0: registra.
1: Ma che cazzo è? C'è una registrazione mia qua. Ma va. Vabbè, mi dispiace, i Van Halen sono stati brutalmente interrotti da una registrazione. A questo punto diventa necessario trovare qualcosa da ascoltare.
2: Bah, devo passare alla musica classica. Perché no? Dove porco Dio è quel minchione di Stravinsky? Oh, sta a vedere che mi sono perso il disco di Stravinsky. Petrassi, Shostakovich, Shostakovich. Parati, Stravinsky, Stravinsky Orff, Stravinsky Haydn, Frescobaldi, Schoenberg, Britten, Boulez, Frescobaldi, Mancini, Berio, porca madonna, cazzo è finito questo disco di

0: Porco Dio, 1-1!
1: Pazzesco. A me il 117 lo posso chiamare del cellulare.
2: Telecom Italia. Le ricordiamo che la chiamata è gratuita da tutti i telefoni, compresi i cellulari.
1: Casse ce le abbiamo?
3: Casse.
1: Le casse, le casse. Prendi le, perché qua si vede un cazzo da questi qua. Vai, prendi le casse.
2: Per informazioni e...
1: ora sì che lo prende.
2: Stupisci i tuoi amici. Essi dedica musicale o culo 2 euro. Chiama dal tuo telefono fisso. Una, il 41 41 2.
1: No. Il complicato va. Non me lo fare cadere sul portatile, non sarebbe carino.
2: Un addetto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, metro, farmacie e molto altro ancora.

0: Un addetto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio INT412, con il quale il dispositivo 412 può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.
1: Io mi sono rotto.
0: Un addetto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio INFO412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.

0: ha detto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo.
1: Alleluia.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Questo è il

0: pronto.
1: E hanno chiuso. Hanno chiuso. Si sono fatti i cazzi loro e hanno chiuso. Ormai abbiamo l'automatismo. Questa la mettiamo online.
2: Benvenuti nel servizio clienti. No, come funziona?
1: Puttaniamo veramente. Io premo 1.
2: Per informazioni e assistenza, prima attivazione a DSL Access e per le altre offerte commerciali, visiti 1. Siamo spiacenti, al momento nessun addetto è disponibile. Per non prolungare oltre la sua attesa, la preghiamo di richiamare più tardi. Grazie.
1: Hai capito? Io insisto. Questa è un'ottima registrazione da mettere online. Puttanamento vero.
2: Benvenuti nel servizio clienti Telecom Italia. Le ricordiamo che la chiamata è gratuita da tutti i telefoni, compresi i cellulari. Per informazioni e assistenza, prima attivazione a DSL Alice e per le altre offerte commerciali, visiti 1. Stupisci i tuoi amici, esci dai luoghi comuni, fatti notare con una dedica musicale o con una suoneria davvero speciale. Costa solo 2 euro. Chiama dal tuo telefono fisso il 41 41 2.

Pepe le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato o tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, metro, farmacie e molto altro ancora.

ha detto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, metro, farmacie e molto altro ancora.

ha detto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.

0: Marco le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.
1: Siamo spiacenti, al momento nessun addetto è disponibile. Per non prolungare oltre la sua attesa, la preghiamo di richiamare più tardi. Grazie.
2: Va bene, insistiamo.
3: È forse il caso di iniziare il nostro stream di questa sera, di questa AX Night. Conviene che shiftate però, perché qua non mi dovete muovere questo cavo, sennò mi si rompe la scheda PCNK. Ma no, devi morire tu, forse non ci siamo capiti.
4: No, no, io prima devo fare come un concorso in ballo di gara.
3: Ciao. Questa sera la classica X Night.
5: Questo che l'avevo smontato, guarda, l'ho montato, non l'avete rimontato, mi dispiace, l'ho smontato tutto. Tanto che l'avete smontato una volta. Giusto? Poco importa. E così.
3: Direi che si streama nel senso della pasola.
6: Manca un cavo di alimentazione.
7: No, beh. Però possiamo reperire un cavo smesso, un cavo di
3: alimentazione. Non lo so. Non lo so. Macci mia, Elibus, che spacchio stai combinando? Anche io? No! Di Ruben!
8: Pomeriggio.
3: Prima che qua comincia a fare danno veramente. Prima che mi danniferizzo l'anno.
8: Ho trovato?
9: Sì.
8: Stavo scatto qua.
3: Avevamo, cioè sembra stato, l'avete sempre usato il cavoscati quello.
8: Questo qui no.
3: Parapacchita soro. Turrum bubul parapacchita soro.
8: Come fa?
9: Questo qua no. Era come quello che giocavamo noi. Non era quello
8: che giocavamo noi.
9: Potevamo installarlo l'altra volta.
8: Era bene,
3: no, non ti prendi un IP a cazzo.

0: 也很不理性的原因。
1: Americano
2: da prendere le pizze.
1: Già. Allora, 192, 168, 1, 147. Come si chiama la tua macchina?
2: Laptop.
1: Come?
2: Laptop.
1: Che fantasia. Lo chiameremo allora laptop. Lo chiameremo anche Mr. Fantasia. Punto freaknet.org. No vabbè, basta.
2: No, Mr. Fantasia. È l'uno dei pochi gateway.
1: Sì.
2: Come?
1: Il DNS esterno.
3: Ma posso andare per prendere un caffè? Volete un caffè? No, fuori uso la macchinetta.
1: Forse se la prendi a calci però ritorna a funzionare. A volte ritorna. Vuol dire che devi sucarmela affinché io ti faccia uscire. Vabbè. Allora, esci 192, 168, 1, 147 ho detto. Dischetti ce li aggiungo. Esci, porco Dio, ora dovresti poter uscire. C'è lo script esci, fa tutto lui.
2: Faccio vedere un altro fratello, lo fa ancora.
1: Bene, noi stiamo effettivamente streamando questo delirio. Chissà se qualcuno è in ascolto. Chissà. Portatevi i volantini, daglieli adesso.
3: Volantini.
1: Lì se li mettono nelle borse rispettive. Attenzione, distribuzione volantini.
3: Di base, quindi, per piacere, coprite le vostre.
2: Hai sentito? Chiamiamo due persone. C'è una sicura?
3: Sì, a parte
2: Francesca.
3: Non te l'ho letto.
2: Non l'hai letto, che sei?
1: Non mi è arrivata nessuna mail.
2: No, nessuno, infatti, non era la mail.
1: Quando ti dicevo non potevo venire,
2: no, non l'ho letto.
1: Query, non l'hai letto.
2: Praticamente viene questa ragazza a fare il corso e probabilmente penso verrà in chiesa. Quindi una persona è sicura, forse due. Comunque non viene giovedì ben arrivo, lo sto dicendo ora io, in maniera abbastanza formale.
3: 5
1: anche a te. Non potrò
3: prendere questi 5 minuti.
1: Bravo!
3: Ecco il
1: valente rosso. Volente Elibus. Elibus deve appendere a Torino.
3: Perché? Infatti domani?
2: Domani devo appendere al massimo, al palazzo di Piazza Giustizia.
1: Domani te ne appendo io da qualche parte, non dirò qua. Dove ci esso? Io non ho idea di dove ci sarà. Per me a palazzolo non penso che sia
3: uno in pratica a matematica, uno in pratica a fisica. Cosa che poi non ho abitato, vicino a nessuna scuola, vicino a nessun pub, vicino a nessuna pensione
2: dell'auto. No, russo tu off.
3: Ho abitato tutti nel deserto.
2: Idea. 10.flash.it.
3: Vabbè, allora liberi.
1: Gli autobus non vedi quando
3: meglio volantini e il nostro concentrare. Esatto.
1: Una situazione anale la nostra, veramente anale.
3: Ma se non hai dei migliori, prego.
2: Ma questi lasciarli così e metterli in qualche negozio oppure agli spalli?
3: Come ritieni che sia effettivamente utile? No, agli spalli no.
4: Anche negozio di informatica. Negozio, non dobbiamo aiutare.
3: Non puoi metterli in qualche negozio di informatica.
4: Io ho di questi di
3: scambio.
4: Non tutti come in
2: generale. No, certo, ne fai due, tre.
3: Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai. Non lo sai mai.

0: Già 4 i miei manifesti, uno me lo dai a me?
1: Chi li vuole 5?
0: No, 5 no.
2: 5.
0: Io uno la prenderei al bar. Ma
3: questo
0: a Salazzolo.
1: Domani mattina.
3: Di questo ce l'avete aperto.
0: Sì, ma resto qua.
1: Cioè una passeggiata per il bar?
0: No.
1: No.
0: No.
2: Deve
0: Presidente, devo, sono la base solida di questo gruppo. Quali bar? Non c'è un cazzo di bar qua. Solo quello qua al posto. Ah, che
3: porco.
0: Scusa, qual è questa pasticceria che non ci sono ancora stato?
3: Niente, perché...
1: Sull'angolo di successo.
0: Ah, è quella che fa i cornetti sintetici. Ho capito.
1: C'è il spinella.
0: Sì, ma non li attacca in pasticceria, non li pensi.
1: No, ma come in zona ne hai di posti?
0: Non lo so, il problema è capire a che ora mi sveglierò domani e se scenderò giù a Firenze, perché ho tutto per fare colazione qua.
4: Ma cosa poi si aspetta?
1: Come l'hai fatto?
0: Dove è? In certi casi. Però è bello quell'IBM, eh? 9 euro.
1: 9 euro.
0: Però in realtà non è un computer. Purtroppo no.
1: È una
0: sembra. Non l'ho trovato l'Alessandroiello, adesso lo provo a richiamare. No, neanche stamattina e neanche di pomeriggio. Poi ho scoperto dall'hotel che l'Alessandroiello è stato qua. È venuto a dirmi l'hotel dopo che se n'era andato. Sai, c'è stato qui l'Alessandroiello.
3: Minchia.
0: Anzi, adesso lo richiamo. Shanin, giorno 15?
1: Oh, sì.
0: Sì,
1: si torna giorno 15.
0: La piede di porcità aumenta.
1: Ah, 15 aprile, sì.
0: Come stai? Ma senti, ma sei stato qui all'Arci? Potevi passare qui a... E io, certo, io martedì e mercoledì sono sempre qua. Nella stanza Midland. Proprio lì, il piano sopra dove sei stato tu, la stanza vicino all'OCS, vicino all'OCS. Sì, quella sopra. Senti, ti chiamo per una bella cosa. Noi praticamente stiamo organizzando un workshop. Giorno 15, se non ho... se la mia arteriosclerosi non mi... È giorno 15, Shining?
3: Giorno 15 aprile.
0: Giorno 15 aprile, però. Ora, se noi volessimo farlo all'ACAB, a chi possiamo chiedere? Per tramite te dovremmo venire lì a parlare con i ragazzi. Ok, tu puoi anche intercedere nel frattempo, però dobbiamo venire di persona. Ok, bene, qualcuno verrà presto. Il posto, il posto e la possibilità di videoproiettare delle immagini da computer e parlare, la persona si metterà a parlare, dire delle cose, la gente sarà seduta e faremo pagare l'ingresso 5 euro per autofinanziamento, sperando che questo non sia un problema. Va bene, dai, verremo. Tacco, perché qua c'ho poco credito, purtroppo, se no ti avrei raccontato tante cose. In questo momento sto streamando, tra parentesi, in diretta. Perché non ti metti in ascolto col Macintosh? Che ne so, vedi un po', vai sul sito di Radio Cyber, lì c'è spiegato come fare. Va bene, dai, ciao. Bisogna andare lì e parlare, chiedere loro, lui non può intercedere più di tanto. Sto trasmettendo questi rumori.
2: Cosa chiederanno loro?
0: Ai ragazzi dell'ACAP.
1: No,
2: i ragazzi dell'ACAP.
0: Sì, parole testuali di Alessandro.
1: Com'è che non sono autopianti? Forse che non sono autopianti perché non funzionava il NAS.
3: Il nostro team di manutenzione AIX sta... Sta lavorando duramente, ma con queste RAM che cosa ci dobbiamo fare?
0: Non era questo il canale di culo?
3: Sì, c'hai 128 mega.
1: Questo era quello che...
3: No, sarebbe forse stato anche con parità, te l'ho detto, quella 32 mega.
0: Che potrebbero andare bene, per esempio, sulle Sun, di un certo tipo, sulle Alpha.
3: Non lo so, secondo me no. Andiamo, un secondo. Perché queste qua sono... Forse sono troppo lente. Che basta.
0: 69 secondi, dai.
3: Infatti queste sono le prime DIM che sono uscite.
1: Questo è un nastro
3: alla... Ah, no, la della
0: io non mi ricordo più se l'Alfa, la Alfa Station, monta questo tipo di RAM. Ma state installando?
1: Vediamo.
0: cosa succede?
1: Ho inserito un nastro, il nastro quello allagato, non credo che non era proprio di allagamento ma di nastro che non, ma di lettore.
0: Ma parte direttamente da nastro?
1: Questo qua partiva da nastro.
0: Però sta leggendo? In questo momento sta leggendo?
1: No, sta riportando indietro il nastro.
0: Il nastro ha preso acqua?
1: Sì, credo.
0: Credi o ne sei certo?
1: Da quando c'è stato l'alluvione non è mai più fatto il boot, ma non so se non è mai più fatto il boot per colpa del nastro
0: o del lettore tape. E adesso stiamo usando un altro lettore tape?
1: Non lo so.
0: Non è quello di Antonio quello?
4: No, questo è il nostro, è quello tuo.
1: Mio non era mio, non è mai stato mio.
4: Allora,
0: quello Midland.
1: Allora potrebbe
0: quello tu per tu che
1: perché raccontato questo, scusate. Perché prima lo volevamo connettere all'interno.
4: Sì, non avevamo un solo cavo esterno a scarsi. Non avevamo. E poi purtroppo il cavo interno scarsi ero.
2: Ma Antonio passa.
3: Com'era?
1: Ma poi lo possiamo rimontare a più presto. Certo, cioè, ormai dobbiamo utilizzare come esterno, ma non mi sta affidando
4: troppo indietro ad eterno.
1: Troppo indietro.
3: Non ti chiama la variabile che si mette a dire la perde o andate a prendere le perle.
1: Vabbè,
3: vabbè, vabbè, vabbè, vabbè,
1: smetta. Va bene. Ma il fumo c'è il buco? Accendiamo mentre lui va. Qualche cosa. A proposito, non si accende. Io suggerirei di collegare la spina anche qua, anche nella mira centrale.
4: Guarda, manco
1: una aura di alimentazione,
4: sì. Io voglio molto questo.
0: Chi è che sta fumando?
2: Tutti.
0: Che siate maledetti nel profondo dell'anima.
4: Dice il peccato, ma non il peccato.
3: Una puta minchia degli ladri.

0: prendi sotto e scippalo dalla macchina sotto le scale, dal monitor. E poi glielo rimettiamo.
1: Mi sembra l'unica.
2: Grazie Dio.

0: speriamo che non ci passi.
1: C'è la ciabatta sotto, eh?
0: Sì, sì.
1: A terra. Quindi la... Cazzo, l'ho comprata apposta.
0: Addirittura?
1: Non eravamo più senza un cazzo.
2: Ciabatta lì.
0: Accendiamo. Faccio il nastro?
3: No,
1: allora. Bene, detto questo.
3: Vogliamo provare con un nastro uno?
0: No, di quelli che sicuramente non sono allagati? Quelli che... Sì. Sì, sono andati. Questo è... Siccome non conosce ancora che c'è attaccato un terminale alla batteria, ci comunica il suo stato. Stato. E se puoi sapere anche che
1: io
0: cosa
1: dice. Ecco.
4: Oh, scusate, adesso che siamo tanti, un pezzettino a testa, ce la potremmo prendere la donazione della mia macchina, in realtà.
1: Prendere cosa?
4: La donazione della mia macchina.
1: Donazione?
4: Questo che ho detto per avere fatto, ci hanno regalato della
1: sì, la donazione della tua macchina. Che cazzo è la tua macchina, il tuo portatile? Che donazione? Non capivo.
4: Sulla mia macchina c'è la donazione di oggi.
1: Ah, sì.
4: Siamo tanti e forti.
1: Sì. Organizza una squadra di bifolchi.
2: Gli unni.
1: Gli unni.
4: Va bene.
1: Non per il cazzo, zitto. Zitto, qualsiasi cosa stia diventando zitto. Ma che minchia stai ascoltando, Elibus? Anzi, cosa minchia stai guardando?
2: Arriviamo alla fase finale.
0: Siamo
1: ma che cazzo è?
5: Dande parì.
1: Ma sei deficiente?
5: No, non è una figata, l'ho visto 5 volte, cioè, sono andato anche dopo 40 euro per andare a vedere, ma è spettacolare questo sacco di cose.
1: Sei pazzo?
5: Sì, io sono pazzo, ora guarda che figata, non sono niente da provare.
1: È pazzo,
5: ma devi spiegare sta qua.
1: Minchia. Ma che cazzo me ne frega di questo qua?
5: Sei frocio per questo.
1: Ma tu sei frocio che ti guardi in frocio che ti muovono con i frogi.
5: Scusami, eh. Mi guardo la femmina.
1: Dico, frocio sei tu. Sì, è praticamente una troiata. Cioè, signori, Elibus che sta guardando un... una cosa che chiamano cos'è musical, ma che in realtà è una stronzata colossale.
5: È stupendo questa cosa, non capisce le minchie proprio.
1: Bene, ti sto per staccare la rete.
5: La sensibilità di un piede di porco.
1: Vai fuori. Noi non siamo più amici per sempre.
5: No, troppo le palle.
0: Noi educavamo come dovrebbe essere al contrario, cioè presto
1: non
0: la
1: terminazione. Comunque lo schifo, ancora. Mi viene lo schifo,
5: però poi schifo ancora.
1: Lo schifo.
5: All'avvenire.
1: Vai, intrattieni, iscriviti.
5: Questo è il tempo delle
0: Non devo vedere qualche posto.

Grazie.

0: però cala la sta roba, per favore.
1: Oddio mio,
2: mi voleva fare più schifo,
1: eh?
2: Mi sentivo da fare più schifo.
1: Cioè, stai codando? Scusa, fammi capire. Dimo qua, Elibus sta guardando un musical che è già il massimo del progismo.
3: Cazzo, non guardo
1: lo sta
3: musical.
1: Sentendo!
3: Lo sta ascoltando, perché una figata, tu sei un povero ignorante.
1: E per giunta, cazzo, cosa fa?
2: Coda in Java.
1: Coda in Java, qui davanti a me. Cioè, sei la prima persona nella storia del Media Lab che è venuto al Media Lab per codare con quella lingua morta che è il Java. Beh, ti pagano per farlo, voglio sperare.
3: No, pago io, visto che è un progetto per l'università.
1: Dio, un progetto per l'università. Ah, allora capisco perché codi in Java. Perché sei fottuto dal sistema.
3: No,
1: questa è la notte del delirio, questa trasmissione è delirium. Dovresti fare l'obiezione di coscienza alle lingue morte e smettere di studiare questa lingua morta che è già un maggior privo di senso. Qui dicono, ti faccio leggere il topic. È arrivato un banner che è l'espressione degli ascoltatori. Cambia musica. E purtroppo la musica non l'ho messa io.
3: Capisco, fatto la mia musica.
1: Abbiamo un malato di mente che sta. Ma che merda di musica mi stanno dicendo qua.
3: Ma chi è questo progetto lì?
1: È Morpheus del Poetry Aclam. Purtroppo c'è qua con noi Elibus che si sta ascoltando la musica di un merdoso musical. Ma per giunta hai le musiche?
3: No, ti faccio sentire qualcosa. No, questo non sono le musiche.
1: Ah.
3: Anzi, non ti faccio sentire quelle cose che io di sette troppo.
1: Metti Carmen Conte. Piano, piano, però, perché qua entri grandissimo nel microfono. E questo finisce
3: con la stella.
1: Oh no, anche tu qua finisce con la stella. Già mi basta Ballodron, per favore. Dio mio, stasera siamo fottuti. Finché non metto mica io da qua, da cosa. Mi dispiace, ma questa notte è delirio.
3: Tu al massimo c'è il martello di morte
1: male. Il martello di morte male purtroppo non ce l'ho con me. Siete fottuti, cari ascoltatori.

0: delirio, delirio stanotte. Ecco, metti una musica meno morta. State facendo rivoltare Cristo dalla tomba. Elibus, cambia quella cagata. Cambiate questa lagna. Sta musica de merda. Devo continuare, Elibus? Mettiti le cuffie se ti piace così tanto. Ed ecco che io mi accingo a regalare un paio di cuffie a Elibus. Tieni, Elibus.
1: Fanculo.
0: Ha messo le cuffie.
1: Cioè, io me l'ho attaccato, non è perso, non è questo cazzo di cuffie, l'ho detto.
0: Bastardo allora pure. Ho dato un paio di cuffie a Elibus. E ora noi siamo senza musica.
1: Legge per voi.
0: No, il problema reale è che non... Ah, ma allora praticamente Shining è sceso con tutti gli altri per andare a prendere due computer che hanno portato al Media Lab.

0: e conoscendo Shining va posteggiato a casa del Cristo, per cui mentre le persone mi sto ringraziando per aver eliminato questa musica, praticamente la trasmissione di questa sera fa parte delle classiche trasmissioni del martedì sera, dette AX Night, perché abbiamo qui al Media Lab una macchina AX ed è ormai consuetudine raccoglierci e riunirci attorno a questo computer per tentarne l'installazione.
1: Già più di due mesi
0: cerchiamo di fare funzionare questa cazzo di macchina che ha 10.000 problemi, è stata sott'acqua, ha preso acqua, gli hard disk non funzionavano, adesso martedì scorso ha fatto il boot, oggi non lo fa più.
2: Che
0: connesso al tape funziona, senza tape no. Insomma, è un vero delirio. Ora, il gruppo Buscaglia dei nostri valenti installatori di AX sono scesi sotto a prendere dei computer che hanno donato al Medialab. E qui le donazioni in Sicilia sono veramente potenti, non ci regalano le Spark Station. Ci hanno regalato un 286 e un 386 SX con ben 4 mega di memoria.
1: Me coglioni.
0: Ci facciamo due bei terminali per la posta elettronica. E qua veramente stiamo nella merda e che dobbiamo fare? Prendiamo quel che arriva. Ecco che sono arrivati.
3: E cosa c'è? Il pallotron?
0: Sono arrivati il pallotron e non Rick.
3: Perché?
4: Ripetute volte.
0: Ma perché?
4: A oltranza.
0: Per quale motivo?
3: Perché io ce l'ho messa lì a te.
4: Ti avevo detto.
0: E io che ne so.
4: Faccia di merda. E io esco alle 22.
3: Certo.
4: Che io sono a campo. Organizzare i pendolini.
0: E con chi ci organizzeranno che qua siamo tutti a piedi?
4: Ma che miglia di...
0: Musica! Quale musica?
1: Musica!
0: E il bus ha decretato musica!
4: Ciao,
0: ciao, cosa? Pallo te non è un muto e mazziato. Ma questo non lo potevi dire per telefono?
3: Cazzo, no, no.
0: Volevi dire, ricordatevi.
3: Noi ho detto stamattina per chat.
0: Mi pare che era un mando qua. Mio papà l'ho detto 40 la domenica. L'ho appena visto, sei incazzato come una ieri. Perché non ti sei domenica mattina? Vediamo se ho vinto la scommessa. Scegli che l'ho parcheggiato a Malta.
5: Aveva. No,
3: la norma, chi è la norma? Chi è la norma?
0: Sempre quel coglione di Capostela?
3: Questa chiesa non chiede il
0: resto. Ma venite con bufala per me.
3: Non bufala.
0: Margherita?
3: Tu che margherita vuoi?
0: Io. Ma forse l'unica margherita era mia. Di chi era la margherita?
3: Questa chiesa.
0: Ecco perché non le distingue.
1: Sono arrivate le pinne. Una merda questa amica, sono seconda, però non si sente la canzone. Penso che non si capisce. Che non è che parla, si dice no, lei che parlava da 40 metri e poi mi dice che è una merda. Una merda la musica,
0: è una merda il microfono.
1: Che vergogna.
0: State ascoltando quel testa di minchia di Lucio da Postela che ancora nessuno gli ha sparato. Ma le voi mandate delle lagne, ti sta dicendo Nino. Cioè, ma lei mi sta merda, ma veramente, va.
1: Ma è bello, ma ti amo. Qui nessuno mi capisce.
0: Cioè, ma lo senti? C'ha fame, la regina dice. Capostela ha fame.
3: Quanto
6: Ma poi parla uno che gli piace in chiappa. Mi chiappa i coglioni su questa
1: Tu non hai mai visto dal vivo i chiappa, eh?
6: Nessuno, la mia sera la
1: spela. Minchia, no, purtroppo sì che l'ho sentito.
3: Se avete un'altra cosa di forza,
1: eh? Attaccatone la prima bottiglia, attaccatone. E voilà. Ma che figata è una cagata, dice Nimex. Meno male che ho scritto le pippe già tagliate, mi raccomando, sul fogliettino. Invece hanno mandato le fave di fuca già tagliate.
4: Ma che stai facendo?
7: Ma scusa, ma ci sono il coltello di asbesto? Spazientate un uovo per la tagliate.
1: Infatti, abbiate pazienza.
5: Quando dici ci sono
1: poi qualcuno vuole un coltello che ho appena ciucciato in bocca? Ciucciato così. Voi? No, è mai deciso di effettuare il ripiego. Allora vabbè, a questo punto un attimo di silenzio e di raccoglimento, perché noi mangeremo la pizza. Le fave di fuca, signore e signori, contro l'ufficiale di questa puntata, le fave di fuca
5: già tagliate.
1: Oh mio Dio, qua mi si sta sbudellando la pista. Una vita di dentro al computer acceso?
3: Sì, meglio di meglio al computer acceso.
1: Perché mi non puoi fare questi cazzi?
3: Sì, però sento, non ho fatto di più. Le serie di sconnamba, sì, sui sì.
5: Di fermarla, perché
3: tanto la sua.
5: Vabbè, andiamo, vediamo.
1: Ma qui porco Dio, non metto lì, non metto un albero di... Che cazzo, un cespuglio di merda hanno messo. Puttana di Eva, mi sono quasi affogato. Sì, ma gli andate in culo. Vaffanculo bastardi. Che cazzo? Ce l'ha fallo tron. Cristo schifo.
4: Ma c'è la sedia? Il cliente è qua.

0: quando parli questi figli di enorme puttana? Ma si può? Ci ho messo gli alberi dentro.
1: Minchia, ma quanti
0: cazzi. Ci stanno i pezzi di legno.
1: Adesso,
0: ero per cazzo. Io ero per cazzo. A me quella musica piuttosto.
2: Tu dopo vedi questa cosa molto cosa.
0: Sì.
1: Minchia.
0: Vabbè, sto qualsiasi cosa tu stia facendo fa la lontana mia portale. Come per esempio vivere. Sono costretto a fare una un intervento chirurgico sulla pizza.
1: Sei qui stato?
2: Io no, ho finito di andare.
0: Io sono la metto nella casa tua.
2: Ma
0: Madonna puttana.

0: Sembrava che venisse ben posto, lei è un paziente di un'altra. L'abite, ok, mi sbaglio fuori, poi mi sbaglio fuori.
1: Qui ridono per la musica, qui stai minando la reputazione di Radio Cyber, io ti avverto, potrei diventare pericoloso.
2: Andiamo.
1: Capostela, in mia presenza mai, non te l'avrei permesso. L'unico live degli Iron Maiden dove il pubblico li copre, quindi dove non si sente un cazzo. Piano, piano però.

Arcadian, sto mangiando la pizza. Dal profondo dell'anima, vaffanculo, ti rispondo. Mi dispiace, ma vaffanculo.

0: che hanno il conflitto di anal indizi, anal casi. Che c'è? Le vie di 47.
1: Non ho più gli stessi driver dell'altra volta, non so se l'altra volta eri in ascolto, se non senti un cazzo. No, no, ora c'è gli altri. Cioè, spacca!
2: Senti Inex che non sentivo nemmeno.
1: Eh?
2: Inex che non sentivo.
1: Certo, c'hai la musica alta.
2: No, non sentiva la musica, appunto.
1: Sentila, senti la musica. Però è sentito più volte la musica, forse è come un rimondo. C'è il motivo per cui sto streamando. Ho provato, ma è un po' scomodo.
2: Povero Palimpiere, non è un pila.
1: Devo spostare il microfono. Sono la base di...
2: Sono la base
1: di... Sono la base di...
2: Sono la base di...

0: ci mette un bambinello assai.
1: Vai, vai.
2: Vuol dire vai suca?
1: Vai suca. Hai ragione tu. Ma prima era più veloce, ma prima era uno, ora che ce ne sono due, evviva!
0: Il 07 vuol dire cambia disco?
3: Esatto!
0: Ormai li sapete a memoria i costi.
1: Il 512 significa sto caricando da disco, anche se si poteva capire.
2: Che rottura di minchia.
0: Manuele, le Linked List in che pacchetto stanno?
1: Linked List, in che pacchetto?
0: Le Linked List?
1: Linked List?
0: In che pacchetto?
1: In che pacchetto stanno?
0: È morto! E cosa è successo?
1: Che povero da ridere.
0: Stava per morire.
1: Perché mi viene da ridere di che stava per morire?
4: Perché è normale, non lo sai muore, no?
0: Ho scoperto che c'è, mi stanno facendo fare una cosa di tecnica, perché cazzo lo devo fare, visto la classe
3: tecnica?
0: Io devo fare la classe insieme, ora mi copri il codice,
3: non devi fare niente.
0: Che cazzo?
1: Come si chiamava?
3: Il
1: file manager,
0: non lo so cosa è il mio.
1: E allora la cosa l'hai conosciuto che è il mio codice?
0: Perché me l'ha detto Fabio. Java 1.
1: Ma tu Dario dovresti ricordarlo, gli link giusto che fate.
0: Udil, l'ho trovato.
1: Come si chiamava?
0: La nave di Dio. Udil.
1: Java 5.Udil. Quarto di
3: sacco, ma funziona. Cioè, dobbiamo vedere l'uno, c'è due installa mai. Dobbiamo vedere lo.
1: Si può spegnere che davo il 650 perché c'è.
0: Sei matto?
1: No, per il mio re. Traduzione, qua. Ecco qua.
0: Dietro di Nirvana dovrebbe esserci una presa libera.
3: No, due.
0: No, come dietro di te.
1: Vabbè, allora, la piccola sua.
0: Se no c'è una multipresa in giro, però non so dov'è. Ah no, l'ho portata giù per il terminale di copia.
3: Il computer può toccare che è il
1: no, al disco che è
0: ma come no?
1: No, prima sì e ora no. Sì, ecco, ciao.
0: Ancora guardate come è costato.
1: Quando lo dovresti andare?
0: Scusa, ma un minchia di dischetto bussano non ce l'avete?
1: No. No, non è questione di sano. Questi sono gli
0: stanno. È fatto così?
1: Sì. No, non esiste né il nella disco né il stanno, ma li abbiamo collegati. Questo è collegato qua, questo è collegato qua, questo è accesso, poi è accesso. Prima vedeva la disco, ora non vedete nessuno di lì. Bene.
3: Sinistra, la serrata,
1: Ari,
3: quindi Ari,
1: per
3: me
1: è finito, non andrà a se no poi non andrà in prova.
3: Questo di vivere a fanbù.
0: Perché non mi fa fare la ride di questo metodo? Per croce il professor vuole un metodo clone che fa la copia superficiale dell'insieme, cioè non due oggetti ma soltanto i puntatori. Ti deve chiamare clone, se lo vuoi, lui lo prova con il suo programma.
4: Perché il pirata?
0: Perché cosa?
4: Il pirata
0: spendo, perché non ti posso fare l'override in mezzo alla colonna, se stai no. Se non fai il cazzo di non sai.
3: Quale cazzo che è andato qua?
0: Chiedo un object.
4: Peggio
0: di essere coppi. Però così lo combina. Così lo
4: combina. Ma le coppie di Paolo Trona?
3: Invece non sono coppie
1: generiche. Però
0: quando l'ho lasciata,
1: perché
3: quella
1: è terminale,
3: Paolo. Ma poi, non hai detto che ti interessa, non ti interessa, in realtà. Cosa vuole scrivere?
1: Se non mi interessa, come si fa? Non
0: bastano con problemi, ma fatti a fare le cose che voglio dire,
1: che
0: stanno insieme, extend, no, che vuol dire che public class stanno insieme, extend, extend.
1: Non
0: mi
1: fa
0: estendere
1: che cosa?
0: No, il problema è che non mi fa fare che not override clone.
1: Che not override?
0: Sì, a tempo use incompatible with task type. Se gli faccio rimanere object non me lo compila.
1: Sai che cosa vorresti che
0: si insieme?
1: Non può farlo, effettivamente. Però puoi fare il cast dopo, restituito object, cioè il cast insieme, se nella funzione chiamante.
0: Beh, non è quello che posso fare io, il problema è quello che mi dice il professor, se mi dice questo metodo deve restituire insieme.
1: Vabbè, ma object, ma insieme è un object, quindi
4: vuoi fare restituire un object in realtà è un insieme.
0: E poi gli devo mettere un modo di fare. Ma lui mi dice che qua deve restituire insieme.
1: No,
0: questo è il nulla.
1: Non vuoi farlo come live in una classe con un tipo diverso? Non c'è modo, se non ti guardo male.
0: E poi dici, bravo, cazzo.
1: Butto le cose. E poi lo cazzi. Lo cazzi lì.
0: Ma il cazzo lo rifai nel metodo chiamante?
1: Nel metodo chiamante, sì, chiaro. Nella cosa chiamante.
4: Ma tu grossa pesa per il culo. Se ti avrai deciso nel campo dell'informatica dopo S2
3: cioè, che devi dire S2? Che devi dire S2?
0: È stato una merda.
3: No, volevo
4: perché la munizia cioè la risposta rispetto alla munizia
1: vai perché
3: è
0: a 600
3: no. L'avete comprato poi la tua cosa, no? L'avete comprato anche voi? No, se le faccio così.
0: Peccato questa pista mi è stata pizziata dai tronchi. Sembra che mi sia rimasto un po' di gola. Tra l'altro... così. Devo copiarsi il fondatore degli elementi. No, sto a cazzare.
1: Non duplica gli oggetti nei campi, ma solo i fondatori.
0: Ma dicono di abbassare la musica, non sentono.
1: Ah?
0: Non sentono le voci, dico.
1: Quindi quando
0: c'era
1: il fondatore, che voleva dire?
0: Quindi devo creare degli oggetti e poi io lo fa uguale praticamente. Voglio ricopiare il fondatore.
1: Se mi fai uguale se copio il fondatore, lui? Non fa una copia dell'oggetto, io non lo ricordo più.
0: Sì,
5: funzioni pochi metri, se gli faccio
4: ma
5: provare,
4: in Java mi si fa Java?
5: No,
4: ah,
5: no,
4: non devo ben dire
5: che si fa Fortran, no, è proprio il puntatore,
4: va bene,
5: esatto,
4: meglio sicuramente il Fortran che il Java,
5: sì, sicuramente,
4: certo, però avrei preferito un po' di C.
5: Vabbè,
4: non
5: mi è preferito, io non ho visto, ho visto l'angelo. E
4: Evangelo,
5: ma che è di
4: strutti
5: che è, lo sta dicendo? Ma io da lì.
4: Vieni qua. Ah,
5: distrutto. Senza picchieri.
4: Ma non ha cenato.
5: È distrutto. Cioè, i cocchi pallati.
4: I cocchi pallati. I cocchi
5: devono fare. Se devi tu allenamento
4: io. Ma io mi ci devo andare. Come si dà l'angelo? Alle 6 palestra.
5: Che vuol dire? Pesi?
4: Pesi, Santa Piana. La scena.
5: La poi scena?
4: Ah,
5: hai detto poi.
4: Lascia la scena.
5: Ratto per
4: scena. Latte, le altre cose.
5: La macchina del ratto.
4: Poi dopo essere
5: massacrato.
4: Io Ele, non ha punito.
5: Quanti per terza? Niente, poi la resta è 6 alle 9
4: per
5: 3 ore. Una di
4: valenza,
5: le due di corsa, la tua.
4: No, più o meno, sì,
5: c'è. Occhio, occhio, occhio, ti hai messo male.
4: Che tu
5: fai? Che ne so?
4: Qui prego, sciancato.
5: Hai corso sciancato anche questa volta?
4: No, non mi fa meno male.
5: Questa è una buona cosa.
4: Sì.
5: Quindi non sei più preda dello sciancato.

0: aspetta, vecchio canale.
1: Aspetto figlio di puttana. Sono figlio di puttana. Sto lavorando porco mio maiale. Crepatello per croce di negri, venire il cazzo fitti di oggi, saponente di domani, crepa muori proprio sul piagazzi con i cazzi in esopano. L'ultima precisazione è veramente odente.

0: Aleluya.
1: Evidentemente no. Realmente non lo spiegare, perché era desnudo, visto che diceva che doveva venire.

0: 是这样的。
1: 嗯，
0: 不在意。
1: 对对对，
2: 就是为了贵吗？
0: 对，
2: 嗯，哈
1: 哈
0: 哈哈哈。
1: 啊？
0: 不对。
1: 哈哈哈
2: 哈哈。哦，怎么讲？
0: 别人不行，我主要是要。Cioè, tu quando tu intervieni all'interfaccia, ti puoi utilizzare un mezzo con quell'interfaccia, dalla parte di l'interfaccia, sostanzialmente chi ti fa l'interfaccia ti deve anche presentare il metodo completo.
3: E che cosa ti avevo detto?
0: Io dirò alla mia classe, però non sa da che cazzo
3: ti
0: dico.
3: E che cosa dicevo io, intuitivamente?
0: E che io, il dottore non sapevo che cazzo faceva sta cosa, cioè come faceva a compilarmi.
1: Sì, ma non so se la batteria adesso.

0: tu dici che sto
1: allora finisce la carica
0: ma finché ma te chi sono di Torino Comunino
1: Marco Mattia dove
2: è? Ma dove sono venuto?
1: A Fucci
2: ah ecco qua ce l'ho da un dove dal mondo
1: guarda che non vengono per... ah aspetta puliscila pulisci l'obiettivo
3: minchia tu sempre
1: fidati
3: devo portare una confezione di carta di pulizia per lenticoda che ne ho
1: perché ti dicevo casomai lenticoda
3: no. Perché non scatta?
1: Perché non hai messo il cattore
3: compensazione dell'esposizione
1: che cazzo è venuto?
3: Che espansione sono?
1: Tu il tasto blu
3: tasto blu
1: vaffanculo vero ti va?
3: Sì sì no no adesso adesso vai ma per questo col naso
1: qua togli il mezzo non tu riesci a togliere il mezzo qui ok vai fai foto vai
0: stiamo davanti
1: fai il
3: spettacolo è venuta bene cazzo. Deve smettere di lampeggiare?
1: Sì
3: è diventata rosso e ora verde
1: è la batteria c'ha?
3: Non lo so
1: vedi sto
3: vedi sto
1: no, non è,
3: c'è una tacca verso il basso, però è tutta nera. È la tacca che si sposta?
1: Io sto andando bene.
3: No,
1: è
3: la macchina. Ah, ok.
1: Non so, però non ti fidare quella cosa, no? Cioè, fanne...
0: Ma leggo 3.000 del flash.
1: No, aspetta.
3: Gruppo della X, giratevi!
1: Ce
3: l'avamo una foto a noi qua?
0: Ammesso,
1: deve premere il pulsante.
3: Dai, il pizzerito debba semplicemente preso.
1: Vediamo, se premo dovrebbe apparire qualche inquadratura?
3: Sì.
0: Grande,
3: no, no, no,
0: grande,
3: no. Guarda l'obiettivo, come la macchina fotografica.
0: Guarda il magico. Grande dopo.
3: No! Scusa, c'è anche il codice di dopo.
1: Sì, fatta...
3: Beh, suppongo di sì. È compatta?
1: Sì, sì, sì,
0: simpatici. Siamo simpatici, no, cazzo!
1: Simpatia!
0: Addio, mondo crudele.
1: Mi fotografi in quest'angolo e
3: mi certo che chi se lo
4: vuole.
3: Togli la mano che si vede tutta San.
1: Park Castle pure non lì.
3: Tu che è un gummicrini.
1: Tu un trucco di tanta divisione. Ma poi non sono dove la
3: devo dire che questa macchina quando gli pulisci l'obiettivo
0: funziona bene.
3: Può cascare perché è così a vita, no?
1: Quando si chiude c'è un po', fa una palla su un maglione qua. Allora bello il cacciato, lo vediamo.
0: Oh, vedi che... Ah, Marco! Vedi che mentre scrivo cose che
1: qui è l'ultimo...
0: Ho sbagliato da un link. E praticamente non mi... Cioè, faceva il controllo, dopo la chiamava la non faceva più un link. Cioè, reboot segmentation box. Tilt day, segmentation box. Tilt day,
1: segmentation box.
0: Poi ho fatto un'altra volta init 0 e si è bloccato tutto e cominciato a cominciare il cazzo. Che deve
1: Non sbagliato

0: Certo, dobbiamo mangiare.
1: Guarda, il 26. Per le questo. Non li portato di dieti per diventare una buona parola. Il che non si discosta molto dalla realtà.

0: un po' di cottura. Faccio un po' di foto io allora, ok. Ci penso io a fare un po'.
1: Devo andare a pisciare?
2: Ma
1: quindi ha mandato l'aggiornamento al sito dove tiene tutte queste frasi?
2: Non lo so veramente. Andiamo con il sito, cioè sull'altro schermo.
3: Che bella è questa? Che bella è questa?
1: Ma tu hai sentito gli MP3 del Trento?
3: Peccato che è sbagliato.
1: Border Crew.
3: Peccato che è sbagliato. Perché se Swedish non è Helsinki, ma è Helsinki.
2: Cos'è che mi dice?
1: Comunque
2: l'idea di Shining di fare DNS interne alle reti è ok. Io già ho fatto quella mia.
1: Così?
2: Sì, ho fatto
1: il... Mette così il flash. Questo è il flash.
2: Sì.
1: E poi gli altri.
2: Così è automatico. Così è flash più incondizionato.
1: Incondizionato. Com'è secondo te con la posizione?
2: Proprio inclinato verso il basso.
1: Così. Oh, sì.
2: Allora. Dici, no, avevo che dire questo qua,
3: no, a parte che è un disastro, però.
2: Okay.
3: In generale il piano di errore.
2: Lo alzi tu? Cos'è? Ah, come precedente. Sì, perché adesso... in effetti perché sono...
3: E aggiornare questo ovviamente.
2: Sì, fammi per una...
3: Sì. Ah, vabbè, questo lo aggiorno io, tu gli altri quello, dai, facciamo...
2: Aspetta, non mi hai detto tu quando anche? Cioè, no, è quello di prima. Poi, scendi. Cioè, lo voglio link. Scendi ancora.
1: Quasi.
2: Che mi pare che questo qui bisogna fare un attimo questo documento, vedete cos'è, perché se fosse quella
1: giornale,
2: no? Il calendario. No, ok,
1: non succede nulla.
2: Non succede nulla, tanto non vede la
1: svista.
2: Arrivederci. Ah, vai via?
1: Vado via, sì.
2: Vado a morire dentro.
1: Quello è che in questa rete, in questo cazzo di lobster di asbesto, non si può fare una sessione di SSH da venire.
4: Che dici che è fermo da una vita lobster?
2: Sicuro?
0: Magari con questo qui si mette a posto qualcosa.
1: E ora come costruire gli oggi è interessante.
2: Controllo scalmi.
5: La scende da solo a lottare contro la Izzo, tu resti.
0: Ma io adesso fin quando
1: no, più che altro io adesso fin quando resti tu.
3: No, lui fate compagnia.
1: Quindi la macchina è sua,
2: Ladies and gentlemen.
1: Vabbè, la bella compagnia io,
3: ah?
1: La bella compagnia io?
3: No, no. Non è corretto.
0: Da questa posizione che è meglio.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti.
1: Vai il
5: numero.
0: Mi lasciate lì.
5: Va bene.
3: Buonanotte invece le prese.
1: Cosa?
3: I volantini in
1: verde.
3: Domani mi attacchi a fisica.
1: Se, sì.
3: Anche la madre con me. Ah, la sei suo, Cipella.
1: Sì, no, no, no, non c'è più, non ci sono più di sotto al palazzo delle scienze, non ci sono più perché l'hanno
6: diventata la Cipella. Aspetta,
1: la posso mettere
6: a fisica. Aspetta, che ci
1: dico. La posso mettere a matematica, la Cipella, la fisica, proprio per te.
3: Ok, puoi dirlo anche agli amici.
1: Quello è più facile di... mio Dio, l'ho pulito mezzo.
6: Pulisci.
1: Bello, se c'è l'allergice alla polvere. Ciao, oh, in culo a Saddam Hussein.
6: In bocca al professore.
1: In bocca, nel capo orale del professore.
4: Ah, vi devo
1: salutare,
4: della
1: New.
4: Arrivederci.
1: Ciao,
3: ciao. Ciao, Ivens. Certo, Gioia, devi ritardarlo ovunque.
1: Ok, non è vero.

0: Oh, ma io qua sto aspettando foto a fin di te.
1: Vai, vai.
0: Ma quante ce ne stanno?
2: Poi devi anche fare una cosa, Paolo, perché ogni volta che modifichi un file lo trovo, compromesso, 644, fallo con il
0: mio. Ma se io lo modifico semplicemente, non gli apro il mio. Se vuoi che sei, faccio la modifica. Non è che modificando un file cambia per me.
2: No, no. Quando metti che file, ti devi mettere con 664 in maniera tale che sia scrivibile per il gruppo Tripnet, e non lo devi fare come user, non lo devi fare come Tripnet, perché sennò ogni volta bisogna smadonnare.
1: E quindi che dovrei fare? Gruppo? Per diventare
2: un new group,
1: un po' di smetting.
2: Sì.
0: Sono finito.
2: Ma il primo gruppo è il
0: certo.
2: Ok?
0: Sì.
2: Perché poi succedono puttanate assurde come aveva detto di dispense e di root. Così perché? Perché qualcuno sicuramente non è riuscito a scrivere in quella diretta, però è diventato root.
0: Lo sai chi è quel qualcuno?
2: Non so chi è qualcuno. Allora no, non fare niente, fermati.
1: Vai tu?
2: No, adesso faccio una bellissima cosa. CHGRP Ritnet.
0: Che professionisti, signori miei. Professionisti, veramente.
1: Professionisti.
2: Find.
0: Professionisti.
1: Io qua non so più che fotografare. Ma allora scendi giù e fotografo il computer.
0: Guarda che c'è
1: sotto dal sale. Forza, la
0: volta. Poi faccio la foto dei coglioni.
1: Mi viene troppo forte di me.

0: Sai che l'albergatrice a camminare, ci sono tra le abiti già.
1: L'albergatrice
0: a camminare.
2: A me non mi dico le nervi?
0: No, perché ti sto, sono eccessivamente pignò. Ti sto chiedendo conferma della certezza. Ma mi sta a sugare la miglia, proprio.
3: Di che state discutendo? A parte l'aspetto degli angeli.
1: La novità. Vabbè,
3: tu devi dire sempre di sì.
1: Io dico di sì, però in alto modo.
2: No. 17 marzo, no, febbraio.
1: Sì, ok.
0: Dopo un po'.
1: Tipo come l'altro giorno. Mi ho scritto delle fandonie impossibili, però.
2: Fallo Tron.
1: Sotto
2: hit di Trick Album anno 2003 eccetera. Ci sono file con lo spazio in mezzo. Quando ci sono i spazi con un file, succede un
0: casino.
1: Ah no, allora tu Albert, posso? Dai, direttiva che mi suscisce proprio nel
0: HTML,
1: sì, perché
0: dovevo,
1: no, lo farò,
0: lo farò,
1: lo so che
2: no, perché guarda, io ho fatto un check mod e è successo l'inferno.
1: Ma aspetta, ma che fa lo so?
2: Fondazione, PN, eccetera, guarda, sono tutti quanti con lo spazio su quelle
0: io lo fanno due di seminari.
3: Non lo so capire,
0: non lo vedete, mi devo
2: andare a faccio vedere,
3: mi rapido. Non è che non ci credo, ci credo, ma se vuoi venire in 3 minuti è meglio. Chiesa Castofiga piena.
1: Basta, allora,
2: guarda qua.
0: Le tante rutto.
3: Abbiamo un'altra macchina, diciamo, io voglio
1: digitalizzazione.
3: Sono quelle che non ma l'ho scoperto da poco. E per me era qui da questo riga piena.
2: Però se metto l'asterisco non li prendo.
1: Effettilo
3: Duago,
0: il
3: dottor Duago,
2: Salutiamo a Valeria, 13 e 14 sarebbero i giochi di
0: Street. E vengono
1: i
0: giochi
1: di venerdì?
2: Certo.
0: Healing 3.
1: Ma non mi si può dire niente,
2: certo che non mi si può dire niente.
1: Ma io te lo chiedo perché sei di signori, ti vedi ancora
0: meglio.
1: Io dicevo,
2: vai, da oggi c'è per 21. Bravo. Direi che è uguale. Ma stiamo modificando lo stesso file per migliorare con il base 2003 index di HP.
1: Però
2: questo è...
1: Ah,
2: amiche,
1: non
2: io ho già salvato, perfetto. No, per questa piacere non me lo so scrivere. Yeah, e stiamo mai a fargli costa gli altri, questo è questo.
1: Attenzione!
2: Non è
1: proprio
2: niente
1: di questo. No, è vero.
2: C'è un link rotto dentro corsi di base 2003 index.php. Le foto nell'aula, cliccando qui. E con l'aula le foto di corsi. Broken.
4: Questo serve per
1: Se cavo mettere album fotografico, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video

Non è alloggiato.

0: Con non implementito, le parti che implementano questo messaggio, no? Se possono dire tutto il punto legale, certo che possono dire tutto.
1: Ok, il punto fissato. Cosa è chiaro?
2: Come è fissato?
1: Aspetta,
2: vediamo se mai sono scritto il file. Perché l'ho modificato di nuovo adesso perché c'era un...
0: Dovrei creare un oggetto che può comunque tutto il mondo.
1: Dovrebbe essere un bello CD.
0: Diciamo che...
1: Il sito di...
2: Vabbè, usiamo lo stesso editor, non è un problema.
1: Tu che sei scritto... Purtroppo la sua melodia, diciamo che abbiamo con esempio su uscita. No,
2: non è in 13 minuti, infatti, ma adesso l'ha scritto, 14 febbraio.
1: Come è scritto giusto, guarda. Cioè, il file che è corretto.
2: Che cosa è questo?
1: Il file, no, lo modifichi in mezzo tutto.
3: Lavorate, sì. Lavorate.
2: Ma non è che l'ha scritto.
4: Sorvegliamo.
2: Ha fatto la modifica, c'è un febbraio cambiato in marzo, che mi ha fatto un po' tanto, ma adesso...
3: Ciao!
2: Guarda
3: che ci
2: sia
3: ancora in ascolto, però c'è qualcuno che
0: è Intanto devo vedere se un if o se è root, no? Sì, non è niente. Allora, il vuoto la creo un vuoto. Quindi intanto io qua è vuoto. Ancora. Giusto? In realtà questo è sbagliato. Secondo me è null. E puoi fare il costruttore. Sì.
2: Quindi,
0: Madonna, non è un bel. così, purtroppo lo è. Sì, è stato di giorno dopo l'ora.
1: Lui sta per giocare al football americano con lei.
0: Devo dire, dovrei aggiungere.
1: Cosa succede? Ha avuto un altro che
3: carità?
5: Stiamo sempre utilizzare solo questo nero che si prende e attaccarsi alla
3: camera. Vuol dire che non c'è in mezzo un segno d'onore in quel connettore che crea
1: come
5: è saltato tutto, perché quello lì non è terminato sicuro, o perlomeno non è terminato, non è terminato la disco, può aggiungere tanti dei pin,
3: devi averli come terminato.
1: Ma però quindi scrivo ad Aeron nella segreteria di fare lo stream.
6: Ma stiamo pensando a una filmata web, con una filmata di video.
3: No, ma infatti no, io con la camera tu video. Potrebbe seguire il corso
6: con i miti.
3: Con la videocamera l'ho provato, è un casino.
6: A me funziona.
3: È veramente un puttanetto. E poi l'importante è che quando c'è da fare le esercitazioni, lui te li netta sul bash. Quindi se le può seguire?
6: Sì, in effetti sì.
3: Boh, capito? È da elaborare questa.
1: Bello,
3: cosa.
1: Bello.
3: Tutti i docenti devono avere il Muse installato, con lo scriptino mio che scrivi stream e lui streama, che è una minchiata, cioè parte stream, si collega e stream, è facile così, se muore.
2: Ma volevo sapere se invece hai trattato qualche altra cosa lì.
3: Te ho?
2: Trattato qualche cosa lì.
3: Dove lì?
2: Nel lab.
3: Nel lab no, assolutamente.
2: Non risponde più.
3: Come non risponde più?
2: Io ho il tavolo provato a casa,
3: non sono andato. No, non ho toccato niente.
6: Ma dai, perché?
3: A 19.2? 9.006?
2: Ma il cazzo è? Non rispondo qua.
3: Io sempre 9.006.
6: Hai detto che lui non è che si è installato?
3: No, i docenti devono avere voce.
2: Ah. No.
3: Ai.
5: Ecco la
3: programmazione. Con Java non credo. La programmazione vero.
2: Non va uguale,
3: Non sta stuppando tutte le mie minchiate senza fiatare.
0: Non me ne posso le minchie di quello che sono in giro.
2: Per dire la verità,
3: ma quello che pensano loro,
2: infatti.
6: Non va.
3: Neanche 9.6.
2: Non va.
3: Non so che dire.
2: Di qualcosa di testato.
3: Evidentemente non funziona.
1: Però mi dopo per me di interruzione.
3: Sicuro che è collegato bene in campo, sì. Vuoi darla a me come io?
2: Perché resta a me?
3: Io comunque lascerei perdere la chiarazione del suono.
2: Perché?
3: Non lo so, perché non ci riusciremo mai.
2: Parla per te.
3: Però è una porta 80, chissà, ammesso che sia aperta. Ma hai provato a fare uno scan delle reti?
2: No, perché dovevi farla tutti di notte quando non avremmo rotto i coglioni a nessuno, ti ricordi?
1: Praticamente,
3: non dovevo farlo io di notte. Sì, si sarebbe dovuto fare di notte,
2: no, se l'avresti fatto tu di notte. Avremmo rimasti d'accordo così?
3: No.
2: Sì.
3: No.
2: Sì.
3: Non esiste.

0: Ja, familjefond.
1: Från Fejon.
2: Noi
1: amicavo
0: mentre passo contro 10
1: no
0: disconnetto
2: ah quando
0: c'è anche in Viola è importante non la catena scappi
1: che cosa vuol dire mettere
2: voto la voce della popolazione
0: una catena scappi è importante della prima periferica che della catena scalzi deve con i D minore rispetto
1: no, no, no, non è importante.
0: Inizio e fine devono essere determinati, giusto qua. L'inizio di solito si presuppone che lo sia sul controller, ma non sulla prima device. Non si mette il terminatore sul primo device, non si mette.
1: Ok.
0: Perché c'è sul controller si presuppone.
1: Internamente
0: lo metti alla fine. La X non ha nulla?
1: No, internamente c'è il vecchio cavo interno, per lo scarto interno e non c'è il vecchio cavo.
0: E cosa c'è? Gas. Scusa, dove si collega? Nel nulla? Nel dolce nulla?
1: Qua.
3: Lei dovrebbe avere
1: il
3: cavo della televisione.
1: Direi il cavo direttamente, che è terminato.
0: Il problema è che il root node come cazzo va a scegliere, lo ho portato, lo sto fare io.
1: Sto facendo.
0: Ma voi avete connettività buona o è lenta?
1: Sto facendo.

0: poi sono solo Fire Emblem, no? Il metodo ha come fatto che è Fire Emblem, no? Se è nulla, e ovviamente mi fa sono due cose.
1: Sì.
0: Eh? Carica. Ma te la scarica.
2: Non è nulla. Dobbiamo fare anche l'altro.

0: よく人間と共に出ていただきました。
1: はい、
0: questo è un manifesto del modo che deve ricevere il figlio, no?
1: Però
0: figlio dovrei fare un get index di questo. Finito la comunicazione. E poi un insert.
2: Ramarro marrone si gratta un coglione.
1: Ok,
0: esistono.
2: Oh, eccoli qua.
0: Media, no?
2: No, voglio massimo la luce.
0: Uguale.
2: L'unica foto che è media, la più forte.

0: 费呢？
1: 多便宜。
0: l'ho fatto ma non credevo che sarebbe venuto
1: l'occhio fallato
0: cosa strana
1: sembra incredibile
0: ma sai, potrebbe essere

0: Aber la installazione facendo un po' di visione andare mentre c'è un po' di visione tra l'altro c'è un po' di visione non so che sta integralmente con il titolo.
1: Beh, 31 foto è ok, eh?
2: È quanto mega la scheda, non è che costa 138 mega forma stampa.
1: Non incontri.

0: sono, sono divertiti per me, quando ancora cantava normale, quando non si era clonata la voce con quella di una gallina.
1: Si
0: è cambiata la voce, no, ora ha cominciato a cantare. Ora canta così lei. Non so, è diverso. Oh, vediamo cosa c'è di nuovo in siti militari. Allora, cerchiamo Cluster Bomb solo nei domini comuni.

0: Pensate, il ritratto da San Filippo vendono le tute integrali di protezione contro gli agenti chimici e batteriologici.
1: Perché io ho un abito di 42 secondi di Kirk?
0: Perché?
2: Pensi che potremmo averne
0: ah?
1: Per il tuo merda di Locke?
0: Per il mio? Carica? Il mio? Vuoi vedere come sto scaricando?
1: Un po'.
0: Vieni a vedere.
1: Ma cos'è? Non c'è.

Io in questo momento sono tremendamente chiantato però. Come sempre. Ma anch'io sono fermo qui a decidere.

0: Oh, no, non la buttare ora cattiva, ma no, se non buttare non la riporto indietro.
1: Mi posso buttare, ragazzi, buttare qui.
0: Ma però dopo la ramo le mi funziona lo stesso.
1: Todo pierde e todo si recupera.

0: Allora, la questione è questa. Io non è che avrei molto del down che abbiamo mandato un pezzo. Stavo dicendo, tu hai messo sia iscritti che gente che aveva solo informazioni in questo database.
1: No, quello che è buono.
0: E questo non genera confusione, no.
1: Come
0: sì. E che se tu mi dai i dati io considero...
2: Evitare di faccia vedere il pezzo di pietra sopra il portatile di Shining. Potrebbe non
0: bello questo lato.
2: Lo so. Mi è tornata finalmente la sensibilità del microfono. Con i driver ALF dopo averli compilato per l'82esima volta.
1: Piacevole
2: che per due mesi non ti funzionano quando li hai usati per due anni. Dici vabbè, li cancello, tanto ormai so come si compilano. Madonna mia, l'inferno, ci sono stati due mesi per non capirlo, perché poi alla fine ho messo quelli nuovi, gli 09, che non mi hanno mai funzionato. Poi apro il mixer e non c'è un... alzi tutti i volumi e non funziona un cazzo, ti editi il file del mixer a mano e ti funziona, riapri il mixer e ti funziona, ma che cazzo è?
3: 0.9
2: 0. Quel che vuoi, ma non funzionava una minchia. Poi, compilo senza OSS, apro l'alza mixer, alzo tutti i volumi, non funziona la mica. Entra lui, lancia Rexima e mi spara il WAV sul portatile l'altro giorno. Dico, ma come minchia è possibile? Pazzesco.
0: Gemini, sa stabilire le priorità.
2: Sa stabilire le priorità probabilmente. Poi i WAV dove li trovati in FTP?
0: Che okay, sono solo fatto la gate con MP3
2: 16 FTP. Ma tu lo sai almeno cosa mi hai fatto sentire?
0: Un Ernesto, una cosa del
2: genere. Li conosci, no?
0: Sì, ne hai passati, grazie.
2: Perfetto, va bene.
0: Aldo mi dice Suca Procio Pompinaro.
2: Che cosa? Tu che studi la storia? Che cosa?
0: Io non studio la storia.
2: Tu che sconosci la storia?
0: Io conosco. Io sconosco la storia, ti conosco la storia.
2: Cosa vuol dire, secondo te, il titolo? Imparare.
1: Vi siete presi cosa volete scegliere?
2: Ciao, io vi benedico.
1: Quindi mi raccomando, le vostre facoltà, i pub, gli amici, la chiesa, l'oratorio.
2: Cosa vuol dire, secondo te, imparare la lezione delle Midway e di Desert Storm? Perché un generale della difesa americana può aver scritto un libro del genere?
0: La lezione delle Midway.

0: Ma
1: ah, beh, va, a questo punto
2: cambi cavo.
0: Cambiamo cavo.
3: Io mi stavo allargando, è arrivato io.
0: Ma uno si vuole saccare.
3: Ah? Niente, niente.
2: Il cazzetto?
3: Mi stavo allargando, e arrivati tu.
2: Sì, a minchia, da laghi. Da laghi, vuoi.
3: Cuculum, laghi.
2: No, no, no, no.
3: Come lo devo mettere? Unito?
1: Non te l'ho. Non te l'ho attaccato.
3: Non mi succede la minchia, però, eh. Dio mio, tu quando mi muovi questo cavolo sai cosa succede?
2: Senti,
3: Expeditionary Warfare Tactical Trainer. Tactical Anti-Submarine Warfare. Carica per i cazzi tuoi?
4: Ma il 6 funziona.
3: Ah, grazie al cazzo.
1: Se non c'è la disca.
4: Se non c'è la disca, la disca funziona. Se non c'è il tape, la Madonna. Adesso sa.
3: Conosco la il puttanesimo della Madonna. La Madonna fa del suo corpo merce gratuita.
1: Sì.
3: Sì, è free hardware nel vero senso della parola.
0: Non dovrebbe essere troppo hard perché sennò è poco divertente.
1: Dicevo questo disco.
3: Com'è?
1: Questa mattina di pomeriggio. Oh, meno male.
3: Meno male cosa?
1: Meno male che su Media non ci sono cose idiote del tipo blocca l'esportazione di per i client non trusted.
3: No, tu sei trusted. Credo. Tu sei freecred.org come settore. Per questo ti funziona X, credo, eh. Forse l'ha aperto Martin comunque per poterlo usare anche dall'Inghilterra.
1: Sì, sì, mi ha chiesto a me.
3: Ha aperto X, sì, il Midlab via modem.
2: Ma vuoi vedere la lettera? Vuoi vedere la lettera?
1: No, ma oh, ti dico la verità.
2: Non l'ho fatto io, l'ho fatto poi lui.
1: Ho controllato questo perché volevo fare la stessa cosa da casa. Visto che CU non riesce a funzionare, volevo lasciare qua il cavetto eventualmente quando mi serve per fare quello con Sion.
3: Minchia, certo, ottimo.
1: Ottimo, però è pericolosissimo.
3: Perché? No, perché tu devi entrare, devi loggare. E una volta che ti loghi puoi lanciare l'applicazione X. Lo può fare Luther, ma si rompe i coglioni, insomma. Cioè, che cazzo può fare?
1: Cioè,
3: non tanto non può navigare.
1: Navigare.
3: Ce ne possono essere tante applicazioni X.
1: Ma no, posso che GTCT che aveva
3: il X-Lock, che ne so.
2: Ah, io voglio mettere tutto lo stesso.
3: Vuoi mettere le unghie?
2: Non so se non c'è.
1: Un po' sul tavolo. Se no finisce. Lo aspettiamo direttamente.
3: No, no, cioè taglia unghie, lo vuole o no?
1: No, c'è questo.
3: Allora!
1: Non mi credi.
2: No, già per niente.
3: Beh, puoi sempre azzicare i pinon delle mucose anali.
1: Adesso io no, dove si sta? Ho visto che c'è stato.
3: Ma ancora con questo punto informatico. Ci avete rotta la minchia con il punto informatico.
1: Almeno vediamo che dici.
0: Ho più il tempo.
3: No.
1: Non ci sono.
3: Non sono quei mollaccioni degli Oz e Tentacles.
1: Il gong.
3: Il gong.
1: I papaveri.
3: I papaveri rossi. No, gli Oz sono molto contigoglioni.
1: Ma no, ecco, vabbè.
3: Ma insomma.
1: Ma che canzone mi piace?
3: Ma non lo so, gli Oz
1: mi piacciono i testi.
3: Non mi hanno comunicato.

0: Infatti che ti posso mandare.
1: Infatti,
0: infatti stavo dicendo.
1: Stavo a capire. Sono detto di testa apposta.
0: Infatti io stavo dicendo. Tutta musica tipo la chitarra elettronica.
1: Ma me ne fotto di chi sembra?
2: Eh no, dai, poi non si sentono più le minchiate che sparate.
0: Aia, che messaggio ha dato a Kim? O Kiber? Io ho messo su sulla finita e awaits moderator.
1: Ah, sì.
0: Forse di basta.
1: Sono basso.
0: Ma che
1: perché ho messo di tutto?
0: Che ne so.

0: Dejemos su camino que sui siti militari. Poi ehi, no no, qua c'è ancora un po' di tempo. No, non c'è, ma non dorme più. Ah, e io ce l'ho in DVX.
1: Cosa?
0: Che te ne faccio? Non è niente male, Synapse.

0: qualche variazione, però insomma. Sì, gira bene, gli attori sono bravi, sì, è uno dei miei, già. E io che ne so, organizza. Allora, qua mi dicono dalla regia che il Freaknik Media vuole fare una rassegna cinematografica all'ACAB che si intitola 5 film per spiegare la parola hacker. Allora, qua Shining ha fatto il gesto del TIE. Noi siamo i guardiani del TIE. TIE! TIE! Sei espulso. Da dove non si sa. Però, forse da una cavità rettale.
1: Dov'è?
0: A lui sembra una buona idea, dice. Forse il problema che lui sta cercando di far capire con la parola TIE è che non abbiamo più date libere. Lucio sta masticando amaro. Di cosa? Veramente? Ah, dice che gli ha chiamato... Ha chiamato lo zoo a casa di Glu?
2: Lo so. Non abbiamo più parlato.
0: Ah, ma lui già lo sa, dice. Ah, dice che devi parlare con Felicita per chiarire le date. Tu, sì. È bene che tu ci parli. No, dice che hanno chiamato quelli di zoo per sapere di cosa avevamo bisogno per il workshop di oggi.
1: Di oggi?
3: Com'è possibile questa cosa? Io non lo so.
0: Sono impazziti quelli di zoo? Oggi pomeriggio?
3: Com'è possibile, scusami?

Sì, confermo. Sì, sì, sì. Vabbè, digli, digli. Non gli hai detto due felicità per telefono? Scusami. Ah, hai parlato con il tecnico? Ho capito.

0: Quindi l'abbiamo fatto felice. E vabbè, ma cazzi suoi se è sbagliato a segnarsi le cose, eh? Fallo per Nirvana e Shining. Ciao ciao ciao da Giorgio.
1: Ciao! Mi chiedi se è a casa?
0: Chiede Shining se sei a casa. Sì, è a casa, mi sta telefonando lì.
1: Vuoi che gli porti i grandini?
0: Come, scusami? Sì.
1: Non me la minchia pistola.
0: Ah sì, beh, ma questo già me l'aveva accennato Iello tempo fa. Qualche tempo sì, è una bella cosa. Ma mi ha comprato con un impianto mostruoso.
1: Ah
0: no, chiede Shining se vuole che lui passi da casa tua per dargli i volantini. Per dargli i volantini dice no, grazie.
1: Vero?
0: Vero, dice. Di che cosa esattamente? Quelli dei corsi prossimi, sì.
1: Tanto cominciano solo il 17, tanto la classifica è solo giovedì e venerdì, quindi...
0: Dice, no, va bene, allora io sto riferendo... mi suona il citofono. Addio, mi richiami? Non si sa, ha chiuso. Che mi suona il citofono a mezzanotte e mezza.
1: Siamo allora.
0: Io avrei espulso un missile Scud. Che cos'è la Orincon Defense di San Diego? Dipartimento della difesa dei rincoglioniti?
1: No?
0: Bello questo sito, Space and Naval Warfare System Command.
1: Ecco, il film è stato inserito.
0: Minchia! Dice che l'Orincon Defense di San Diego ha vinto un premio di 26 milioni di dollari per la fornitura infinita di tempo e quantità per lo sviluppo di informazioni e tecnologie di supporto per il Space Naval Warfare System Command Defense, Starfleet, Star Trek, Warp 5, eccetera, eccetera. Ma che ne so, scudo anale. Gracias.

0: www.tiawa.9.1000.
1: PIN.
2: Ma voi non lo mettete.
1: Sì, possiamo mettere questa foto. Potresti mettere pinna vicino a me.
2: Ma pinna io non ti fa bene.
1: Sì, non mettere. Metti pinna vicino a me e a me, tratta a me e lui metti questa foto.
2: No, no, è una cosa che sto prendendo io così.
1: E me la pin?
2: Non l'ha messa pure.
1: Non ce l'ha messa.
2: A parte che non l'ho messa quindi.
3: Ma il sito deve avere.
2: Ma chi è?
1: Davide Pin. Ma
2: questa è Nina.
1: Sì, quella è Nina.
3: Non devo comunicare questa.

0: serve Lynx Challenger. Come lo installiamo? Perché su Challenger ci sono dei CD-ROM che vanno consultati in HTML, porca madonna. E quindi serve Lynx su Challenger. Se mi dai il CD lo installo da qua. Mi tiro i pacchetti. Così installo anche il gioco e tolgo quella merda di VI.
1: No, VI no.
0: No, vabbè, sto scherzando.
1: Ci sono un corso di VI.
0: Veramente, un corso di VI, guarda.
1: Cioè,
0: me lo accoglierei. Vabbè, ma io sono un vecchio rincoglionito ormai, il cazzo vuoi. Dammi il CD.
1: No, dovrebbe essere questo.
0: Effettivamente insultare VI.
1: Ti faccio vedere una cosa.
0: Mi sento un turpe.
1: Ti faccio vedere una cosa.
0: Ti faccio vedere questo fossile. Ma la mite eterosferanica. È rarissimo.
1: Vinicius se giochi fa una cosa del genere. Vieni.
0: Certo, me la fa.
1: Vieni, che chi? Vinicius se giochi fa una cosa del genere.
0: Che cosa mi devi fare vedere?
1: Vieni, faccio vedere.
0: Sto guardando. Ma quello non è VR.
1: Questo come no?
0: No, quello è Elvis sotto interfaccia grafica.
1: Questo è Vin sotto interfaccia grafica.
0: Grazie al cazzo, non è VI.
1: Come
0: VI non esiste, vai su Tower 650 e dimmi che non esiste VI.
1: Allora, aspetta, VI non esiste.
0: Sì.
1: VI era un programma di
0: Unisapienti. Non era,
1: era un programma di Unisapienti. Quando è morto Unisapienti, ogni proprietario ha fatto il suo VI, ma non è VI, è VI della coppola della minchia, VI della coppola della minchia.
2: Se ne ho bevito, ce l'hai sicuro?
1: Sì, certo, è una versione, cioè vuol dire la tua
2: cavalla.
1: La mia minchia, Dio. Quindi, Vin è un VI esattamente come si chiama un VI. Tutti i VI hanno delle estensioni non VI standard. Cosa vuoi fare vedere?
0: Cosa mi devi fare vedere?
1: Completamente,
0: bellissimo.
1: Cosa è il leader del game?
0: Ma vabbè, leader del game, ma vaffanculo, va!
1: Ma non capito un cazzo!
0: Competente delle funzioni cianci.
1: Queste qua, ma è tipo int funzione di Alberto che la suca.
0: Ah, ah. Che mi ha mandato questa roba?
1: Mani
0: lombo.
1: Parentesi. Ma tu hai mattato,
0: bro.
1: Sto scrivendo per te.
0: Va bene, ma perché ti deve completare le cose? Vuol dire che non ti ricordi un cazzo.
1: Certo, ma anziché scrivere.
2: Anziché si funziona di Alberto che era su da quattro mani.
1: Di Alberto che era su da quattro mani, va così.
0: E allora?
1: Stiamo caso?
0: Ma a me non me ne fotte un cazzo di gioco per fare queste cose.
1: Andare.
0: Ma sì. Questo non è guai.
1: Andare.
0: Ah, quello che è guai, guarda.
1: Bim!
0: Vim. No, quello è Vim, non è Vim.
2: È minchia, è VI in bull.
0: No.
1: VI non esiste.
2: Sta via, sta via.
1: Come lo devo spiegare?
2: Guardi, ah, anche no. Che puttana del che? Ma ci dico, i getti contro.
0: Va bene, guai non esiste.
1: Voglio
0: allora io. Io qua scrivo VI.
2: Guarda, voglio fare.
0: Eccolo qua, VI, porca madonna. Fammelo qua.
1: Bestia, quello è Elvis. Cioè, ha altre estensioni.
0: E allora?
1: E allora, VI non esiste. Esiste Elvis, esiste Vim.
0: Va bene, e allora non mi parlare di guai.
1: Di Vincenzo.
0: Guai merda allora.
1: Però, anche...
0: porco Dio.
1: Allora, tu fai andare all'inizio della funzione. Basta.
2: Ma fai andare all'inizio della funzione. Non mi
0: prendo, premo freccia indietro e vado all'inizio della funzione.
1: Ma è comodo.
0: È comodo, che
1: io
0: cazzo me ne foto?
1: Così
0: e bravo. Vabbè, io faccio così.
1: E se fa la posso dire? L'inizio della funzione è doppia parentesi quadra aperta.
0: Ma io programmo senza funzioni.
2: Ma
0: tutto uso il go to in C e c'è chi lo fa, eh?
1: Sì.
2: Ma tutto te.
0: Ah, io ho un pezzo di Diana che avevo riprovato anche a scrivere in C. Comunque c'è una parte dell'algoritmo di Diana, sai, il programma di dialogo, che è impossibile a scrivere senza Cotù. Non è possibile. O meglio, devi fare una quantità di righe di codice spaventosa.
1: Fai una riga di una quantità di righe.
0: Non ha senso. Perché perdi ottimizzazione.
1: Non è vero, quando compi è molto.
0: Minchia, minchia. Grandissime minchia. Non è sempre detto,
1: Perché sì?
0: Che ottimizzi sempre in quel modo.
1: Senta
0: questa musica da sfintere. Dio mio, pure Gabber adesso, cioè è morto.
2: La tua
0: con lui si tira il
2: coso.
0: Dio mio.
1: Ma dopo che è morto, vero?
2: No, prima.
1: Quando già però lo fa molto bene.
2: No, prima. Quando mi sono arrivato qualche anno al.
0: Comunque via in me.
2: No, adesso mangio del danno.
1: No, rido per quel
0: colore. Sì, perché gli dato via in me. Poi tu hai Max, però. Questa sera via in me. Allora, fatemi montare questo link di CD della Spark. Dio Spark.
2: La Spark. Per ragione di Nitro, sei presente?
1: E se non è presente?
2: La supera.
0: Questo CD fa il boot?
1: No.
0: No?
1: No.
0: Quindi me lo posso copiare come file?
1: No, perché ti si blocca.
0: No, file su file, così vedo qual è il file dove si blocca.
1: Ah, sì.
0: Spark.
1: Non tirartelo giù da TV7, no?
0: No.
1: No.
0: No. No, no, poi ma pianta la banda, dai.
1: Cosa?
2: No, ma cosa? No, cosa?
1: Ma che cazzo ne so quando ti dicono no?
2: Io dico sì.
1: Allora, questo è.
2: Oh, sì, vado a bere un po' d'acqua, ci voglio.

Dio bastardo.

lo dio porco. Dio porco. Dio puttana, Dio minchia, Dio testa di cazzo enorme. Porco Dio, Madonna puttana, Gesù Cristo figlio di puttana, bastardo Dio cane. Ma è possibile, suca minchia del Papa, che per installare un porco di... di porco Dio...

interessante. Workman player di CD dei miei coglioni che mi risponde bus error. Bello Workman, mi piace veramente assai questo software. Eh già, bello. Semplicemente non funziona, porco di Gesù bastardo, Gesù bambino suca minchia, il porco di Gesù, madonna puttana, Gesù Cristo figlio dell'Esbo, Dio Sodoma, Cristo sacerdote del Pompino, madonna puttana, ma guardate, se uno con la febbre deve stare qua a rompersi i coglioni appresso a Linux, ma vaffanculo, Gesù Cristo sodomita, madonna puttana, Dio minchione in carriola, Cristo bastardo, dove è Cristo del porco Gesù, e la cazzo di slapper dei miei grandissimi coglioni di Sodoma, madonna puttana, porco Dio come mi girano le palle, porco Dio. Ma minchia è il Workman, vaffanculo, porco Dio, to, vai a fare in culo.

Vaffanculo. Porco Gesù. Cioè niente, non c'è modo di installarlo, eh. Proprio un cazzo e due barattoli. C'è una minchia. Cioè la lib è vuota. Non ci sta un cazzo. E il porco dio The Workman che non mi deve funzionare. Minchia, ma è pazzesco. Cioè mi stanno veramente ruotando i coglioni alla velocità delle sfere di Giuda. Porco dio. Posso andare a dormire senza riuscire a caricare un cristo di programma? Ma porco Yahweh, maledetto il figlio di porco di Dio bastardo. Allora, vediamo se non mi deve installare tutto. Adesso faccio install package, asterisco. Porca madonna. Porco Dio, sto parlando, mi senti?

0: Gesù Cristo sodomita, trips dei miei coglioni. Mi senti o non mi senti?
1: Dio gane! Madò!
2: Mi scatta come il cazzo nella bocca.

0: lo so che scatti, scatta come la sega di Dio. Dio Padre porco potente,
1: creatore del mer e delle cose fottibili. Ah, hai ascoltato un peto in diretta. Ah, che bello. Io sto crepando invece. Adesso ascolterai il cane impiccato a me.
2: Vieni qua, cagnoletta, vieni qua, vieni qua. Come sei stupida, vieni qua, bastarda puttana. Vieni qua subito.
1: Non si farò con un trucco balordo.
2: Vieni qua. T'ho acchiappata, bastarda, bastarda cagna. Ora crepa adesso. Coniglietta, come ti impicco. Ti ammazzo, bastarda.
3: Bastarda.
2: Crepa, puttana. Vieni qua subito. Arrabbiati. Su, se ti arrabbi tu diventi una belva. Arrabbiati. Coniglietta, vieni qua subito. Vieni qua.
4: Ciao.
1: Non ci riesco, mi dispiace, con la voce che mi ritrovo adesso non riesco a fare il grillo parlante. Madonna mia, non ce la faccio. Gnafo. Non c'è niente da fare. Ora prenderò il disco della Slacquerotto e lo scaglierò lontano, così. Si è spaccato in due contro il tetto. Ah, che bello. Rispettare le versioni di Slacquerotto.

0: Dove porco dio è il Workbon? Il Workman dei miei coglioni. Ma dove porco dio lo hanno messo?
1: Oh, oddio mio!
2: Io morirò molto presto, lo so. XFM, X-Fractin, ancora quel cazzo di programma di minchia per fare le scansioni. Sane, Scanner Access Now Exasperated. È praticamente impossibile da usare il Sane. Allora, il Workbone non esiste praticamente più.

0: Ah, nelle applicazioni l'hanno messo. Bravi, bravi. Essendo un programma per X, lo mettono nella directory delle applicazioni. Brave teste di minchia. Cose da fare. No, questo è il Walkman. Ah, il Walkman non ci sta proprio? Cioè, fammi capire. Ci metti il Walkman dei miei coglioni e non ci metti il Walkman? Ma vaffanculo la Slackware! Ma porco Dio! Cioè, ma io mi sono rotto il cazzo! Il miglior player di CD e non ci sta. Ma siamo a livelli della cazzo in bocca, proprio. Cioè, pazzesco! Cioè, ma siamo veramente a livelli del cazzo in bocca. Cioè, incredibile. Mo scommetto che, ecco, Freshmeat, Workbone, zero progetti trovati. Cioè, Workbone non esiste più. Ma vaffanculo al mondo. Cioè, veramente pazzesco in civile. Cioè, l'unico programma che funzionava dalla Slackware lo hanno tolto? Pazzesco. Veramente pazzesco. Non esiste più. Cioè, non ci sta più neanche su Google. Pazzesco. Allora, forse ho trovato la home page del Workman. Workman home page. Oh, Dio cane. Not found, ovviamente. Non esiste più il Workman. Cioè, gliel'hanno messa nel culo a Workman. Era l'unico che funzionava bene. Cioè, cose da pazzi. Mo io ho fracassato l'unico CD della Slackware 8 con dentro il Workman. E ora praticamente sono senza lettore di CD. Va bene, interrompo qua. È ora di finirla di... è ora di finirla di spaccare CD. Caro Tripz, questa trasmissione è tutta per te. In cui come un cretino ho rotto l'unica Slackware 8 che avevo. Perché? Perché fondamentalmente sono una testa di minchia con due M. Poi ovviamente cerco inutilmente. Ecco, potete andare su slackware.org. E ruttando allegramente potrei tirarmi tutti i pacchetti, ma sono praticamente certo che avranno eliminato tutte le vecchie versioni della Slackware dal sito, ne sono convinto. Ora dove porco di Dio è l'FTP della Slackware, porco Gesù. Qua mi dice porco Dio, mi dice. Ecco, latest is 8.1. Andiamo su Planet Mirror in Australia. Sì, ma dov'è slackware.org? Io voglio il sito slackware.org. Me ne sto fottendo io del porco Dio. Oh, ecco qua. Older version. Solo via FTP.
1: Va bene, ma entraci, porca Madonna. Questa è una di quelle serate dove tutto va male. Cioè, 2 ore fa avevo la catena scasi immersa nelle feci. Non potevo fare un cazzo. Non potevo leggere CD, non potevo masterizzare una minchia. Non funzionava una fava di fuca praticamente. Allora, qua sono entrato. Cristo iperporco. Ora qualcosa mi dice che devo installare. Ma porca Madonna. Cioè, pazzesco. Guarda che ho cliccato 2 ore fa, porco di Dio, eh. Oh, ora sì che mi dice sending request. Cioè, pazzesco, pazzesco. Andiamoci sto cannolo, va.

0: Niente, non si collega. Non c'è un cazzo da fare, porco di Gesù. Oddio maiale, puttana e madonna di Gesù, bambino frocio. Tripz. A tripz. Io sto crepando, sto delirando, avrò sicuramente la febbre. Sto bevendo Coca-Cola e sto pensando di prendermi la mia pastiglia di paracetamolo e pseudoefedrina insieme alla Coca-Cola e vedere l'effetto che fa. E penso che ne morirei. Niente, io clicco e non mi si apre un cazzo. Cioè, è pazzesco. Io adesso mi apro un altro FTP parallelo e gliela metto in quel posto. Gliela ficco nell'ano, come si suol dire.
1: Già.
0: 4K al secondo, la meravigliosa e spaventosa velocità di 4K al secondo. Sei il cazzo in bocca 4K al secondo. Qua si è piantato.

Dio porco. Ci vorrebbe una puttana thailandese. Ma vaffanculo al fischio, Dio porco. Ci vorrebbe una prostituta lesbica nazista che mi facesse i massaggi alla schiena. Dio. Certo che la Coca-Cola fa veramente eruttare.

term. Oh, Sua Signoria il porco di Gesù si è degnato di scaricare, Madonna iperputtana. Sì, ma qua non mi passa più. Cioè, io mi sono rotti i coglioni.

Oh yeah.

Be

0: di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.
1: Io me la registro questa qua.
0: Un addetto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale digitando 412 può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.
1: C'è quella c'è spugna. Cioè abbiamo foglietti di spugna. Terra.
0: Un addetto le risponderà appena possibile.
1: Sì, molti
0: rispondono. La informiamo appena che con il 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale digitando 412 abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.
1: Cazzo scrivere, non lo capisci. Aspetta che adesso metto il microfono nuovo.
0: Un addetto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo.
2: Sera Telecom Italia, sono lì.
1: Sì, pronto? Noi abbiamo un problema con l'attivazione di Alice ADSL. Sono 20 giorni che chiamo. No, noi dobbiamo ancora fare la prima attivazione. E l'abbiamo fatta. Ah, ho capito. E ho già provato, ma siccome il problema è da voi in centrale, mi hanno detto di chiamare voi. Sì, ho capito. Mentre ci sono, posso chiedervi un'informazione? Dunque, io...

Ci sono, ho dovuto stoppare e riprendere lo stream per la terza volta. Ogni tanto Papuasio prende e se ne va. Vi stavo parlando poc'anzi di questo cazzone che ha riempito il guestbook di Radio Cybernet. Praticamente tutto è iniziato con un messaggio che queste persone di una scuola di oreficeria chiamata Perseo, una scuola di Firenze, ha postato sul guestbook di Radio Cybernet. Io ho modificato il messaggio di spam che loro hanno mandato sul nostro guestbook, che era veramente seccante, diciamo, poiché era ripetuto in continuazione, scuola di gioielleria Perseo. Io l'ho modificato e l'ho trasformato in un messaggio più carino, che se ci riesco adesso vi leggerò. Se lo trovassi, porco Dio, questo fottuto messaggio. Ecco, il messaggio originale io non me lo ricordo, vediamo un po'. Vediamo se riesco a recuperare. Il vecchio messaggio del vecchio guestbook. Intanto per favore confermatemi se mi si sente, perché... Ah, ma questa cosa praticamente l'avete già sentita. Vabbè, comunque, insomma, adesso evito di rompere le palle ancora con sta storia del guestbook, perché qua ci siamo anche rotti i coglioni. Il problema è che questo coglione ha continuato a rompere il cazzo e continua tuttora. Gli ultimi messaggi sono del 23 dicembre 2002. Buongiorno masse di bucaioli, vi piace questo? Non stuzzicate il can che dorme. Ah, e questo qua continua. Ah, che bello. Sì, come ci piace questo, caro stronzo. Mo. Bisogna essere veramente coglioni, eh. Bisogna veramente essere dei coglioni. Buongiorno, masso di bucaioli. E quindi non era Chiuz. Questo non era Chiuz, era questo testa di minchia. E vabbè. Ciao Max. Fammi un pompino.

0: fuori. Mettiamo un bel guestbook in questo momento. Ah, error opening file, mi dice. Ah, forse non funziona il guestbook. Sì, error opening quale file? Ah, vabbè, insomma, me ne fotto. Sono cose che risolveremo. Allora, vediamo un po', metterò il link alle vecchie pagine web di Radio Cybernet, che manca effettivamente.
1: Alleluia!
0: Mm.

Allora, http://cute.org/. /old log Radio Cybernet home page. Porca madonna del word wrap. Ecco qua. Dopodiché gli metto

Allora, vediamo un po'. /radio/cybernet/only/

Aldrado Fernández. Salviamo, vediamo un po' come cazzo è venuto. Andiamo a rivedere i links, ricarichiamo Reload. Che belle le pagine senza The Older Abyssal nel guestbook, vediamo un po' se lo carica, potrebbe essere un file grosso. Oh, c'è Older Abyssal nel guestbook 97, dal 1996 al 2002. Che bello, al 18 ottobre 2002. Il primo post è del 25 agosto 97. Pasticceria di Dio Santo. Ci sono link che non funzionano più. A un certo punto, a metà di questo file che ho appena inserito, c'è la pubblicità di questo cazzo di... Ecco, vediamo un po'. Vabbè, ci sono diversi pazzi che hanno un po'... Ecco qua. C'è Professional School Perseo. This is spam, io gli ho messo. The only in Italy for jewelry, jewelry di qui di là. Allora, c'è in inglese e in italiano forse l'ho tolto. Ecco, in italiano l'ho tolto. Un gruppo di professionisti del settore ha deciso di fondare Perseo per riempire un gap nelle scuole pubbliche e private, una associazione dedicata all'insegnamento della cultura della gioielleria in Firenze 98, via dei Rustici 10 50 122 Firenze. Se qualcuno è interessato a corsi di gioielleria, gli stiamo pure facendo pubblicità. www.perseoschool.it. E io ho messo un nuovo modo di concepire. Vabbè, è veramente divertente. Ecco.

Ora, a un certo punto non mi arrabbio neanche perché non penso che quelli della scuola per sé c'entrino qualcosa con questo povero deficiente che si è messo lì a intasarci il guestbook così per romperci i coglioni. Sbalzo il cervello di dietro quanto è bello, mi citano qua. Peccato, è strano che non sia rimasto il messaggio originale in... In italiano. Questo è un peccato, perché non si può. Si può paragonare. Comunque il messaggio di Perseo ce n'è uno solo qui, ma in realtà il guestbook era pieno, c'erano 200K di guestbook, solo di questa stronzata del Perseo. Porco Dio. A che questo stronzo si è svegliato e ha deciso, infatti adesso andrò a vedere, ha deciso che doveva riempirci il cazzo. Adesso vado a vedere la pagina del guestbook, così vediamo un po' se possiamo fare qualcosa. Allora, CD, guestbook. Ah, guarda, è qua il guestbook, eh? Ah, c'è un index.dat.php.

I più sentiti ringraziamenti, allora ne lasciamo uno, dai. massimo.campaioli@team.it contro KB. Andiamo giù. Il 22 dicembre del 2002, vabbè, questo ormai sarà diventato ricchione. Nel frattempo, chissà chi è questo Massimo.campaioli. Ma io mi domando, ma quando viene generato dello spam che riguarda la pubblicità di un sito internet, se io mi rivolgo al register e gli segnalo questo abuso, dico che mi è arrivato spam pubblicitario di un sito, cosa succede a quel sito? Questa è la domanda di Radio Cybernet, perché a questo punto io potrei

potrei sinceramente fare in modo. Ah, ecco, la sua mamma la prende in culo. Oh, questo lo lasciamo. Contro il KK, contro il KY. Perfetto. Poi c'è Cute di merda, che è molto bello, secondo me. Poi c'è Ciao Coglioni, ecco, Ciao Coglioni ce n'è un bel po', eh. Solo che io praticamente sto andando a editare a mano il file. Speriamo che sia un PHP che fa i conti, perché se io edito a mano questo file non vorrei che si sminchiasse tutto. Ecco, ci sono un po' di Ciao Coglioni, come la mettiamo? Ecco, qua arriviamo a un Buongiorno massa di bucaioli.

Ecco, Kurz cosa cazzo vuol dire? Ctrl KB, andiamo giù. Kurz cosa cazzo vuol dire? Ce ne saranno un bel po' di Kurz cosa cazzo vuol dire. Poi ancora un buongiorno masso di bucaioli, e questo gli lasciamo giusto l'ultimo. Questo qua per 3 giorni non ha fatto altro che romperci i coglioni, vabbè. Beh, si è divertito, no? Mi fa piacere questa cosa. Poi abbiamo Chiuzzola, buongiorno massa di bucaioli. E questo ce l'abbiamo già. Ah no, Chiuzzola e Chiuzz, cosa cazzo vuol dire? Ora abbiamo un senza B, un Chiuzz pieno di emoticon. E poi ci sono gli auguri. I wish you a happy new year.

Poi c'è lo Scintilla, c'è Priscilla Pierce, Job Stephan, Travel Hotels, Larry Bishop. Allora, Travel Discount vaffanculo. Poi Travel Hotel vaffanculo. ABCJobs.info vaffanculo. Va bene, togliamo lo spam e vediamo come si comporta. Vediamo se ho sminchiato il guestbook definitivamente, va. Faccio un reload. Sembrerebbe funzionare. Praticamente si sono ridotti. Nuovo Ghostbook. Ciao Siuzzo. Saluti. Teppista, Defcon X. E poi incominciano gli insulti di sto povero coglione. Chius di merda. Ciao coglioni. La sua mamma maiala che lo prende in culo. A questo punto io vado a vedere questo sito. jokersex.it/negroni.htm. Oh, visita i più grandi archivi Negroni. 80.000 video completi. Oh, che bel sito.

Vediamo un po'. Vediamo un po' effettivamente. Mi mettono una pulce nell'occhio. Ma

Allora, scusate il silenzio, ma stiamo adesso facendo un po' di ricerche su questo caro amico del guestbook che si è firmato. Dunque, si è firmato. Si è firmato Max. massimo.campaioli@team.it e adesso cerchiamo massimo.campaioli, vediamo un po' cosa spunta. Ah, eccolo qua, eccolo. Bingo! Oro nelle... Prima edizione del premio d'arte ora fa scuola per sé, Massimo Campaioli. È lui, eh? Il presidente Massimo Campaioli. Allora è proprio lui. Ma allora è proprio un coglione questo qua. Ma cose da pazzi. Cioè è proprio un cretino. Cioè, ma allora io gli abbatto il sito, cioè scrivo al... Bene, a questo punto exit. Ma io gli abbatto il sito a questo. Bene, bene, questa cosa la faremo... La faremo sicuramente a Hacker Meeting. Ci daremo da fare per vedere come abbattere questo sito. Intanto vediamo chi è registrato, eh? Allora, dov'è la scuola Perseo? Dov'è il sito? Qual era il sito? Qual era il sito della scuola? Perseoschool.it. Eccolo qua, perseoschool.it. Se non mi ricordo male, il GAR è estremamente rigido sulle policy da adottare quando si

Allora, il buddismo non dice un cazzo. Ah, eccolo qua. È proprio l'intestatario del dominio, Massimo Campaioli. È proprio lui, eh. E poi c'è anche un Sauro Gatti della Florence Online SRL, che evidentemente è il tizio che gli ha registrato il dominio. Comunque signori, è mezzanotte. Io purtroppo

Quindi la trasmissione di Radio Cyber per questa sera direi che si conclude qua, mi dispiace. Domani devo alzarmi presto, è mezzanotte. E si va. Eh sì. Signori, grazie per averci ascoltato. Questa era Radio Cybernet. Ci siamo divertiti un po'.

Saluto tutti i compagni del canale, dei vari canali su cui mi trovo. E si dorme. Molti ascoltatori oggi, grazie. È stato molto divertente streamare questa sera e quindi a risentirci la prossima con Radio Cybernet.

0: l'etica, l'etica nel senso di realizzazione dell'uomo con le proprie capacità fisiche, cioè dell'uomo materiale, cioè
1: l'uomo anale cosiddetto.
0: In questo mondo, perché secondo Aristotele l'uomo tende alla felicità con la ecco, che ha a disposizione il massimo strumento che l'uomo ha a disposizione è l'intelletto, quindi raggiungere la felicità tramite l'intelletto. No, non proprio, quello deriva da un'altra parte, perché poi beh, comunque c'è poi la polemica, appunto, quando arriva Aristotele non arriva da prima,
1: c'è la Fici Fetere,
0: l'Aristotele puro, ma molto dell'Aristotele è conosciuto tramite quelli che sono i filosofi arabi, quindi Al-Farabi e Avicenna,
2: Al-Farabi
0: e anche Averroè, ovviamente Al-Farabi prima, Avicenna Averroè. Infatti la visione averroista che Averroè dice quando scrive: io voglio spiegare il vero Aristotele. E in verità
1: vi dico,
0: no, smette il suo, lui verità, diventa dico, più aristotelico di
1: attacca Tarcazzo,
0: nel senso che porta agli eccessi, perché Aristotele quando ha scritto cosa faceva? I suoi sono appunti delle lezioni, per cui Aristotele scrive di una cosa però non entra mai nel dettaglio, cioè lui per esempio dice sì, sono stati appunti suoi scritti da lui, però scritti per le sue lezioni, per cui sono appunti per lui essenzialmente. Quindi quando lui dice una cosa, dice una frase però non la spiega, perché a lui magari, siccome erano appunti, ricordarsi la frase per poi spiegarla.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Quindi è soggetto a interpretazione. Certo. Allora tutte le glosse, perché poi Aristotele come è conosciuto tutto per i lavori di interpretazione e scrittura che molti ne fanno, di traduzione. Per cui quando ogni grande autore che affronta Aristotele lo traduce, aggiunge una glossa, un suo commento. Certo. Allora e dice, lo traduce e poi dice, secondo me in questa parte Aristotele voleva dire questo.
3: Ma le due cose sono complicate in un modo diverso o
0: E poi ognuno ovviamente là, secondo la scuola di provenienza o degli studi fatti.
4: Prova a leggere la filosofia da Bagnano, poi ne riguarda.
0: No,
4: Bagnano vede Cristo in tutto, parla di Aristotele, perché questo povero era il Cristo che doveva venire.
0: No vabbè, quello diventa un'interpretazione che non dai, comunque se a Bagnano non si può leggere.
4: Io sono studiato alle superiori con Bagnano, con Bagnano. Chiamo la professoressa comunista che ci diceva no, questo è il male.
0: Però perché si è comprato il libro da Bagnano?
3: L'ha trovato,
4: lei non era di ruolo, l'hanno già scelto.
0: Comunque, beh, sì, il problema è quello che alla fine c'erano motivi per cui di contrapposizione tra quello che era il pensiero, tra virgolette, ecclesiastico e quello che è per esempio il pensiero laico. Per quanto all'interno della Chiesa stesso o di ordini c'erano punti di vista differenti. Per esempio pensa a un Sant'Anselmo con la prova ontologica, la prova dell'esistenza di Dio. Sant'Anselmo spiega l'esistenza di Dio da un punto di vista logico, perché la prova dell'esistenza di Dio è un sillogismo logico.
1: Beh.
0: Di contro.
3: Perché?
0: Ah?
3: Perché?
0: Cosa?
3: Come fai
0: bel ragionamento. Anselmo cosa dice? Anselmo dice che lo scettico, per ammettere la non esistenza di Dio, deve comunque definire Dio. E come definisci Dio? Dio lo definisci lib quo maius cogitare in equi, ciò di cui non può pensare nulla di maggiore. Ora Anselmo, bisogna fare ancora una premessa a questa cosa qua, per andare avanti. Cosa dice? Secondo il progetto di Anselmo cosa dice? Ci sono, ogni uomo ha le idee, che sono le idee delle cose possibili, che però sono possibili nel senso che tu immagini una sedia nella tua mente. Una sedia è un'idea possibile, può esistere. Immagini un dinosauro, per dire. Un dinosauro è un'idea possibile, oggi non esiste, però potenzialmente potrebbe esistere. Immagini Antani tripartito, no, non può esistere. Ora Anselmo dice, un'idea ha più valore, diciamo, tra virgolette, se oltre alla possibilità di esistere ha anche l'esistenza. cioè una sedia che è una idea possibile ma che ha anche nel senso perché è oggettivo che esiste, ha più valore dell'idea di un drago, che è un'idea possibile ma oggettivamente non esiste. Ha più predicati, si predica di più, no, più valore, cioè la puoi predicare con maggior realtà, con maggior. Ora, premesso questo. Sì, no, è comunque una cosa più, che, ha più, che è più reale, perché ha più volte tra i vari predicati, tra le varie categorie che ha, ha la categoria dell'esistenza, che è inconfutabile, perché comunque è là. Ora, Anselmo dice, se tu, scettico, definisci Dio come l'essere di cui non puoi pensare nulla di maggiore, devi anche predicarne l'esistenza. Perché se Dio è quell'idea di cui tu non puoi pensare nulla di maggiore, questa idea deve per forza esistere, necessariamente. Non può non esistere.
2: Potrebbe essere
3: che
2: una
0: ma devi comunque inquadrarla in un sistema ontologico della cosa. Certo. Questa qua è un'obiezione che poi probabilmente canta nella critica della ragion pura, smonta questa cosa. Ma già a suo tempo, per esempio, un tale Gaunilone e obiettò ad Anselmo, sì, e poi fece il famoso paragone dell'isola felice. Io posso immaginare che esista un'isola felice paradisiaca, che è il massimo, ma ciò non mi presuppone, dice, non mi autorizza a dire che esiste. Però la prova ontologica è comunque una finezza logica, non indifferente. Perché, vabbè, ora qua abbiamo parlato 2 minuti, però insomma se uno si va a leggere il proslogion, c'è una bella finezza logica che non è indifferente. E comunque, sai, rispetto a quella che poi è la mistica di San Bernardo, per cui Deus caritas est e basta, Dio è carità, la mistica lo raggiunge solamente attraverso un'elevazione e così via, è un'altra cosa. E ci non sta neanche molti, per esempio Abelardo, dietro Abelardo, che nonostante fosse un monaco, sono anche abate, per quanto poi alla sinistra ancora che hanno la scomunica, per esempio nelle sue opere logiche ha scritto un'opera che poi è stata anche bruciata, il Detro Limitate, in cui appunto spiegava l'esistenza, i rapporti intrinseci tra le tre persone della Trinità con sotto aspetti logici, lui era un logico, e quindi con la logica spiegava in modo, forse non c'è mai pervenuto questo libro, l'esistenza di tanti altri comunque, cosa che sono stati osteggiati anche all'interno della Chiesa stessa. Non veniva a cadere comunque, perché comunque non era differente, vedevano la cosa in un altro modo, inquadravano su determinati aspetti, per esempio anche l'aspetto del monachesimo, che tu devi isolarti dal mondo, veniva rimesso in discussione rispetto a quella che era l'etica berardiana. L'etica berardiana che dice che praticamente, ma anche in base a quella che è l'etica nicomachea, stai registrando?
1: Sì.
0: Che gran figlio di buttare.
1: Mi piaceva questa cosa. No, ma me ne sto scordando pure, mi sto facendo i cazzi miei.
0: Comunque no, mi devo Abelardo che praticamente dice che appunto
1: Abelardo che nel culo lo prendeva tardo.
0: Esatto, no, è stato virato
1: ci vorrebbe un cuscino. Perché tutti froci.
0: E poi si è fatto monaco dopo che è stato virato.
3: Non ci faceva più niente.
0: Lui e sua moglie, perché se lo faceva una ragazzina di 13 anni, insomma, cui avevo avuto un
1: bambino. Madonna mia, come si chiamano le due Sparkle Media Lab? Columbia e Challenger, allora.
0: E comunque per la sua etica, per esempio, cosa diceva lui, sosteneva? Che praticamente tu, se pensi un'azione che è una cattivazione, non sei colpevole come quello che la compie, quindi il peccato non è tale fin quando non è stato realmente commesso. Se anche tu hai l'istinto di uccidere qualcuno, però poi alla fine non lo uccidi, non sei imputabile d'omicidio. Né puoi. E questo qua comunque riportava a mettere in discussione molte delle cose, poi insomma ampliata la vista a quello che era. Ma più che nel pensiero tutta l'ottica del monachesimo tradizionale, perché lui appunto vedeva la filosofia, l'essere filosofo come un essere monaco, lui dice. Persone come prima che arrivasse il cristianesimo, comunque la rivelazione, la verità rivelata, persone come i grandi filosofi, come Platone, come Aristotele, come Seneca, erano i monaci di allora, erano gli illuminati. E il monaco altro non è che un illuminato, quindi lui vedeva una sorta di monachesimo filosofico che andasse oltre quello che è il monachesimo tradizionale, di cui lui formava tante cose, ma tante altre per esempio non le condivideva, tipo il troppo isolamento dal mondo, il fatto che comunque il monachesimo era una realtà sclerotizzata ormai, perché era autoreferenziale. La cultura che se la sviluppava su di sé, non aveva input nuovi dall'esterno, in quanto la tradizione diceva quello e oltre alla tradizione non si poteva uscire. Abelardo diceva no, bisogna anche guardare oltre, bisogna vedere a nuovi orizzonti, e qua sono tutta una serie di problematiche per cui alla fine è stato perseguitato da, come si chiama lui, da Bernardo di Chiaravalle, San Bernardo di Chiaravalle, questo discepolo di Guglielmo di Santiago, fino a quando non riuscì a fargli dare la scomunica, che però non gli è arrivata perché quello era è morto 2 anni prima. Cioè l'avevano scomunicato, però mentre il tipo ha fatto il viaggio per comunicare la scomunica, lui mentre è morto, quindi non l'ha mai ricevuto.
3: Io non l'ho mai.
0: Il succo di
1: ghiaccio ne hai, no?
3: Se è morto scomunicato o no?
1: No, non credo.
0: Sinceramente non lo so, non mi sono informato.
1: Essendo morto, penso che si siano levati il problema dalle balle, quindi.
0: Sì, no, il problema non era tanto la scomunica.
3: No, vabbè, secondo. Se tu muori fuori dalla grazia di Dio, secondo la Chiesa.
0: Sì, vabbè, ma.
3: L'unica cosa che ti aspetta. No, sto ragionando secondo la logica loro, no? Ma se quel povero Cristo non lo sa. Come funziona questo gioco? Come la risolvo?
0: Ma non lo so, bisogna guardare il diritto canonico cosa dice in merito.
1: È bella la storia, eh?
0: No, se riesco a darmi la storia della microbia medievale.
3: Io ho fatto il studio tecnico e ho avuto la felicità di dare scienza politica all'università per le materie complementari, quindi mi sono anche scelta questa piaga.
0: Volete un tè?
1: Non vorrei che si facesse tardi però, eh?
0: Questo non lo so, non lo dovete dire voi. Io posso passare la mia tegliera da 2 e prendere quella da 6.
3: E quindi mi sono ritrovata a studiare nel libro.
1: Sì, penso che sia opportuno un te.
3: Tanti autori, però solo per la parte del pensiero che riguardava la scienza politica, che ne so, di Tommaso d'Aquino. Non ti dicono niente, ti dicono solo al marito lo stato lui pensava questo. Però non capisci niente ovviamente, se ti non sai neanche chi era Tommaso d'Aquino.
0: Cioè
3: vai dal professore gli ripeti le cose a papere e ti deve andare bene che quello non vola niente da quello che
1: ti ho
0: detto. Quanto tempo? Non faccio quel tabletto.
3: Sì, ho bisogno di purificarlo.
0: Te? Ah, te? Sì, te? Già siamo assai, quindi non devo fare la confusione. Ma
3: la varietà di
0: te, certo, no,
3: del governo vecchio.
0: No, io vado
3: Corso Vittorio. Sì. È un'altra

0: Maybe if I didn't get you. I'm watching my little watch with the other guy. Zobaczmy, bo to pasował sobie z parole palle del drago.
1: Poveria sante le palle del drago.
2: Minchiazze. Com'è che è libera questa cagna?
0: Non lo so.
2: Hai alzato il tavolo?
0: No, non io, però dentro i cavi.
2: Ci sono cavi là dietro?
0: Non mi ricordo, però dovrebbero
2: essere. Pilu, vai a cuccia, sotto il tavolo. A cuccia, subito! Pilu, vieni qui subito! Vieni qui subito!
1: Esci, ammazza indietro!
2: Vieni qui!
1: No, la devi venire a tirare fuori tutte
2: cose! Dio cane! Vieni qua subito! Qui! A cuccia!
0: Devo passare di là poi, prima. Per non vedo passare un po' sopra sto stato.
1: Mi sono vista il bottiglione di Conte di
2: Cavolo. Vaffanculo, Pilu, porco Dio, Pilu. Ma cuccia!

Sì. Ciao, dimmi, perché?

ci posso fare io? E che ci posso fare io? Certo, esattamente. Va bene. Come? Bene. Piluccia, piluccia. Piccola. Ma sì. Va bene. Ciao, dai. Pronto? Ciao, dai. Hai sentito la coniglietta qua? No.

0: la morte.
1: Non merita il culo con un po' di giornata.

Yeah.

0: Martin ha ricablato il Macrolab.
1: Vero?
0: Sì, è arrivato a rete il Macrolab. Eh? Sono di là a fare il tè. Registrando.
1: Ah, stai
2: spacchio pronto. Mi accompagni a fare il banco quando ci prendo a bancare.
3: Siamo da un anno.
2: Il banco non c'è.

0: pronto.
1: C'è il me.
0: Il me.
1: Il me.

0: bajo ni yo paso. Son unos pis, unos pis. Stai buona. Buona, eh? Senza piagne. Ah, oh, non piagne.
1: Ah, no, però.
0: Che si gira tutta, quando è contenta. Ai, rotoli di coppa dura. Ah!
1: Oh, io direi che comunque è meglio andare.
0: Uh-huh.
1: Piu!

0: C'è Crash su Freakman. Ha letto la password sulla directory del mio egg drop su Media Lab.
1: Bene.

Ah!

0: La sborra. Ma
1: che non è messo sul file di pedofilo?

0: il pazzo sta zitto adesso, eh? Io deciderei per il movimento.
1: Sì, sì, sì. Anche se troveremo un traffico della Madonna.
0: Sono le 20 e un 15.
1: Ah, vieni qua.
0: Dimmi.
1: Questi due amici nostri, forse te ne ho già parlato. Uno è Ozakiri, l'altro è...
0: No,
1: come si chiama?
0: Tomac.
1: Sono un bel sito pieno di pezzi loro. Magari così gli dai un'occhiata.
0: Fai vedere.
1: Ah, è vero, qua dovrebbe caricarlo un po' al volo perché... Sì, hanno messo una bella galleria.
0: Ah, bravini.
1: Sì, sì, sono abbastanza bravi. Crash, questo è uno di loro.
2: Anche praticamente c'è un pezzo I Love My Wings Box.
1: Ce n'è uno con la dedica al Freaknet pure.
2: No.
0: Ah, bravo.
1: Però si vede
0: male. Questo argentone.
1: Questo
0: è bravo, sì.
1: È uno di loro due.
0: A me piacciono queste cose al coro argento nero, mi fanno impazzire. Pane?
1: Sì, pane.
0: Devi dire che questi devono stare in campana qui noi.
1: Ah sì?
0: Pane. Adesso non
1: Perché?
0: So se esiste ancora. A Roma pane è stato uno dei. Delle teste di Roma. Si è scritto quasi tutto. Ne ho già visto per un altro. Carino questo.
1: Sono giovani comunque, non sono ancora maggiorenni. Ci sono pure le foto loro.
2: Sì,
1: ora sì.
0: Bello questo.
1: Già.
0: Va bene.
1: Qua sono pareti che penso si sono proprio imbiancate prima
0: sì,
1: cui alla fine.
0: Sono legali, sono sì. O almeno se non altro, delle case abbandonate non ti beccano. Pure cresce pure il piscalo di Roma, è pure morto.
2: Sì, è vero. Qui sarà Roma da poco. Cioè,
0: Di a Roma di a Roma di Nuttega cresce però. Pane pure a Roma pian male.
1: Ah sì?
0: Poi gli fa veramente uguali a pane porco tu. Bravo questo, che è Coma. Sì.
1: Coma.
0: Coma.
1: Messina. Boh.
0: Bravino. Cresce la
1: Ho il kernel panicato!
0: Bravo Oma.
1: Minchia qua sopra. Ce ne vuole di coraggio.
0: Sì sì. A Roma ce ne stanno un paio di pezzi fatti in quel modo. Letali. Bravo Oma, mi piace le lettere di Oma. Secondo me è più bravo di tutti. Considera che Crash ce n'era uno a Roma e pure stirato. Quindi magari se se ne va in giro a Roma. Ah, Omar è veramente bravo.
1: Eh sì, ti piace.
0: I miei complimenti.

0: Minchia, questo è sul furgoncino della scuola. Che poi ci stanno pure bene, fanno tanto casino. Con i bambini della scuola l'hanno fotografato.
1: No, facci vedere Pallotron. Apri www.primacassa.it.
2: Chissà se esiste ancora.
0: Che cosa? Ah.
2: Prima cassa.
1: E ti stupirai. O diventerai stupido, secondo le cose.
0: Però, ce ne sono, eh?
1: Allora che facciamo? Al signor Salvo ci dobbiamo
0: I
1: andare oppure
0: castonetti.
1: no? Perché sono le 8:30.
0: Guarda sta foto che bella, con il coso del motorino.
2: Mazza, sto uomo è veramente, veramente bravo.
1: Non può portargli nulla.
2: Senti, mi ha detto come fa a
1: Senda.
2: partire. Senti, le
0: I
2: sue.
0: love my Linux box.
2: Ah, vero? Hai visto?
0: I hate my Win.
2: L'ho fatto e ha funzionato, solo che quando mi chiedeva di dargli il root device, non scriveva più. Non so più che cazzo inventarmi, guarda. Sto diventando pazzo dentro. Nell'animo più puro proprio.

0: mondo del nulla. Mondo interesse.
1: Santo Padre, Santo Padre, putativo.
0: No,

0: del portatile, cioè, anzi del legnatile, pardon. Il miracolo della digestione avviene grazie ai succhi gastrici. Adesso vorrei capire se mi si sente bene oppure se mi si sente male. Vorrei capire come si sente, se devo parlare con il microfono vicino oppure devo metterlo più lontano. E attendiamo il riscontro degli ascoltatori. Ah, si sentono un sacco di scariche. E bisogna vedere anche dove sono le scariche. Minchia, questa storia delle scariche a me mi ha un po' rotto i coglioni. Sono dovute al dio cane del microfono. Vabbè, come al solito abbiamo mezzi di fortuna, microfoni di morte male. Vediamo un po' come si sente così, ma io mi voglio risentire io. È inutile che chiedo a voi che non capite un cazzo. Mi ascolto io da solo grazie al full duplex di cui sono full. Forza Mixer ha deciso di uscire. È inutile che chiedo a voi che non capite un cazzo. Mi ascolto io da solo grazie al full duplex di cui sono full. Forza Mixer ha deciso di uscire. È inutile che chiedo a voi che non capite un cazzo. Mi ascolto io da solo grazie al full duplex di cui sono full. Forza Mixer ha deciso di uscire. È inutile che chiedo a voi che non capite un cazzo.
1: Porca madonna, ma è pazzesco, pazzesco. Lui si mette in registrazione quel device, non c'è,
0: e non c'è verso. Infatti ora si sente bene.
1: Non esisto. Io non esisto.
0: Sono arrivate due persone, ma non so chi è arrivato. Ogni volta è un casino regolare i volumi con questo porco dio di Alsa Mixer.

0: prima che mi risponde deve allontanare la nuvola del cannone, quindi ho già ottenuto risposta da altri ascoltatori. Si sente bene. Oh, buonasera Claire, buonasera DJ Ozer. Tu che cazzo ridi, Nirvana ce n'è per tutti, come vedete. Ciao su Kelibus, cosa stai facendo di bello? Stai scattiando su un programma in C? Ora tu ci intratterrai con questo, vero?
1: Me ne frega una cazzata, il C io lo faccio in Java, te l'ho detto.
0: Tre righe di Java è un eseguibile da 40 giga interpretato, poi non è un eseguibile, infatti è un codice oggetto che viene interpretato.
2: C'è il C di vuoto, ah.
0: Che cosa? Per il programma suo?
2: No, devi masterizzare lei. Perché io non avevo detto
0: a me. Io mi sono scordato di lei per te. C'ho le prime due puntate. Mi dispiace. Ma tu non ce l'hai proprio?
2: Cosa
0: tu non ce li hai proprio?
2: No, ho le videocassette.
0: Cosa che ti manca? Ah, tu c'hai le videocassette?
2: Sì,
0: ma
2: però
0: tu...
2: non me le posso vedere le videocassette, perché...
0: Come non te le puoi vedere?
2: C'è il lettore di cassette che le...
0: Va bene, adesso per un po' Radio Cyber si farà i cazzi suoi. C'è pure il True Nepal che ci sente.
3: Ave True Nepal!
4: Le cose a cazzo, lui non fa niente. Infatti questo era il centro, chi cazzo gli porta l'indirizzo di memoria? Senza alcun tipo di motivo. Però è bello perché mi stampa.
0: Comunque... comunque va bene.
5: Ma c'è un modo per fare due servizi direttamente in Java, che ho già visto.
0: Tieni le prime due. Ce le ho quali tanto queste due?
5: Cioè, le 24 meno.
0: Le altre. Ma tu hai come masterizzare?
2: No, perché non hanno masterizzato.
0: Allora adesso lo vediamo.
2: Bello,
0: CD vuoti ne ho.
5: Fa parte di GCC comunque. Sì, allora ce l'ho.
4: Non è detto.
5: Sì, ma non è detto che ci vuole supporto in Java. Ora
4: vedremo. Diciamo che nel mezzo non è un pacchetto a base.
5: Più o meno.
0: Cipriano, non è un pezzo. Cos'è? Qual è 04?
2: Si chiamano lì, le video, in pratica le video cassette, no? Sono divise in lift, dove c'è lift 01, lift 02, lift 03 e lift 04. Io in ognuna ci sono tre puntate, nella prima due c'è.
0: Non lo sapevo. Ma quindi non viene da DVX questa?
2: Sì, quelle sono via.
0: Sono le ultime tre. Che sono le ultime tre? Ah, ma allora invece di masterizzarlo me li copio direttamente. O li masterizza lui? Ah, allora top. Il bank, perché dici non ti priare, non sono bank?
2: No, ce l'ho. No, perché non ce l'ho.
0: I bank sono buoni, diciamo. Ma costano un cazzo. Quanto? 45 centesimi,
2: palazzo
0: CD. Il CD
5: è l'originale, o
0: è l'originale? No,
2: l'orinale, cioè l'orinale mio.
4: E tu questo vuol dire questo è uguale a questo.
0: Se vuoi te lo puoi copiare direttamente qua,
4: viene incrementato
0: il CD vuoto. Tu fai due copie?
5: No.
0: Noi come Radio Cyber stiamo cominciando a farci i cazzi nostri fottendocene degli ascoltatori. Piazzeremo il microfono sull'asta. Ecco, adesso vabbè, insomma, cerchi man hard disk, cosa ti trova?
5: Ah?
0: Che ti trova con man hard disk, scusa?
5: Man meno K.
0: Per tutti i comandi tipo passami la Coca-Cola? Detto anche il succo della globalizzazione.
2: Man hard disk dice niente di appropriato.
0: A cui noi purtroppo non rinunciamo.
2: K frocio Nirvana.
5: Ciao.
0: Oh.
2: Ciao.
5: Ciao.
0: Come va?
2: Ciao.
0: Tieni, c'è una bottiglia di Coca-Cola vuota. Ciao. Gabriele, ho smesso. Ah, mi dispiace.

0: Oi, oi. Mi stavo facendo i cazzi miei, quindi continuo.
1: Dentro stasera a mezzanotte non riesco a finire sto cazzo di programma perfettamente funzionante, la mia vita sarà totalmente impossibile.
0: Fra un po' forse faremo la consueta rassegna stampa. Ah, guarda la nuova edizione del Kernighan Rickion, ma è in italiano?
2: No, dai, chiedi a lui, lui ha molti prese, molte prese. Aspetta, dicono che c'è carenza di prese.
1: Ah, non mi fa per la mia.
0: Cioè, là c'è una presa. Qua là c'è un'altra
3: dietro là.
0: Qua. Sopra c'è un cazzo.
3: C'è una so.
0: Carenza di prese, chi è che ha carenza di prese? Tu?
3: Sì, ho carenza di cazzo di cazzo.
0: Ah, e allora sono carenze di cazzi tuoi.
1: Qua ce n'è una, Mauro.
3: Questo è l'anno che segno cavo. È corto? È abbastanza lungo?
4: No, il cavo lungo ce l'ho.
0: Aspetta, in realtà noi dovremmo avere un capannone, non una stanza.
1: Mi segno.
0: Ci vuole. Ma scusa, perché usi l'adattatore in una presa che ha già per avere più falsi contatti?
4: Perché dovresti staccare l'adattatore?
0: Stacca l'adattatore.
4: Puoi posare l'adattatore.
0: Lo tiri per terra.
4: Fa le scintille questa
0: volta. Fa le scintille, sì, perché è divertente.
4: Sei contento?
1: Mi hai regalato un adattatore.
4: Ecco qual è il problema dell'adattatore. Ma martedì scorso ormai non c'eravate. Martedì scorso ormai non c'eravate.
0: Per una coincidenza sfortunata.
2: Fuori ci sono sedie forse?
0: No, nessuno.
4: A qualcuno con la pena che sa.
2: Fuori ci dovrebbe essere delle sedie.
4: Ma no, non si può fare, non sono completa.
0: No.
3: Attiva?
0: Sì, ti stanno sentendo.
3: Ah, ecco.
0: È attiva se parli.
1: Un attimo.
0: Allora, come dicevo, io mi sto facendo i cazzi miei.
4: Ora ti vuoi di dargli la faccia. Ah, ho trovato un altro istruttore.
0: Comincia a esserci un po' di gente qui da noi. Io continuo a navigare su siti giapponesi a caso.
4: Come al solito.
0: Come al solito.
3: Cerca di collegare.
0: Che c'è?
1: La cima?
0: Cazza quella randa.
4: Cazza questa randa.
3: Ecco qua, cazzo subito.
2: No, intanto per questo.
0: La cima ha rotto i coglioni. Vabbè, non c'è bisogno, c'è scienziato qua che è il plugger. Allora, qua c'è una bottiglia di birra che qualcuno ha lasciato aperto da ieri, con dentro animali morti. Qualcuno la può svuotare in cesso, grazie. La svuotate nel bagno perché è pericolosa, piena di vino. Non bevetela perché è di ieri con la morte. Ma chi è giunto? È giunto al fine. È arrivato Valvo.
5: Ciao, bello.
0: Siamo in streaming.
5: Ah, sì?
0: Sì. Oppure a Tony. Come va?
5: Il caldo non
0: è uscito. Ma dai, diamo anche il condizionatore, non hai visto?
5: No.
0: Il pinguino incastonato alla finestra.
5: No,
0: abbiamo rinunciato alla luce del sole, abbiamo incastrato il pinguino alla finestra.
3: Bellissimo. Con i cuscini.
5: Io mi sono dimenticato di comprare da bere. C'è qualcosa che c'è.
1: Come stai?
5: Ehi, se
1: finisci, Coba è quello in
5: piatto. Coba arriva domani mattina perché ne ho. Ah, te te ne vai proprio?
3: Facciamo così, io ti do una mano in circa, che comunque è un effetto. E sei consistente.
1: possiamo fare solo la io leggo
6: i ragazzi sono entrato all'università, ero felicissimo,
1: cerca di non restare, faccio
6: però che giravo con la macchina, non dovevo inseguire
1: e questa funziona. Allora, questa funzione non è proprio
7: la portate l'abbiamo trovata, c'era un
0: Come vedete ci siamo un po' a fare i cazzi nostri qui al Midelab. Io clicco ancora un po' di tasti e adesso vi posterò un link. Ah no, vabbè, questo link non ve lo posso perché www.hc.keio.ac.jp/baseball. È un
7: Switch.
0: Mini Kikoyo Zatua. Che Switch?
1: In questo mondo si è morto.
0: È imploso?
1: Spike di cosa, cos'è? Un hub 24 ore.
7: Scusa, che vuol dire morto? Lo
1: si è spento.
7: Come si spegne?
1: Minchia, si spento. Quando si fanno tutte le luci tu non le vedi più, si restano spente, non manca la corrente.
3: Ma, nella retina c'è un punto cieco, può darsi che...
1: Ma c'è 25 luci, 25 punti cieco nella retina, sono cercato.
3: 2, 3, 4.
0: Comunque si comporta in modo strano, oggi lo vedete qua, era piantato, ho dovuto spegnere il
7: cedo.
0: E sarà che è anche una merda.
3: Certo, potrebbe anche essere.
7: Come Marco? Ma
1: no, mi non mi dire com'è il male, perché lo dicono a Torino.
7: Minchia,
1: questo com'è il male di Lasso Orio, una cosa che passiamo bene, che arriva mai, se lo dicono a Torino, perché lo
0: Piccolo consiglio, quando fai i doppi puntatori non utilizzate mai, anche se là scrivono così, questo tipo di nomenclatura, che a me a molti fa incazzare da morire. Cioè una roba di questo tipo è un doppio puntatore ad A, no? Io di solito la nomenclatura è quella stessa, cioè molti cioè dipende da dove studi, quindi c'è questa cosa. Sì, alla fine è uguale, però io faccio questa strada,
1: così non il discorso dell'asterisco, lo metti attaccato a ciò, lo metti
0: a ah vabbè, questo è
6: questo è il pelo, cioè, io faccio sharp spazio star attaccato a ciò, faccio così, però vabbè, questa
1: guarda queste cose sono intanto come le cazzo funzionano,
3: è come chiederti
6: è un giro semplice, cioè davvero
1: Vieni il baio. Io sto cosa? Io ho un amico che me lo prende a corpo, io me lo prendo a Sigonella, risparmio 1400 euro sull'ultimo modello.
7: Cosa ti prende a Sigonella?
6: Powerbook nuovo.
1: Ah, allora, ma non so, per me è un 1400 euro. Forse oggi è meglio.
8: c'è il mouse con un tasto solo, ma che sono ricoglionito? La tastiera completa.
9: Ma quello glielo puoi cambiare.
8: Ma per favore. Paolo,
9: ci
8: basta una cosa, devi spendere i miliardi.
6: Devi comprarti
8: la RAM, devi comprarti la RAM Apple che costa 4 volte di più. Addirittura io ho paventato il 12
6: volte. Ma noi ci vuole.
9: Io ho il Power Bank,
8: perché non c'è stato il mio sicuro, perché ma li fanno di legno? Solo per deficienti veri. Io questo me lo tengo.
9: Comunque portate, sono belli, sono belli,
8: poi quello là
9: di simulazione
8: con 12 volte la batteria dura 6 ore, lo metti sotto la macchina, questo è 2 giri con il super drive, non è che ci sia tutto sto bisogno di
6: dissipare, sì.
8: E su questo forse ci risparmio 100 euro, deve dissipare.
9: No, vabbè, questo scatta bene, non è neanche vero, per questo
8: facciamo i pannoli,
9: non ha vento, il rumore è zero,
8: ma ormai anziché andarcene qua, andiamo,
9: senti che le mosse ti volano attorno.
8: Questo è rumoroso, c'ha due ventole.
9: No, i PC che stanno uscendo, cioè tutti i node che stanno uscendo ultimamente sono abbastanza rumorosi.
10: Ma spesso può essere che noi non possiamo uscire, ti sta dannando come il porco per niente.
8: Esatto, ti sta dannando come il porco per niente. Hai vinto un porco di gomma con cui andarti.
11: Quindi il 1900-2012
8: ti terrà compagnia.
11: Ok,
8: ci devo pensare.
11: Considero il dollaro in questo momento ad oggi era a 1.19.
8: Allora io chiedo sempre conferma se si sente bene, ma credo che ormai lo sia.
11: 180 euro rispetto a 2500 euro, cioè ci risparmio 800 euro. E non ti sei caro.
8: Si chiama la tua macchina, scusa, è un buon prezzo, cioè super
11: guai. Ok, ha una scheda video con i controcazzi, la batteria è quello che dura.
6: L'ho appena fatto,
11: francamente
6: prima non ma senti la cosa, non mi sembra nessuna cortesia, cosa vale, cioè questo è il del prezzo.
8: Ci segnaliamo dalla regia, che poi siamo noi stessi che facciamo soli, che ci ascoltano pure dalla stanza.
11: Cioè lui figura di
6: è la garanzia,
11: la garanzia è quella Apple mondiale, poi quando cazzo si sfasciano considera lui si è preso una Sony, la DSC PH, è lunga così, costa qua in Italia 1.100 euro. Quando l'ha presa lui l'ha presa 880 euro con la smartphone 228 euro. Ora mi ha detto, se tu riesci a piazzarne una a 700 euro non ci guadagniamo ancora, perché è scesa ancora di prezzo. Cioè io la mia
8: Benone, torno un attimo a farmi i cazzi miei, visto che
11: in Italia costava 550 euro la G3, quindi il modello superiore. La mia G2 qua in Francia l'ho preso 850 euro. La differenza di prezzo che c'è, quindi se io riesco a prendere questa roba, la Simonella,
6: io però penso, non lo so perché spiego, dovrebbe essere questo qua. È una bella macchina, però ho cercato, non ho trovato nessuno.
11: Io ce l'ho, un monitor che è.
6: Com'è?
11: No,
6: al di là del monitor com'è?
11: Com'è leggermente più grande, non eccessivamente.
6: E come altro, cioè come macchina stabile,
11: no, come tu lo sei sentendo, se tu prendi il nodo per così di ballo, no? Sa un po' da
6: lento, cioè i combat che risalgo
11: tu questo lo stai sentendo, i nori mi sono la bestia, non c'è una di nuova macchina.
6: Come design cambia molto da questo qua,
11: sì, per quellino,
6: perché non ci sono fotografie, non c'è un capo,
9: non c'è un capo,
6: non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un capo, non c'è un cap Ma io non è che mi fido
11: tanto. Ma questo no. Ma
6: perché
11: è nato in
6: qualcosa?
11: Sì.
0: Che bordello, scusa.
11: Quando ce l'hanno te lo
0: mandano. Stiamo streamando il vero e proprio bordello. Cazzo, ma voi fumate con l'aria condizionata?
6: Per favore,
0: Gesù Cristo. Ma non fumate qua dentro, che è tutto chiuso, veramente. Io da quando non fumo più scasso il cazzo a tutti. Allora, per i compagni spagnoli che ci stanno ascoltando, questa è Radio Cybernet, la radio che storicamente segue tutti gli hacker meeting della storia. Abbiamo trasmesso dal primo hacker meeting, speriamo fino a quest'ultimo che si farà, e anche oltre. Una radio di informazione fondamentalmente. Ciò che state ascoltando è una stanza piena di appassionati di informatica dove le persone smanettano. Ci troviamo qui al Freaknet Media Lab di Catania, www.freaknet.org, e salutiamo la Spagna che ci ascolta. Noi fra poco, se ci riusciamo, faremo un minimo di rassegna stampa, dedicheremo la trasmissione a un argomento particolare e cercheremo di farvi divertire, oppure anche di farci un po' i cazzi nostri, poiché trattandosi di una radio decisamente libera nel vero senso della parola, non abbiamo alcun palinsesto, non abbiamo alcun tipo di organizzazione. In parole povere, facciamo un po' come cazzo ci pare.
11: A me piace, dovessi vendere un altro
6: modo, volevo io sono un po' così, cosa ci metto, non mi
11: funziona. Io la chiesa mi sono tutto quello che utilizzo, cioè mi devo fare, programma, c'è tutto,
2: se non funziona
11: poi cosa ti serve? Qualche programma al fondo, c'è il compilatore, c'è il CC, io neppure inizio, ci
2: metto il mio CC,
11: il libreria, fai quello che cazzo vuoi, forse c'è
9: tutto. È vero.
0: Allora devo assolutamente finire una cosa.
6: Cristian
0: Cristian
6: mi vorrei trovare a avere una macchina che non posso usare a pieno, capito?
0: Stessa paura mia.
6: Io non ce l'ho da veramente un bel po', solamente, però sai,
0: hai
6: anche cioè fai qualcosa in un'app, roba varia, come ti comporti, perché là c'è,
0: no, dovrebbe essere sostanzialmente lo stesso,
11: Ma poi se ti dice ti mantieni comunque l'altro,
0: state parlando di Mac, di Apple?
11: Sì. Ti mantieni l'altro,
0: non dovrebbe essere un problema
6: se ti mantieni
11: l'altro.
6: Vabbè, sì, certo.
11: Per questo ti dico, io prendo il 12 pollici, perché il 12 pollici, sei autore di coglione, su, ti prendi l'Eurostar, non c'è neanche quella cazzo di prezzo, mi posso mettere l'accesso con un MacBook? L'Eurostar ti sta a 6 ore a Roma Torino, quindi la batteria più 2 ore, quello brutto, finita, la batteria, insomma qua mi devo mettere così. E qua funziona TPI, funziona tutte cose, cioè questo io riesco a farla durare 2 ore.
6: No, in 12 ce l'ha,
0: non esisto.
6: Adesso sì.
0: No, non esiste.
12: Mi sono messo una password così potente che me la sono scordato.
0: Dove? Su Media Lab? Chiedimela tra un quarto d'ora, per favore. Se sbaglio qua finisce tutta. Ciao.
6: Addio.
11: Che poi c'era questo posto.
12: Scienziato che? Sono io però. Scienziato. Sono scienziato. Sono che 8 caratteri massimo.
11: Non ho visto bene la tastiera. La tastiera io devo vedere.
6: Bisogna vedere se con questa nota di costruzione hanno fatto una tastiera tipo ridotta.
11: Esatto, cioè io ho letto un po' di recensioni e dicono la tastiera è buona.
6: Ah sì?
11: Però è di un 12 pollici. Queste sono cose che sono molto opinabili, quindi questa che io per dire con quella del 15 pollici mi ci trovo bene, quella del 12 pollici.
10: Questo
11: con
10: molto è una scena lì,
0: non ho provato, non ci sono.
6: Ti manca più o meno tasse. Queste due serie di assi. Io hanno trovato un modo molto serio per ridurli, tipo metto un millimetro ciascuno, no?
11: Ormai qualche problema che si può fare, però era cambiato il pubblico, non lo trovo più.
6: Certo, questo è un'altra
10: scelta,
11: quindi per questo si dico, andare là e provare questo
6: qua. Però gli anni di Price,
11: no, però dentro c'è l'altro,
0: puttana del santissimo padre putativo di merda.
6: Dove gli hanno fatto la cosa della stazione?
10: Ti rispiego cosa fanno.
6: La cosa della metropolitana. Le CPC storie.
0: Non esisto.
11: Io penso che almeno uno, se non è anche solo quello che dici tu, ce lo devono avere. Non penso che non c'è una cosa
6: che c'è, comunque la macchina è costosa,
11: però non vuoi non avere un'esposizione. So che sfondi zero. Ma proprio, ma miglia, il prezzo di discipolo che c'è sul coso. Non dico che è vero, dai, non gli ho detto un cazzo.
12: Mi pare non niente.
11: Arrivi là, quello che c'è.
0: Bene, molto bene, direi quasi bene e Pompino.
6: Come funziona? La distribuzione, come cazzo funziona?
10: Apple c'è il distributore, che è quello che ha dato
6: distributore?
10: Lui vende.
6: Sì, ma distributore che vende il distributore.
0: Devo dire che funziona.
10: Questo senso di sì, comunque il primo che ha avuto Apple a Catania.
6: Io da questo qua mi ricordo un bordo del bacio dove andare a lavorare.
10: Dove si prende questo di capito?
6: Ricordo. Cercavo lavoro, questo qua
0: niente. Alla Apple?
6: No, alla Apple, magari alla Apple non ero qua, in questo qua di largo. Com'è che si chiama? Arco, largo.
0: C'è Coca-Cola in giro?
10: Largo rosso di un filo. Che facciamo un filo, cioè all'orario giusto, c'è la scuola in caldo.
0: Master of Bevandus.
10: Quando mi sono andato a prendere
0: Nirvana. C'è Coca-Cola in giro?
10: Nirvana, mi sono andato a prendere il debito, c'era orario di pranzo, c'era una settimana di ricreazione, c'era una
0: regolare di ricreazione.
10: Io che camminavo uno scatolo enorme, così che mi guardavano.
6: Ma dove sono? Da fuori,
0: torniamo tra noi, tra voi. Torniamo qui. 3 tonnellate.
10: Sai quanto peso un mega? Quando un mese di quella dimensione ed è un desktop.
6: Non lo so. Ed è un po' di cose.
0: Che certo.
10: Tutto ferro.
6: Prendi i bicchieri.
0: Sono qua.
10: Servono.
0: C'è qua il bicchiere?
6: Ah, vabbè. Non l'avevo visto.
10: Scusa, per il bicchiere. Okay, vabbè. Anche
0: perché comunque praticamente. Ah, la globalizzazione.
6: Ma io devo portare da mangiare.
0: Va bene, a me, a tutti.
6: A tutti, cioè, comunque devo portare da mangiare, lo vuoi?
0: Perché no? La gente ha fame.
6: Tu Gabriele, ho preso un po' di roba, tutta roba comunque
0: che
6: non vuole
0: Coca Cola. E certo, che è mia la Coca Cola?
6: Ah, questa è
0: io non bene, ma apri, non mi toglio, non che faccio qua. Una quota. Ma tu non l'avevi visto il legnato, le di legno? Con tutta la rifinitura fatta? Bellissimo. Dai, allora, a posto ormai, sì.
6: Senti, dammene uno, così non mi compro il portatile
0: nuovo. Dammi i pezzi interni. Se mi dai i pezzi te lo faccio. Forse. Tempi di attesa sono 3 mesi.
6: Quanto?
0: 3-4 mesi. È il tempo che ci ho messo io, quello.
6: Poi è tutta roba senza.
0: Ma tu hai preso pizzette.
6: C'era questo.
0: Ottimo. Abbiamo spizzette, ma questo pure carne?
6: No, là c'è la carne. C'è il prosciutto. Nelle pizzette non c'è.
0: Abbiamo spizzette.
6: Poi ci sono due arancini che non c'è neanche. Sono degli arancini di schiena.
0: Perché no?
13: saranno sotto.
0: Assaggerei volentieri una lacina di spinaci, solo che praticamente...
13: sotto, però non...
0: Ah, eccolo qua. Perché no?
13: Quanto
0: è tutto? Un picchio di pizza? Sì, ce l'ho, ma io qua non mi metto
12: male.
0: Tieni, sei l'addetto alle pizze.
9: Dobbiamo distribuire?
0: Sì, gira e fa che tutti ne prendano.
9: Poi
0: prendete e mangiatene tutti.
13: Gabriele, dammi un coltello, che ne taglio una.
0: Ok, taglia assai. Sì, mettila su questo.
13: No, no, ok, ho trovato un piano.
9: È un piano perfetto. Già guarda con gli occhi maligni.
0: Sì, mi è arrivato il suo morte. Il labiale di morte. Insomma, questa rassegna stampa dovrete attendere ancora un po'
13: per poterla avere.
0: Perciò domani forse arrivano metto a corrente,
13: insomma,
12: Perché funziona solo
9: farebbe la scheda video, ogni tanto mi fa girare i coglioni. La seccina,
12: allora torniamo qua sul
0: come risk.
13: Io
0: la
13: radeo.
0: Di chi è questo bicchiere in posizione critico?
12: Ha fatto sì, guarda che cosa
13: radeo.
12: Non lo so. Aspetta un attimino che usciamo.
0: Che c'è?
12: Vabbè, lascia aperto.
0: Non ci metti in discorso.
12: Una K.
9: Io faccio un SPCI, trovo tutto sì.
12: Export.
9: Scheda audio, scheda video, scheda
0: di rete.
12: Non esiste. Export FS. C'è un database, è un'altra cosa. Home Shinset condivido.
0: Infatti volevo, potrei anche configurare questo e poi montare questo là, invece siccome c'è Smith là sto ma non pure la
13: dov'è la
0: coppia?
12: 180 gradi
9: non lo so,
13: programma di intelligenza artificiale che si incazza, spegni il computer.
12: Suicidio, insomma.
9: Ah, ho capito che sta perché.
13: Comunque. L'intelligenza artificiale è il male.
9: Il male, anche io.
0: Lui.
12: RPC.
13: Grande pulo magnificenza quando vieni alla luce. IA.
9: Quella è una cazzata, perché se ti vedi proprio il film intelligenza artificiale, io mi piace.
13: Vabbè, un po' una paranoia quel film.
9: Intelligenza artificiale.
0: Ce l'hai con i 3D pixel.
9: Io stavo studiando proprio quello là.
0: No,
9: in italiano.
0: No, non è la cazzata, che secondo me.
9: Quelli che abbiamo con questo titolo sono in italiano.
13: In italiano con i sottotitoli in italiano dove ci sono le scritte tipo del nome in giapponese.
0: Che ci mancavano?
9: Ma che cosa?
0: Naturalmente.
13: Sono qui sempre 11, 12 e 13.
0: Immondizia volante.
13: Time. Vedi il caso, guarda.
12: Hai compilato?
14: rumorosa.
15: Ma è lo stesso.
16: Ma infatti, a me sembra strano. Come si fa che così?
15: Sono uguali.
16: Vabbè,
14: Allora,
15: sono quelle lì.
16: Il modem non lo riconosce e mi funziona.
15: Lo usavo
17: un ascoltatore ci scrive. Ci scrive un ascoltatore e ci dice: basta, non è possibile, 42 minuti a dire cazzate. La vostra libertà è la mia perdita di tempo. Questa cosa non si affronta, divento nazista. Viva la globalizzazione. Voi comunisti pensate di essere liberi, eh? Liberi di far connettere gli italiani alle vostre radio di merda, aggiungo io, dove non si dice niente. È questo che pensate? Segue una risata e una serie di caratteri. Chi indovina chi è che scrive queste parole vince un
14: trips,
17: un modellino di gomma di
14: trips.
17: Di trips.
14: Ho vinto!
17: Hai indovinato!
14: Ma bravissima!
17: Hai vinto un trips di gomma! Sì, puoi fare una dichiarazione.
14: Devo dare un altro colpo alla porta.
17: E bevi, bevi! Elibus ha vinto un modello di gomma in gomma di trips. Lo vuoi con i buchi o senza i buchi?
14: Ma è come la Barbie,
17: dice che trips di gomma c'ha un cazzo grosso così. Adesso basta con le volgarità, non è giusto dire gomma durante le trasmissioni.
16: Ma non scasigerei.
17: E che cazzo? Alleanza Nazionale vuole la verifica dopo i risultati delle amministrative. Porca Madonna! È morto Luciano Berio! Pazzesco! No, un grande della musica contemporanea. Cioè, guarda cosa mi sto scaricando in questo momento con Lobster, Luciano Berio. Ma ti rendi conto?
15: Meglio che non lo senti.
17: Se non ti piace il genere, non lo so. Però ora sicuramente metterò qualcosa di Luciano Berio. Signori, una notizia atroce. È morto Luciano Berio, grande maestro e compositore. Il maestro Luciano Berio è morto oggi a Roma al Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dopo un intervento subito 10 giorni fa in una clinica privata. La notizia è stata data dall'Accademia di Santa Cecilia, dalla quale la Presidente e il Sovrintendente. È stato considerato uno dei massimi esponenti della via italiana alla serialità, la musica seriale cosiddetta. E tra i primi in Italia a dedicarsi alla musica elettronica, infatti, beh, insomma, sì, in Italia sì. Aveva insegnato presso le più importanti università europee ed americane. Berio è diretto del principale orchestra in Europa, in America, Israele e Giappone. Ha scritto centinaia di composizioni per diverse formazioni orchestrali da camera e vocali. No. Molte delle quali le trovate sulla rete. Nato nel 25, ha studiato con il padre le prime cose di musica, frequentato il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nel 54 fonda e dirige con Bruno Maderna, altro grande musicista contemporaneo, lo studio di fonologia musicale presso la RAI. Nel 56 dà vita alla rivista Incontri Musicali, affascinato dagli esperimenti di Dalla Piccola, di cui abbiamo trasmesso alcuni pezzi del pianoforte la scorsa trasmissione, con il quale si era perfezionato negli Stati Uniti dopo il diploma al conservatorio. Il maestro aveva iniziato a Darmstadt, in una scuola che non vi sto a dire. Dal 73 all'80 è stato direttore del Dipartimento Elettroacustico dell'Istituto dei Froci del Conservatorio Musicale di Parigi. E nell'87 ha fondato il Centro Temporale di Firenze, cattedra di poetica. Interesse per la qualità fonica della materia sonora lo aveva portato per esperienze nelle aree più disparate, dal folklore ai Beatles. A settembre del 2000, presidente dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma. numerosissimi i riconoscimenti internazionali, l'Università di Siena, City University di Londra, Milano, Torino.
3: Non ho fatto anche la base di dati.
17: Porca puttana, ma veramente io ci sono rimasto di merda. Il 14 maggio scorso è stato ricoverato alla clinica Quisisana di Roma e sottoposto all'intervento ricostruttivo della colonna vertebrale, praticamente c'era proprio nella schiena. Ho scritto nel reparto di oncologia medica vuol dire che aveva un tumore alla colonna vertebrale, mi sembra di capire. Al momento del suo arrivo era già in coma. Nelle ore successive le sue condizioni sono peggiorate fino alla morte. Camera ardente il 29 maggio, giovedì, nella sala del consiglio dell'Accademia di Santa Cecilia dalle 9 alle 17. Funerali nella sua cittadina a Radicondoli, cittadina in provincia di Siena dove l'hanno portato il maestro vivente. Ci siamo rimasti veramente di merda, devo dire. Berio, definito da Riccardo Muti una delle più importanti figure del nostro tempo, compositore fondamentale del Novecento. Porca puttana, veramente porca puttana l'unica parola che mi viene in mente. Luciano Berio, signore e signori, non mi resta che fare in modo di mandarvi dei pezzi di Luciano Berio. Io adesso farò di tutto per fare questa cosa, però sinceramente non so come fare. Il tuo portatile ha l'audio? Senti gli MP3?
3: Sì. Dovrei avere anche...
17: Cioè funziona, no? È un buon portatile, non è una merda che non ce la fa suonare.
3: Non è una merda, no, è un Celeron 700. Che suona tre contemporaneamente.
17: E allora quindi io ti passo la lista di MP3? E noi li diffondiamo come sottofondo. Allora,
12: però non mi prendo responsabilità di crash improvvisi.
17: Perché? Te crasha?
3: No, sto usando NFS.
12: Sto facendo esperimenti.
17: Che cosa incredibile. Cioè, pazzesco.
3: Fuori il... Chi è?
17: Abbiamo mandato la scorsa settimana dei pezzi di Berio e ora lui ci muore.
3: No, ma è per i pezzi di fondo. Come mi passi gli MP3?
17: Adesso vedo. Allora, se entri da me in FTP dovrebbero essere già Ivi. Col Midnight Commander sarebbe l'ideale.
3: Non ce l'ho.
17: Non ce l'hai?
3: Ho così.
17: Allora ti dico io le directory come si chiamano, dai, così non, entri in effetti.
3: No, no, no, no, no, no, no.
17: Eh?
3: No, no, no, no.
17: Perché?
3: KDE 3.1.
17: Oh, con
3: io ho ISWM o KDE 3.1.
17: Ah, gli estremi proprio, gli assurdi.
3: Esatto. Aspettiamo qualche minuto, che fa?
17: Aspettiamo, noi a questo punto io mi sento di dedicare questa puntata al maestro Luciano Berio, morto oggi.
3: Mi sembra.
17: Eh già.
18: Che
17: è partito il KDE, ma tu hai modo di mettere questi, vero? Va bene, diciamo che ci sentite?
3: FTP 2.//192
17: cub, vai,
3: eccoci qua,
17: allarga Streamman, no, allora Symphony Full Streamman, eccola qua, questa ci serve, va bene, adesso ci penso io a uccidere.
3: Come faccio questa cosa? Ovviamente intanto non lo fanno la memoria che vogliono essere selezionate. Non viene una volta a stampare in questa maniera.
17: Allora, Symphony Full Steamer. A porca madonna! Circa volta 7, 5, 5. No, no, scappa per necessità. Non è che scappa, è detta in modo consapevole. Sinfonia for Sticken, ecco qua. Ti succhi questi tre per ora. Mettili dove vuoi, mettili sul desktop.
3: Mettiamole sul desktop.
17: Così ci clicchi sopra col KDE.
3: Copia qui.
17: Dovremmo avere anche un Lux Eterno.
3: Mancano 55 parte. Secondi, 53, 52, 48.
19: Omosessualità!
3: Ma che non sia stato fatto?
11: il Kerningham
12: sì, Luciano Berio.
11: Ma di solito è una merda, però
17: di solito mangiamo cose da pazzi.
11: Questo qua è più di altro.
12: La musica da pazzi.
9: Sto facendo già, mi sono
12: riconosciuto
17: questo. Sì?
9: Sì, figlio, però non puoi fare, non è che puoi fare grandi cose con un cioè, gestire il puntatore te lo fa lui.
11: È tipo per questo, no? Tu non fai un cazzo del bello, no?
9: Non fare il
11: poi quando tu fai un esercizio del cazzo, 400 righe, giusto? Poi due leghe ad n, dividi per due, fai la radice quadrata, dividi per 100 e devi dire che ci voglio ninjalo. Cioè, con 4 righe.
17: Posso andare io, no?
11: Fai lui. Tutto però sto sclerando con i puntatori, con gli asterischi, con lei.
9: Sì, ma è meglio, cioè, almeno poi conciliano per fare qualcosa. Non c'è una cosa ci fa.
17: Eppure questi due. Così te li tieni e te li ascolti poi con calma, se non ti disgusterà ascoltarli ora, perché la musica di Berio non è facile.
12: No, io non sono un ascoltatore.
17: Berio è un musicista deceduto ormai, è un ex musicista. Chi l'avrebbe mai detto che proprio oggi, mentre io sono qua, che vabbè, insomma, basta.
18: È stato
17: devo fare
18: l'ha ucciso lui.
17: Adesso non esageriamo, eh.
18: Questa è un'esercitazione.
12: Comunque sarebbe meglio creare un nuovo diretto, perché
17: se vuoi sì
12: crea nuovo diretto.
17: Allora sono uno
12: di nome musica
17: Requiem Lux Eterna Stimmen delle mie palle e c'è pure il Requiem, però Requiem Adventure, ah no, questo lo sto scaricando, non ha finito, tra l'altro è pure sparito, vabbè, affanculo. Blackberry al lavoro, ma ci sente?
11: Ma come? È bellissimo, so.
12: Io uso questo. Quando non uso KL. Devo
11: andare da in un unico, ci vuole uno sforzo per me assurdo.
17: Ma chi?
19: No, solo no. No, sono stato gentile, ti ho detto, ma non c'è nessuno, ma se qua c'è una telefonata, vuoi telefonare? No, puoi telefonare anche qua, ma guarda, c'è dove andare a telefonare, non ti può fare una telefonata.
17: Ma sì, sì, ma va a fare un telefono, guarda puttana!
19: Sono stati
17: proprio
19: gentili,
17: allora?
9: No, aspetta, qua.
17: A questo punto caricali.
12: Più dir.
17: Dove mamma mia, che palle!
12: Abbastanza, hai ragione.
17: No, puoi cliccarci sopra. Se ci clicchi sopra, lui che cosa ti apre come player?
12: Proprio questo.
17: E quindi cliccaci sopra e buonanotte.
12: Vediamo così?
17: Ah, perfetto. Alza e buon ascolto della Sinfonie Furotto Stimmen di Luciano Berio.
12: E off, tentativo, non dico
17: sì,
12: e off,
17: comunque,
12: non
17: è questo lo...
19: Suoni strani.
17: Suoni strani.
18: Ma cos'è la musica moderna?
11: Oh!
17: Ti dico che la pazzia. Dicono che devo mandare i saluti a una superdonna. E mandiamo i saluti alla superdonna. Io. Signori, è morto Luciano Berio.
11: Funziona.

0: Qualcuno ha usato GPRS? GPRS
1: interfacciate
2: scusa, ma c'è una cosa di altro, non c'è solo di prima del giovane.
1: Quello era morte.
3: Il dovere del seriale,
1: questo funziona. Il seriale, il problema è che poi l'aeroporto SD con il driver per interfacciarti come se fosse una seriale, e quello è il problema. Lawyer ti permette di interpretare un portale seriale, poi te lo apri con minicom, mi passi quello che cazzo vuoi tu e si va, perché io sono una stringa di inizializzazione diversa, c'è anche il ticket dagli ATE, ATZ, cioè all'inizio gli danno una stringa.
4: La ricerca di Luciano Berio su Google ci dà 33.200 documenti,
1: c'è ATGBcom uguale qualche soggetto di team.it,
3: ma sono questi, il telefonino però come lo riconosce
1: è un modem, è seriale, no, è un'interfaccia seriale, fine, e lui manda bit ad una certa velocità e se il telefonino sa dall'altra parte che riceve il bit ad una certa velocità e si interfaccia, cioè come quando hai il modem seriale attaccato a qualsiasi modem seriale e non è per forza di avere il driver del modem, non ne frega niente. Poi vabbè, al qualche modo delle stringhe, delle stringhe partite, ah? Non è 4K, non è il telefono più alto, bravo, io ero fuori casa e non è che c'avevo la telecom, perché non mi connettevo. Pure se c'hai l'RDA, l'RDA funziona pure, perché hanno pure io l'ho provato con l'alta delle. Certo, deve stare così, perché ha visto. Questo sì, la comodità è che qua una batteria da 3 ore per dire mentre sei in trasmissione con il GPRS poi muori, devi ricaricare. Con l'RDA ti metti così, ti attacchi il coso e te lo carichi.
3: Ma lì se dovessi avere problemi, ti porto qua col togliere il telefonino.
1: Ma tu cosa hai, sto moto USB? Il problema è che il telefono USB, non so cosa c'è. Bisognerebbe cercare qualche informazione su questa cosa. Perché poi per configurare la connessione.
4: Io torno in controllo
3: sul CD del cavetto, c'è scritto driver per il cavetto per Linux, però non ho provato sinceramente.
1: Ah, e allora c'è
5: driver sui moduli.
1: E se c'è scritto là, cioè. Comunque dovrebbe essere tipo qua secondo me c'è forse bisotto. USB serial converter support forse, ma forse questo è il
5: converter da USB a serial è difficile,
1: c'è una cosa per il modem, sì, però
4: la musica seriale, parleremo adesso un po' di cos'è sta musica seriale. La musica dodecafonica era un esempio di musica seriale, ossia basata da una serie di note. Alcuni compositori volsero alla ricerca questa musica di cui volume, ritmo e altezza venivano modificati secondo schemi precisi. Una serie, appunto, di valori predeterminati. Un pezzo interessante riguardo è Il martello senza padrone di Pierre Boulez, che forse un giorno ascolterete. Alcuni autori, come il compositore greco Yannis Xenakis, nel suo Metastasis, di cui appunto è crepato Luciano Berio, si rivolsero al calcolo probabilistico e statistico, fino a tentare esperimenti di composizione assistita dal calcolatore. Alcuni compositori hanno addirittura esagerato rompendoci i coglioni, come John Cage, che ha composto un brano basandosi sulle imperfezioni di un foglio musicale. e molti hanno addirittura lasciato all'esecutore la libertà nell'ordine dell'esecuzione dei brani. Praticamente fate un po' come cazzo vi pare.
6: Lui sa, lui ha notizie su Metagis.
4: Sì? Sì?
6: Niente, no, ho composto un'opera in una cava, sto progettando la posta per una cava, per suonarlo all'interno di una cava.
4: Una cava?
6: Sì, sfruttando il suono della cava.
4: No, di lui proprio non ho niente. Fa un po' paura, fa anche un po' schifo. Qui, dove stiamo leggendo, parla di suoni e sonorità, di esperimenti sull'armonia. Strutture armoniche, diversità rispetto al passato, gli autori del periodo moderno si interessano alla produzione del suono in maniera più creativa rispetto ai tempi precedenti. Dopo Debussy diventano comuni gruppi vicini di note suonate insieme chiamati cluster. Nelle partiture per orchestra si tentano esperimenti con strumenti classici portati al di là dei limiti espressivi normali, quindi esagerando un po' nell'uso degli strumenti, come nella saga della primavera di Stravinsky, il cui inizio è dato da un fagotto nel registro acuto, cosa che normalmente non si usa. La stessa voce umana venne portata verso nuove tecniche con lo Sprechstimme, che non è una bestemmia, ma è stato introdotto da Schoenberg nel suo Pierrot sulla Luna, e poi viene usato da Luciano Berio in un sacco di altri pezzi. Praticamente la gente che dà in escandescenze... Canto parlato vuol dire questo sostanzialmente. Vennero notevolmente impiegati gli strumenti a percussione, così come venne introdotto l'uso di rumori e suoni esotici. Poi con lo sviluppo tecnologico si inizia la strumentazione elettronica, produzione di suoni originali come, insomma, generatori Theremin, eccetera, negli anni 20 quasi. Poi nel 50 c'è la rivoluzione con la produzione, con l'invenzione del registratore a nastro. Questo dà un impulso alla musica elettronica perché, insomma, con il registratore a nastro non puoi effettuare una modifica in tempo... cioè, non potendo una volta effettuare una modifica in tempo reale, il registratore si rivelava utile per acquisire e rielaborare i suoni. Così nacquero due scuole. In Francia la musica concreta con utilizzo di suoni ambientali naturali, in Germania invece la musica elettronica basata su suoni di sintesi, ma le due scuole si fusero ben presto grazie appunto all'uso di strumenti come registratore. Tra i pionieri di questo periodo vanno ricordati il tedesco Karl-Heinz Stockhausen, che non è una bestemmia, e il nostro Luciano Berio, che nel suo omaggio a James Joyce, intitolato Tema del 58, sottopone a una modifica elettronica anche la voce umana. E Tema, omaggio a Joyce, è un disco in vinile che mi si è spaccato quando ero piccolo a furia di ascoltarlo, perché io da piccolo ascoltavo questa roba da pazzi, e questo spiega molte cose.
3: Ora capisco.
4: Addirittura spaccai il disco e basta, insomma. E vabbè, che vi dobbiamo dire di Berio? Noi non abbiamo parole, è morto. E...
6: ancora ti prego, dai, che non mi è bastato.
4: Che cosa? Musica moderna? E becca di questo, stronzo.
6: No, se vuoi ti porto i software, che sono peggio di questo.
4: Si sente bene, devo dire. Si sente bene.
6: Sono la tua
4: scheda audio. Vai a fare in nano, va.

0: i parametri.
1: Che pazzia!

0: ho trovato un articolo che riguarda, che si intitola "Che ci fa un pinguino nell'orchestra di Luciano Berio", ed è fondamentalmente un articolo di presentazione della Debian Multimedia Distribution, DMD, una distribuzione GNU Linux ottimizzata per produrre performance multimediali, praticamente per produrre audio, video. Questa iniziativa a quanto pare nasce da un progetto a cui ha partecipato pure il centro di ricerca che si chiama Tempo Reale, che è un centro di ricerca e produzione didattica musicale fondato da Luciano Berio nell'87, e alla fine abbiamo trovato un collegamento addirittura tra Berio e Linux. Ma guardate un po', e questo articolo si trova su caffeeuropa.it, trovato con Google cercando intervista a Luciano Berio. Provate anche voi, date un'occhiata e fatemi vedere sta faccia del cazzo. In realtà esiste già una grandiosa distribuzione orientata al multimedia che è la Debian. Io veramente la DMD non l'ho mai vista. Cioè la Debian, la mula, c'è cazzo, la Debian. Magari non avrei problemi che ho con la Slackware. Comunque la Dine Bolic incorpora già tutti questi strumenti. Mi è arrivata una query anonima che mi dice: tutta una messa in scena, il progetto DMD è morto. Morto, morto, morto, morto. DMD è morto. DMD è morto. È morto. È morto.
1: Allora basta, è morto, basta.
0: È morto! Mi passi il succo di globalizzazione di vietnamiti morti? Grazie.

0: con te c'è il tuffo.
1: Tra un po', non ti preoccupare che ci ho già pensato.
0: Ok.
1: E ci abbiamo un Phoenix Tower Poison, che è un gong pazzesco. Incredibile. Devo registrare un brano solo con i case. Li appendo tutti con un filo d'acciaio. E poi. Quindi abbiamo appurato che le ultime copie in circolazione di Demo Diva erano seppellite insieme a Luciano Berio.
0: Sì, sono librerie grafiche.
1: Adesso cosa stiamo ascoltando?
2: Oh, mi arriva una telefonata.
3: Giorgi Ligetti, sì? Lux Eterna.
1: Ciao. No, veramente Armando non è che...
3: Boh?
1: Perché ne so? Ma lui era qui ieri sera. No, no, non ci siamo sentiti tutto già. Manda un saluto a Radio Cybernet, dai! Lo dici un minchia Radio Cybernet? Allora, aspetta, aspetta, te lo dico io quando. Vai!
4: Minchia Radio Cybernet!
1: Oh, ok, grazie. Ciao, ciao. Era Free Frack, nostra utente del Poetry A Club Palazzo Trade, che insomma, vabbè, che ci ha mandato questo dono. Mi danno un link, signori.

0: mi viene conferito un link. Mi dicono leggi qua e ridi. Ma qual è? Cos'è che devo leggere qua? Non lo so, andrò in bagno. Tieni, intrattieni il...
1: Aiuto.
0: Di quello che stai facendo.
2: Un cazzo che sta facendo.
1: Sto montando in NFS sul RISC 6000 una directory sul mio portatile. Ora su questa directory copierò il contenuto di un CD-ROM di documentazione del RISC 6000 e così potremo finalmente saperne qualcosa in più. Questo perché il mio amico Nirvana non ha montato fisicamente il CD-ROM sul RISC 6000.
2: Mancava il case esterno.
1: Perché mancava il case esterno. Siamo appena riusciti a montare la partizione LSMNT e vediamo un file che è l'unico file che ho nella mia directory condivisa. Suona il cellulare di Asbesto, ma Asbesto non c'è.
0: Asbesto, suona il tuo cellulare. Poteva
3: essere che non mi rompevano i coglioni mentre ho l'incesso, porco.
0: Chi poteva essere se non Lobo? Pronto!
3: Minchia, ma io l'avevo
0: bacciato. Proprio mentre ero incesso, eh? Dimmi, vuoi intervenire nella trasmissione? Allora, aspetta che te lo avvicino al microfono. Vai pure!
4: Minchia, Radio Cybernet!
0: Oh, bene, ormai inauguriamo questa nuova moda. Tutti telefonano per dire minchia Radio Cybernet.
1: Minchia!
0: Radio Vorrà dire che poi farò un montaggio mostruoso e un nuovo brano con tutte queste voci. E infatti allora è morto Luciano Berio. Ti senti un po' con qualcosa nelle chiappe?
3: Bene, sì.
2: E com'è?
0: Ecco, lo so. Sentiamo. Ecco. È un eco pazzesco. Io l'ho rimandato.
3: No, compilato.
0: Certo che è incredibile, mentre stavo a scaricare i pezzi. Boh. Io l'ho letto adesso. Adesso mettiamo il pezzo. Ma con un
2: la pace
0: per... questo non l'ho verificato.
3: Minchia, ma muore la connessione, pare.
0: Che chi muore la connessione?
3: Tu muori. Moriamo.
0: Io sto streamando, no, dice che gli muore la connessione, ma è un omosessuale. Egli muore.
3: Ah,
0: ma lui non muore la connessione. Ma Lobo non gli muore la connessione.
3: Ma Lobo è a casa sua.
0: Comunque, ma c'è molta gente, abbiamo il condizionatore, eh? Abbiamo incastrato il pinguino nella finestra e abbiamo tamponato tutte le finestre con cuscini vecchi. Abbiamo detto... Sì, abbiamo detto... Abbiamo detto no all'inizio del sole. Mai più il sole.
2: No, io la gente aveva
0: sentito. Noi rischieremo la giusta del carbonchio. Carbonchio uscito. Che fai? Sei wireless? Bene, portatile puoi sentire. Quanti spacchi di portati dai?
2: Quella
0: Questa è la stronzata. da remoto ci sei
3: andato. Scusate, mi scappa un attimo.
5: 100 euro.
3: Peccato però, magari quando non
1: capitalismo sfrenato.

0: Yo normal y con Angie. En la barra central.
1: Ciao dai.
2: Saluta i nostri amici di Radio Cybernet.
3: Ciao.
2: Ciao dai.
1: Ciao ciao.
2: Lobo.
1: Allora chiamate davvero.
2: Ti è pure il rumorino.
4: Sì.
2: Poi da lì trovi quasi.org/cybernet che trovi tutte le puntate vecchie che sono tutte stronzate però. Se ti facesse piacere di ascoltarle.
1: No, in questo momento no. Ma com'è finita qua la situazione?
2: Ciao, ma dov'è qua? Dov'è finito il player?
5: Ciao ragazzi,
6: ciao.
5: Ciao.
2: Scusami, sono un po'.
6: Sono in autismo.
2: Ci rivediamo.
6: Ciao.
2: Ciao.
5: Ciao.
2: Ma qua la musica sta continuando e noi non ce ne siamo accorti.
1: È finita?
2: Però no, non è finita.
5: Frequenza non udibile.
2: Sì, siamo su frequenza non udibile. Abbiamo detto prima che
6: devi passare su
2: la tecnica. Ecco. Ed ecco la telefonata del Tripz. Sì? Ehi, vuoi fare anche tu, minchia Radio Cybernet? Aspetta allora che metto il microfono, eh? Vai!
7: Non ha per tempo!
2: Ma l'hai fatto? Ma ti sento pianissimo! Ehi, non ti sento più! Io ti sento troppo piano! Ah, il telefono del merda! Appoggi il telefono. Ma perché devo appoggiare il telefono alla cassa? Scusami. Ah, va bene. Ok, vai.
7: Minchia. Hai sentito?
2: Sì, ma che cazzo era? Aspetta. Aspetta, aspetta, che qua io mi devo sistemare perché non ci sto capendo un cazzo della vita io.
5: No, vai che dal
2: meglio. Un momento. Ah, ho capito.
5: Lo voglio.
2: Un momento solo perché in questo momento non ti sto sentendo più, eh. Un attimo, che qua con i potenti mezzi io amplifico e così andrà tutto in oscillazione. Vedi? Parla un po'. Parla.
7: Parlo.
2: Siete un cazzo, ci vorrebbe la cuffia, Dio cane, maledetto. Niente, mi dispiace, volevo farti l'intervista telefonica, ma non ho la cuffia.
1: Come stai?
5: Il geco. Erotti coglioni con questo geco.
1: La musica?
5: I cinguiti di foto sono di merda per la maggiore.
1: Io, hai visto quanta merda ho buttato su? Ho finito praticamente.
5: Questa è una figata.
1: No, ho messo su pure le altre directory, i pezzi rock e tutto quanto. Micene live è la parte, diciamo, col gruppo fatta con gruppo, diciamo.
5: Dove eravate?
1: Il rock, diciamo, tradizionale, anale. Tradizionale.
5: Faccio di minchia i
1: che qui divertono, me le rimetti in effetti che me le sono cancellate per sbaglio. No, sto parlando qua con Elibus.
5: Mica,
1: ma io ti sento troppo piano.
5: Dio, guarda che
1: frocio
5: qua.
1: Un po' meglio.
5: È un gay assurdo. Ah, questo è il thumbnail.
1: Ah, bello.
5: Io ora cancello perché francamente.
1: Va bene.
5: Porca.
1: Beh, sì, si sentiva forte, credo. No, per lui, perché intanto comunque ce l'ho registrato e poi si vedrà. Va bene, dai. Oh. Va bene, ciao. Ciao.
5: Qual è il tuo IT?
1: Della Trips, che ha chiuso la telefonata esattamente a 3 minuti e 14 secondi, cioè a pi greco. Abbiamo solo 4 ascoltatori e questa è una cosa molto bella.

0: Qui P è il 100, di la verità. Di la verità che qui P è il 100. Questo credo sia il Requiem. C'è un brano che si chiama Requiem e suppondo che sia questo.
1: Mi crea una directory, ti faccio un M.Barbaro. Barbara.
0: Di che?
2: Non voglio suonare il mio funerale.
0: Ma puoi creare tu la directory nella incoming.
1: Non mi fai creare un cazzo. Make me pazzo. Permission denied.
0: Merda.
1: Io te le butto ad Muzum e poi sono cazzi.
0: Se te le fa creare, se te le fa buttare, ho dovuto sminchiare i permessi per fare funzionare una cosa.
1: Mi butto tutto, il polto. Permission denied.
0: Ok, bene. Lascia perdere, mettili tu in FTP. Ce l'hai l'FTP?
1: Sì.
0: Vabbè. Entro
1: no,
0: io da
1: no, no, no, li devo spostare, no, mi rompo la minchia.
0: Ti rompi la minchia, come spacchio mai devi dare queste foto?
1: Dammi un account di SSH.
0: Ti devo creare un account sul mio portatile?
1: Sì. Mi dicuppo sulla...
0: E il pazzo è malato?
1: L'ho fatta mettere nel culo, scusa. Fatta, l'ho proprio mettere... Ah, perché andrei a scaricare il computer di Pallotron? Sono un poco più
0: sono
1: light.
0: Sono online?
1: Sì, sono un po' più light come foto, nel senso sono resizzate, ma sono abbastanza buone, cioè non sono una merda.
0: Mo.
1: Ah, vabbè, andrei a scaricarla.
0: Ok.
2: No, io ho diritto a fare in basso.
0: Ma è un peccato. Le volevo lì. Cioè le volevo originali.
1: Original, giusto che stesse
2: tutti. No, vorrei. Siccome
1: il mio USFTP non segue il simbolo,
2: ma questo se non sbaglio anche in 2001 diciamo
0: sì, Berio ha fatto alcune delle musiche credo di 2001 di sera nello spizio
2: sì
1: questo è sicuro,
0: non lo so perché io non sono mai riuscito a vederlo per almeno per... vedo un quarto d'ora di quel film poi dico che cagata e spengo, non ci posso fare niente.
2: Saranno per le musiche?
0: No, no. 2001 di sé nello spazio, film del cazzo.
2: È di una lente.
0: Lo sottoscrivo. Io
3: avevo portato la beta della mia testa, la volevo far vedere.
0: Che cosa?
3: Avevo portato la beta della mia testa.
0: Ah.
3: Quella roba là che avevo fatto.
0: O di pacchio? Ah, su quella minchia, certo, la cosa del...
3: Datemi il video, vi faccio vedere.
0: Aspetta, aspetta che sto facendo due cose insieme. Allora, username Luther, password Luther. Entra e butta dentro le cose. O frocio, cioè o gay.
1: Non è FTP o no?
0: È un account, fai come vuoi.

0: cosa dici?
1: Ha fatto questi rumori di strada.
2: Le collisioni ci stanno bruciando
0: la. Of collision! Ho visto le immagini arrivare.
2: Io ho la calma, ma sono anche sotto porto, sono una Switch 1500.
1: Col cazzo grosso.
0: Ho montato due volte la mia tonda. Meno male che c'è il lobo.
2: Guardi quella che mi piace di dirlo.
0: E che ne so io, come si chiama la tua macchina?
2: No, dovrebbe essere come Valve, una delle due. No,
0: come
2: è
0: scritto?
2: L-Y-L-I. Valve Line. Quelle minchie è il mio nome.
0: Come ci conferma Lobo, il testo della canzone è I e il ritornello fa E.
1: Lobo, aiutaci tu.
0: Tu non hai un indirizzo su media.
2: Ok,
0: allora quindi adesso te lo assegniamo a sto punto.
1: Ogni tanto lo schermo flash perché non c'ha il coso attaccato.
2: No, ogni tanto lo schermo flash perché fa contatto.
0: Minchia. Ha rotto i coglioni l'Acer, eh?
2: No, ma è l'Asus.
0: Ah, l'Asus, quello è quello.
1: L'Acer in serio.
0: Sì. Allora andiamo insieme ai vari portatili. Diciamo 147, ti va bene?
2: Va bene, va bene.
0: 192, 168, 1, 147. Segnatelo.
2: Ok.
0: Lilith. Giusto?
2: Ok, mi avvio di questa segnata anche l'uscita.
0: Certo. Esci Valvo. Esci Valvo, porco dio. Il comando esci che fa i settaggi di P-Chains. È bello semplificarsi la vita, come il fa tutto che fa il configure, make and make install.
2: Che è il gateway?
0: Media Lab
2: 1-1.
1: Si è stato un dai,
0: ma sì. Atroce.
1: Beh, bella,
0: atroce quando tiri.
1: La respirare di filtro la morte, ma
0: dai, cantiamo insieme. Ricordiamoci che è morto Luciano Berio. Anche questa trasmissione è in suo onore.

0: poi scoperto perché il tuo codice grafico sulla mia notebook. Perché mia ha due batterie. Incredibilmente si tiene i numeri in maniera diversa.
1: Ma beh,
0: batti un, batto uno, batto due, quindi non trovo un cazzo e crash.
1: Sì, quindi no. Via la portabilità di.
2: Ma con la sera di rete che c'è su GitLab 3. Era tuo quella rete 45.
3: Sì. Purtroppo sì. È finito il Requiem? Di già? Che peccato!
4: Non è vero, ancora mancano 14 minuti e 17 secondi.
3: No! Ancora 14 minuti di...
0: Adesso non

0: perché non ti prendi questa qua mia?
1: La nuova versione.
2: Perché non funge.
1: Neanche la nuova versione, l'hai provata?
2: Questo è il mio, c'ha due batterie.
1: Beh, bisognerebbe mettere un altro. Mi dovresti dare il branch del tuo process API, così provo a vedere cosa.
2: No, ma è uguale, vedi, anche questo qua è una CPI, che è la prima cosa. Questo tipo io ho fatto una patch apposta. Infatti c'è il codice modificato. E c'è un bug con il suo CPI, per cui se ti sei messo il 20% del CPI, il 30% a botte, tipo ogni 4 secondi.
1: Non se lo prendevo questo coso.
2: Ma quello originale non lo fa neppure. Il WMSP normale, originale, non lo fa neppure. Però mi sono informato ed è un non si sa perché è un bug della CPI che è riconosciuto. Di tanto in tanto, quando fai un certo tipo di applicazione, fa questa cazzata.
1: Bella cosa.
2: Altro non so perché cosa mi sono più coglioni, faccio un cazzo e me ne frego.
3: Una biografia di Luciano Berio sul sito Educational della RAI. Non penso che ce ne fotta qualche cosa qualcuno. Intervista a Luciano Berio su Repubblica del 12/1/99. La musica del futuro dal Centro Tempo Reale di Firenze, diretto da Luciano Berio. Liberare il suono. Da dove? È la mia domanda. Da dove lo liberiamo questo suono?
4: Dall'alto. Oh, questo è il secondo atto.

0: che faccio proprio 200 megabyte di CD-ROM sarà
1: Marco, se tu sai che io qua posso mandarmi una voce, come sono mia, sono una stata in genere nuova.
2: Come io quella fate chiedere il basta, però di un porto diverso.
3: Comunque il sito del centro diretto da Berio è centrotemporeale.it, www.centrotemporeale.it, che vediamo che cosa ci propone in questo giorno, in questo giorno sfortunato in cui perdiamo un maestro di musica. Il centro temporeale praticamente se ne fotte di Luciano Berio e non c'è nemmeno un comunicato, ma proprio se ne stanno fottendo. Un cazzo, proprio niente. Produzione, ricerca, didattica. Concerto inaugurale, musica di Cage, Grossi, Maderna, Rampazzi, Stockhausen.
1: C'è DF, ma
2: però è in formato molto poco umano.
1: Non è tanto questo, quanto
0: infatti forse con gli LBM non so come se non si prendesse tutto lo spazio.
2: Ma è tutto configurato, ma vedi logico formaggio.
1: Allora, 396
2: ma perché non lo legge il manuale?
0: Sì, io lo posso montare in una spesa, non volevo fare una cosa fissa.
3: Lo so, ma siamo me tu dopo stai ritardo con un po' del palco, con una cosa pregna, una cosa pregna più o meno. Quello di Mauro non materializza? Che vuol dire materializza?
0: Rischia di prendere a fuoco il CD.
3: Ma perché? Scusa, fanno 4x, 8x.
0: Secondo me questo qua è
3: e poi c'è il CD. Se buccia CD, vaffanculo. E su media non c'è spazio per fare le immagini. Oppure te lo copio sulla rete. C'è il mio masterizzatore su Ganesh. Ma c'è spazio su disco?
0: Ganesh è il numero.
2: Ma non è 80. Cos'è?
3: C'ha spazio sul disco Ganesh?
2: 92.
4: Vai, vai, no.
3: A due?
2: No, Ganesh.
3: E quindi non può essere 1.92 Ganesh. Ma scusa, SSH Ganesh, no? Prenditi Lost dal Media Lab, così ce l'hai tutti.
1: Mi sembra una buona idea.
3: Figliatelo.
1: Pigliare Austin Media.
3: FTP, router router, CD barretto.
1: Oppure mi loggo, faccio un SCP. Per dire. Solo che non so fare nessuna di queste cose. Allora, aspetta, tu.
3: Un giorno lo saprai.
1: Ci provo.
3: Allora che come facciamo? C'è un riscrivibile. Masterizzo io. Lui.
2: Per tutti.
3: Per tutti, masterizza per tutti, un applauso!
0: Dai, terzo CD qualcosa lì.
3: Cazzi nostri, masterizza.
0: Masterizza.
3: Che cazzo di massimi masterizzo? Dove devo prenderla?
1: Io non lo voglio.
3: Da questo CD.
0: Ah,
3: no. Da quello aperto, ovviamente.
2: Quello aperto di
1: dietro. Mettiamo il faccio in FTP Anonymous su...
3: Anonymous non ti va dentro la Epic vera. Devi entrare su un'utenza che già esiste.
1: Si fa così per caso?
2: Qualcuno scambia exploit.
1: Così dunque si fa.
3: Cioè, teoricamente funziona anche l'accelerazione.
2: Ti dico che anche oggi.
3: In realtà funziona.
1: Fantastic.
2: NATO. DOS Samuel Trade Exploit.
3: NATO.
1: Queste interfacce grafiche mi rovinano.
3: Sì.
1: Troppo.
0: Ma perché

0: Basta, lo devo fare ugualmente da riga di comando.
1: A me funziona, ho fatto la mappa, ho compilato X.
0: Ma
1: dopodiché gli ho messo questa faccia, ho ricompilato le mese, male cade la connessione, sta iniziando a rompere le palle, anzi picchio. Tu in quanto di presidente essi quella la connettività alla banda.
2: Banda è nulla.
0: Guarda, io in questo momento sto scaricando un K al secondo. Sì, sei contento?
1: Ho aggiornato 25 kg di GTK, guarda, almeno 3 kg di liberi. Se faccio un aggiornamento con la SUSE,
3: ma nessuno l'ha letto.
1: Perché non c'è più nulla di SUSE. Allora, niente, poi gli metto
0: qual è il problema?
1: Devo dire che mi funziona anche il
0: feedback. No, l'ho fatto, però lo devo fare anche la riga di comando. Te lo
4: dico, cioè voglio dire, cioè una minchiata. Ma che c'entra host.com?
1: Io la faccio una cosa molto ampia.
4: Si chiama host.
1: Ovvero, mi avvio un altro serverino.
0: Ho copiato il primo host.
4: Ad un'altra visione. Oh, il telefono, tieni, spiega come si usa.
1: Perché?
2: Ok, però non sulla stessa.
1: Sì, ma perché 1400 non funziona. Cioè, non sono riuscito a farlo funzionare. Agli abili 1400 non funziona. Non so se di frequenza di refresh.
0: Riesce a password
1: no sul televisore si sputtana, quindi lo devo settare a 1024.
3: Oh, so.
1: Tra l'altro la cosa incredibile che funziona su tutti i televisori tranne sul televisore
3: corso.
1: Cioè, questa è una missione in bianco e nero sul televisore sono si può vedersi a colore. Una sega, no, se dico sul televisore Sony vi siete in bianco e nero anziché a colori, su tutti i televisori
0: forse forse è impostato per funzionare in SVHS,
1: non lo so, devo girare in maniera cosa,
0: sì.
1: Ma in SVHS sull'altro televisore non mi si vede invece
2: come
1: niente.
2: Questo è comprato in Italia, non sono stati, sì. Di nuovo deve essere qualche cosa di standard
1: PSC valuto. Intanto però il videoregistratore si vede, è già qualcosa. Sostanzialmente forte perché non è quello il mio televisore.
2: Io secondo me ce l'avevo la PlayStation, se attaccavo direttamente al televisore Sony si vede in bianco e nero, se passava il videoregistratore si vedeva a colori.
5: Certo, deve vedere nel cavetto quello
1: però
5: il giapponesi, quello NFC.
3: C'è il gioco di Alien per PlayStation.
2: No, vabbè, di Valo non ce l'ho più la PlayStation, di Valo di milioni di anni fa. Perché c'è il gioco di Lane?
5: C'è l'emulatore PlayStation.
3: C'è il gioco di Lane, PlayStation.
5: Scaricato.
6: Ci gioca anche
3: bene. Esatto, c'ho le inizio.
6: Però è lento.
5: È lento per la questione del 3D, dipende dal stile grafico.
6: Comunque non è.
5: Ad esempio io.
0: Maggiore. È giusto quello che faccio. Vabbè, voglio concatenare
1: capto quello lì maggiore
0: quindi a questo punto dovrei anche poter fare ping media l'altro
6: perfetto.
0: Ping gane
3: come si alza il volume con MBlender
1: col più del tastierino numerico
0: o con lo zero della tastiera normale.
5: No.
3: Contro più tastiera numerico.
5: Col più. Col più, non contro più. Con no, il no. Più.
3: Con il più, ma con il più del tastiera numerico.
0: Cos'è che fa? Ingrandisce?
3: Ah no.
0: Si diceva.
1: Quando è grande sta roba, capito? 600 mega.
3: Sì, è 600 mega.
1: Non è vero, tu menti, è 606, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 27, 30, 38, 38, 38, guarda, trebole, cresce molto più velocemente.
0: Watch.
1: Non faccio il watch manuale.
6: For your stupid question.
1: È 669 mega. Jeff, io non se lo fate solo, ma quando è serio, se lo fate solo.
0: Sì, perché tu hai fatto anche HDC uguale di Escasi?
3: No, sono andato, io
0: no. Quando è Escasi funziona, da tu, a tu, anche a me.
3: Sono andato,
0: Non capisco il perché di
1: HDC.
3: Mentre ci sei...
0: abbiamo 1.2 GB liberi
1: sul deposito.
0: Li possiamo sfruttare 600 per metterci.
5: Certo. Quanto costa?
1: Bene.
0: Allora io suggerirei anziché di trasferirli
7: con la scheda diretta 10 mega metti di inserire il CD-ROM direttamente lì.
6: Noi già abbiamo accorto qui.
1: Com'è posso masterizzare? Secondo me no. Beh, uguale
7: insert CD-ROM in any drive
1: boss. Data.
6: Tu
1: non l'hai mai fatto un ISO che si chiama ISO?
7: No. Ma tu non hai fatto un ISO punto... ISO punto ISO.
1: FS era FS8, però non ricordo, ma sicuramente non funziona. Cosa? Eject, FS, Verbos, Eject,
7: Collega. Se non l'ho mai fatto.
1: Tanto CD non è mio, se si appizza non sono ragazzi. Barn free off, perché? Oh cazzo, segmentation
6: qua.
1: Ma se vuol fare le trans segmentation fault. Non si può fare un reset nel bus case.
7: Ma questo è un basso scasi emulato.
1: È morto. È morto, sì. Non mi anticipavo. Se non il segmentation fault devo ricopiare, credo.
7: Non esce?
6: Transessuali.
1: Che cazzo
6: c'è là? Sì.
1: Stavo quasi per riazione.
6: È una translation table che viene generata quando fai il CD in modo che pure i vecchi Windows
1: i DOS possano leggere i nomi lunghi.
6: È la translation table dei nomi lunghi a 8 parole. Transessuali tutto non viene. La tabella dei transessuali, la tabella con due B,
7: e basta.
1: Non mi dire che è finita la musica di Luciano Berio perché divento una bestia.
7: Sì,
1: divento un cormorano di merda.
7: Paura.
1: No, non è finita.
7: Come no? Sì, sì, è finita. Dov'è la playlist?
1: È finita la tortura.
7: Sì. In fondo erano solo 53 minuti e 14 secondi.
1: Come?
7: Lo volete ancora? No. Eccolo!
1: Ancora Luciano Berio, sì!
6: È morto.
1: Dai, i primi pezzi magari si potevano già ascoltare un po' di più. Requiem. No, che mi sbura fuori. Requiem magari sono due palle, voglio dire. No, uno deve fare i e l'altro deve fare.

0: Siamo dei cantanti. Cos'è?
1: Vieni, succhi anche più il sangue del Vietnam, ti italiano. Entrati.
2: Oddio mio.
0: Anch'io, ne sono sicuro.
2: Un giorno pagheremo per tutto questo.
3: Però era soltanto
0: record, doveva avere registrazione.
1: È la
0: sveglia.
3: Era soltanto per gli sviluppatori di
1: Volete
2: sapere? Però
3: non lo vendevano.
2: E vabbè.
3: Non era.
2: Che dobbiamo fare? Ma che cosa? Portatile? No, non te lo vende.
0: Io ho la macchina, sì, certo,
3: quello che è. Tu ce l'hai?
0: No.
3: 486?
4: Allora, posso chiuderlo?
1: X-Winco per la conversione.
4: Chiudo solo uno schermo, però non è un problema.
5: Ah sì, lo schermo lo puoi chiudere, hai voglia. Oddio, no, non lo so se è la CPI.
4: Esatto, per chiudere la scheda di aperto.
5: Non so se è abilitato.
3: Sì, a me mi muoiono sempre questi pinguini.
2: Pardon!
1: Ma io voglio alzare la risoluzione di pinguini. Ma la mia appio sopra i 1024. Può essere.
5: Che cos'hai? Sony? Un Vaio?
1: No, è un Asus 2014.
5: Non ho idea, ma se non è
2: pensato, produci, non è so. Consuma, non crepa, produci, consuma, crepa, produci, consuma e successivamente crepa, produci, consuma, dopodiché crepa, produci. Consuma crepa. Produci. Consuma crepa. Produci. Consuma e successivamente crepa. Ci vorrebbe una chitarra qua, veramente. Potremmo fare tanto bordello.
3: Magari elettrica.
2: No, elettrica c'è bisogno.
3: Funziona? No.
2: Elettrica?
3: No, funziona.
2: Come?
1: Non è.
2: La vendi, te la compro?
1: Sì.
2: Beh sì, mi potrebbe interessare.
3: Ma
2: quanto? Che ne so, 50 euro?
5: Marco,
2: ma è una merda veramente?
4: Questa qua?
2: Guarda che io te la compro tu sei.
4: Qui?
2: Cosa sei? Qui?
4: Non ho capito,
2: ma
1: è
2: Xwinfo. No, è una. Beh, più è scarsa meglio è. Cioè deve funzionare
1: così.
2: Forse era meglio se li lasciavi, però vabbè.
4: GLX
1: Info per vedere le informazioni sul modulo GLX, quello che è di OpenGL. XWinfo per l'accelerazione.
5: No, Marco, non è quello là, non dice niente.
4: Non lo so.
1: Perché non dice
4: nel
1: volto log.
4: Perché
2: se lo
4: devi fare? Potresti
1: fare
4: quel
1: cittadino?
2: Sì,
1: questo
4: l'ho fatto.
1: Ma anche fare anche la potenza normale.
2: Non è che
4: io ho una
0: regola.
4: Quello che
0: devi
4: fare è
0: la BAC 64. Come le bugie? Ho copiato qua e poi ho montato nell'FS.
2: Comunque sì,
0: quindi ho copiato tutti questi file.
1: È identica.
0: Sì.
3: Perché
0: deve farmi leggere il RISC-6000. Ci sono tutte la documentazione su questo.
1: A te ti
0: parte senza... Il non ha il lettore CD.
1: Infatti, non c'è mai il fix.
0: Quindi montiamo in NFS.
1: Sei perso. Non c'è mai il problema. Non c'è mai il
0: problema.
2: Tutto problema...
1: Mi metto sempre in basso.
0: È vero.
4: Sì.
1: Io c'era una bella cosa.
6: funziona se attivi il frame buffer.
2: Certo, funziona tutto, ma il frame buffer lo tolgo perché è una cazzata.
6: Lo tolgo. Però tu, io il player me lo vedo anche non grafico.
2: Non capisco come te lo vedi, con la pop, con l'asci, mi sta utilizzando il driver frame buffer mentre a me sta utilizzando il driver max 64, capito? Che il driver della scheda modulo A di sub modulo max 64, capito?
3: Due qua vediamo quella più importante.
2: Per buono i lavori al Media Lab, la gente parla ognuna del cazzo che gli pare. Atomic, ma non ci vuoi dire qualcosa della tua vita? Qualcosa di immaginario della tua vita? Di cosa ti occupi? Di sicurezza? Fai la guardia del corpo?
6: Nuddu ammiscato punnente. Lo studente, come si dice?
2: Io dicevo di inventare, insomma, improvvisare un po'. Fai il musicista. Il flauto di pelle, come direbbe Iron.
3: Che sono l'unico crasto senza portatile tra 2000 persone.
2: Ah, tu non hai portato?
3: Io ancora non ce l'ho.
2: Non te lo porti quel Macintosh?
0: Sì, infatti, stai
2: in crasto. Così ci giochiamo una sera di queste. Ma allora me l'avete copiato su CD?
3: Oggi non c'è pensato.
2: Ancora?
3: Oggi non c'è pensato. Ce l'ho portato. Ti sto prendendo l'ultima settimana.
2: Figurati.
3: Comunque, martedì prossimo lo porto.
2: No, direi va bene.
1: Sì, usa, metti tu il
5: access point. No, usiamo l'access point. Sistema la scheda guarda.
1: Io non ce l'ho la nostra pista. Aspetta,
5: il doc riesce a
3: farlo. Io anche l'ho diretto, però tu mi spiego a farlo. Il doc lo so fare.
5: Ops. Ah, no, io non ho.
2: Cos'era?
3: L'uscita da cancelliera.
2: Ah, figurati.
3: Abbiamo trasmesso l'uscita da KDE.
2: Di Emanuele Uscinziato per computer KDE e casse acustiche. Dirige il maestro Emanuele con l'orchestra polifonica del Freaknet. L'orchestra cacofonica del Freaknet.
3: Non sono riuscito più a trovare quello il simbolo di Super Suken.
2: Super Suken.
3: Poi ho visto il ragazzo con la letta, con la BPS
2: 2S.
3: 2S.
2: Sì, 2S è Super Suken, veramente.
3: L'avevo visto anche in Inghilterra. Peccato che non me le sono comprato.
2: Allora abbiamo commesso un errore. Un errore tragico, ma siccome si tratta di Luciano Berio non ce ne fotte un cazzo.
1: Non è morto?
2: No, due brani che abbiamo mandato non erano di Luciano Berio, ma erano di un altro autore. Vediamo chi indovina l'autore. Chi indovina, chi indovina l'autore vincerà un applauso gratis dallo studio di Radio Cybernet. Vediamo un po'.
3: Posso provare a indovinarle dall'LS? Non è onesto, vero?
2: Non è molto onesto, effettivamente. Però vediamo di chi era il Requiem. Non era di Luciano Berio, ma bensì era di un altro autore che, appunto, mi sembrava strano che Luciano Berio non ha fatto le musiche di 2001 Odissea nell'ospizio, ma le ha fatte un altro musicista contemporaneo. Mi suonava strana sta cosa.
3: Non ve lo dico.
2: Noi non ve lo diciamo, però lo sappiamo. Sono questi due, vedi? Due brani non erano di Berio, ma erano di un altro autore.
7: la faccio nera, una cosa non si dovrebbe fare, ma non la faccio di tempo pare, la cancello tutti i soffi,
2: ma
7: allora
2: oh, con l'orecchia grossa?
5: No, ma molto probabilmente non c'è niente, perché ho combinato la cazzata, non mi ricordo.
2: Hai un pennarello per
7: i dinosauri nella tutta i binari installati,
2: avete un pennarello per scrivere frecce di graffiato
7: tipo nel
2: no, per graffiare i cd, insomma un pennarello per scrivere, ma guarda pure lui ce l'ha di Link.
7: Sì,
2: pure tu,
5: ma da un pezzo,
2: ma da un pezzo del merda, veramente. Ma quindi vi siete già retati?
5: No, ancora no.
2: Gli devi bucare la macchina?
5: Perché
2: devi farlo piangere? Avete un pennarello? No.
3: Il pennarello
1: ti fate tutti silenzio, non esistiamo.
2: Il pennarello che scrive Biang.
1: Scusate, avete un pennarello, tutti silenzio.
2: Il pennarello che scrive Biang.
3: Non esisto.
2: Non esisto. Io adesso ti esisto di dietro.
3: Sì, dai. Analami.
2: Perché mi fai? Va bene, lo terrò così.
7: No.
3: Audi Mac 64 GT,
1: ma vedi se ci siamo.
2: Lampiare, voce del verbo lampiare, indicesi in gergo informatico. Io lampio quando.
7: Quello è un nome che vuoi mettere in
2: questo. Si dice praticamente io lampio, vuol dire io ricevo attività sulla mia scheda wireless.
7: Il mio consiglio è
2: io lampio. Gergo urbano catanese
7: post-atomico,
2: underground.
3: Si è visto da hard e
5: ambiente. Esatto,
1: sì.
5: E allora forse
3: sono io il problema.
1: Tu ti sei messo un SSID?
5: No.
1: Cosa?
5: No.
1: HCP si è messo. Te lo
3: Guarda,
5: ma se l'ho messo pulani, non l'ho messo in maniera
1: stessa. IP cosa dice?
5: Il 2.
1: 3.2.
7: In character device.
2: Dio char.
7: Scendi. Io due alla fine.
2: Include santodio.h.
7: Ma non so poco.
2: Non me lo ricordo. Programma mio? Così?
3: No, non ti ricordo, non ero da uso.
2: Include Dio porco punto
7: c'è
2: santo Dio punto
7: H. Guarda Leifs page, tu clicchi lì, Linux c'è la patch over, sono i binari, scarichi binari, basta.
2: Bene, mezzanotte ho improvvisamente deciso che a mezzanotte la puntata di Radio Cybernet eventualmente finisce, però in realtà noi continuiamo a streamare. Diciamo che da questo momento ci sentiamo legittimati a farci i cazzi nostri, né più né meno come prima.
1: Esattamente. Un milione. La questione di questo discorso?
7: Sì. Max 64 DRX V 2300 4 13 36. Questa è la faccia di sorgente che devi applicare a X-Free,
3: quindi installa X-Free, no,
7: sì, però compilare il driver DRI è una pazzia assurda, cioè devi scaricare 8000 cose dal CVS, anche mi sono rotto le minchia, l'ho compilato, gli ho applicato la cosa, gli dipendi binari sono applicato prima.
3: Sono binari?
7: Sì, sono i binari, però ti compilano allo stesso modulo, però è abbastanza una cazzata.
1: Ora non mi
7: slash installa però... stack e ristalli. Ah, se non sbaglio, ti dà un errore in certo punto mentre lo compila. Mi pare che esce subito. Perché gli devi modificare. Ecco, entra, compiling, esce. Visto che nel modo tu vai guardare il log, cioè DRI.log, ti dice che questa macro qua usa un tavolo arguments che si trova qua dentro sto stadio.
1: Non si può funzionare sta qui? No.
7: Ma si trova? Sì. Tu entri qua, punto C, lo fai, cerchi.
2: Beh, nessuno ha indovinato, devo dire.
1: Si mette di lampiare magicamente. Anzi no, prima.
2: Ma che altro se ne fottono del nostro concorso speciale per vincere l'applauso? Vinci l'applauso, indovina di chi erano i pezzi che non erano di Luciano Berio. E nessuno ha indovinato di chi erano.
7: Poi per magia.
1: Carmen
7: Consoli?
6: Sì. Ah, fottere?
7: Sì, c'è questo errore. Oppure gli passi quell'altro punto, quel punto della struttura.
2: E vabbè, sono cose che accadono.
7: E poi ti continua.
6: Ok, me lo passi?
7: Andiamo, dai. Cosa c'è in STP? Che cos'è?
1: SCP.
7: Quindi anche STP.
6: Anche a me. Ma dove vai? Stiamo cercando.
1: Che PI hai tu?
6: Non posso essere qua. Però
7: niente. E perché così c'è l'accelerato? Con l'accelerazione al chips.
2: Oh, ma che sito di merda!
6: Ti appena butti su l'interfaccia,
1: non no,
6: punto 3, punto 1.
2: Oh, mi arrivano degli sms.
6: 146.
2: Oh, è arrivata la risposta. La risposta è arrivata via sms ed è Ligheti, Giorgi Ligheti. E quindi Lobo ha vinto l'applauso di Radio Cybernet. Applaudi, coglione. Grande, ha vinto.
1: Canale 6.
2: Che bravo.
1: Ha messo l'indicazione?
2: No. Scusa, ma io mi trovo.
1: Abbiamo soltanto l'SSID.
2: Mi trovo messaggi inquietanti io sul cellulare. Che cancello, comunque Lobo ha vinto. Ha vinto lui, quei due pezzi erano di Giorgi Ligheti. Abbiamo commesso un errore madornale, abbiamo fatto rivoltare Luciano Beio nella sua tomba bella fresca. Anzi no, penso che non sia ancora nella tomba. Perché è morto oggi, quindi non è ancora intombato, quindi ha avuto tutto il tempo di rigirarsi. E vabbè, che dobbiamo fare? Come siamo macabri. Per topere.
7: Credo di aver staccato il cavaliere di qualcun altro.
2: Sì. Dove stai andando?
7: Sì, domani ho la fondamento alle 8. Devo dormire 8 ore. Perché la mia testa lavora in continuo e ha bisogno di 8 ore di riposo.
2: Deo. Pardon.
6: Io sono Eli.
7: Però è nello gatto la basso. Hai vissuto un altro cazzo di tempo.
1: Esatto, vero.
2: Bene, il concorso ha avuto buon fine. Per chi è questo OpenBSD 3.3? 4, 5,
7: 6,
2: è mio?
7: Ah, aspetta, meno che non c'è SSD.
2: È tuo?
1: Se non sono la reclama.
2: Di chi è questo OpenBSD 3.3?
6: Era qua.
2: Ah, era qua, quindi è nostro. Va bene.
7: No, non sono l'SSD.
2: Però lo rilascio qua dopo.
7: Non funziona
2: neppure. Ah, ok, era per Evernine. Allora Evernine, se ci sta ascoltando, lo riceverà.
6: Proprio,
7: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: Ligeti.
1: Ce l'ho io il
2: 140.
3: Ligeti o Ligeti?
1: Ma cosa c'ha nello stesso
2: inizio? Ecco perché cadeva.
1: Ma vaffanculo, ma non gli al cazzo. Vai a cercare, non l'ha spiegato lui.
2: È un cretirus.
1: DHCP, uomo di merda. Stai a un DHCP,
2: scusa, brutto coglione. Vedi qual è il suo fottuto indirizzo IP?
1: Il 146 c'è scritto sul file di host.
4: Allora, siccome l'host è in ordine alfabetico, il 146 sta sotto. No, il 146 è il nonno Rick, quindi io non ti ho segnato il 146.
1: 1.146
4: è nonno Rick. Ed è nonno Rick.
1: Siamo in tre.
4: Ed è matrice.
2: Matrice è il mio computer.
4: Io ho segnato Lilith il 147, a te non ho segnato un cazzo, tu che macchina sei?
1: Scendi, Ricchione, scendi, che c'è?
2: 156, vuoi dire?
1: Gaia, cerca.
4: Gaia è 147. Ma è il 20.000. Ed è con quello di Valvo.
1: Hai visto?
2: Allora il mio è 146.
4: No, 146 è nonno Rick.
2: Ma se l'avevi assegnato a me, ma poi il matrice, ma lì c'è il mio computer.
4: Allora io elimino nonno Rick che non c'è. Quindi tu sei univoco in questa rete in questo momento.
2: Univoco.
4: Tu sei 147?
2: Sì.
4: Che ho assegnato a Valvo.
1: Connection fail, me al giro bella niente, me l'indemito l'attacco.
5: Ah, ecco, dimentichi che
1: io cancello tutto.
5: C'è un arresto con cui ho lanciato il RC, c'è una semplice bloccata.
4: Quindi do 148 a Val.
5: Perché la fine di prendere, perché era bloccata. Cosa provoca questo?
4: Che palle di Dio.
1: Io ho zappato tutto il male.
4: Come?
1: Tu con chi te ne vai?
2: Mi sembra che se ne stanno lì. Piedi o con qualcosa. E la muori qua perché mi
4: sembra. Valvo, il tuo piede è diventato 148.
5: Non è bloccato, ecco.
1: Mi dispiace.
4: Sono cose che succedono.
1: Le installiamo.
4: No, no, è inutile.
5: Ma io con la Debian sono abituato a fare risparmio di
2: passare. Ma me l'hai passati i file alla fine?
1: Ho passato, questo coglione.
4: Devi dire la parola magica, cioè figli buttani. A me suggeriscono assegna lo stesso IP a tutti, fai prima. Sì, se avessimo IPv7.
1: Che me ne andiamo tutti quanti in broadcast.
4: Andiamo tutti in broadcast, if config e th0 app. Esiste l'IPv7, esiste.
2: No, no,
4: lo abbiamo sviluppato
2: un processo,
4: nel 2000, se non ricordo male. Io avevo fatto pure il modulo, mod proprio IPv7.
6: No,
4: un cazzo praticamente. Faceva niente. Il modulo finto che stava lì.
5: Però poi questo file viene seguito al riavvio,
4: come scusa? Ah, grazie.
5: Ok. Allora, no, aspetta, prima che non mi addormenti, vai edita
4: Kernighan e Rickion.
5: No, sennò
2: parte di
5: ma se non c'è il file di non avere sull'altro.
1: Brutto cosa? Non si capisce niente, non è facile. Questi qua sono i tipi che hanno messo il principio. Spiegano come funziona il ciclo, ma non è solo gli altri, si vuole fare altro che mai. Ci dovrebbe essere un
5: modo di stringato, ma prima di
1: lanciarlo,
5: no, ma è una versione diversa,
1: allora
5: è versione, ok, qua devi scrivere, non ricordo male, slash deposito, sarebbe meglio vedere un po' di slash
1: e poi gli metti in verso stessi.
4: Cristo flessibile.
1: Scusa, mi lo alzi il modulo, dovrebbe essere un po'

0: 192. Cerchiamo su Google, alza il modulo.
1: 92.
2: Non prima ci si dice
3: ma ci sono anche le antenne omnidirezionali,
2: ecco l'ideale, noi volevamo fare le antenne
3: omnidirezionali a casa mia, perché sono dei parti in San Giovanni che
2: erano con me, non mi
3: io. Però a casa mia ci voleva una parabola, non è un'omnidirezionale, un incontro a
4: casa. Sì, però sai quelle
3: che era un mezzorale.
4: Se tu metti quello là, lo dovresti appoggiare con che punto. Se tu ti metti in quel modo, c'è già, perché se ti senti in tempo, non c'è il pendere, cosa tu lo vuoi. Io non cerco la reti guai questo. C'è cosa tu sei. Se tu metti quella direttiva, ti rischi di più prezzo. Cioè, dovrebbero andare
3: a me non la sta di più. Non è che non c'è niente, cioè, mettiamo
5: tutti i problemi,
3: però era.
4: Poi, no, ma si chiama? Ricordo il mio, io che cerchiamo da vedere, però se ti pensi a postare che c'è il
3: carrello e
4: appunto.
3: Ah, questo sì.
4: Non è che porto l'ottenere della cosa. Invece con le direttive non ti
3: bene.
4: Comunque riesco a capire dove sei.
3: Sì, sì, sì.
4: Perché perdo il segnale così. Poi comunque loro si basano sempre con la ricerca.
6: Perché mi sono guardato anche la come
4: route. Direzionale. Riesco a capire dove sei.
6: Perché non c'ho lo...
0: Ciao Eli, ci becchiamo la prossima settimana. Ciao. Sì, torni? Ma allora come finite? Installato? Ah, minchia, buono. A usarlo un po'. Comunque dai, rivediamoci. Che smanettiamo un po'. Se porti un po' di musica ce la sentiamo pure, la mandiamo per radio.
4: Ah, vediamo un pochino.
0: Se ti va. Quello che vuoi. Le cose, no, le cose che piacciono a te, veramente. Per me va benissimo. Dai, ciao. Buonanotte. Chiudete le porte.
4: Io credo che
0: abbastanza, devo dire.
4: Dobbiamo uscire in un minuto. Già c'è 78 mega. Porto qualche canzone.
2: Già è mezzanotte e 20.
4: Mi sono barbaramente tirato.
2: Non connetto.
4: Sto mandando Smith. Sono le persone che sciarpe.
2: No, Smith tu credo che non hai il 1100.
5: Cos'hai fatto? Come ho attinato? Meno A con Struting? Meno O con l'anno 0? Non c'è mascherete, qual è il suo problema?
2: Per stare un attimo qua? Merda.
7: Non mi chiamo Lenders.
2: Communication?
5: No, quindi è vero, perfetto. Questo secondo me. Questo?
2: Secondo. Vediamo gli altri. No,
0: Alexander Pushkin. Bastardo, lo sapevo che c'è un bastardo su eBay, bastardo. No, sto giocando, sto facendo un'asta.
4: Che cosa stai facendo del tuo portatile?
0: No.
4: O stai acquistando?
0: Te, bastardo!
4: Te lo sei comprato?
0: Finora sono il migliore.
4: Ma di che cosa ti sei comprato?
0: Sto cercando di comprare il mio primo computer.
4: Che senso il tuo primo computer?
2: No, tutto il resto per ridurare.
4: Non capisco, cazzo, cioè non riesco proprio.
0: E questo è il mio primo computer.
4: ZX81? Cioè, una foto. Una foto voglio vedere.
0: Calmati.
4: Eh?
0: Perché se il tuo figlio di puttana se lo compra lui. Io mi incazzo. Eccolo qua.
4: È una bella cosa.
5: Il forward l'hai messo, vero?
8: Quindi finora sei tu che sei culata di brutto.
9: Però la ragazza non fu. E quindi non so, e quindi è sporta la grammina.
8: Ma c'è un massimo effetto.
9: Devi poi riscrivere tutto.
0: Porco Dio. Manca un'ora e 12 minuti.
8: E tu stai già appresso.
0: È certo che gli sto appresso, puttana di Evo.
9: Io andrei a fare le ore di 10 minuti.
5: Ma togli la sostenere.
9: Che?
5: Se dentro cane ce lo riaccendi.
9: Ah,
0: perché?
9: Ma
0: chi Ganesh?
9: Che era bloccato.
0: Vabbè, questa è la scheda video che non no, è attaccata. Normale.
9: Allora potrebbe essere la scheda interazionata. No. Ah, la scheda non è attaccata, non c'è proprio.
5: No, c'è
9: ma
5: proprio, non è attaccato.
9: Questo qua è che è zitto quando non è attaccato il
5: mondo. Lui è l'idropolaritato. Fate il backup, fai lì. Cioè, ma se ci trovare ci scasi.
9: Sì,
5: due dei. Sembra anche il masterizzatore di Midianab quando sarà pronto il microfono.
0: Questa è una vedo qualcosa.
9: Io però che poi qualche volta non riesco a scaricarmi la settimana prossima. Riscarico il
5: cielo. Ma Negral pinga? È attivo Negral.
9: Sempre la
5: morte. Non hanno
9: stabilità.
10: Ma un stabilità probabilmente quando Ganesh va su.
9: Mi sto salutando.
0: Allergo? Cogito allergo sum?
9: Cosa?
0: Hai l'allergia?
9: No, ho il sonno.
0: Buonanotte.
9: Buonanotte.
5: Buonanotte.
9: Notte buona. Notte buona a tutti voi.
0: Ma perché, scusa?
9: Sono belli.
5: Tre esami.
0: Farò il bastardo, dice.
5: Ma non è.
9: Il
5: Internet
9: è
5: un
9: segmentation post.
5: Non capisco. Che è successo?
0: Ma chi è che è da problemi? Kaganesh?
9: Kaganesh, tutto il resto, tutto il resto si connette a tutto il resto, ma non abbiamo. Quando c'è bisogno di una domanda, c'è un gruppo di ciclisti.
0: E io che cosa mi sta accadendo,
5: No, infatti.
9: Il cavo.
5: Il 9.
9: C'è il 9. No, sono spenti tutti. Tutti si sono spenti.
8: Senta, c'è il cavo, però
9: non ti è staccato.
0: Era un cavo pendolante.
9: Vabbè, stavo
5: tu esci
9: e mi pigli a me.
11: Sto vedendo se posso fare il NAT.
9: Mi pigli una cosa 58. Meglio essere pessimisti così quando le cose
5: vanno meglio.
9: Va bene,
0: ciao.
9: Ci sentiamo per. Sono curioso di leggere questi info.
5: Ma porca Diaz, devo levare subito questo.
9: Così faccio lo schifo, non c'è stato.
5: Capito perché non va su.
9: Sì, ma perché prima è andato giù? Non per lo stesso motivo.
0: Di che state parlando?
9: Sempre di Ganesh.
0: Qual è il problema?
5: Non va su perché nel settato non c'è la tastiera per cui
0: scrive. Error, alto non è error, siete froci.
5: No. Ma c'era la tastiera ieri.
9: No, non c'è più
5: in piedi. Oggi non c'è la tastiera.
9: Io non ho il modo di costruire la tastiera.
5: Gabriele, prova a far uscire Scler.
0: No, non posso in questo momento. Comunque io sto uscendo regolarmente.
5: Tranquillo?
0: Sì, sì.
4: Io pure.
7: Ma io ora sto uscendo, il problema è la cosa di cosa, il costo, il fidezzo, perché ogni volta la prendo. Perché il problema non è però la zero, ma no, è il THZ.
11: Certo, un altro THZ. Quindi mi faccio uscire qua.
7: Trovo se uscire. No. Però poi siamo andati in uso.
11: Io non ho messo in niente, con la cazzo. Sì, sì.
5: Sto annattando il wireless. Vedi, diciamo anche tu. Sì.
0: Nattami il buco del culo.
7: Secondo te è possibile?
0: Nattare il buco del culo, sì. Sì.
5: Okay. Sto facendo un access point.
0: Mi stai divertendo, eh?
5: Sì.
0: Stai facendo tu da access point per loro due?
5: Sì.
0: E li fai andare fuori?
5: Sì.
0: Vale, fatevi un giro per l'arci. Perché come stai guardate qua? Andate sotto la macchinetta del caffè, ci state da sotto. Ma quindi io vi posso pingare? Caffè! Ho nominato la parola. Oh mamma mia!
12: Ho 20 centesimi questa volta. Non
0: Lobo chiede se potete fare un chess point.
5: Un chess point.
0: Però mi piacerebbe mettere una macchina in bagno, eh? Solo che lì viene un po' complicato.
4: Hai letto della cosa della...
0: No, io non leggo niente.
7: Sì, ogni volta che spesso parla del cesso del computer del cesso tu parli di questo.
4: Perché mi
7: ha
4: scioccato. E c'era anche il disegnino del cesso wireless dove non essere broadband. Che poi si sono ricaccati perché sì, delle cominciano a dire, però il posto è giusto, perché Microsoft è il cesso. Sono ricaccati e hanno detto no, non era vero. Non l'aveva detto soltanto la Reuters, cioè un'agenzia così. No?
11: Esco in internet, però non mi risolve di cose.
4: Non può essere. Che cazzo è?
11: Non serve a perché.
7: Ora questo qua va dalla bomba.
0: Beh? Che è sto bordello?
7: No, si è scordato.
12: Niente.
11: Che?
7: Scordato.
12: No, questo è 20 centesimi, ci prendiamo un caffè.
0: Beh, io non ho moneta.
7: No, io ci do
4: 10. Io ho 10 euro.
12: E c'è il caffè che devo fare.
7: Beh, arriva, una cosa che ho scritto io. Vede, Valvo non uso usare i programmi normali per sniffare. Ma se li
12: no,
7: sniffo.
12: No, no, no, no.
7: Ho un euro.
12: No.
4: No, io non sniffo
12: non
4: niente.
12: È normale, senso che
11: io non sniffo.
12: Tipo per 40 centesimi.
5: Come si chiama? Infinite. Però è lontano dall'essere un po' superstabile. Di fatto non funziona.
11: Ah sì, mi ricordo.
5: Ma credo che ci sia.
7: Devo dire la scatina.
11: A te.
7: Sta andando a prendere il caffè.
5: Credo che ci sia.
12: Hai 20 centesimi.
11: Aspetta.
5: Credo che ci sia qualcosa nel firewall. Come cazzo funziona sto firewall? Non blocca porte?
0: A chi?
5: Il firewall di media.
0: No, no, non blocca nessuna porta, fa il forward, cioè esce buonanotte.
5: Fa nothing come combinare?
0: Credo di sì. E i P-Chains, forse non fa nothing. Questo è i P-Chains. Forward e buonanotte.
5: Non fa nothing.
0: No, no, no.
7: Bello.
5: Esisto.
0: Esisti in rete? La Suki?
11: Sì. Aspetta, non vado sotto.
7: Quello che io ho ancora un bel
4: computer.
5: È un blend questa volta di lingua là. Però non lo ho non c'è niente.
7: E c'è anche abbastanza disturbo, devo dire.
5: Sì.
0: Masturbo più che altro.

0: e vai.
1: Prendi il segnale da Lamberto, mi rispetta.
2: Anche se la qualità è buona.

0: possession of what?
1: Aspetta, stai 20 centesimi, ci vediamo un caffè.
2: Non ho moneta, ti ho detto.
1: No, non l'hai detto. No,
2: sì, l'ho detto.
3: Un euro non ti potevi prendere tre caffè dove viene a
1: regalare. No, perché la parola è che la macchietta non tiene memoria in soldo.
3: Ma vero?
1: Senti, un euro, un caffè e il resto mangia.
3: Una macchinetta.
1: La prima volta, quattro caffè, ci penso io, ci pensa io. La zicco 2 euro, truffe. Un caffè.
3: Ma so, non c'è altri.
4: Pezzo di merda quella macchina.
5: Infatti riesco a fare l'upload, però non riesco a fare il download. Il problema è che questa minchia di VPChain esce e basta.
1: Poi esci ed entra.
5: Minchia, sto passando prima per te, poi per quel merdosissimo. Però worka, quindi è ok.
3: Se
5: ci fosse stato in
3: altri livelli, scommetto che il Joe sta scappando dallo scopo.
5: Gabriele, fixa questa cosa.
2: Non posso adesso.
5: Riesco a fare anche l'esercito addirittura, però
4: vado a pensare che
3: Joseph, dove sei?

0: hai fatto solo per provare la rete.
1: Che cosa si fa di
2: no, stavo provando se funzionava.
3: Sì,
1: la rete ha destinato questo qua.
2: Sì.
1: Ma dovrei stare stando
2: in 5 ore. No, è stabilissimo. È ok. I problemi sono gli altri lì. Cioè qua non funziona perché ci dicendo.
1: Hai trovato di ciò?
3: Ma grazie. Sta sotto la scala, vi riuscivo a pingare Google tranquillamente. Se mi infilavo sotto la scala il segnale si uscirà totalmente. La scala è tipo di ferro, ma poi non riuscivo. Poi ora non mi è andato più, ah, non mi sta pingando più in gatto. Non mi pingano da te, guarda.
1: Invece io vale, c'ho un tour bellissimo, dice la qualità del segnale direttamente sul coso.
3: Il segnale, cioè non mi vengono da te.
1: Ci do appena adesso. La forza del fuoco vincerò. Scienziati sul mio.
4: Il pupillo qua pompa anche bene, si sta benissimo per dentro, no? Tutte le macchine che ci sono, guarda la calda.
1: Ma si sta bene qua.
4: Anche passando da fuori a dentro, prima c'era un muro di calore.
1: Sì, ora il ti vedo che si entra dietro di lui, vado. L'altra volta mi sembra di qua per fare il tiro. Il corpo verrà, abbiamo aperto la porta e siamo uccisi.
4: Sì, dopo la morte, ma
1: la vostra è a chi?
3: Forse fai emularlo.
2: Fai, puoi fare anche switching, quindi puoi separare il red, no? In modo io e lui, ad esempio, ci mettiamo su su branche separate e non ci possiamo vedere.
1: Vabbè, così non andrà fortunato.
2: Praticamente sì, già così, ok, infatti. Gabriele è una merda, i bicei.
3: Insomma, questo abbiamo. Il kernel è quello vecchio.
2: Lo so. Quando è che lo sistemiamo?
3: 2007. Sì.
1: Mi chiamo Pedrebbi, però. O Negron, che l'ha perso. Abbiamo perso un po'.
3: È un buono orgasmo.
1: Ma non è di trasferimento.
4: Ma dai, c'è quasi tu.
3: No, no, no, ma
4: tu non sei tu,
3: cioè. C'è. Puro io.
1: Che voglia. Entra in chat.
3: No, no. Signori, è una guerra. Sono qui su un'asta eBay per comprare uno ZX81 Sinclair, che fu il mio primo computer. E mi ha rilanciato e siamo a $10.50.
4: Minchia, da un dollaro
3: vabbè, io ne avevo offerti 8. Siamo saliti a 10. Io arrivo tranquillamente a 25-30.
1: Vabbè, gli appoggi diretti.
3: $30 ci arrivo tranquillo.
1: A 20 dollari?
3: Quando scade fra 55 minuti.
4: Quindi è una lotta, una guerra.
3: È una guerra, sì. Solo che Lobo mi ha segnalato un programma interessante che fa questi rilanci in modo automatico, ma non mi funziona perché il programma del cazzo non capisce che io ho la time zone GMT.
1: Ma poi questo qua è simpaticissimo. beccare l'IP di quello che sta facendo i rilanci e
4: buttarli giù la macchina. Stiamo scherzando,
3: stiamo scherzando, è un'esercitazione, stiamo scherzando. No, non puoi, come fai? Dovresti stare sul server di eBay. Non puoi.
1: No, no,
4: però ero simpatico con le cose.
1: Avete 10 euro da scambiare la moneta?
4: Sì, siamo la macchinetta dell'antifrutto informatico, no?
1: Di
4: Gio, sono seduto nella sedia in fondo alle spalle.
2: Avete 10-20 euro da cambiare a pezzi da 5? Perché l'unico materiale che io ho come soldi, dovrei fare benzina e mi dovrebbe restare qualcosa. No, minchia, 10 euro di benzina sono troppo.
3: Just a moment.
2: Sono 20.000 lire. Sono 20.000 lire.
3: Vediamo se...
4: Sono seduto nella sedia in fondo alle scale.
3: Ma non ce ne fate un cazzo di dove sei seduto, DJ Ozard Mer. Io ce n'ho 2 da 10.
2: 2 da 10 ok, però 1 da 10, 2 da 5 chi me li cambia? Nessuno?
1: Io ho questo lì interno.
2: No. Ok Gabri, va bene già 2 da 10, un attimino che ti do la tua parte.
3: Io ti devo dare i soldi delle pizzette eccetera poi.
2: No, non mi devi dare niente.
3: Come no?
2: E paghiamo io e te, non c'entra, non ti preoccupare, uguale.
3: E compaghi tutto tu?
2: Uguale, non ti preoccupare.
3: Ma uguale no, però insomma, grazie. Grazie per tutto il frigo. Vabbè sì, fate, dai, sono qua.
2: Minchia, 4% porca puttana di Eva alla batteria. Sei una cosa per cui gli altri se sono per me per questo.
1: Ti va bene questo?
2: No, no, vabbè, tanto lo stacco però vado io.
3: Chi è questo fottuto che mi offre 10,50 euro? Fottuto, gli venisse un cazzo nella bocca adesso. Umf.
4: Sono nel tavolino. Si sta girando tutto l'arcio. Alla sinistra della
3: però,
4: porta dell'arcio.
3: Suona bene sto wireless, eh?
2: E siamo con una schivina, Con un access point.
3: Oh, attraverso tutti i muri.
2: Con un access point saremmo arrivati fino a fuori. Tranquillo. Siamo con una schivina che sta facendo l'access point.
4: Io non voglio che proprio a noi ora ci entrano dentro.
3: Perché? Noi. Ma io se mettessi, cioè noi se mettessimo un access point qua lo lasceremmo aperto.
4: Sì,
3: tanto arrivano. Che... No, tanto arrivano su Midland fanno fare loro il blocco queste cose.
4: Ah,
3: cioè, lavorano sulla rete locale, va benissimo.
4: Certo.
3: Come entrano da internet possono entrare benissimo anche degli access point.
4: Dico una pari
3: cattedurce quasi quasi. Ma c'è una bella collezione, mettiamo un access point qua.
2: Non è neanche tanto che vuole.
3: Ma l'access point come si collega qua a un PC?
2: Entra con un DJ. Un RJ45,
3: sì,
2: sì. Certo. Fa da Switch. È lui che sta proprio lo Switch su
5: un posto, non sapete dove sono andato.
3: Lo so, me lo sono immaginato.
5: All'ingresso della porta nel tavolino quello là sulla sinistra.
3: Beh, siamo vicini.
5: Beh, ma c'è la.
3: Potremmo fare una bella colletta e. Una colletta, in effetti un po' di soldi li abbiamo come cazzo.
2: Come 90 euro lo compriamo.
3: Globo ha preso un gran bel access point, da 900 metri.
4: Ma a me non ci interessa. Se si mette in piazza della Massimo a questo punto,
3: perché no? Cazzo, vi mettete sugli scalini? Oh, siamo qua sotto.
4: Sono sulla scala.
3: Guarda, guarda che è una gran bella cosa.
1: Va bene la birra qua di fronte.
3: Stolo, ma facciamo un access point pubblico qua in zona.
4: Prima anche
3: in
4: Italia.
5: Internet
4: gratuito in Italia.
2: No, internet non lo puoi dare.
3: Come no? Perché?
2: Perché non puoi dire che tipo di abbonamento abbiamo noi.
3: Che spazio ce ne può?
2: No, no, non lo puoi fare io. Tranquillo.
4: Ma io
2: se hai un abbonamento dove puoi.
3: Noi il nostro è l'abbonamento LAN.
2: Ah, avete un abbonamento
3: LAN? Abbiamo tutte le macchine in LAN,
2: allora lo puoi fare. Allora lo puoi fare. Se hai una DSL di puoi fare.
4: Ah. Perché no?
2: Ma non perché lo puoi non, fare, puoi, dico, non puoi dividerti l'abbonamento, non è previsto da.
3: Ma io non lo divido, lo uso con dei computer miei.
2: Lo so, però l'abbonamento.
3: Non le macchine.
2: Però Alice non è previsto nel contratto che
3: devi usare con un solo computer.
5: Cioè Alice in pratica tu la
3: devi usare con un
2: accorso. Lo so che Alice non si accorge, però se te gli metti una point pubblico, se ne accorge poi.
3: Già, tu non lo devi pubblicizzare, se lo fai a casa tua non lo pubblicizzi,
2: lo so,
3: io so che c'è, tu sai
2: che
3: c'è,
2: ma il problema non si pone,
4: ma non ti preoccupi, qualcuno
5: noi sappiamo
4: bucare dal qua sotto per esempio.
3: Ma perché mi devi preoccupare che si buca?
4: Ah, dici all'interno della rete, non internet.
3: No, internet, noi abbiamo il telnet aperto, abbiamo l'FTP aperto, abbiamo
4: tutte
3: cose aperte.
4: Per stare qua dentro c'è tutto
6: questa macchina, infatti installeremo il
4: nostro su PSD,
3: ma nessuno esce fuori tranne che non buca media l'altro.
4: Perfetto.
3: Ma questo può farlo anche uno che su internet entra su Meet, allora, me lo buco e riesce.
7: Il fatto che non può uscire, cioè sì, se sì, tu non ti rendi, non gli diamo i permessi per quando no, possiamo. E allora si può la... fare, io posso.
3: Sarebbe una gran bella cosa.
7: Gli appoggio l'idea.
8: Non mi ha fatto un errore.
3: Che cosa è successo?
8: Non mi ha fatto un errore quando lo
7: scopo. Così smetterò di portarmi 80 metri di cavo di merda.
3: Vedremo, vedremo, comunque ce la discuteremo questa a livello.
7: Sì, comunque se spoiler lo si prende con poco.
3: Può darsi che Lobo ci stia sentendo e magari ci consiglia lui
7: Lobo
3: un accesso spoiler.
7: Lobo
5: magari
7: ce
5: lo regala,
7: ce lo regala. Grazie Lobo.
3: E adesso che trovo i fazzoletti di carta andrò a cagare.
7: Se non li
3: durante l'asta. E se non le trovo
5: prestata la scheda e cai là col portatile.
7: Scalato delle saldature.
3: Sì, cagare dal lato saldatore.
9: Ah, minchia, ma io qua c'avevo i 5 euro. Vabbè, non c'è bisogno che mi cammini.
3: Ah, eccoli qua. Ma ne sei sicuro?
9: Sì, perché aspetta.
3: Signori, vado a defecare. Pausa a defecare.
9: Gabriele, io vado via ora.
5: Ah, senti, c'è la tua macchina qua, l'hai vista, no?
9: Sì, me la porto.
5: Bene. Grazie. È stata molto utile. Poi in realtà adesso c'è questa su e non so come facendo un cazzo, però va bene.
9: Ah, è ok, uguale.
5: Devo cacare, mi abbraccio.
7: Ciao, no, cacone.
5: Ma martedì prossimo, dai.
9: Sì, sì, ma io domani puntavo di venire con Coba.
7: Io non ti prego.
9: Fino a che ora?
7: Fino al pomeriggio.
9: Ok. Non lo faccio. Magari prendiamo insieme.
5: Se non ci muoviamo da qua, sì.
9: Certo che non ci muoviamo da qua. Ok.
5: Ciao, dai, a dopo.
7: Sì,
3: sì.
7: Ciao, ciao
9: ragazzi. Buona serata ragazzi. Buonasera ragazzi.
7: Ma che ora
9: sei fatta? Ma
3: come
9: sia
3: luna o giù? No, ma luna sta stesso.
7: Luna meno
9: sì, quando è fine di quelle vesti.
7: Ma non so, i soggetti tipo altri.
0: No, non ho idea, io sono ancora là. Ok. Ma mi sono scassato la vita, mi switch nel tempo botte mi devono addossare. Infatti mi sono dovuto i bisogni di nuovo. Mi devono rompere il cazzo. Perché? Ma ti prende là?
9: Buonanotte ragazzi,
7: ciao.
4: Sei sul PV6?
0: Sì. Ma io che ce l'ho il PV6, ancora non
5: aiuto. Oh, ma se ne andate a cercare, allora fumiamo come degli stronzi.
0: Esatto. Ma io guarda che c'è. Ho il PV6 da un bel pezzettino.
7: Ma più di altro se sono andato a cercare tutti quanti, io mi siedo come uno stronzo.
5: Oh, dai, sono una merda il PV6.
0: No, guarda, non me la devo far scassare la gente, buono. Poi addirittura NGNet, ti dà il firewall a monte.
4: Ma quindi come ti potresti dare dei PV6? Ci sono dei...
0: Ti conviene il modulo sul kernel, giusto? Ho il modulo...
9: Ma io ce l'ho pure.
5: Ma adesso il mio PV6 non lo posso fare, il mio router non lo so.
0: Ma non è il router che deve supportare.
5: Allora,
0: tu fai tunnel tramite il PV4.
9: Allora, se io mi installo il router non devo supportare.
5: Ci vuole un router che lo supporta.
9: Lui esce con il router.
5: Io
9: il router
5: devo fare il router. Io il router, io come se avessi due router in base alla mia mamma.
0: Aspetta, tu se il tuo router crea la connessione, allora non lo puoi fare. La connessione deve creare il computer che dove installi.
5: Unisci il router trasporto il PV6, ci sono i sistemi.
0: Io prendo faccio così, alzo per l'interfaccia.
5: Si fa con un modem.
0: È quello che crea il tunnel tra il PV4 e il PV6. Devi fare un account su NGNet, questo quei server che fanno la bridge tra il PV4 e il PV6. Mi configuri il PVP.
4: Anche PVNet, qual è quello? Una della prima rete di PV6 qual è stata?
7: Noi infatti qui in tanto c'è la configurazione di 20 anni fa, quindi devi caricare due script e tenere il sito 1 e il sito 0. Io l'ho trovato.
0: Sito 0 e prima praticamente si faceva così, alzavi il sito 0, gli impostavi non ti ricordo cosa, e poi gli facevi tramite tutto interno, si dice il sito 1 e sito 1 gli alzavi l'impostazione, era una cosa.
5: Minchia, prima ero riuscito a non fargli.
0: Io ho il piccolo ostile per questo. Ciao quando. Ma come cazzo sia quello che ti ha detto l'ostra da
7: Freddo? Quella Freddo Storg.net. Se tu vai fare il Wiz Square Network, cioè Square at Square.net. Che è molto flash.
0: Ma tu ti sei registrato il dominio o hai bucato con DNS?
7: Sì, e mi registravo su Square.net e poi così giravo su Discord.
0: Ma sbagliate le cose, che sono?
7: Mi stavo registrato un dominio con 8 euro l'anno.
5: Da bucare su DNS è inutile perché appena raggiunto una regola nei negozi di scam. Io non ho bucato di DNS di Concina.
0: Dipende come gli raggiungo.
5: Anche DNS.gov.gov.cn.
0: No?
5: Grazie.
0: Chi? Io.
5: C'è una cosa che devo fare
0: grappa. Anima del DNS. Ma comunque è facile.
7: Come è andato?
5: Voi a fumare,
7: per
5: riempirmi la
7: stanza
5: di fumo
7: dove dormo.
5: Scendi un po' in tiro,
7: scordi. Io
5: ci devo dormire, bastardo.
7: Oh, sei
5: bellissimo.
7: Dai,
5: vabbè,
7: tu puoi anche uscire, tanto
5: che vinco io decisamente. Fuori, uscite. No, fuori. Fuori dalle palle, su.
7: Vabbè, ma tu lo
5: puoi fare?
7: Ma sei
5: connesso?
7: Aspetta.
5: C'è l'altra stanzina di là, vai.
3: Ah, i fumatori, che razza! Allora, vediamo un po' come va l'asta su eBay. 42 minuti, l'offerta è ancora a $10.50.

38 minuti e 40 secondi.

0: Ti faccio lo scordo, sono in casa da
1: sempre.
2: Andrò a
0: che c'è la vinica cosa stronzata. Sto sentendo, oggi c'ho una tromba tipo da chiamo vato, ma
3: un messaggio da un guardia. Io vorrei mettere che tipo di messaggio è previsto, poi dice le camere, le
2: Fappuasia.org/8000 2.8000 scusa. Ma c'è sul topic dei canali, aspetta che glielo posto.
4: Eh
2: certo.
0: Pronto?
2: No, non c'è.
0: Io sto.
2: No? Ah, vabbè, sì.
0: Sono staccato.
4: Ecco.
2: Lascia, faccio io.
4: Delirio, ho ascoltato tutti.
0: Adesso vedo. Vabbè, insomma.
2: Tiratil. Qua sopra?
0: Ti serve pure, immagino. Con o senza il succo?
5: Ne procurerò uno che non lascio attaccato.
0: Di che?
3: Ma dove stai andando?
2: No, che bisogno c'è? Casomai montiamo una presa qua dietro.
5: Sarebbe l'ideale. Io devo lavorare presto. Dove lavori? No, ho trovato un posto nel negozio di computer.
4: Senti una cosa, l'altro giorno abbiamo visto con Nirvana che le reti si possono sniffare pure.
5: Però sai una cosa, spero, però da casa mia. Allora vediamo quando mi fanno, perché a me lo settimana di prova.
4: Ma a me quando spuggio
5: non mi pagano, perché devo vedere.
0: A me no, se non pago, non mi pago.
5: Ma spero che mi fanno almeno, cazzo posso.
4: C'è un po' di software per bloccare lo spuffio di reti con l'acqua.
5: Come dipende quello che fa. Quello che lavora lui. Io adesso.
2: Sinceramente non lo so.
5: Lo faccio. Oppure.
2: Ma tu dici per bloccare lo sniffing via. E wireless.
4: Ma comunque per me non so che wireless, c'è di la rete switchata. Devo fare i lampadari.
2: Devi provare con Valve, devi provare, devi chiedere a Valve, lui le sa ste cose. Io non saprei dire. Vabbè, ma alla fine se usi Secure Shell per tutte cose. RM barra BIM barra Telnet.
4: FTP,
2: mail. SCP.
4: Che cazzo è che fa click click?
5: Qualcuno non può spegnere il computer per improvarlo.
4: Ah, qua, vale.
5: Impronarlo.
4: Ma tu non hai chiuso?
5: Sì.
4: Ma io segnalo.
5: Vabbè, tu sei pazzo. Sarà qualcuno line che li tiro col portato. Ti segnalerai se l'hai morto.
4: Ma come morto?
5: Apri Kismet. Per se segnala uguale. Apri Kismet, porca.
4: Ma è l'orario giusto per apri Kismet.
5: Ah?
4: È l'ora tarda questo.
5: Apri Kismet. No, prima.
2: State ascoltando DJ Oser che suca il fuco.
0: C'è bisogno di un baffetto. Può parlare anche distante di sé. Il microfono è sensibile.
2: 33.
4: Cos'è 33?
6: 3 minuti alla fine del processo.
0: Il numero perfetto detto due volte.
4: Quanti soldi siete arrivati?
6: 33 euro? No, oh, già l'avevi abbandonato. Dovrebbe essere la fine del processo. E ancora lui vince.
2: Preoccupare. Non preoccupiatevi.
4: No.
6: Ma questa è la
4: ma non c'è più un cazzo, mi ha preso per il culo in una maniera
6: le shot.
5: 33.
4: Non è su Wave One, è un buon merda, ma
0: questo
4: Wave perché segna che cazzo segni che non c'è niente, ti sei
0: tornato. Magari sta beccando delle cose, però noi non c'è niente, sta beccando delle cose. Kismet è un minchione, non sente.
5: Kismet magari vede soltanto,
0: lascialo accese, magari ci mette un po'.
5: Kismet vede magari soltanto gli access point, quella può essere che stanno finendo.
0: Ma Kismet mette solo access point,
5: sì. Solo
0: ma sicuramente mi piacerebbe avere la scheda così.
4: Vieni con noi a fare World Drive.
0: No, ci vado anche da solo a fare World Drive, non è un problema.
4: È più divertente.
0: È vero, è vero.
5: C'è il microfono in mezzo.
0: C'è il microfono in mezzo ai coglioni, ma non me ne frega un cazzo. Io penso che il World Drive non sia assolutamente illegale.
4: World Drive anche se no.
0: Se ricevi e basta. Se tu ricevi e basta, non è un problema.
4: Parliamone.
0: Parliamo.
4: Se ricevi e basta, insomma, non è un problema. Perché in ogni caso stai sniffando. Non so se sniffing è legale.
5: Spegni?
4: No, Bari, mi sono intrippato con questo. Vediamo un po'. C'è la magliettina, è spettacolo. War Driving is not a crime.
5: Chi?
4: War Driving is not a crime. L'abbiamo vista ieri.
5: Yeah. A giugno chiude l'arci?
0: Ma chiude perché fa la chiusura estiva. Rimane aperto di mattina, ma non è aperto al pubblico.
4: Noi se
0: noi veniamo, non è un problema. Cioè. Però non facciamo attività. Fare attività qua in estate vuol dire la morte. Siccome mi stavo chiedendo i corsi di base. No. I corsi di base iniziano a settembre, da quello che abbiamo discusso, no? Sì. Niente da fare. Che avete il portone sotto? No. Ce l'ho manco io.
4: Cerco su Google World Driving is not a crime.
0: L'hai scritto male. Vabbè, World Driving is not a crime. Apparel by Blackwell. Eccolo lì.
4: T-shirt.
0: 802.11.
4: Da che sito? Hackers. Stickers.
5: Hackerstickers.com.
0: Mi dicono di andare sul sito di Forza Italia a leggere. E io andrò.
5: Fai del male. Forza Italia?
4: Forza Italia.
0: Forza Italia è il sito ufficiale. Silvio Berlusconi, insieme. Forza Italia è cresciuta alla sinistra, ha fallito il suo assalto. Forse è questa stronzata che devo leggere.
4: Questa qua, World Driving is not a crime.
0: Ma sono cretini? Sono cretini.
5: Pare, sti ship di questa scherza.
6: Sono fortisti, aspetta.
0: Completamente dice tutto il contrario. È pazzesco. Come fa?
5: Non lo so.
4: Una cosa.
5: Beh, la sinistra si è presa Roma, la provincia di Roma. Questo che fa a dire che Forza Italia ha tenuto Palermo, eh? Poi non vogliono paragonare Roma con Palermo, non lo
6: so. Sono entrambe cagate.
0: Nell'isola gli abbiamo strappato Siracusa, minchia, capirai.
5: Ci sono 3 milioni di persone alla provincia di Roma, soltanto.

0: dove ne usciamo da questo sito di merda.
1: Non abbiamo più accessi.
2: Aspetto qua a decidere di Forza Italia.
0: Ho già visto, minchia, ancora stato spigliato adesso.
2: No, non hai capito, è un annuncio per la popolazione.
3: Lo dico al mondo, sì.
2: Lo dico al mondo.
0: Mentre l'analisi della Repubblica è completamente diversa.
2: Questo vuol dire che l'informazione in Italia
1: prima sta.
0: C'è ancora del tempo. Giustamente Lobo dice questo fa riflettere perché ha vinto solo in Sicilia. Chissà perché hanno vinto solo in Sicilia.
2: Perché ha vinto l'UDC in Sicilia, ovvero l'ex Democrazia Cristiana.

0: segue saltava, però funzionava. Sono riuscito a spostare una certa velocità dietro, un po' finché di caso.
1: Chissà come mai.
0: Si è fortunato. Forse perché io, no, poi gli ho configurato col basso esteso, con l'altro centro di monolave, non si è più bloccato. L'ho configurato con basso corto. Forse si è incazzato.
2: Ma chi è? Ma che è questa cosa?
3: Ti devo uccidere!
2: Di Joseph a crime. Ma è un query con te, Sparti. Posso incorporarmi? La Trisha si vuole fare il corso di base?
1: Mai.
2: Trisha, in mezzo ci sono tanti Trisha nel mondo.
1: Adesso. Ma queste cose sembrano strane.
2: Un giorno vuole.
1: Posso essere amico solo se lo vuole fare.
2: Ma cosa? Sono venuto per fare il corso di base, siamo interessati.
3: Sì, ah, però il problema è che non ne facciamo.
2: No, ma un giorno, fine... un giorno vuole entrare nella staff e il giorno dopo vuole fare il corso di base.
3: Non ho capito.
1: Il corso di base
2: è una superiore. Va bene, che vuole entrare nella staff.
3: Ma chi?
2: Trisha.
3: Ma non sto parlando con lui, sto parlando con altra gente. Che è con lui.
2: E chi è questo suo?
3: Ma che te ne frega? Cazzi miei. Vai.
4: Vai.
3: Oh.
2: Ma siccome è più o meno il migliore amico di Joseph.
3: Me ne fotto.
2: È strano scoprire il nuovo posto.
1: No. Non è d'accordo con la tua opinione.
2: Ma io.
1: Christian.
2: Con quella prima.
1: Non ne ha mire, amici. Aspetta.
2: Guarda che la radio attiva e lui ci sta sentendo.
1: Sì,
2: tutto
1: vabbè,
2: quello che dirai sarà usato contro di te.
1: Vabbè, lo sa.
0: Su RCNet.
2: Su RCNet nelle prossime puntate.
0: Devo creare, visto che non riesco a comprare il portatile, devi dire il trasportabile.
2: Sì, scelgo.
0: Il problema è il monitor.
2: Potremmo anche spostarlo.
1: Sì.
2: A patto di una Marlboro.
1: Sì, per strada.
2: Per strada. Ora no.
0: Tu ti porti 24.000 borse.
2: Mi sono portato un
0: borsa. Oggi ho portato la valigia che
1: non la sono portata.
0: Sì, non te la sei mai portata. E ti tenevi portate nella confezione oro.
1: Ah sì, ce l'ho qua dentro.
0: Ah, è tutta la bella.
1: Sì, perché sennò mi sbatte il modello contro.
4: Ecco,
1: ma
4: la ricosta, no?
1: Devo comprare un
4: zaino
1: portaportale.
4: Un
2: zaino
4: portaportale?
2: Portaportale.
1: No, un zaino portaportale.
4: Ah. Ragazzi, ma questo è uno strappo a casa?
2: Sì.
3: Ti portano a casa e poi la maglietta.
1: Hai beccato la sera sbagliata.
3: Ho fatto molte cose. Minchia, allora io stasera me ne vado a dormire presto?
2: Chissà come va.
3: Mica che beatitudine, me ne vado a dormire presto.
1: Grazie.
4: Ma sei la roccocola?
3: Ma non cosa
4: ma
3: la sughi?
4: Sono la sughi, compare, passi in bici.
3: Aspetta, prima mangi
2: in bucchiere. Me ne vado a dormire presto, vuol dire ciao Nirvana.
4: Lo so.
0: Il rocco
4: lui, ma lui mi anal.
2: Sì, sugatela tutta.
3: Se vuoi te la sbento pure un po'.
4: No, te la spagando. Nella lana.
2: Andiamo,
0: dai, andiamo. Vabbè, ciao, l'essiccamento della gola.
3: Oh, ci becchiamo presto,
0: Ciao. Per uno.
3: Chiudete le porte.
4: No, bastardi, che oggi li stiamo facendo una sola
0: festa io. Comprarmi un portatile di merda di 2 lire, cosa mi consigli?
4: Ebay.
0: No,
3: adesso è un portatile di merda a 2 lire, San Filippo, io ho trovato sti pezzi lì.
0: Ma secondo me non c'è il rischio che mi fottono di brutto, tipo, mi compro 2000 pezzi per neanche un po'.
3: Sì, ma io 50 euro ci ho speso. Per 4 portatili macellati. Ho fatto questo.
0: Che forse è l'unica soluzione. Perché io non ce l'ho
3: Sì.
4: Funzionava tutto, c'è di 4 portatili.
3: Sì, funzionava tutto, ci sono tante di quelle saldature qua dentro.
0: Quella non è importanza, l'importante è che poi alla fine uno lo fa funzionare. Deve essere una cosa comunque che costa poco e funzioni bene o male, non è?
4: Tu lo sai che sei l'unica persona ad avere questo computer. Ciò di te fa una persona unica.

0: demonio cuando le imprimo mi papá tirando la frente al liquido de la CPU. El gordoncito,
1: tío Nier.
0: E poi sono usciti i water block. Persone che portavano il processore a 2000 GHz per fare nulla, per fare il benchmark. Cioè, ma perché devi friggere i CPU per non fare un cazzo? Il massimo che tu non lo sai era poi per giocare a Real Tournament, che c'era.

0: durante il colettivo. Siamo 28 oggi perché è l'una e 14.
1: I saluti al fratello Malder che ci ascolta mentre io do un'occhiata di nuovo all'asta online.

0: E che cosa risolve?
1: Un po' di costo, un problema che è di 3.
0: Anche con 2.4.13 c'è ancora di 3. Sì, no. Che fallo. Ma non è con 2.4.19?
1: Non è con 2.4.19.
0: Mi cazzo, incredibile. Ma che tanto da me il locale non c'entro nessuno e quindi me ne sbatto la vita. P3. Aspetta, tu, che tu sappia il P3 con Franchia del remoto?
2: Scusa, di che parli?
0: Dico che tu sappia il P3 si può sfruttare anche dal remoto o è solo da locale?
2: Beh, devi avere una cellulare per usarlo, che io sappia.
0: No, siccome io non glielo ho facciato, perché mi ho detto sempre che è da locale, siccome da locale ci sto soltanto io. Non è che un computer che sta. Cioè quello su tipo su media ma ha un senso facciarglielo su mio. Non ho tutta questa fretta di. Allora, come cazzo era la password? Porco. Ora combattiamo con le password. Un po' di incorrente. Ovviamente le proprie. Ok, buttare le password di merda. Niente, fa un po' i cazzi suoi.
2: Tu figli su Camini che si vuole fottere il mio ZX81, mio!
1: È
2: mio!
0: Cogiuda!
2: Oh, cogiuda!
0: Che a buttare questo morto, quando non si guaria non si può guardare, proprio. È la morte male. Che cazzo c'è questa barretta di merda? Se fai ancora un altro flash mi spacca io.
1: Però
0: se lo porto sopra.
2: www.cryptorebels.net.
0: Cosa?
2: E sembra un bel sito.
0: Punto?
2: CryptoRebels.net. Non so. È un. Sarebbe un sito molto carino. Mi piace molto la grafica. La grafica quasi inesistente. Mi piace molto, devo dire. Leggibilità massima. Bellissimo.
0: Ecco qua. I siti di informazione devono essere senza grafica. Non puoi ogni volta che leggi un articolo caricare 2000 fotografie di merda che non servono un cazzo. E Cyberpunk Manifesto. Daurio. UPC paranoia. Sento che riuscissi a leggere qualche cosa.
1: Allora, ti hai ripreso?
0: No. Che cazzo? Tu lo leggi così, paranoi? c'è la, il link di lato dei sogni download, c'è vabbè New PG e poi c'è la paranoia, non riesco a capire chi è chi è.
2: Non lo so.
0: No, perché non lo leggo proprio. Se provo a leggere mi si scassano gli occhi.
2: Ah, tu dici nel sito?
0: Sì, sì.
2: Questa discussion dalla paranoia, simbolo like way open source fatto per fare mail client. È un mail client. Privacy insieme direttamente criptonetti, tu devi mettere l'attachment tramite motivazione di una maniera che inferiore a vedere l'attività sembra la lingua sin dalla BZD. The software si rende nel development e nel download. Capito? Però io uso Mute e me ne foto di queste stronzate. C'è Mute, che per il mio PG va bene.
0: Vabbè, io a casa mia c'ho il client con la mail e c'è il plugin per il
2: mi segnalano team. Le t-shirt scritto rebels.net/th-t-shirt1.jpg
0: t-shirt1.jpg
2: e poi t-shirt THSIRT. Non so perché
0: t-shirt
2: è stata scritta, ma non si lee, non si vede né l'una né l'altra.
0: Forse t-shirt 1 con l'underscore? No. T-shirt con il meno? No. Questo porco dio era parentesi suale. Ho visto la bordata informatica, che fa la si sente.
2: Cui?
0: Uno fa una foto della staff di Linux dell'hub.
2: Ah, c'è la directory t-shirt in mezzo.
0: Ecco.
2: T-shirt, t-shirt 1 Crypto Rebels, bella cagata. T-shirt 2 Crypto Rebels, bella cagata. Dirò chiaramente che non mi piacciono. Mentre sto guardando una foto di Trishan.
0: Una foto di Trishan?
2: Sì. Sono veramente delle foto del cazzo. Delle t-shirt del cazzo, volevo dire.
0: Ma infatti non è un cazzo di bello, cioè non è che c'è.
2: Intanto ci sta sentendo Madler, il sito è il suo. Il sito me l'ha dato Madler, penso che sia in qualche modo coinvolto in questa cosa. Mi stiamo dicendo.
0: No, non mi piace. Questo è lo. Il logo è troppo semplice sulla maglietta. Sta bene sul sito perché è semplice. Sulla maglietta
2: 17 c'è minuti.
0: La conclusione, ma a qualche minuto della conclusione ti conviene che continui a fare reload,
2: ma noi a 2 minuti, io penso che a forse a 40 secondi io farò un offertone.
0: Sì,
1: ma quando è arrivato? Stai vedendo tu o lui?

0: 应该理解。要是这个不是应该上面是不不不不那几个。Que agora só de VM é ele que paga. Cazzari, mesh, ma ti vedo con Google. Cazzara, qual è dei propri detti di scaricare non appena sarà disponibile una patch che corregge una vulnerabilità di sicurezza che sicuramente è grave, in fast track. Buono. Oh, oh, non lo scaricherà nessuno. Cile, ti porto a scoprire, vai di là. Carriera vince l'open source. A volte si fanno la gara con la lista di Linux che gradualmente approderà nei sistemi informatici della città di Bonn. Che bella cosa, però. È messa in grazia.
1: Abbiamo 7 ascoltatori ancora. È molto bella questa cosa. E io li saluto.
0: You win. Guarda, c'è
1: è bello avere 7 ascoltatori dopo tutto questo tempo.
2: Dovresti toccarti le gatte, non ci arriva. Perché non ti metti qua, dai? Eh? E mandiamo il jingle male, che è il momento di farci del male. Già Nirvana ride. Ride pensando ai tempi del Webbit. Alla rete?
3: Sì, sì.
2: Tutte cose?
1: Poi, qua c'è il cavo. Mandalo. Vabbè, la rete ce l'hai qua. Rimettiglielo.
3: Se non lo perdi.
1: No, non perdi nulla, credo.
3: Perché non lo
1: fai presto.
3: No, le connessioni si stacca, ma ce l'avevo chiuso.
1: C'è pure Killerina tra i nostri ascoltatori.
2: Avanti.
1: Che bella cosa.
3: Lei che mi dà sempre l'op sul canale.
1: Eh già.
3: Preferenti, sì. Sedia più alta, schiena più dritta, il monitor che si sta spezzando.
1: Vai, manda sto specchio di jingle male, forza! Radio Cybernet! Ma sei un sugamiglia, ma che spacchio stai facendo? Ma la chiudi quella spacchi di playlist? È un handicappato, è un handicappato!
4: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お切りになって、もう一度ダイヤルしてください。
5: ミディア、ラジオドライブルネ。

0: http://kings.org/radiocybernet.
1: Ah, è quello.
0: Quasi appunto org/radiocybernet.

0: Sono una maschera di l'alfa di qua.
1: Vedete tu questo.
0: I refusen.
1: Semplicemente forniti da asbesto.

0: 3 minuti e 53 secondi alla fine dell'asta. Attenzione!
1: Che su un telefono!
0: Attenzione! ZX81!

Shut up.

0: è mio!
1: È mio!
0: Ci penso lui!
2: Signore e signori,
3: alzato anche lui
2: qua. E vai ZX81. E
4: lo sapete che Gesù è messicano?
2: Yes, il corno.

0: aspetta, una cosa, siccome R-Sync cioè non funziona,
1: non puoi capire.
0: Ho visto,
1: Il fondello Z81.

0: mi dicono che dovrei sfasciare qualcosa per la felicità, però non so cosa sfasciare. Potrei distruggere la fotocopiatrice che c'è di là.
1: No. Con un colpo d'ascia.
2: Col debugger, vogliamo il debugger.
0: Quale debugger?
2: Deve essere di là.
0: Ma la bassa si spacchi di musica.
2: Guarda, è la bassa e la bassa. Se l'alzo perché l'alzo, ma porra.
0: E se sei sentenza di minchia perché sei sentenza di minchia.
2: Esatto.
0: Ma che cazzo di window manager usi che clicchi sulle finestre e non si abbassano? Minchia, prima cliccavo su questo e rimaneva sempre in secondo piano.
2: Dipende. Da che lato dipende?
0: Bello.
3: Come cazzo si usano le finestre in questa merda? Una gestione delle finestre di merda. There are no even windows. Ma perché? Ma se io l'ho creata la porca puttana, perché non è? Windows.
0: Ho sempre sognato nella mia vita. Allora, io ho avuto lo ZX81 in regalo da mio fratello nell'81. Costava 400.000 lire. Mi è stato regalato nel Natale dell'81. Dopo che io e mio fratello ho scassato le palle per 3 o 4 anni a lavorare sul suo Apple 2 che si era costruito. Con scatola di montaggio agli Stati Uniti. Sospetto che lui abbia uno di quegli Apple che Wozniak e Job vendevano in scatola di montaggio, uno dei primi.
2: No.
0: Sì, però ancora non ha avuto il coraggio di andarlo a vedere e smontarlo, ho un po' paura di quella macchina. Comunque, lui mi regalò questa macchina all'81, la usai per 3 anni, 4 anni. Poi giocando con uno spillo nella user port, perché comparivano caratteri strani quando andava in tilt, bruciai. Ho detto, ma guarda che cosa meravigliosa, se io tocco con uno spillo questi contatti elettrici compaiono cose incredibili sullo schermo. E allora io studiavo su questa cosa, cercavo di toccare i pidini fra di loro per fare comparire cose meravigliose sullo schermo, no? Dopo aver scritto i programmi più assurdi, che però in un capo di memoria io l'archivio universale di tutto lo scibile non ce lo potevo fare entrare. Volevo fare un archivio di tutto, volevo inserire dati di tutti i libri che avevo, di chimica, di botanica, volevo mettere tutto nel computer. Con una cassetta da 90 ho detto, Michi, in una cassetta da 90 ci sta una quantità di dati mostruosa, allora io faccio un archivio sequenziale che poi fa le ricerche e quindi ho un archivio con tutto, tutte le cose che io sapevo fare le scrivo nella cassetta con registratore.
2: Niente.
0: E quindi a un certo punto mi sono reso conto che con un K di memoria. E allora desideravo questa
2: meravigliosa macchina,
0: questa meravigliosa 16K di memoria per il per lo ZX81 introvabile. Già allora.
2: Fai vedere una foto?
0: Faccio vedere una foto di questo meraviglioso gateway. Questo è il computer. Questa è la tastiera a membrana che è rotta e lui ha collegato la tastiera esterna. Anche la mia è rotta.
2: Ah.
0: Questa è la stampantina con la carta termica e con un rotolo di carta termica in più. Qua c'è l'espansione di memoria 16K.
2: Kit assembler.
0: Cavetto video. ZX assembler per ZX81. Il port per ZX81 mai avuto. E una serie di programmi scritti dal fratello di questo qua. La tastiera esterna è notevole perché non è una tastiera comodo, è una tastiera generica adattata con un cavo. E questa è una gran cosa. Devo dire una gran cosa.
2: Non è che lo specchio, specchio, ma
0: non no, questo è lo ZX81. Vabbè, insomma,
2: quando ti arriverà ora?
0: E che spacchio ne so, adesso aspetto le istruzioni dell'americano e vediamo un po' cosa mi dice. Io spero che non mi calino il palo con le spedizioni.
2: Perché dovrebbero?
0: Alano! Si chiama Alano il tizio che mi ha venduto. Alano! Brian Alano, che grande cosa, io festeggerei. Come possiamo festeggiare? Festeggiamo con un sorso di Coca-Cola, ce n'è ancora? Vediamo con un cazzo. Quindi acqua ce n'è, l'acqua lasciatemela che mi devo prendere le pillole.
2: Vale, sopra il tower 650. Io
1: bella questa pillola di droga che mi prendo. Non vedrai che 71, è perfetto. ZX81, ma io non ci posso credere, ma è pazzesco, pazzesco.

0: あの
1: hai fatto un wall su al ano
0: che cazzo è successo?

0: scoperto di non averlo comprato.
1: Ci hai alla costola, porco diaz.
2: Lo si chiama proprio così? Al-ano?
0: Al-ano.

0: facendo onore veramente, porco Diaz.
1: C'è Martin in talk.

0: c'è Splat che chiede chi si è devastata la costola.
1: Presente.
0: Flash window back. Come all'era della pietra, se vuoi tornare qua, ci fa. Porco. Là hai usato il BCX. Anzi, che non è difficile. Per esempio, se incominciano ad esserci un problema di canali, penso che comincia a essere un buon di palco. Maxi Mix. No, una merda. Un Maxi Mix. Guarda, lo sfondo bianco è una merda, però. Non si può cambiare, diciamo, c'è un flash. È un polo la tua.
1: Per cambiare la git degli utenti direttamente da ETC PassPD, no? Editato proprio normale, no?
0: Non si fa dai gruppi,
1: eh? Eh sì, cioè.
0: Dove si cambiare il gruppo dell'utente?
1: No. Ho aggiunto il gruppo e ho aggiunto gli utenti che fanno parte del gruppo. Ok? Però la git degli utenti è un'altra.
0: Ma forse io devo essere come quella che hai fatto.
1: Esatto, cioè basta editarli, no?
0: Prendo di sì.
1: Facciamo questo per sì.
0: Che tra l'altro è un logout su delle legge di per essere di quegli account. Se per esempio tu hai.
1: Ricopo il passpubblico.
0: Eh?
1: Ricopo il passpubblico.

0: è domani la partita di Juve, eh? Deposito.
1: Non toccate quello che c'è sul deposito.
2: Sto scherzando.
1: Sapete cosa c'è sul deposito, vero?
2: Sì.
1: L'avete capito?
2: Sì.
0: Io non lo so perché non l'avete neanche guardato.
1: Bene, vuol dire che non ti interessa.
0: No, pensano mai entra su Garage. Non ho neanche l'account, credo.
2: Non c'è nemmeno router, se per questo.
0: Ma che cosa c'è sul deposito?
2: Sul deposito. Sono di nastri del rischio, ad esempio, poi penso ci siano dei backup importanti. Mi pare di capire che ci sono dei backup delle di qualcuno. Sì, c'è un po' di roba. Io mi sono loggato, per cui penso che.
0: Com'era per vedere il GD a lunedì?

0: cos'è questa roba da scoppiati nelle vene?
1: Sigur Rós, questo Marguerite.
0: Ah, ecco, infatti mi sembrava di conoscere.

0: notte ascoltatori, per questa serata che sembra non finire mai. Ma come, era così bella la canzone e tu ci hai asciutta la minghia?
1: I filter, questo qua, the only way is the wrong way.
0: Ma che cazzo ne so, l'unica via è quella sbagliata? Perché no? L'importante è che la si succhi a tradimento.
2: Sempre.

0: è il glu connesso in talk da Martin.
1: Salutami tutti e due. Ovviamente. No, stanno ascoltando Radio Cyber.

0: Girai la costola, porco.
1: Mezzetto ci vuole, dai.
2: Tu non è bene.
1: E vai col trenino?

0: sono belli i due dietro che hanno anche la mano alzata, perché che stanno ballando.
1: Oh,

0: posso fumarmi una sigaretta e poi me ne vado? E poi non me ne vado. Sto cambiando il GID e tutta la diretta di deposito. Diventerà root staff.
1: Ma di chi?
0: Di Ganesh. Deposito è giunto il gruppo staff.
2: Dio mio, mi chiamo staff.

0: Ah, ecco perché sto
1: su guerrilla.net.
0: Doppio punto
1: di doppio punto di 50 Hz. Però trovo che è un'esterna del wireless.

0: Atomic, come mai questo nickname? Quindi sei trovato Atomic. Vai su www.vps.com, ci sono belle, belle cose sull'atomico.
1: VPS no, però solo pensa grafica, perde il bello. Una volta mi ha scaricato dei video sulle parole sull'atomico, l'atollo di Burroa.

0: che le sue cazzate sono atomiche.
1: Quanto mi fanno sburrare i corn.

forse ti stanno ascoltando la radio, che tra per seguire il tuo commento, cioè mio... non arriviamo più. Cosa?

0: avere i Windows Maker mi fa impazzire per queste minchiatine qua, per queste cose piccole ma stupende. Guarda, tipo tu sei qua, hai conto l'H.
1: Tipo no, quando hai nascosto una finestra, poi te la riapre, quindi tutti questi spacchiamenti, quando apre e chiude le finestre sono...

0: Salutami tutti. Saluto tutti.
1: Tutti, siete salutati.
0: Un saluto in IP Pusè. Bisogna di qualcuno che mi massaggiasse la costola. Avrei bisogno di qualche donna che mi massaggiasse la costola.
2: Cara, la volontaria.
0: Mi accontento di poco, mi va bene anche la costola.
2: Dicono tutti così.
0: Volontarie.

0: tu domani sei qua?
1: Domani mattina sì.
0: Fino a pranzo?
1: Pomeriggio vado via.
0: Ma dove sono le lezioni?
2: No, la fa...
1: No, fa Elicus. Tieni in contatto con Elicus, magari hai bisogno di aiuto, insomma.
0: Ma se poi... alla fine domani è mercoledì, c'è la partita, magari dopo la partita...
1: Va bene.
0: A domani mattina? Vabbè, in caso domani mattina a topo, va, vediamo, sono all'università, vediamo fare delle cose,
3: vediamo se mi hanno iscritto.
4: Sai che ti hanno iscritto?
0: Ma io ancora, ho fatto il cambio,
3: domani
0: ancora
3: io...
0: hanno deliberato sulla mia persona.
4: Domani mi scadono le tasse universitarie e non le ho ancora pagate.
0: Ah, quindi io già sono in mora, sono moro, ti do la svesto.
5: E se non sono ancora iscritto, che pezzo di tasse pago?
0: Cioè, le seconde tasse, le seconde rate. Fammi sapere che trovi in quelle cose che ti ho portato, spaziali. Ciao.
1: Non ho capito un cazzo, comunque, di che stai parlando? Ah, sì, beh, leggerò, ma poi mi riporto a casa e mi guardo là.
0: Esatto, vedi che trovi, di interessante. C'è tanta roba, effettivamente, no? Dopo te ricordo.
1: Ciao, è stato bello averti qua, finalmente, insomma.
4: Ormai è il martedì.
1: Viene il martedì.
4: Come, martedì prossimo?
1: Lo porti, ci mettiamo tutti assieme, vediamo un po' cosa possiamo fare.
4: Lo porti,
1: ci giochiamo, è un
4: Mac 2.
1: Minchia, un Mac 2 magari ci si può installare. Ma tu l'hai già provato, penso?
4: No, non l'ho provato perché sicuramente non c'è il CD-ROM.
1: Ah,
0: perché sei? Madonna.
1: Non si capisce.
4: Si deve controllare, no, apriamo tutto quanto.
0: Scasi, allora
4: scasi, 68030.
0: Cavoli scasi detengo, perché sono
1: ormai deteniamo
0: del Macintosh di quell'amico mio.
1: Buona la salute.
0: Mandaci di Rom scasi.
1: Ciao, dai.
4: Ciao.
1: Buonanotte.
4: Buonanotte.
1: Tiratevi le porte.

Signori, la serata di Radio Cybernet si conclude qui, grazie per averci ascoltati. www.qs.org/radiocybernet, il nostro sito internet, papuasia.org/radiocybernet per l'archivio delle nostre trasmissioni, in diretta, in differita, le vecchie trasmissioni degli Hack Meeting e tutto quanto concerne Radio Cybernet da quando siamo nati fino a oggi, tranne forse qualche mancanza. Grazie per averci ascoltati. Questa trasmissione è stata dedicata alla memoria del musicista contemporaneo Luciano Berio, che è venuto a mancare ormai praticamente ieri. E, insomma, questa cosa ci ha un po' dispiaciuti. Comunque, se avete modo di ascoltarlo, fatelo con un certo interesse, perché è musica abbastanza interessante. Grazie per averci ascoltato. Avete ascoltato Radio Cybernet? Buonasera e andate a fare in culo tutti quanti. Tutti a fanculo. Tutti quanti a fare in culo.

sarà la morte. Qui la pioggia aumenta, altro che... Madonna santa! Pazzesco!

Radio Cybernet, prove tecniche di trasmissione. Radio Cybernet, prove tecniche di trasmissione. Radio Cybernet, prove tecniche di trasmissione. ALPT, mi ascolti, eh? Bene, vuol dire che funziona. Sono impazzito a fare funzionare gli Alsa Driver. Potrebbe funzionare come un telefono anale in differita. In questo momento, tra l'altro, sto compilando il software per la Quickcam, perché vorrei andare a vedere il cagnetto. Anal

Beh, non so che cazzo dire. E niente. Che cazzo devo dire? Avrei bisogno di un microfono da mettermi, ecco, al collo, così come i veri professionisti. Così non sarebbe niente male.

0: plantiamo con bestemmia, prendo
1: il formulario, la cuccia, finalmente. Chi è che mi sta fumando addosso?
2: Io.
1: Madonna. No, no, c'è bisogno.
3: fagli vedere che 404
1: blast. E poi, cosa c'è? Root del default non ti funziona?
3: Dagli indirizzi IP. Root del default chiede gli indirizzi IP? Non lo fa.
1: Ma route del default, proprio.
2: Scritto. Non me lo cancella, ho cambiato il libro qui della macchina, perché da quello dovrebbe cancellare anche il sì. Non lo fa.
3: No.
4: Mi devo alzare.
5: Dobbiamo alzare.
4: Qui più la cuccia, cane fedele. Cerbero.
1: Vieni qua, Pilu. Vieni qui. Qui. Subito. Qui. Vieni qua, dai. Oh, wow.
3: Mi state facendo spendere una magia. È assurda, no?
1: Vedete? Chi è? Un'amica mia è di Roma. È venuta alle clinica. La ragazza che si è messa nel camper a lavorare.
3: Ah, sì, sì.
2: Che cosa c'è? No, dovrebbe lì, quando c'è un monitor scuro.
3: Niente, basta, alza.
1: Basta, ti sei rotto i coglioni?
3: No. Con questo sono 14 ore.
1: No. Ma c'è Carotto, non è venuto?
0: Allora io fino ad oggi appunto non è stato uno dei promotori.
1: Potresti avere la per i cazzi suoi.
0: Non mi ha risposto.
3: Devi fare.
2: No,
3: è un GTK Wiki genere.
4: non è che lui poi
1: ma ti sta funzionando le sinapsi,
4: ti ricordo un wiki, però ci fai caso poi più avanti tu fai se no devi amare ti fanno il cazzo e tipo
1: bloccato proprio,
4: cioè ogni oggetto che
2: non hanno più dato
1: e quindi è un problema di driver,
4: esatto,
1: perché ne con
4: e poi alla fine problema è cosa adesso che devo fare quando scarico
1: perché non gli daranno un calcio
4: sì. Però diciamo è rimasto
1: idiota direttamente pensavo che avremmo usato la plastica come no? Non valeva per tutte e due?
4: E niente, poi
2: voglio finire, datemelo qui,
4: no, io non me l'ha fatto fare,
0: avevo detto
4: che lo facevo e tipo sì,
1: ah sì, io ho un conto in sospeso con SC.
4: No,
1: ICQ.
4: Ci
1: no, ma a quanto pare non ha manco l'ICQ, non so perché.
0: Tutto sta morto, è andato!
4: Allora io ho pensato, faccio un verde solo.
0: Il verde che è uscito al distante. E gli altri le
1: scaglie. Questa è la parte bella, perché? Allora, perché qual è l'ing? Non ci puoi andare adesso purtroppo
2: perché?
1: È perché purtroppo hanno staccato la banda per overload di traffico.
2: Sì,
1: però era grandioso, credo, grandioso. Ma dov'è Graziano?
0: La difficoltà è che a questo punto non scopo neanche perché i thread che sono finiti nel caso di tu c'è la però a questo punto dico
4: alla fine
0: a questo punto mi faccio
2: esatto qui ci sono
1: che cosa? Pare che stiano scendo, sì.
0: Perché io penso che a questo punto
4: certo, viene questa cosa che stiamo fare.
0: Invece niente, se tu devi fare quello che
1: ti devi fare,
3: quando fai il child è proprio un incasto, perché poi ammazzino se il cuore uno fai se fosse zero fai
0: sì, è questo, è questo.
3: E quindi alla fine il posto del programma tu devi decidere
1: la mia
3: mattina
1: la mia mattina
3: a questo
1: no ma quella è la tua
2: che mi permetterei mai io ho
1: provato il film sono le cuffie
0: del poi dai le cuffie
1: magari la prossima volta
3: e come fai adesso se fai per
0: quando lavori con questa in fondo pensare come se fossi tu con la stessa
1: ma c'è l'altro
2: qual è quella della Madonnina?
1: E la Madonnina pianta credo di no chiedi qualcuno ha problemi a essere fotografato? Problemi con le foto? No, perché alle Hacker Meetings se uno fa foto così gli arrivano tastiere in testa.
2: No.
1: Scusa, quella sì, della discoteca, della 01. La 01 ce ne sono due, cioè quella è della
2: questa mai l'hai mandata su qualche giorno
1: me l'hanno vista loro io l'ho messa sulla mia e però era sano ancora era sano mi manca lo schermo l'ho lasciato a casa mi si è rotto il cavetto il flacco qua di connessione sto aspettando che mi arrivi di cambio
2: tutto lo schermo
1: no lo schermo è sano solo il cavetto
0: però queste sono foto non fatte della tua strada queste sono le gambe no questa cliente è il sito del
3: mio tutto
1: ah ok allora insomma tre mesi di pazzia
0: com'è fai
3: devo usare lo qua
1: come no
2: non ci senti
1: No,
3: no, grazie. Allora, non ti commentare.
1: Vabbè, dai, considerare con questo modo. Mancano ancora un po' i dettagli, coprire la cassa qui.
3: No, ma già c'è più caldo.
2: Non è più
1: no, è compensato. È radica.
3: Sì, è radica.
1: Radica, non si può lavorare. L'ho scurito e... poi ho messo il
2: plastico
1: lavoro di falegnato no no è tutto per vedere
3: ah lui
0: sì
1: l'impellacciatura è qua
3: vabbè considerare con questo modo
1: e sul frontale qua del blocco ho dovuto mettere
2: perché l'avevo visto come pensavo che
3: dai l'indirizzo
0: asbesto qual è l'indirizzo
1: sì, perché ho recuperato i pezzi erano distrutti qui il guscio non c'era messi assieme li ho riportati e funzionavano però insomma usarlo in quel modo era un po' Mi sono messo lì, ho preso un po' di misure, ho fatto gli incastri, colla, dito, morse, poi dove, incollavo questo pezzo morse, quindi domani mattina lo devo incollare, cioè, quindi è un lavoro lungo che si ha, una rottura di scala. Come fare modellismo? No,
3: vediamo se c'è.
2: No, lo stanno facendo anche
1: sì. Le case in legno mi piacciono molto, io ho sempre fatto case in legno.
3: Le hai fatto?
1: Ma poche, case in legno, quello con le stecche di monogano.
3: Ma non è la scrivania infinita.
1: L'ho vista.
3: Ah sì.
0: Ancora nessuno ha battuto il
3: metodo.
0: Adesso il link di Paperino.
1: Non me lo ricordo, è lungo qua. Qua in continuazione sparano un po', è pazzesco. Probabilmente hanno saputo che ci siamo noi qua. E...
3: ma qua, come me c'è qua?
2: A livello di parole, a livello di fatti.
3: Ancora non l'ho provato.
5: Ma io dovevo andare a
0: lavorare.
5: Io la
3: allora, guarda, praticamente... Sta vuota Alphabet Project.
1: È tornato!
3: Allora, ah no, è posto. Dito medio è posto.
1: Pallati? Occhi pallati? Bene. È tornato il nostro satellite.
3: Ma c'è un robot di misura qua. Io sto facendo questo sentito. Ma è qua, non so dove
0: sta.
3: Questo
1: è un bel pesante.
3: È pesante,
1: no, non è pesante in realtà.
3: Sai che sono immagini di...
1: questa scritta ha due palle su tutte le pagine. Io la farei più in piccolo. Un po' più in piccolo. Però è ok, mi piace molto. Perché è ricca di contenuti.
3: Ma cosa?
1: Le pagine in realtà c'è un sacco di roba divertente.
3: Sì, sì, ma hai visto la storia? Ah no, la storia, sì, la cosa bella, quella non mi piace. Ci sono delle foto scuse.
1: Ascolta, dobbiamo fare le foto del libro.
3: Sì, sì, io voglio fare.
1: Veniamo con Armando e le facciamo.
3: Quale?
1: Su quale?
3: E niente, c'è pesante di no, ti immagini qua. Ma questo è un po'.
1: A casa non hai questo.
2: No, a me succedeva in Germania che andavo in
3: giro. Questo lo devi chiedere.
1: Comunque dai, ora ci puoi lavorare. Che c'è? Dimmi.
2: Che c'è qua dentro?
4: c'è l'inferno.
1: C'è materiale storico sugli hacker e degli hacker degli anni, dagli anni 90 più o meno fino a oggi. Programmi, documentazione, fanzine, riviste elettroniche. Però è roba per addetti ai lavori.
0: Ma questa cosa. Però già ho indagato.
1: Tutta roba in inglese.
0: Un tema mio,
1: eventualmente.
0: Io
1: ma no, è roba molto, molto in generale, sulle reti telefoniche, sui computer, su tutto.
0: Ci sono medicati alcuni quadri, diciamo, queste immagini qua.
1: Con qualsiasi documento.
0: Però diciamo
1: sono fai zip, testi. Sì. Puoi leggerli come vuoi, però è un bel
0: però sono due volumi,
1: ma lì l'occhiale e se non ci capisci niente ce lo riporto.
0: Vabbè, ma io volevo
1: no, è
0: perché io gli do in basso,
3: no, ma è la testa,
4: lui è
1: testa, qual è testa?
4: Vedi che non si può scappare.
3: Ora però se volevi che però dopo tipo.
4: No, non lo blocco. Dai.
3: No, dai, non so se dico
1: Coca-Cola. No, invece di andarlo a bloccare, porta Coca-Cola. No, tu. Lui è ospite nostro.
3: Ah, oh, asbesto.
4: E lo so, me le sono guardate tutte. A terra non visibili. Incomprensibili ragioni, è bellissimo.
3: La foto, la foto. Questo è un onore allora.
1: Così io non fa più niente all'interno della squadra.
3: No, è facile. La vuoi comprare?
4: Ah!
3: Se c'è una cosa, non scout.
1: Ah, non vedi?
0: Siamo squizzati.
1: Oh, bene Jaromir, qua a Palazzolo può darsi che riusciremo a vendere qualche copia della Dine Bolic che abbiamo preparato. Cioè, no, ci sarà una, a occhio, una ventina di persone. Immagino. Boh, vediamo se mi senti ancora. C'è Jaromir che ci ascolta.
0: Oh, ciao Jaromir.
3: Appunto, cioè, se non è un programma che lo ascolta, come se non andrà?
0: Ma scusa, guarda, il tuo che si un po' di...
3: ecco, il tuo dice che un programma che deve ascoltare.
1: Bene, bene.
0: Che sarebbe giusto?
3: Il programma è un programma che... Ti
1: saluta, ti saluta. Ha risposto al tuo saluto.
0: Ah, ah, ciao, voglio.
1: C'è Palotron che sta scattiando per mettere i driver Alsa su Erbivore.
0: Sì.
1: Ha un mare di problemi.
0: Ah, tu che cosa hai fatto? Hai provato? Oppure sei rimasto? Perché io ho visto che tu sei rimasto con SS. Rispondi.
1: Perché gli Alsa, gli Alsa non gli vedono bene la scheda, perché cos'è? Una ISA. Una ISA plug and play, poi gli si blocca le cose.
0: Perché io ho visto che.
1: Ah.
0: Aspetta, fallo rispondere.
3: Ah, ma lui risponde.
1: Non usare 095, usa 095.
0: Ah, grazie. Ok, adesso dici stimare che mi scarico le altre.
3: Come hai fatto perdere male il concerto di Brigandino?
1: Che macchina è quella? Abbiamo l'autore della Dine Bolic online.
3: Che macchina è questa?
1: Così gli diciamo qual è il problema. Che cos'è? Un Asus cosa?
2: Capisci, è un Celeron 800.
0: Ma i vecchiati ci hanno il nome del portatile, è preciso.
3: Tra l'altro cosa di cui non mi sono mai...
2: Serie A 1300.
0: Ah. Vabbè, ti sta scrivendo Asbest.
1: Chiede se ha una scheda video Nvidia.
0: Hai una scheda video Nvidia? No.
2: Non è probabile.
1: E l'SPCI cosa dice? E l'SPCI è un comando da una lista di...
3: Ma come si fanno questi microfoni che
0: con questo?
1: E chi è? Non ho capito, non ho capito niente. Devo scrivere io? Vabbè, scriverò stasera.
2: Quando vuoi? Facciamo fare il
0: ragazzo. No,
1: Armeo, beh, sì. Esce il mio nome?
2: Sì, sicuramente.
1: No, No, vabbè, non è un problema. Io due parole le scriverò.
3: No, la scusi, sempre sono
1: quanti
3: come mi qua quando mi farà
6: poi vediamo
1: cioè poi
6: quando fai la
1: fila. Allora stanno facendo e l'SPCI cosa dice VGA? Da rotto lo devi fare e l'SPC
6: grazie
1: ti deve dire un mare di cose l'SPCI non ti può dire niente è tutto unito Armando che dice? Minchia, L, S, P, C, I sono 5 caratteri.
6: Dice.
1: Basta. Non qui. Allora che dice della scheda video? Ah, sul canale, vero, con i potenti mezzi. La tecnologia.
3: Ma che è? Che fu?
1: Adesso gli passo l'SPCI, ma invece dove si bloccava? Non si riesce a capire. Ah, in grafica?
3: Sono di XUI, XUI, XUI. Ma è che c'è 5-2? Sì, prima era. Ma se poi viene una alfa?
1: La mia è la... Quella che ho qua è la 1.0 pre...
3: Alfa 5.
1: Alfa 5, quella che qua.
3: No, loro hanno proprio la 5-2, la 0.5-2.
1: Come la 0.5-2?
3: Ah, Armando...
1: No, io gli ho dato la
3: 1.0. Avete fatto buttare la 0.5-2 o l'alfa? La 1.0.
1: La 1-0 alta.
3: Ah, è la 1-0. E la 5-2 che fa?
1: Boh.
3: Ma cosa hai detto?
1: Allora, io sto aspettando che Armando costruisce internet per. Allora, per darmi queste cose qua.
3: La 0-9-2. Ma gli chiedi a Giacomo se ci vogliono voi dei parametri RQ, cazzate varie. Giacomo, rispondimi. A chi non serve?
1: Cosa parametri di che?
3: Parametri RQ, DMA, cazzate varie. Sì, c'è Naito. Naito che buddacine.
1: Qual era la scheda? Qual era il parametro, il modulo che facevi?
3: S19XX. Aspetta un momento.
1: Ma mi vuoi dire cos'è la scheda video? VGA, dimmi VGA. Una delle righe, VGA, cos'è?
6: Vai come è pubblico.
3: Aspetta, forse ci sono problemi con
6: questo.
3: No,
6: ma io
3: c'era la banda occupata. Chi è
1: occupato?
6: Chi è quanti si ci stanno collegando?
1: Sì, ma voi vi state occupando la banda, eh? Io sto streamando. No, poi la guardo. In realtà i miei sono tre capi in uscita, quindi non interferisce con quelli che sono due canali separati.
3: Ma che state scaricando? Va bene, adesso farò un ipidevos meno m meno x.
1: Ah, vero, tu sei rotto.
7: Ciao a tutti, buona serata.
1: Vai via.
3: Ci vediamo, eh?
7: Ci vediamo in Calabria.
3: Ah.
1: Buon appetito. Ah, vai via anche tu? Andate via? Oh, ci ribecchiamo in rete, non lo so. Qualche altra volta qua o a Buccheri. Ciao. Ma non si sono presi niente i due ragazzi? Ram? Sì, vabbè, domani Ram.
8: Lo riprogrammeremo.
4: Tu sei peggio. Tu sei peggio, lo sai. Io. Oh, figli e si comma il natto pane. Non ce l'ho. Come siamo
8: originali. Ci divertiamo con poco.
9: Questo è il loro dolore. Questo è il loro dolore. Che è uguale al nostro dolore.
10: O'zbekiston rasmiy matbuotida ishlaydigan jurnalistlardan ba'zilari biz bilan suhbatda o'z vazifalarini ado etishlarida o'zlarini o'ta erkin his qilishlarini ta'kidlaydi.
11: Yo'q, matbuot erkinligi yo'q deb hisoblaganimda men bu yerda ishlamasdim. Men hozircha erkinlik bermayotgan narsani o'zim qo'yganman.
10: O'zini erkin his qiladigan bu hamkasbimiz ismini aytmasligimizni iltimos qildi. Suhbatdoshimizning ta'kidlashicha, matbuot erkin bo'lishi uchun albatta tanqidlarni yog'dirishi shart emas. Chegara bilmas muxbirlar kabi tashkilotlar esa O'zbekiston huquqlarini ko'ra olmaganidan har yili shunday hisobotlarni chiqaradi.
11: Qanaqa matbuot, qanaqa erkinlik yo'q ekan. U nima deyishdi? Ular o'ziga mos anaqa ravishda tug'ilganda, misol uchun kim nima izlasa o'shani topadi deydi-yu. Shunga o'xshab ular ham o'ziga mos narsani qidirib, o'ziga mos narsani topadi. Butun boshqa Amerikada ham misol uchun ikkita kambag'allik topib gapirtirish mumkinda, misol uchun rahbariyatdan yoki hukumatdan norozi bo'lgan odamlar. Yoki eng kambag'al davlatda ham bor, misol uchun ikkita yaxshi aloqagan odamni maqtashib gapirtirish mumkin.
10: O'zini erkin deb hisoblaydigan o'zbekistonlik jurnalist fikrlari edi. Biroq biz bilan suhbatda bo'lgan o'zbek rasmiy matbuoti vakillari orasida O'zbekistonda matbuot erkinligi bormi degan savol javobini bilmasliklarini aytganlar ham bo'ldi. O'zbekiston televideniyasining o'zini olimjon deb tanishtirgan muharrirlardan biri bilan suhbatimiz bunday bo'ldi.
12: O'zbekistonda matbuot erkinligi bormi degan savolga siz qanday deb javob bergan bo'lasiz?
13: Buni oddiy odamlarning gazetxon jurnalistlar, televizorda, radioni eshituvchilardan so'rash kerak, baholani ular beradi. To'g'rimi? Matbuot to'g'rimi? Ular baholani ular beradi. Masalan, men sizga mazizni eshittirib, sizni eshitmagan bo'lsam, men sizga xolis, noxolis ekanligingizni qayerdan bilaman? To'g'rimi?
12: Yo'q, o'shanga o'sha xolis bo'lsin deb sizni fikringizni olmoqchiman aka.
13: Yo'q, kechirasiz og'ani. Men sizni eshitdim, eshitgan bo'lsam ekan, men o'zim o'qimagan manba haqida fikr hech qachon bera olmayman.
12: O'zbekistonda matbuot erkinligi bormi degan konkret savolga javob bera olmaysizmi siz bir matbuot vakili sifatida?
13: Uni man bilmadim. Uni oddiy tomoshabin eshituvchi gazetxon biladi uni.
10: O'zbekiston televideniyasi muharriri bilan suhbat edi. O'zbekiston matbuotiga ko'mak berish bilan shug'ullangan Internews xalqaro tashkilotining sobiq xodimi Baxtiyor Shohnazarov bugun vujudga kelgan vaziyatni bunday tasvirlaydi.
14: O'zbekistondagi matbuot bilan bog'liq ahvol ham hozir biladi qanday nochor ahvoldaligini. Hozirgi ahvol hatto mana shu 90-chi yillarda o'rtalaridagi sharoit bilan solishtirilganda ana shu 10 yil avvalgi vaziyatni ham hozir bechora jurnalistlar kunduz chiroy yoqidan qidirib topolmaydigan darajaga.
15: The first Sputnik, launched by the Soviet Union, has been unveiled in Rome. Speaking at the ceremony, the Russian ambassador to Spain, Alexander Kuznetsov, recalled that back then, both the world and the Spanish press, not without reason, put the launching of Sputnik on a par with the discovery of America. Kuznetsov underlined that using outer space for peaceful means may become an example of peaceful coexistence of all states.
16: Allez, Russie. Se classe parmi les grandes puissances spatiales du monde. Elle réussit à détenir en 2006 le leadership d'après le nombre de lancements des vecteurs de Cosmodrome. Les vecteurs russes ont lancé sur orbite près d'une centaine de nouveaux satellites, russes et étrangers. La construction du vecteur russe Angara touche à sa fin et sera plus puissant que le missile Proton employé actuellement et pourra mettre sur orbite les satellites plus lourds.
17: Там тяжелый носитель, который должен перекрыть российские нагрузки, которые выводятся сегодня протоном. Протон на опорную орбиту.
16: Ce vecteur peut transporter 24 tonnes, tandis que Proton en assume 20. La charge utile d'Angara rend impossible le lancement dans l'espace de tous les appareils spatiaux dont la Russie a besoin sur l'orbite géostationnaire et basse. Les essais d'Angara seront engagés en 2010. Le vecteur est composé de...

73 is the same. K0 Bravo Lima Tango. Post the

0: 后悔的原因吗？
1: 我当我们家里人，我们家里人，

0: تمت التعزيز التعاون بين الدول.
1: أبو أدي أنيامي.

del Papa.

Allora, adesso vediamo un po' l'altro disco comunque. Questo lo metto qua perché se cade ancora in terra io divento un animale in galore con la G.

0: Ora abbiamo questo gruppo qua che si chiamano Clair. Ho comprato questo disco unicamente per la copertina e ho scoperto che il bassista è uno degli attori del uno degli attori di Beautiful. E quindi non so cosa ci sarà in questo disco. Ascoltiamolo insieme.
1: Sembra un... Ah, c'è scritto Player. Sembra in buone condizioni. Sembrerebbe addirittura che non sia stato mai ascoltato. Ma vediamo un po' come suona il basso uno degli attori di Beautiful. Vediamo un po' cosa ho avuto il coraggio di comprare, a un euro però.

0: Basta. Questo è impossibile. Froci sì, ma non fino a questo punto. No, no, non si può ascoltare questo disco. Mi dispiace, non ce la faccio. Mi dispiace. Non ce la faccio.
1: È necessario qualcos'altro.
0: Ma sì, dai, andiamo sul classico.

andremo su un classico del rock, un disco comunque poco conosciuto, che spero piacerà.

0: Santa cazza. Mi costringono a salutare Claire.
1: Claire, sclera. Minchia, ho trovato un progetto. Che bello. Ho trovato un progetto per costruire un amplificatore audio da 20 watt, con un cazzo praticamente, con un TDA 2005, che è un circuito integrato della minchia. Qui vedo un pugno di condensatori, qualche resistenza, un ingresso sul pedino 2 e poi ottengo 20 watt. Bello, questo mi piace assai. Poi gli sparo un doppio ponte addio di inverso, lo distorco, faccio un distorsore della morte nigra del Niger, la morte del Niger, la negrità, il negrismo. Comunque vediamo un po'.

visto che ci sono i pischelli in ascolto, www.2006.com. Yeah.

È la fine. È veramente la fine. Crepo. È la fine. Morte. Crepo. Morte. La fine. È veramente la fine. È la fine.

0: chiudo, basta così. Vaffanculo.
1: Una parte del tuo cervello ti impedisce di evolverti, offuscando i tuoi veri obiettivi. Si chiama mente retriva. Oggi però esiste una risposta. Trilobit Sciroppo. Un comodo ciclo di 300 dosi eliminerà la mente retriva, stimolando la grande potenza del tuo cervello. Trilobit è fornito gratuitamente dall'Istituto di Obbedienza Animale ad Executive e Manager. Il nostro numero è 700 38 811.

0: Forse non tutti sanno che buoi e cavalli ascoltano musica classica.
1: Audiofon, azienda leader nell'alta fedeltà, vi propone una vasta gamma di impianti stereofonici per mattatoi. Audiofon, musica nuova per animali, fino all'ultimo respiro.

0: Andiamo,
1: Attenzione, il seminario de Mudì. Tra l'allero, tra la lì.

0: Allora, vabbè, tra n minuti, con n compreso tra 1 e 18, inizierà probabilmente qualcosa. Secondo il programma, se non riesco a leggere, che ore sono?
1: Manca un quarto, le tre.
0: Un quarto alle tre. Secondo il programma, alle 14.30 ci sarà un seminario su De Moody, che non si capisce che cacchio è De Moody. Debian multimedia, comunque, che cazzo è una distribuzione Linux multimediale?
1: Che ne so.
0: Vabbè, la digestione è un processo. Vabbè. E niente, siamo in attesa dell'inizio di questo seminario, dopodiché seguirà un interessantissimo inseminario su DemoD. Rispondi al telefono. E grazie per la collaborazione, arrivederci.
2: È una azione della comunità europea per l'incremento e l'arrivo alla massa critica del free software. La comunità europea sta investendo molti soldi nel promuovere il free software, contemporaneamente sta anche investendo molti soldi nel fare delle leggi sul patenting assolutamente restrittive, quindi cioè, è un po' schizofrenica. Comunque, se uno riesce a pigliare il lato buono delle cose, forse se la cava anche. Beh, purtroppo mi dispiace, non si vede molto bene. I partner di questo progetto sono il Centro Temporale, appunto, che è il coordinatore, l'IRCAM di Parigi. Sapete, l'IRCAM è un centro di ricerca molto grosso, forse più grosso del mondo, a Parigi. Poi l'Università Pompeo Fabra di Barcellona, la Free Software Foundation Europe, il KTH, cioè il Reale Politecnico Svedese di Stoccolma, e infine anche la Red Hat, la filiale francese della Red Hat. Questo progetto è molto giovane, è appena iniziato, è iniziato il 1° aprile, ma è un progetto serio, non è che è un pesce d'aprile, questo è iniziato per davvero, e ha una durata di 24 mesi. Questo progetto viene da una storia piuttosto lunga, se contiamo 3-4 anni come storia lunga. Intorno al 1998 Marco Trevisani, che è qui con noi, che è poi il coordinatore del progetto all'interno di Tempo Reale, ha lanciato un progetto che si chiamava Laos, che è era dedicato a cercare di creare un sistema operativo completamente basato su GNU Linux e dedicato all'audio. Marco trova sempre dei nomi molto espressivi per i suoi progetti. Nel 2000 è uscito il libro di Dave Phillips, che forse conoscete, che si chiama Linux Music and Sound. Il libro è importante solo perché è, diciamo, il sunto di tanti anni di lavoro di Dave Phillips come mantenitore del principale sito dove potete trovare tutte le possibili applicazioni sul suono e sull'audio. Quindi The Philips è diventato un po' il centro è lui che coordina un po' in grande, se così è possibile dire, l'audio su Linux. The Philips anche lui fa parte del team di Tempo Reale nella parte di documentazione e di tutorial. Ed infine nel 2001 bisogna dire che, ecco, il progetto Laos non è andato, è fallito quasi subito, nel senso che i tempi non erano molto maturi e, diciamo, abbiamo subito incontrato un po' di difficoltà e allora praticamente non è andato avanti. Però da lì, per esempio, è nata la lista LAD, la Linux Audio Development, e quindi si è cominciato veramente a condensare l'intenzione di fare una workstation multimediale basata tutta su GNU Linux. Nel 2001 Marco ci ha riprovato, ha proposto di fare un progetto che si chiamava The Moody. A quel punto io ero diventato direttore a tempo reale, per cui ho potuto dare un supporto abbastanza concreto. Insomma, The Moody è andato avanti e siamo riusciti a mettere insieme a Gunther Geiger, un bel po' di collaboratori e contributi, siamo riusciti a mettere insieme una prima distribuzione alfa di The Moody. The Moody significa Debian Multimedia Distribution, e siamo riusciti praticamente nell'arco di 3 mesi, nel 2001, a dimostrare che era possibile, anzi era anche relativamente semplice, fare una distribuzione dedicata all'audio e al multimediale. Abbiamo fatto un CD di una versione alfa che abbiamo presentato alla conferenza, all'International Computer Music Conference a La Habana, Cuba, l'anno scorso, e dopodiché The Moody ha avuto un suo corso. Nel frattempo abbiamo presentato appunto la richiesta di fondi alla Comunità Europea per un progetto per una misura d'accompagnamento. Una misura d'accompagnamento è un progetto nel quale non si fa sviluppo, si mette insieme tutto quello che c'è e lo si fa funzionare insieme. Questo è diventato poi il progetto Agnula, di cui appunto stiamo parlando. Quindi Agnula ha questo scopo, quello di creare e di mantenere due distribuzioni. Vabbè, questo è il libro di Dave Phillips. Creare e mantenere due distribuzioni, una basata su distribuzioni di tipo Debian, l'altra basata su distribuzioni di tipo Red Hat. Abbiamo scelto questo per poter veramente avere tutti i possibili utenti. E queste due distribuzioni hanno la caratteristica di essere due distribuzioni pure, cioè utilizzeranno soltanto software libero, cioè soltanto free software. Questo implica una serie di difficoltà, per esempio non è possibile usare Java, ci sono certi programmi che voi forse conoscete come C-Sound o cose di questo tipo che non possono essere usati perché non sono distribuzioni, non sono software propriamente libero. Allora, avevo fatto anche una pagina di glossario su quello che è il software libero e quello che non lo è. voi tutte queste cose le sapete molto molto bene, quindi non mi pare che sia il caso di insistere. L'unica cosa da dire è che, come sapete, software libero esistono tantissime, esistono almeno una trentina di licenze che sono licenze GNU/GPL compatibili, cioè sono propriamente software libero, sono riconosciute come tali dalla Free Software Foundation. Quindi tutti i software che hanno questo tipo di licenza possono essere inclusi in queste distribuzioni. E ecco, queste sono le ah beh, non si vede niente, ho capito, va bene. Queste erano le cose essenziali, insomma, da sapere. Naturalmente c'è molto più software di così nel multimediale, anche software cosiddetto open source, che però non potrà essere incluso dentro Agnola per questa scelta iniziale. D'altra parte abbiamo insistito molto per avere come partner la Free Software Foundation, pensiamo che sia un fatto molto importante, e quindi diciamo che il risvolto, se volete, etico prevale sul risvolto tecnico. Ad ogni modo, questa distribuzione pensiamo che questa distribuzione avrà molto successo, perché abbiamo moltissima pressione in questo momento per uscire fuori con le cose. Gli obiettivi principali di Agnola sono quelli, appunto, di creare queste due distribuzioni. Ci sono anche degli altri obiettivi, per esempio incorporare del software libero di alta qualità che proviene da grossi centri europei, software che non è per il momento, non è che non è disponibile, ma non è tanto facile da tirar giù, compilare. Invece qui sarà incluso dentro le distribuzioni. Sto parlando di cose tipo JMax, ma anche tipo Open Music, oppure questa nuova libreria che sta facendo l'UPF, che è una libreria per l'analisi e la risintesi dei suoni, che si chiama CLAM. E poi ci sono programmi dedicati all'espressività come Director Musices e così via, che vengono dal KTH. Tutto questo stiamo cercando di includerlo in queste distribuzioni. È anche molto importante che le università capiscano qual è l'importanza di produrre software libero, patent free e così via, per cui siamo anche contenti di essere riusciti a coinvolgerli, a spingerli in questa cosa. E naturalmente accettiamo contributi, nel senso che pensiamo di incorporare qualsiasi cosa sia con una licenza libera e proveniente anche da altri centri di ricerca o da sviluppatori singoli. L'idea è poi di avere questi CD da distribuire gratuitamente attraverso la rete o comunque attraverso sul supporto CD. La cosa buona è che sia la parte Debian che la parte Red Hat, per la durata del progetto, verranno distribuiti gratuitamente. Sì, la parte Debian sempre, ma insomma la parte Red Hat mica tanto, quindi adesso questo è un vantaggio. E gli utenti che pensiamo di raggiungere sono ovviamente per primi gli utenti di GNU Linux e di software libero. Da questo punto di vista ci abbiamo già tantissima pressione per produrre. Veramente pensiamo di raggiungere anche gli utenti semiprofessionali e gli utenti professionali dell'audio e del multimediale. Per utenti semiprofessionali e professionali non pensiamo soltanto ai musicisti, ovviamente, nel senso che i musicisti, poi ne parleremo dopo, sono forse quelli più difficili da raggiungere. Però ci stanno tanti utenti, per esempio c'è moltissima gente che ha piccoli studi MIDI, oppure che ha degli home studios, e che sono abbastanza, diciamo, sono dei target più facilmente raggiungibili perché sono abbastanza stanchi di avere a che fare con software proprietari e tutte le cose che ne conseguono. Per quanto riguarda gli utenti professionali, ci sono tanti tipi di utenti professionali, per esempio ci sono le università a noi interessano molto, sono sicuramente degli utenti professionali. Poi ovviamente ci possono, quando ci saranno, anche musicisti, studi di registrazione e così via. Naturalmente è inutile che insista troppo su questi aspetti, sui punti forti di fare una distribuzione audio multimedia. È chiaro che la convenienza di fare una cosa del genere è che l'utente è garantito, per una volta è garantito sull'utilizzabilità del software per sempre, cioè non ha problemi di dover avere a che fare con persone che li cambiano, che gli upgradano il software sotto mano e non gli funziona più. Questo non può succedere. C'è forse una cosa più profonda, cioè secondo noi il software libero promuove un uso cosciente e creativo del software stesso, quindi dal punto di vista dell'audio e del multimediale non può far altro che far crescere gli utenti. E anche evidentemente l'idea di promuovere la cooperazione tra piattaforme, cioè tutte quelle cose che sono le interfacce, i protocolli standard eccetera eccetera, sono cose che col software libero non possono fare altro che crescere. In linea generale col software proprietario tendono a essere abbastanza limitate. Poi naturalmente sapete tutti che GNU Linux offre delle grosse prospettive dal punto di vista della performance, cioè proprio prospettive tecniche, queste sono cose puramente tecniche, ma comunque GNU Linux in questo momento è la piattaforma forse più adatta per applicazioni di tipo multimediale in termini di efficienza e di latenza. E naturalmente è anche quello che è distribuito su più piattaforme, per cui è la cosa più utile da fare. Con Agnu la cosa che si può fare, una cosa che è interessante fare, che in questo momento non esiste tanto nell'ambito del multimediale, del software libero, è quello, come poi vi farà vedere Marco, di far cooperare tutte le applicazioni. Questo significa che invece di avere, come esiste nei campi del software proprietario multimediale, delle applicazioni monolitiche che fanno tutto e che quando vanno a sbattere va a sbattere tutto, la cosa che si può fare è avere una grossa selezione di applicazioni più piccole ma che cooperino tra di loro, cioè gli ingressi e le uscite siano in qualche modo collegabili, vedrete come, e sia dal punto di vista dell'audio che dal punto di vista del controllo. Ci sono altri vantaggi, riducono gli investimenti sull'hardware, perché voi sapete bene che GNU Linux è in grado di girare su una varietà di piattaforme, non c'è bisogno di avere sempre l'ultimo hardware possibile, perché comunque c'è una compatibilità all'indietro. Quindi, cioè, io di solito per esempio uso Linux ormai da credo 12 anni, praticamente da quando è nato, e devo dire che cambio macchina soltanto quando si rompe la macchina, non è quando, cioè, non per avere più potenza o cose di questo tipo, perché tutto sommato anche tecnicamente la politica del software libero è quella di cercare di sfruttare al meglio le possibilità dell'hardware anche di basso livello. Quindi questi sono secondo me i punti forti. Ci sono ovviamente dei punti deboli, perché non sono qui per fare la pubblicità delle cose. I punti deboli sono che il campo dell'audio è un campo fortemente monopolizzato. I musicisti tipicamente non sono molto alfabetizzati in ambito informatico e tendono a bloccarsi su una piattaforma hardware e software che praticamente li monopolizza e non parlano molto tra di loro. Cioè, voi sapete benissimo che se ci sono dei musicisti che usano i Mac non parlano con quelli che usano Windows e così via. A farli arrivare a una piattaforma di questo tipo è un obiettivo piuttosto ambizioso e difficile, ma speriamo di poterlo raggiungere. L'altro punto debole è, come sapete, che GNU Linux ha una reputazione di essere un sistema difficile, non di apprendimento immediato, di avere una learning curve molto ripida, per cui stiamo cercando di far fronte a questo anche nella distribuzione Debian, che è una distribuzione che ha la reputazione di essere tra le distribuzioni una distribuzione difficile. Stiamo cercando di usare dei meccanismi che permettono di dedicare la distribuzione a uno specifico task, che è quello dell'audio e del multimediale, e quindi semplificare un po' le procedure di installazione. Poi Marco vi spiegherà come. La cosa è che dobbiamo semplificarlo, ma sempre mantenere una porta aperta per chi invece ci sa fare e vuole aggiustarsi le cose come si sa che si può fare sotto Linux. Ecco, l'ultima cosa è che molto software libero, anche di alta qualità, non è a livello professionale, nel senso che ancora ha degli aspetti un po' deboli, un po' delle parti deboli nell'installazione, nelle configurazioni, eccetera, eccetera. Per cui per poter essere adottato in ambienti professionali deve ancora fare un salto di qualità, e questo è l'altro punto sul quale speriamo di riuscire a fare una differenza. Io ho finito qui, c'è questo sito è già funzionante, potete andare a vedere quello che stiamo facendo. E ci sono delle mailing list, Marco vi farà vedere tutti gli indirizzi, eccetera, e potete contribuire, aderire, parlare, chiacchierare, discutere, fare tutto quello che pensate. Io ho finito, passo la parola a Marco Trevisani.
3: Sì, ma io ho fatto un po' di casino, forse. No, devo farlo ripartire, devo togliere, riconfigurare X e tornare indietro.
4: Ho dei problemi con il mio monitor per riuscire a uscire fuori. Questa presentazione che abbiamo. Buon pomeriggio, sono Marco Trevisani. E oggi questa presentazione che abbiamo fatto l'abbiamo fatta alcuni giorni fa per un gruppo, per il show appunto di Mestre, dove c'erano presenti persone da varie università anche straniere, per cui era in inglese. Io l'ho tradotta in italiano per oggi, come ha fatto Nicola, però purtroppo il mio computer non sta cooperando e quindi dovrò usare la vecchia versione che era nel suo computer ed è in inglese. E comunque ci sono qua, io immagino che anche molti di voi non avranno problemi a capire di cosa si stia parlando, di quello che ci sarà scritto. Oltretutto non credo che si veda neanche, quindi va bene. Nicola ha già detto molte cose, allora partiamo con gli obiettivi generali della. Può darsi che dica anche degli strafalcioni adesso in italiano, perché traducendo al volo quello che leggo mi inventerò delle cose. Comunque anche lì penso che se tollererete. L'obiettivo generale è quello appunto di fare due distribuzioni Linux. Una quella basata su Debian, The Moody, e l'altra quella basata su The Red Hat. E, noi, io particolarmente curerò molto quella, adesso si vedrà anche di più, curerò di più quella basata su The Moody, e in particolare parlerò qui di quella di The Moody. E le caratteristiche principali della distribuzione The Moody saranno quelle, e anche quella di Red si suppone, saranno quelle di rendere più facile l'approccio per chi installa. Come Nicola ha detto prima, noi puntiamo ad avere che coloro che useranno la distribuzione saranno dei professionisti del campo, appunto del campo dell'audio, che vuol dire che non sono automaticamente dei professionisti dei computer, non sanno probabilmente, anzi, di solito quando si trovano davanti a Linux e gli appare la shell, dico che porcheria è questa, sembra DOS, una roba di tempi passati, per cui è anche una categoria di persone che è difficile da riuscire a coinvolgere. Chi lavora nel computer è più facile da coinvolgere perché sa anche di cosa si sta parlando, però per i professionisti dell'audio non è così. Uno dei target possibili, parlavo prima con qualcuno, non mi ricordo, sono per esempio le radio o anche i server audio, insomma, anche persone che vorrebbero avere queste cose che funzionano, però senza dover conoscere approfonditamente che cos'è Linux. Quindi le cose più importanti che noi cercheremo di risolvere sono l'installazione, che non so se alcuni di voi sicuramente avranno installato, non dico Red Hat, Debian è fantastico, è favoloso, sono 8 CD, durante l'installazione ci sono qualcosa come, se uno lo prende letteralmente, ci sono almeno 10.000 domande che uno può rispondere, perdi quelle 5-6 ore o anche un paio di giorni per avere il computer che funziona perfettamente, poi è una meraviglia, è fantastico, però l'utente di cui stiamo parlando non è molto contento di questa cosa. Quindi vorremmo facilitare l'installazione. Oltretutto noi abbiamo un vantaggio sul Debian tradizionale, che noi facciamo una distribuzione audio, cioè noi chiudiamo molte strade e obblighiamo praticamente, cioè l'utente nostro è interessato a usare l'audio, per cui non c'è bisogno di chiedere se vuole un determinato software che non ha a che fare con l'audio. Quindi quello che noi cercheremo di fare è installazione molto facile, probabilmente sarà installazione grafica usando un tool che già esiste che si chiama Progeny, poi ovviamente ne parlerò dopo, poi ovviamente l'organizzazione e il mantenimento dei pacchetti dei vari software già compilati e tutto, insomma come la tradizione Debian, il punto deb file. Qui c'è un general che non vuol dire niente, l'amministrazione del desktop in modo che sia facile poter navigare all'interno del desktop, trovare le application, i vari software attraverso un disegno del menu che è simile, segue le policy di Debian però ha le sue proprie caratteristiche. Poi in più, e io credo che questa sia una parte assolutamente importante, ci sarà un pannello di controllo per audio, tutorials, esempi e documentazione molto ben dettagliata che in gran parte viene da sviluppi di questo libro, visto che Dave sta lavorando con noi, abbiamo questa fortuna di poter inglobare il suo lavoro e la sua persona, vabbè, non proprio la sua persona nel CD, però anche perché non ci starebbe molto. Allora, venendo alla distribuzione in sé, come funzionerà? Nicola ha menzionato l'importanza del fatto che i pacchetti audio possano comunicare fra di loro. Non so se avete presente un mixer, un patch bay, che permette di mettere in comunicazione differenti entrate audio in un mixer e comunicare fra loro. Bene. Questo in Linux attualmente non esiste, veramente esiste ma non è usato, e sono cose nuove oltretutto. Un sistema che usa un po', che usa abbastanza bene questa strategia è il sistema BIOS, però è Macintosh credo un po', ma non sono sicuro, sicuramente BIOS. Quello che succede è che c'è un server, un sound server, che si pone sopra al sound driver può essere ALSA o OSS, e le informazioni che ogni applicazione accesa manda a questo sound driver può essere rimandata indietro ad un'altra applicazione. Voi sapete che in Linux, per esempio, ci sono moltissime application, siccome molto spesso succede che sono istituzioni o persone o singoli che fanno un'applicazione, alcuni per la loro tesi, altri per il loro proprio interesse di quello che devono fare, che è un'application che fa una cosa. So, per esempio, se voi avete un computer, un Macintosh, probabilmente ci sono queste fantastiche cose tipo Pro Tools, fa tutto, lava i piatti anche, qualsiasi cosa, una meraviglia. Però in Linux questo non succede. Beh, sta per succedere, c'è un'application nuova free nel campo del free software che sta per venire fuori, però generalmente sono mono con un unico uso, magari molto professionale, però un unico uso, e spesso anche sono linee di comando, che rende ancora più complicato per un utente non abituato a fare. Quindi se voi fate un'operazione, poi volete farne un'altra, poi volete farne un'altra, dovete usare tre software differenti. Ora, questo programma permette di far comunicare questi tre software direttamente senza dover fare cose stravaganti, e soprattutto mantenendo il real time e mantenendo una latency decente. Latency è la risposta che ha il computer dal momento in cui si dà il comando, diciamo, per farla molto breve, se qualcuno non sapesse. Ecco, quindi questo è un software molto, è una parte molto importante alla base del nostro progetto, perché sarà una parte che cambia notevolmente il modo in cui si lavora sotto Linux con l'audio, e appunto funzionerà come un patch bay, nel senso che una persona può dire ok, adesso collego questa application con questa, con questa, con questa, e le cose funzionano automaticamente. La seconda parte, come appunto stavo dicendo, è che ci sarà un'ampia, molto nutrita e ben fatta, speriamo, sezione di documentazione con tutorial, esempi e un guided tour. Il tour guidato sarebbe, non so se alcuni di voi avranno lavorato con il Macintosh, una volta che installate il sistema c'è una cosina che appare, un'application che appare, che vi connetta o schiacciate e vi porta in giro per il computer facendo vedere le caratteristiche principali del computer. È relativamente una cosa non di grandissima importanza se uno conosce già il computer, se uno sa quello che vuole. Ovviamente se uno invece è meno esperto trova vantaggio nel poter fare una cosa del genere. In Linux ancora non esiste, o più o meno su KDE c'è qualche cosa di simile, però specificamente nel campo dell'audio non c'è. Quindi ci sarà anche questa possibilità, ci sarà la documentazione, una documentazione molto ampia, il tutto, ne parlerò dopo. Un altro punto, il kernel è molto buono, ma appunto parlavo poco fa del latency. Latency appunto è la risposta tra un comando e la reazione del computer praticamente. Esistono dei patch per il kernel che riducono questo latency a dei livelli molto bassi. Molto bassi al punto che né Windows lasciamo perdere, magari Macintosh, che dà dei buoni risultati, comunque resta abbastanza indietro rispetto ai risultati che si può avere con queste kernel. Bene, il nostro kernel sarà tuned, sarà ben come si dice tuned? Ottimizzato, sarà ottimizzato perché funzioni bene con l'audio. L'altro patch che verrà sicuramente inserito, che ha pochetto a che fare con l'audio, però è rilevante, soprattutto nei nuovi computer, è il patch ACPI, che è il patch che sostituisce il power management, che sostituisce APM nei nuovi computer, soprattutto laptops, che si chiamano legacy free, che è una delle grandi idee che ha avuto Microsoft, secondo cui adesso i nuovi computer non possono più dare accesso diretto alle BIOS nel momento del boot, cioè non si può più cambiare niente al principio del boot, cioè togliere il plug and play, togliere quelle cose che facevano sì che Linux potesse costruire le RQ tables, assegnare gli IRQ, per cui il Linux si è trovato un po' indietro in questo senso, perché alla fine del boot il computer non detetta nessuna card, nessuna USB, non detetta niente, sei impantanato. E questo nuovo patch permette di far funzionare questo sistema in Linux. E in realtà, una volta che funzionerà alla perfezione, sono a livello ancora di developer, non è stable ancora, quando funzionerà sarà molto meglio APM, quando funzionerà bene. Sarà molto meglio APM perché ti permetterà di controllare il computer dall'interno, una volta fatto il boot, in tutto e per tutto e in modo molto efficiente. Al momento attuale molte cose mancano su certi computer, su certi altri no, su certi altri si impianta il computer per sempre, cose strane. Il mio, per esempio, non va in stand-by e ha altri problemi simili. Ovviamente le ditte che ti vendono, soprattutto quelle, non gli assemblati, ma quelle, le ditte quelle di marca, diciamo, non ti dicono che il computer è legacy free. Quindi quando ti arriva a casa, soprattutto nel caso mio, dopo 24 secondi non c'era più Windows, ho passato 3 mesi bestemmiando in tutte le lingue che conosco. Ok, il patch ACPI è sviluppato dalla Intel ed è free software, insomma, a parte free software di GNU. Come si relaziona The Moody con Debian? Questo è molto importante perché il progetto andrà avanti per 2 anni, ci saranno varie release del software, della distribuzione, però non sappiamo esattamente se fra 2 anni il tempo reale potrà continuare a seguire il progetto ufficialmente, o seppure il progetto sarà lasciato all'aria aperta a vedere quello che succederà. Ovviamente il grande vantaggio è che è basato su Debian, per cui usando le stesse policy, le stesse strutture, le stesse regole, tutto come se fosse Debian, noi siamo collegati alla versione stable, no, testing, che sarebbe Woody di Debian, che per noi è molto pratico perché la versione unstable, anche se alcuni dei nostri package si riferiranno alla versione unstable, noi useremo la versione stable perché ovviamente cambia troppo velocemente la versione SID per poter montarci sopra un'altra distribuzione, per cui noi useremo quella lì, e dove sarà necessario per avere software più recenti useremo parti di SID, però ufficialmente Moody. Quindi quello che succederà è che nel momento in cui dovesse finire il finanziamento ufficiale di The Moody potrà continuare con lo stesso sistema con cui continua Debian. Non solo, non è che perché adesso sia finanziata una cosa che siamo in quattro in un angolino a farlo e che nessuno ci disturbi, il contrario, cioè già fin d'ora noi speriamo e vogliamo che sia un progetto come è Debian, cioè dove tutti possono contribuire, tutti possono parlare, tutti possono dire, fare e disfare, meglio non disfare, appunto quello che stavo dicendo. Chi, se si può contribuire, come si può contribuire, chi può contribuire. Intanto il primo modo per contribuire, il più importante di tutti, se non avete voglia, invito moltissimo voi a essere tra i primi user di questa distribuzione. Ah, tra parentesi, Nicola l'ha già menzionato, The Moody esiste. La prima release di The Moody è stata fatta per settembre 2001 all'ICMC che abbiamo organizzato a Cuba, La Habana, l'anno scorso, e si può anche scaricare dalla rete, esistono dei CD che non abbiamo, no, che sono stati dati via tutti, però si può scaricare dalla rete al sito www.demudi.org. Allora, la cosa più importante per noi al momento è che siano molti che scaricano The Moody e poi si iscrivono alla mailing list e iniziano a protestare perché non funziona questo, perché non funziona questo, non funziona questo, e noi siamo lì a cercare di metterlo a posto, a cercare di fare che tutto funzioni bene, o anche che lo scaricano e dicono che meraviglia, funziona benissimo. Proprio 2 giorni fa a Venezia ho conosciuto una persona che ha comprato un laptop, ha provato a mettersi su 2 o 3 installazioni, non gli andava, ha messo su The Moody, è partito, una meraviglia, era contentissimo, non credevo io a quello che mi diceva. No, perché veramente la prima release di Debian noi l'abbiamo fatta in 3 mesi, e bisogna anche ammettere che Gunther Geiger, quasi solo soletto, quindi quasi una sola persona, perché io ero, stavo organizzando la conferenza, Nicola era in altre faccende affaccendato anche lui di lavoro, per cui Gunther Geiger era quello che stava mettendo assieme tutti i pacchetti, tutta la distribuzione con input più o meno di secondi da altri, e ha funzionato bene, quindi non è una cosa impossibile, farla molto bene è una cosa difficile, però farla, già per farla che funzioni, non è una cosa molto complicata, quindi scaricatelo e usatelo. Poi l'altra cosa che si può fare, qui c'è anche un errore di sintassi, vedo, maintaining packages, mantenimento dei pacchetti. Inizialmente noi faremo tutti i pacchetti, li manterremo, però siccome i pacchetti sono tanti, col tempo, o perché volete contribuire con pacchetti nuovi, o perché non tutti i pacchetti possono essere eseguiti, se c'è chi vuole contribuire è molto ben accetto, come è anche altrettanto ben accetto che scriviate software ovviamente con GNU GPL license, libre software, o semplicemente collegandovi, iscrivendovi alle mailing list o partecipando alle discussioni. Noi praticamente siamo sempre collegati, anche perché serve a noi per tenerci in comunicazione, perché siamo un po' sparsi comunque per il mondo, per l'Europa, e abbiamo un server chat che è IRC, non credo che si legge, comunque irc.acnula.org, perché il nuovo sito ufficiale dove The Moody è stato comunque convogliato è www.acnula.org, la porta 6868 e il canale The Moody. Poi ci sono le mailing list, sono 3 mailing list, qui ne sono riportate 2 per mia mancanza: developers@acnula.org, users@acnula.org e announce@acnula.org. Announce è una lista solo di news, per cui ci scriviamo praticamente solo noi quando c'è qualche novità da comunicare, quindi è a basso traffico. Ovviamente tutto quello che verrà fatto ad Acnula nello spirito del free software e anche oltre sarà tutto disponibile praticamente.

tengo una minchia, così tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, guarda che se la mangia, mentre se la stappa, chiedimi che cosa fa, se la sta a succhia, tengo una minchia tanta.

0: tête, tu es chez nous. To this day, I don't know what he's talking about.
1: Documentato, bisogna andare a smazzarsi il codice per capire come funziona oggi Freenet. Domani, quando avranno fatto il commit di 18 variazioni, probabilmente funzionerà in un modo diverso. Freenet però è vista come un web anonimo. E perché? Perché è molto comodo, perché chiaramente poter pubblicare un sito web e rileggere un sito web aiuta a superare completamente tutte le difficoltà di fruizione di Freenet. Se io non guardo l'URL e accetto una lentezza straziante di quello che recupero e di non recuperare buona parte di quello che mi interessa, potrei avere la sensazione di essere sul web. Tutti i nodi Freenet installati completamente hanno un proxy che agisce da gateway fra una porta HTTP e Freenet. Se voi installate un nodo e vedremo poi date le permission opportune, voi create un gateway Freenet che può essere utilizzato da chiunque abbia soltanto Explorer, Netscape, Galeon, Mozilla, eccetera, eccetera. Per cui dal punto di vista dell'utente Freenet è un URL strano. È chiaro, dipende da voi gestori del nodo se decidete di fornire il servizio gateway e anche altri servizi che poi vedremo che non sono documentati ma sono interessanti oppure no. Allora, la presentazione è leggermente datata, ma volutamente per un mio atteggiamento verso Freenet, che vi spiego perché ovviamente potrebbe non essere condiviso. Freenet esiste attualmente, anche se Ian Clark si incazza come una bestia quando lo dico, in due versioni. La versione stabile, 0.3.9.2, che è quella che è disponibile su alcuni gateway in Italia e basta, perché non esiste più a livello mondiale, praticamente. Forse in Cina si favoleggia che ce ne sia un'altra per ovvi motivi, ma diciamo esistono solo alcuni nodi gateway in Italia. Poi c'è la versione 0.4 qualche cosa, che è nota di solito come numero di build, la build attuale 468, che è la versione nuova, quella che Ian Clark dice sempre che è a 2 settimane dalla stabilità e lo dice da 1 anno e mezzo. Parliamo prima della versione 0.3.9.2, dal punto di vista didattico, Freenet 0.3, abbrevio, ma in realtà è 0.3.9.2 perché non ha senso utilizzare build precedenti, è un oggetto estremamente più semplice, anche se fa già tutto quello che si era detto, di Freenet 0.4. Siccome voi dovete decidere quale nodo installare, potete installare anche tutti e due, vorrei che diciamo, questa differenza fosse ben esplicitata, non la trovate scritta da nessuna parte, come molte cose di Freenet non le trovate scritte da nessuna parte. Senti, ci sta provando lui, lo puoi istruire? Gli spieghi anche da allora. Freenet 0392 è realizzata in linguaggio Java, cosa che ha creato una grande polemica che non si è mai spenta. Sono disponibili protocolli e librerie più o meno funzionanti per un'agevole implementazione di client, cioè di applicativi, che usino Freenet per quello che è, cioè come meccanismo anonimo di trasporto. Il contenuto del data store, il data store è l'area del disco che voi dedicate a Freenet come risorsa, è anonimo, cioè non è possibile cercare un file, se non lo si conosce esattamente, in un data store. Questo perché? Perché uno degli obiettivi che Freenet deve avere, come si diceva, è la difficoltà, se non l'impossibilità, di censurare. Voi sapete che il gestore di un qualunque server, in molte legislazioni, ma non è qui il momento di spiegare perché, è considerato qualche volta responsabile del contenuto del server. Quindi anche soltanto uno squid dove ci sia un'immagine considerata contraria alla morale corrente può in generale la responsabilizzazione del gestore e quindi essere un punto centralizzato, figurate, di attacco al sistema, perché il gestore si spaventa e non installa o disattiva il nodo Freenet. Se il contenuto del data store, che ci deve essere perché i file da qualche parte devono essere memorizzati, non è ricercabile direttamente, anche se con alcuni accorgimenti si potrebbe tentare di ricercarlo, viene a essere reso molto difficile il primo approccio di cercare di spaventare il SISOP di questo server, e quindi, diciamo, se il SISOP ha la volontà di fare quello che si spera che faccia, cioè gestire e tenere in piedi una risorsa pubblica, gli si agevola molto la vita. La parte crittografica del data store è messa lì solo per quello, perché se un server è gestito correttamente è una risorsa schermata da un sistema operativo sicuro, e quindi potrebbero i file anche al limite essere in chiaro. Freenet come sistema anonimo e non censurabile funzionerebbe uguale. Il fatto che la crittografia funzioni anche nel data store, quindi nell'area di disco che è dedicata a Freenet, non serve per far funzionare Freenet, serve per garantire il gestore del nodo. Quindi vedete, dal punto di vista progettuale e filosofico, Freenet è pensata abbastanza bene anche da questo punto di vista. C'è un altro fattore che aiuta a deresponsabilizzare il gestore del nodo e che aiuta anche a rendere difficoltose, non impossibili, difficoltose analisi di traffico su Freenet. Sapete vagamente cos'è un'analisi di traffico? È possibile tracciare parzialmente sistemi sicuri, addirittura molto sicuri, come per esempio un Anonymous Remailer, registrando tutto quello che passa sui tronconi di rete che arrivano e partono da quel nodo. È una cosa che richiede risorse cospicue, ma c'è chi queste risorse cospicue ce le ha e poi non sono poi così cospicue. Un'analisi del traffico è difficile da fare, è facile da fare se i sistemi sono deterministici, cioè se si comportano sempre nello stesso modo. I remailer, per esempio, tipo Mixmaster, non si comportano sempre nello stesso modo. Hanno un pool di randomizzazione per cui i messaggi che arrivano non escono subito, escono dopo un intervallo di tempo casuale, per rendere difficile associare il messaggio che entra dal messaggio che esce. Freenet lavora con lo stesso concetto. Il comportamento di routing di Freenet, cioè i pacchetti che passano da un nodo all'altro, non si comportano in maniera deterministica, cioè gli algoritmi di routing, che sono in continua evoluzione perché non funzionano molto bene. Il problema del routing di Freenet fa accapponare la pelle se uno ragiona partendo da una rete tipo TCP/IP e vede che cosa deve succedere, ma sono resi parzialmente stocastici, del tipo, pensate al time to live di un pacchetto TCP/IP. I router levano 1 al time to live, quando il time to live diventa 0 il pacchetto viene buttato via. Questa è una decisione deterministica di routing. Ecco, Freenet no, Freenet forse toglie 1 ogni volta che il pacchetto passa un nodo. Per cui il fatto che un pacchetto sia stato buttato via da questo nodo non vuol dire che ha attraversato necessariamente il nodo precedente, perché potrebbe essere falso. Cioè, alcune cose che Freenet dice di aver fatto, Freenet non tiene log, ma a un certo punto è un computer con un programma e quindi è deterministico intrinsecamente, non sono vere. Per esempio, un nodo Freenet può sostenere di essere l'originatore di una richiesta di ricerca di una chiave quando non è vero. Per cui anche un'analisi del traffico esaustiva, se non è fatta con tutti i nodi compromessi e controllati, non può essere usata come prova. Certo, come indizio pesante sì, perché il comportamento di routing di Freenet non può essere troppo stoccato.

nei limiti del possibile, alle spalle al gestore del nodo. Torniamo un passo indietro, riparliamo di cose generali, cioè delle caratteristiche di Freenet. Freenet è una rete che deve essere resiliente, perché deve resistere alla censura. Ergo, non c'è un operatore delete, l'abbiamo già detto, bello. Ma allora, se uno continua a mettere informazioni su Freenet, i data store si riempiono o non si riempiono? Il numero di server Freenet al mondo è molto limitato, non si sa esattamente, ma è sicuramente qualcosa compreso fra 100 e 1000, per cui sono estremamente pochi. Anche se qualcuno dà 1-2 giga al data store, se vi fate un conto e pensate che l'informazione è duplicata, tra l'altro, eccetera, eccetera, non è che Freenet abbia questa grande capacità, anche perché c'è chi si diverte a memorizzare immagini ISO su Freenet, e quindi capite che si riempie abbastanza alla svelta. Quindi l'informazione su Freenet non può essere rimossa, perché sennò Freenet diventa censurabile, e allora c'è solo una soluzione: deve morire di morte naturale, comportamento ecologico. L'informazione che viene richiesta si moltiplica, sopravvive, e oltretutto, vedremo poi come, si avvicina a chi la richiede e si moltiplica. Di converso, l'informazione non richiesta intristisce, muore, viene cancellata dai server e a un certo punto sparisce. Con il che è chiaro che su Freenet sopravviveranno soltanto le immagini porno, mentre i manuali tecnici spariranno, ed è quello che effettivamente succede, almeno per adesso. Questo è un difetto di fondo della cosa, ma non dipende da Freenet, ma dai suoi utenti, su cui non si può fare ragionevolmente nulla. È un prezzo da pagare, cioè diciamo che è un dato di progetto. C'è da dire che chi imposta contenuti su Freenet spesso invece persone interessate alla sopravvivenza di informazioni un pochino più valide, anche se magari meno interessanti, delle immagini porno. Per esempio, su Freenet si trova regolarmente il DCSS a suo tempo, si è trovato la paper di Slikarov a suo tempo, si è trovato il codec MPEG non Fraunhofer a suo tempo, per cui certi tipi di informazioni che ne hanno effettivamente bisogno, guarda caso, poi alla fine, almeno per un certo periodo, si sono ritrovati. Abbiamo detto prima che c'è un anonimato di chi memorizza informazioni e di chi le recupera, perché sempre in attacchi potenti di memorizzazione del traffico, il fatto che qualcuno recuperi un'informazione o la scriva è un fatto che deve essere tutelato sotto l'anonimato. C'è bisogno di precauzioni aggiuntive se una persona non usa un nodo Freenet per recuperare o impostare un contenuto, ma sta usando un gateway. Perché? Chiaramente perché il tratto dal PC della persona che sta usando il gateway al gateway stesso è in chiaro, per cui bisogna aggiungere ai meccanismi di Freenet per esempio un tunnel SSL e quindi usare l'HTTPS per far sì che i contenuti che hanno viaggiato o vengono impostati anonimamente sulla rete Freenet siano messi in chiaro proprio alla partenza o all'arrivo. Questo però non garantisce completamente, nello stesso modo, chi usa un gateway rispetto a chi ha il nodo sulla propria macchina, perché si eliminano i comportamenti stocastici di internet, di Freenet. Se io uso un gateway e c'è il tunnel SSL, non si sa che cosa ho visto, ma si sa che in quel momento io ho ricevuto un certo volume, ho impostato un certo volume di informazioni su un nodo Freenet, e questo è una questione non negabile. Se si usasse un'analisi del data store, sarebbe ragionevolmente possibile dire quale chiave ho letto o scritto dal data store, e quindi è una possibilità di compromettere l'anonimato. Quindi si consiglia di non usare i gateway appena ce ne sia la possibilità. Se voi usate il gateway locale del vostro nodo e comunicate via HTTP col vostro nodo sul localhost e poi lui si incarica di contattare gli altri nodi, scattano quei meccanismi stocastici che si diceva, per cui il fatto che la vostra macchina richieda o imposti un certo contenuto su Freenet non vuol dire che l'avete richiesto voi. E quindi viene tutelato non soltanto il SysOp come tale, ma viene tutelato anche l'utilizzatore momentaneo di Freenet che non vuole gestire un nodo ma si contenta di poter fare il browsing. Una volta installato un nodo Freenet è molto facile da usare, è come avere, che ne so, Procmail sulla propria macchina, uno lo configura una volta poi si dimentica di averlo perché il servizio viene fornito. Abbiamo parlato fino adesso dei vantaggi di Freenet, ora cominciamo a parlare dello svantaggio fondamentale. Freenet non si indicizza.
Non è possibile indicizzare

in maniera nativa Freenet. Non è possibile ricercare una chiave di cui non si conosce esattamente l'URL, diciamo, cioè l'indirizzo. Il che rende impossibile, per esempio, cercare le immagini porno in quanto tali, andando a analizzare il titolo dell'immagine. Bisogna conoscere la chiave, allora si recuperano i contenuti. Questo problema è parzialmente superato in una quantità di modi diversi. Come? Beh, per esempio, impostando quello che si chiama un free site, un sito HTML completo su Freenet. Il sito HTML completo può avere una chiave sola, quella chiave poi porta a dei contenuti che sono descritti in pagina HTML, per cui io posso avere un elenco di chiavi, un elenco parziale di chiavi, posso avere un sito tematico, tutto realizzato di chiavi Freenet, ma che io come utente vedo come un sito web. Non esiste il Google di Freenet, esistono i siti di Freenet, ce ne sono diversi, il progetto Winston Smith per esempio è solo su Freenet e ha una chiave, con quella chiave si recuperano i contenuti. E a tutti gli effetti, se uno usa un gateway, può non accorgersi che sta consultando Freenet. Mentre invece un Google, un motore di Freenet, non esisterà mai, perché è intrinsecamente impossibile fare uno spider che cominci a browsare i nodi, non saprebbe da che parte cominciare. E anche se browsasse i nodi, troverebbe delle chiavi soltanto, e queste chiavi, vedremo poi dopo, non sono immediatamente interpretabili, perché sono crittografate.

0: Allora, questa era la Fournette vecchia, la Fournette semplice, quella che Ian Clark non vuole più sentire nominare. Io dico che è la Fournette che funziona, scusate, è vero. Cosa c'è in più in Fournette 04? Fournette 04, 05 perché? Se avete presente il kernel di Linux, voi sapete che i kernel di Linux con i numeri dispari sono le versioni, diciamo, all'ingrosso unstable, i numeri pari sono le versioni stable. Nella migliore tradizione del casino più completo, infine, è esattamente il contrario, cioè le versioni dispari sono quelle stabili, le versioni pari sono quelle instabili. Però il concetto è quello. Tant'è che la versione 0.5 è una cosa di cui si favoleggia, e la versione 0.4, ormai hanno smesso anche di cambiare l'indice, vanno direttamente con la build, e tutti i giorni esce una build nuova. Cosa c'è in più? C'è intanto una cosa bellissima, c'è un meccanismo di split file con ridondanza. Voi capite facilmente, io non ho detto niente sulla dimensione delle chiavi, ma se vi postate un'immagine ISO su Freenet, questa immagine ISO può avere la vita molto difficile. Nessuno vi può venire a picchiare perché non si sa chi è stato. Però un'immagine ISO è grossa. Abbiamo detto prima che c'è un comportamento ecologico sul data store, che l'informazione viene cancellata. Chi è in grado di fare un'ipotesi ragionevole di come viene cancellata e perché viene cancellata? Ci sono due parametri fondamentali che si usano in questi casi: spazio su disco e la data dell'ultimo accesso. I file grossi sono ottimi candidati a essere buttati via dal data store, quindi un'immagine ISO probabilmente verrà buttata via appena il data store raggiunge il suo watermark, e quindi impostare dei file grossi non solo è difficile, perché come fare un FTP per motivi banali, tutto può crollare, ma è anche poco produttivo perché i file grossi sopravvivono male. Questo vuol dire,
1: se ho capito bene, i file, c'è una duplicità dei file all'interno di Freenet, giusto? Ad un file corrisponde una chiave, ma corrisponde una chiave ad ogni file fisico o al tipo file, diciamo al tipo file, e poi ogni clone ha la stessa chiave? E a quel punto come avviene la cancellazione in caso di non richiesta?
0: Allora, rispondo solo all'ultima parte della tua domanda perché il resto viene subito. La cancellazione avviene con un watermark, viene valutato la data dell'ultimo accesso a una chiave e viene valutata con un peso che non mi è noto sulla dimensione della chiave. Per cui come cancellare, ogni nodo fa una valutazione completamente indipendente senza entrare nel merito di che cos'è questa chiave, da dove viene, eccetera, eccetera. Però il problema delle chiavi grosse, comunque funzioni Freenet c'è. E c'è anche un problema se uno pensa alla prima soluzione che viene in mente, un bello split file. Io imposto un grosso file, Freenet genera una master key, un puntatore, un fascio di puntatori, a un insieme di pezzettini che vengono impostati in giro. I pezzettini sono piccoli, essendo piccoli sopravvivono. E quindi apparentemente io ho risolto il mio problema, spezzo il carico, aumento la sopravvivenza, eccetera, eccetera. Se andate a vedere il codice funziona proprio così, ora non c'è la possibilità di entrare più nel dettaglio. Però c'è un problema ovvio: se io ho un file da 700 mega, un'immagine ISO, e la spezzo in 700 pezzi, c'è un problema di fondo. Un pezzo sopravvive al 99%, ma che probabilità ho che 700 pezzi sopravvivano? Se fate la moltiplicazione vedrete che una chiave di 700 pezzi non la recupererete mai. Anche se il tasso di sopravvivenza fosse il 999 per 1000, non la recuperate, basta che manchi un pezzo e siete del gatto. Ecco che molto semplicemente viene introdotto un sistema di ridondanza tipo RAID 5, se avete presente. Esistono più blocchi del necessario, il fattore di molteplicità è circa 1,5, quindi una chiave di un giga viene spezzettata in 1500 pezzi invece che in 1000, e si impostano più pezzi. Però recuperare 1000 pezzi su 1500 ha una probabilità altissima, ed ecco che con un peso di un inserimento un po' maggiore l'affidabilità del recupero schizza a valori veramente confortanti. E recuperare un pezzo, recuperare una chiave di 100 pezzi ha quasi la stessa probabilità. Questo meccanismo è nuovo, è nato con Freenet 04, è stato mutuato da Onion Network, hanno preso pari il pezzo di codice, e tant'è che si chiama Onion RLE, e funziona bene, è una delle cose che funzionano bene. Ve ne accorgete perché recuperando una chiave di Freenet ogni tanto parte un aggeggino a due finestre che vi fa vedere che sta prendendo pezzi, e quanti pezzi è riuscito a recuperare, quanti pezzi sono stati richiesti, eccetera, eccetera. Se abbiamo tempo lo vediamo. C'è un'altra cosa importante: Freenet 03 i nodi non si autenticano fra di loro. Un nodo sa di alcuni altri nodi l'indirizzo IP e la porta, sostanzialmente, e quale protocollo viene usato. È sempre TCP/IP, ovviamente, anche se Freenet è indipendente dal protocollo di trasporto effettivo. Si potrebbe implementare su Apple Talk piuttosto che su NetWare, se ancora qualcuno li usasse. In Freenet 04 i nodi si autenticano fra di loro. Questo è molto importante, perché diventa un po' difficile falsificare un nodo. Il problema fondamentale di un attacco a Freenet, che sfioriamo appena, è il fatto che la prima cosa che fa un attaccante non è prendere il controllo di nodi esistenti, ma introdurre nodi cosiddetti rogue o cancer, a seconda del tipo, sono le prime cose che si può pensare, nella rete. I nodi rogue fanno finta di essere un nodo Freenet, ma tracciano per esempio il traffico. I nodi cancer danno risposte sbagliate al protocollo. Si può dimostrare con un simulatore che si chiama Serapis, che ahimè non credo sia molto affidabile, che comunque con i protocolli attuali di Freenet, se Freenet funzionasse, bisognerebbe introdurre una percentuale di nodi molto elevata, sicuramente superiore al 10%, per poter diminuire in maniera significativa, per esempio, il tasso di probabilità di ricerca, di recupero di una chiave. Non credo molto a queste simulazioni, purtroppo Freenet è così in evoluzione che anche avendo le energie per fare un'analisi di affidabilità, un'analisi di attacco, una specie di tiger teaming applicato a Freenet per vedere se è possibile attaccarla, non ha senso, perché intanto che uno analizza un modo di funzionamento, quello è abbastanza cambiato da rendere non affidabile l'analisi. Per cui, se dovessi essere sincero, non ho una grande opinione anche dei core developer che dicono che Freenet è resiliente a un attacco. È resiliente a un attacco stupido, un attacco ipotizzato è resiliente. Ad esempio il flooding di Freenet, riempire Freenet di contenuti per scacciare i contenuti veri, non funziona, perché il protocollo è pensato per non farlo funzionare. Ma a un attacco che non è stato ipotizzato, chiaramente il protocollo non può essere automaticamente resistente, speriamo che lo sia. Ma è il solito discorso della crittografia, non sai di essere nella cacca finché qualcuno non se ne accorge. Gli algoritmi di Freenet, se vogliamo usare questo parallelo, non sono abbastanza, sono pubblici, ma non sono abbastanza stati soggetti a peer reviewing da essere giudicati affidabili, come potrebbe essere IDEA piuttosto che il Diffie-Hellman, che su cui sicuramente molta gente di talento ci ha lavorato. Freenet sono poche persone, ahimè, magari anche di talento, ma che stanno lavorando come matti a farla funzionare, non hanno assolutamente il tempo di vedere come non farla funzionare. Per adesso non funziona abbastanza da sola, senza che ci sia bisogno di renderla ulteriormente inaffidabile. Un altro meccanismo interessante è la creazione di un tipo di chiavi che si chiamano ARK, che sono pensati per risolvere il problema tipo DIN DNS. Un nodo che si autentica in maniera crittografica autentica il suo IP. Se il suo IP è risolto staticamente può autenticare il suo nome, ma se il suo nome e il suo IP dipendono dall'IP, come succede per esempio con una connessione a DSL in cui l'IP viene assegnato dinamicamente, non è possibile gestire un nodo che si autentichi in questo modo. Le chiavi ARK sono un meccanismo di indirezione, Address Resolution Key, che permettono di pubblicare su Freenet il tuo nuovo IP e il tuo nuovo nome con una chiave crittografica, per cui se io ho rintracciato un nodo che ha questa chiave, adesso ha questo nome e questo IP, non riesco a contattarlo, vado a cercare la chiave fatta in un certo modo su Freenet, se la trovo è firmata da quel nodo vecchio e c'è dentro il suo nuovo IP, per cui posso tentare di contattarlo al nuovo IP. Questa è una cosa molto interessante, il suo funzionamento attualmente non è testato perché i pochi nodi che ci sono prevalentemente nodi statici, quindi, però il meccanismo c'è e diciamo dovrebbe funzionare. Il routing è migliorato, questo lo dice Ian Clark, io ce l'ho dovuto scrivere, ma non ci credo, cioè Freenet non funziona e secondo me continua a essere un problema di routing. La versione 0.4 funziona un giorno sì e 4 no, funzionicchia per carità, ma sicuramente non abbastanza da poter essere utilizzata. Quindi il meccanismo di routing continua a migliorare fino a quando non funzionerà. Il data store è indipendente dal file system e questo è una grossolenne corbelleria che tutto il gruppo di sviluppo di Freenet, tranne una persona che aveva visto giusto, ha fatto per motivi di probabilmente interesse personale, interesse nel senso qualcuno stava facendo la tesi sui file system probabilmente, Si è pensato bene di modificare la struttura del data store, che prima era una directory che Freenet riempiva di file fino a quando non aveva occupato una certa quantità. Adesso è uno o più file, vedeteli come dei RAID montati in loopback o cose del genere, in cui il file system è gestito direttamente in Java da Freenet. Sì, qualcuno ha strabuzzato gli occhi, questo spiega perché è una cazzata. Freenet è stata in ginocchio per 2 mesi abbondanti, semplicemente perché il data store era così buggato che un nodo restava in piedi per poche ore, poi si corrompeva il data store e il nodo doveva essere ribootstrappato, cioè anzi ricreato, non ribootstrappato. Ancora adesso c'è un famosissimo bug che ogni tanto viene fuori, che porta alla corruzione del data store. Per cui, se vogliamo, sì, si può essere anche raggiunta una migliore efficienza, per esempio per l'anonimato e la tutela del SISOP, perché c'è un livello in più di complessità da superare per chi volesse tracciare le cose. È anche vero però che si è pesantemente incisa sulla affidabilità del sistema di file system di Freenet, senza che effettivamente ce ne fosse un vantaggio di un ordine di grandezza tale da giustificare il casino che è stato fatto.
2: Scusa, questo vale solo per la versione 4.5 e non per la 3.90?
0: Esattamente. La versione 0.3 era semplice, aveva meno meccanismi anche utili, però aveva il file system nativo dell'host che lo ospitava. E quindi non ci potevano essere bug di questo tipo. Adesso la situazione è abbastanza migliorata, ma la quantità di lavoro che è stata dedicata a questo problema ha tolto ovviamente tempo di sviluppo al core di Freenet. Allora, molto velocemente perché sta passando troppo tempo, come funziona? I nodi comunicano fra di loro un protocollo che si chiama FNP, Freenet Network Protocol, molto semplice, ben documentato, anche se la documentazione non è aggiornata. I client possono comunicare con il nodo locale o con un nodo remoto, con dei normali socket, con l'FCP, Freenet Control Client Protocol, sono 4 chiamate soltanto. Due nodi comunicano fra di loro in maniera elementare, c'è una fase di handshake in cui un nodo fa la richiesta e c'è una phase di reply in cui il nodo dà una risposta. Quando la risposta non può essere positiva, l'handshake può riguardare tante cose, ma pensiamo alla richiesta di una chiave, che è diciamo, la cosa più elementare che può essere fatta. Io che non ho una chiave nel mio data store, qualcuno me la richiede, probabilmente il proxy del mio nodo. Non ce l'ho nel mio data store, la chiedo a uno dei nodi che mi sono noti. Questo nodo può darmi la chiave o può non darmela. Dipende. Se il nodo non ha la chiave, può inoltrare la mia richiesta con un meccanismo simile all'HTL, cioè al time to live, in modo che la quantità di tempo che passerà prima che la richiesta venga o soddisfatta o negata esplicitamente, non semplicemente perché è passato troppo tempo e è andato in time out, ma perché è stata eseguita una ricerca ad una certa profondità di Freenet e la ricerca non ha dato positivamente un risultato, avvenga in un tempo finito. In realtà succede spesso che una richiesta venga negata perché è passato troppo tempo. È chiaro che, data l'inaffidabilità intrinseca della rete, peggiorata dal fatto del livello di qualità del codice attuale, bisogna prevedere anche un time out che dica ragazzi, io mi sono stufato di aspettare, oppure io l'ho chiesto per conto tuo questa chiave ma nessuno mi risponde. Allora esistono due messaggi diversi che ritornano, che negano tutte e due la chiave trovata, ma a seconda del fatto che la ricerca sia terminata oppure che la ricerca non si è conclusa. Quando io faccio una ricerca su Freenet do un parametro importantissimo che è l'HTL, Hops to Live. Dice praticamente quanti server, quanti nodi deve attraversare la mia richiesta prima che l'ultimo nodo la abbozzi e vi restituisca direttamente la risposta, Hops to Live Exceeded, che è esattamente l'equivalente del TTL Exceeded. La grossa differenza è che mentre il TTL è un meccanismo lineare, cioè una richiesta attraversa un certo numero di nodi e non si moltiplica mai, la ricerca di Freenet è fatta a grafo, cioè Io la chiedo a un certo numero di nodi, i quali la chiedono a un certo altro numero di nodi, e chiaramente non c'è un'esplosione perché il meccanismo è fatto per generare un numero finito di richieste. Ma se avete presente i problemi che ha Nutella, che fa più traffico con i broadcast piuttosto che a recuperare i file, vi rendete conto che questo è il grosso problema di Freenet, cioè rendere affidabile una ricerca limitando l'onda di richieste che una singola richiesta di un nodo può fare. E quindi fare un trade-off fra l'affidabilità della richiesta, cioè il file c'è da qualche parte ma io non riesco a trovarlo perché non ho fatto una ricerca abbastanza approfondita, e il fatto che se le ricerche sono tutte troppo approfondite Freenet non funziona perché i server collassano sotto il peso delle richieste. Qualcuno che si ricorda l'orario? Finiamo all'una? Quanto tempo abbiamo? Ok. Ho spogliato due cose. Il problema della connessione di Freenet non è ovviamente risolto. Voi fate partire un nodo, come fa il nodo a contattare un altro server Freenet? Non lo può contattare, perché non esistendo un punto centralizzato non sa dove trovarlo. Come si risolve il problema? Il problema si risolve con un meccanismo, una taroccatura, insomma. Non c'è un modo lineare e affidabile di risolvere questo problema, voi dovete fornire un unico nodo di aggancio affidabile, avuto con un meccanismo out of band, ve lo dice un amico, lo andate a vedere sul sito di Ian Clark, tirate numeri a caso finché non trovate un nodo valido, decidete voi, il nodo di vostra zia se la conoscete e se ha un nodo Freenet. Una volta che il nodo si aggancia non c'è problema, il nodo comincia a acquisire informazioni su altri nodi, le scrive nel proprio data store, se non si corrompe il data store il nodo resta in maniera affidabile in rete.
1: Come faccio a trovare un... ok, il nodo avrà un suo nome identificato in qualche modo, il tutto si appoggia su TCP/IP, giusto? Come faccio ad andare su quella macchina?
0: È molto semplice, tu prendi la reference del nodo, che è un file di testo, una riga di un file di testo, nel caso di Freenet 03 è TCP/IP / l'IP due punti la porta, e fine del discorso. Quindi è come nel caso di Freenet 04 c'è associata una chiave crittografica, quindi invece che una riga corta sono tre righe lunghe di numeri incomprensibili. In un caso e nell'altro tu becchi una stringa di testo da qualche parte. Quello che si può fare è creare una libreria di server affidabili e renderla pubblica, magari firmandola con la chiave di Ian Clark o con un meccanismo del genere. Se io recupero un nodo, se voi recuperate un nodo e lo trovate firmato con la mia chiave, forse potreste considerarlo un nodo valido. Il meccanismo è quello del Web of Trust, non c'è un'altra soluzione di questo. Comunque, una volta che il nodo è partito, dovrebbe restare su Freenet per l'eternità, non avere più bisogno di niente. Quindi non c'è neanche bisogno che il nodo a cui si collega resti in piedi, perché lui comincia a acquisire una conoscenza locale della rete, ma abbastanza diffusa, quindi conosce più nodi, e diciamo il meccanismo, a parte il boot, poi risolve il problema della conoscenza. È molto importante che la conoscenza del nodo sia locale, perché se fosse globale sarebbe un punto di attacco per riuscire a capire come è il grafo di routing di Freenet. I nodi, come si diceva, scoprono altri nodi durante il funzionamento. Ogni nodo, quando deve richiedere una chiave, la richiede ad alcuni dei nodi che conosce. C'è un problema molto interessante ed è riuscire a far specializzare i vari nodi nelle chiavi che contengono. È facilmente dimostrabile, ma anche intuitivo, che se io so che tu a casa leggi la fantascienza, tu invece leggi libri gialli, se io ho bisogno di un libro giallo lo chiedo direttamente a te. Non è detto che tu ce l'abbia, ma è più probabile che tu ce l'abbia rispetto a lui, perché lui potrebbe avere anche un libro di fantascienza, ma ne ha uno, tu ne hai tanti. Se cerco un libro di fantascienza è più proficuo che lo chieda prima a te. Qual è però il problema di fondo? Non esiste un indice su Freenet, non esiste la possibilità di indicizzare i contenuti, quindi in che cosa mi specializzo? In qualunque cosa. In realtà basta definire un concetto che si chiama distanza lessicale. Voi prendete una qualunque funzione di hash e la applicate alla chiave. Ottenete un numero in un certo range, poniamo da 1 a 1000. Non importa cosa significa, non significa niente, ma se ogni nodo dice io sono specializzato nei numeri da 800 a 900, Se io devo chiedere una chiave, ne calcolo l'hash e la vado a chiedere al nodo che si specializza. Questo meccanismo, se i nodi restano in piedi per sufficiente tempo, fa sì che i contenuti di un certo segmento della distanza lessicale migrino con più probabilità verso certi data store, ed ovviamente questo è scritto nella reference del nodo. Quindi quando voi avete la reference del nodo, il nodo autonomamente ha deciso, lui, quando è stato generato, oltre a generare in maniera randomizzata le sue chiavi pubbliche e private e tutte le porcherie di questo tipo, ha anche deciso, bene, io mi specializzo nei numeri da 800 a 900, l'ha deciso lui, non c'è un'autorità che glielo dice, perché altrimenti avremmo un punto di attacco, scusate, sono ripetitivo, ma è molto importante. Con questo meccanismo, anche se ci sono più server che dichiarano di essere specializzati sullo stesso segmento di distanza lessicale, l'efficienza del retrieval aumenta. Assolutamente no, è funzione deterministica del contenuto, è un hash del contenuto, della chiave. Non ho detto che la chiave è il contenuto, ci dobbiamo ancora arrivare, ma data una chiave, la distanza lessicale è una precisa funzione di hash del contenuto, quindi è assolutamente dipendente dal contenuto. Non è invertibile, perché se fosse invertibile si avrebbe, non lo dico più. Dalla chiave proprio, dalla chiave considerata come un file. La chiave non abbiamo ancora detto che cos'è, ma vabbè, sarà una stringa di bit. L'hash del contenuto è la distanza, è il numero lessicale da cui io posso calcolare una distanza lessicale sapendo qual è la mia origine di quella chiave. Non vuol dire niente, la chiave non solo non si sa cosa c'è dentro, ma non si sa neanche che tipo di chiave è. Una chiave ARK o la chiave di un file hanno tutte e due una distanza lessicale, e dal punto di vista del meccanismo la tipologia della chiave, che poi vedremo che cos'è, è assolutamente irrilevante. Tutte le chiavi, tutti i cani sono uguali, no, su internet, tutte le chiavi su Finet sono uguali. Poi è il nodo che le richiede che deve trattarle a seconda della tipologia della chiave. Ci arriviamo subito alla tipologia delle chiavi. Si vede qualcosa? Allora, questo è un caso che vi racconto a voce di come il nodo A trova una chiave che sta sul nodo D. Il nodo A viene richiesto da una chiave, chi glielo richiede non si sa, può essere il proxy che gira localmente, può essere un altro proxy che sta usando lui come gateway, non ce l'ha nel suo data store, quindi la chiede a un nodo che conosce, che è B. Il nodo B non ce l'ha, sarebbe troppo facile. Allora decrementa probabilmente di 1 il suo HTL e la chiede a un nodo che conosce lui, che è il nodo C. Il nodo C non ce l'ha, sarebbe già finita la storia. Risponde con una richiesta rossa che vuol dire: caro mio, non ce l'ho. E mi sono accorto, quando ho decrementato l'HTL, che la richiesta ha raggiunto il suo limite di profondità, che in questo caso è 2. Probabilmente 2. Ok, allora il nodo B dice: no, non voglio essere troppo pigro, la chiedo a una, e decide lui se chiederla o non chiederla a un altro nodo, la chiede al nodo E. Il nodo E dice: ah, non ce l'ho, però siccome la profondità della ricerca è stocastica, lui non risponde abbiamo finito, ma la chiede al nodo F, quindi si è comportato in maniera imprevedibile. Il nodo F, anche lui si comporta in maniera imprevedibile, dice che la chiave non ce l'ha perché non ce l'ha, e la chiede al nodo B. Cos'è successo? È successa una porcheria. La richiesta è in loop, ma le richieste contengono un identificativo dei nodi che le stanno trattando, le richieste vive. Il nodo B si accorge che la richiesta è in loop. Allora manda un messaggio: stai attento, non fare nient'altro, non passare questa richiesta a nessun altro, perché siamo in loop. Il nodo F capisce e dice questo al nodo E. E la richiesta muore, invece di cominciare a girare come un'ossessa, muore. Il nodo E la richiede al nodo D e, meno male, la richiesta c'è, la chiave c'è, il messaggio che viene risposto è marrone, credetemi sulla parola, invece che blu o rosso, e il nodo E riceve la chiave, la passa al nodo B, che la passa al nodo A, e la chiave viene trovata. Nel far questo succede il meccanismo di diffusione che vi dicevo, cioè tutti i nodi che vedono passare una chiave che è stata trovata, la copiano nel loro data store, indipendentemente dal fatto che l'abbiano richiesta oppure no. Quindi, mentre all'inizio questa chiave in 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodi stava solo in D, alla fine di questa richiesta questa chiave sta in 4 posti, sta sempre in D, in E, in B e anche in A. Quindi questo comportamento ecologico in positivo, cioè nel senso della moltiplicazione, è scattato, è avvenuto. Ancora due parole, vabbè, qui è esattamente quello che ho detto: rumore di fondo probabilistico, data store, singoli data store, questo abbiamo già detto tutto, si specializzano, l'abbiamo detto, meccanismi crittografici. Facciamo questo e poi terminiamo per poter arrivare un attimo al nocciolo dell'intervento. Allora, i file in Freenet sono associati, memorizzati utilizzando oggetti detti chiavi. Ci sono delle chiavi che effettivamente memorizzano dei file, ci sono delle chiavi di diciamo servizio che memorizzano metadati utili al funzionamento di Freenet, ma che non sono esattamente il contenuto di un file. Il cavallo da tiro di Freenet, la chiave che contiene dei dati, si chiama chiave CHK, che sta per Content Hash Key, cioè chiave che è l'hash di un content, cioè di un contenuto, il che vuol dire che c'ha un contenuto. Cos'è la CHK? In questa presentazione, poi vi dico dove è, ci sono i trattamenti delle singole chiavi. Comunque una chiave CHK è una chiave che contiene un file, chiamiamolo in termini binari, che contiene il contenuto di un file e si chiama come una certa funzione di hash di quel file. Quindi se io memorizzo, mendi.jpg su Freenet, la chiave che ne risulta, la chiave che contiene il JPEG, non ha nessuna relazione col nome del file che io ho inserito, ma ha una relazione esatta col contenuto di quel file. Se io cambio il colore di un pixel di quel file, per esempio lo steganografo, ci infilo qualche cosa, la CHK di quel file cambia completamente. Pensate a un CRC, al CRC di un file. Il bello di questa cosa è che il contenuto del file è anche crittografato, non voglio entrare nei dettagli della struttura, per cui in realtà un file che c'è in un data store, io so come viene chiamato con un hash, ma se non ho un'altra chiave non riesco a decrittografarlo, perché non ho la chiave pubblica che è stata usata per crittografarlo. Infatti, quando un file viene messo su Freenet, si generano normalmente due chiavi. Una chiave è la chiave CHK che contiene il contenuto del file, l'altra è una chiave KSK che contiene il nome di quel file, o al meglio, il nome che io ho deciso di assegnare su Freenet a quel file. Per farla veloce, altrimenti spiegata a voce diventa difficile da seguire, io ho il file mendi.jpg. Lo voglio mettere su Freenet in maniera tale che la chiave sia mnemonica. Allora posso mettere su Freenet questo file inserendo la chiave KSK, una bellissima ragazza poco vestita, e il contenuto del file mendi.jpg. Chi vuole recuperare il file ha due possibilità: o chiede direttamente la chiave CHK, che è un po' difficile perché l'indice di una chiave CHK sono 64 caratteri randomici sostanzialmente, oppure può chiedere la chiave KSK corrispondente, chiede una bellissima ragazza poco vestita su Freenet e gli ritorna il JPEG originale. In questo modo chi avesse nel suo data store il JPEG originale, da questa sola informazione non può essere perseguito, perché il file è cifrato, il nome è un hash di un contenuto non ben noto, quindi il contenuto non può essere tracciato. È probabile, tra l'altro, che la chiave KSK e la CHK corrispondente finiscano memorizzati su due server diversi. È chiaro che però se qualcuno sta cercando proprio il JPEG mendi.jpg lo trova, perché può fare il processo di codifica che è deterministico e quindi non è un vero e proprio meccanismo crittografico, è solo una pastoia a chi volesse attaccare Freenet, però abbastanza efficiente, e può provare che dentro il data store c'è quel file, ma se non sa esattamente il file non lo può trovare direttamente, perché dovrebbe conoscere allora il KSK. dentro questo meccanismo c'è il classico sistema di chiavi pubbliche e private, mutuato dai soliti discorsi PGP. Il meccanismo è questo: la chiave KSK genera una chiave DSA casuale, da cui vengono calcolate una coppia casuale di chiavi pubbliche e private. La chiave privata viene utilizzata per crittografare in qualche modo la chiave CHK corrispondente. La chiave pubblica viene inserita come parte della chiave CHK, per cui chi ha la chiave CHK ha anche la chiave pubblica che è necessaria per decrittare. Il tutto non è fatto per rendere la cosa sicura, è attaccabile, perché la chiave privata in realtà è memorizzata nella chiave KSK, è solo fatta per rendere difficile l'andare a tracciare un file. Perché non mi gira la slide? Su Freenet. È affidabile la chiave KSK? No. Perché vi ho detto, le chiavi muoiono. Cosa succede se una chiave KSK muore su Freenet e il contenuto resta vivo? La chiave CHK corrispondente. Succede che io posso adattatamente cambiare il nome alla chiave KSK e farla puntare a un altro contenuto. Questo è successo in un caso veramente bellissimo. Sulla chiave di test che viene utilizzata per vedere se il vostro nodo Freenet va in rete, molto, molto simpaticamente è stato deciso che ci fosse un file gpl.txt, dove è facile immaginare cosa c'era dentro. C'era il testo della GPL 1.1. Siccome il Freenet ha attraversato dei brutti periodi, c'è stato un momento in cui tutto funzionava così male che in qualche modo qualcuno è riuscito a reimpostare la chiave KSK. Ha reimpostato la chiave gpl.txt, ma il contenuto era la licenza BSD, per cui la gente ha cominciato a cercare gpl.txt e gli ritornava il contenuto della licenza BSD. Poi è successo anche di peggio a chi aveva impostato la chiave usconstitution.txt, non vi dico che cosa gli ritornava quando uno cercava la Costituzione americana. Questo dimostra che la chiave KSK non è affidabile. Come si risolve il problema? Qui tagliamo completamente. Si risolve il problema con un'altra chiave che si chiama SSK, il nome dice tutto, Signed Subspace Key, cioè chiave che firma un sottospazio, sottospazio dei nomi di chiave. Voi generate una chiave SSK e la impostate su Freenet. Questa chiave utilizza una chiave privata che solo voi avete. Per impostare un file sotto questa chiave, vedetela come se fosse una sottodirectory, ci vuole la vostra chiave privata. Nessuno può scrivere un file che stia in quella sottodirectory virtuale. In realtà il file system, se lo vogliamo chiamare così, di Freenet è piatto, ma con i trucchetti che usava per esempio il macOS 4, un file system piatto può essere visto come un ISO 9660, come se fosse formato da sottodirectory. Questo meccanismo utilizza una firma, per cui se io mi impossesso del sottospazio licenze software, perché nessuno l'ha occupato su Freenet, e mantengo viva la chiave SSK licenze software, io e solo io posso impostare sotto lo sottospazio virtuale di Freenet, la directory di Freenet SSK, che si chiama licenze software, quello che mi pare. Per cui se io sono una persona affidabile, probabilmente la GPL che è impostata sotto licenze software / GPL sarà veramente la GPL, la BSD se la voglio mettere sarà la BSD e così via. E il meccanismo di funzionamento di chiavi è ancora più incasinato, lo trovate in parte in questa presentazione, qui skippiamo velocemente alla fine. Ultimo problema, la chiave MSK. Voi volete pubblicare un free site su Freenet? Lo pubblicate, bellissimo. Ne volete pubblicare un altro, cambiando una pagina. Cosa fate? Come fate a cancellare quello preesistente? Non lo cancellate. Quindi o cambiate tutte le pagine e anche il nome del free site, oppure siete del gatto. Perché il vantaggio di Freenet, non posso cancellare le informazioni, vi si ritorce nei denti immediatamente. Soluzione. Esiste una meta chiave, si chiama MSK, o esiste il sistema di edition dei siti Freenet? Vi racconto solo il primo, il secondo serve allo stesso scopo. La chiave MSK è una meta chiave che contiene le chiavi CHK di un certo free site. Il nome della chiave contiene una data e un'ora precise. Il nome della chiave lo vedete nell'ultima riga. Una chiave MSK si chiama Freenet 2 punti, MSK, ET, SSK, ET, una bella serie di bit senza senso, anno, mese, giorno, ora, minuto e secondo, trattino, nome mnemonico del sito. Il sito del Winston Smith, per esempio, si chiama PWS. Cosa succede? Succede che io posso pubblicare il sito di oggi, il sito di domani e il sito di dopodomani. La gente richiede soltanto la chiave mnemonica. Il client automaticamente aggiunge la data del giorno e richiede effettivamente una chiave valida solo per quel giorno. In questo modo io posso simulare l'aggiornamento di un sito inserendo, quando mi pare a me, anche 10 giorni prima, le varie edizioni del mio sito. E per il meccanismo delle chiavi KSK, CHK, se cambio solo una pagina, e quindi solo una delle chiavi CHK mi cambia, non ho neanche bisogno di reimpostare le altre, perché al momento in cui effettuo l'inserimento del free site, tutto il sistema ricalcola le chiavi CHK dei contenuti, le trova su Freenet, e siccome una richiesta di inserimento non può avvenire direttamente, ma solo come seconda fase, l'inserimento di un file di cui non ho parlato funziona così. Scusate la parentesi, ho saltato un pezzo. Se voi volete inserire la chiave mendi.jpg, prima la richiedete. Se la chiave non viene trovata, la inserite. Se viene trovata, viene generata una richiesta di collisione. Nel caso voi stiate inserendo il nome, la chiave KSK, questo vi impedisce di generare la chiave. Ma nel caso che ci sia già il contenuto e non ci sia il nome, questo è un vantaggio, perché io inserisco il file mendi.jpg, lo voglio chiamare una bellissima ragazza poco vestita e far sì che venga fuori quella fotografia. Se casualmente qualcuno ha già inserito quel contenuto, non è che la mia richiesta fallisce. Io inserisco praticamente un secondo puntatore allo stesso contenuto, una chiave KSK diversa, e non ho bisogno, perché trovo la collisione, di inserire il contenuto, c'è già. Lo sono sicuro perché il nome della chiave CHK che io cerco di inserire è un hash crittografico affidabile del contenuto. Le chiavi MSK funzionano sullo stesso principio. La nuova chiave MSK è sicuramente diversa perché contiene la data del giorno e quindi non è mai la stessa chiave. Ma le chiavi CHK, la chiave MSK è praticamente una directory di chiavi CHK. Le chiavi CHK a cui puntano sono funzioni del contenuto. Se io ho 1000 pagine e ne ho cambiata uno, inserisco soltanto la pagina nuova, e questo aiuta a evitare di duplicare file su Freenet e sommergere gli altri nodi di richieste di inserimento. Se il mio sito è popolare, appena cerco di inserire una pagina mi viene subito detto: no, guarda, la pagina c'è già. Quindi delle 1000 richieste io 999 non le faccio, ma effettivamente inserisco solo la pagina che anche solo in un pixel o in una lettera è cambiata. Ok. Finisco qui per motivi di tempo, di spazio, eccetera, eccetera, perché volevo passare alla parte pratica. La descrizione è un po' sistemistica, come avete visto, di come funziona Freenet. Vi dico semplicemente che su internet ho pubblicato 2 o 3 serie di slide fatti con software poco simpatici, come avete visto, che rispiegano un pochino di più questa situazione. Esiste anche un sito italiano di Freenet, sopravvive anche il sito italiano di Freenet 0.3, esiste il sito tradotto più o meno aggiornato in italiano del sito di Freenet 0.4, trovate tutti i link del caso sul Crypto CD, su quella scheda che abbiamo distribuito ieri, e chi non ce l'avesse viene un attimo da me, perché il link è un po' lunghetto e non lo sto a scrivere qui. Vi consiglio, se già non l'avete fatto, perché li abbiamo finiti, di tirarvi giù l'immagine ISO del Crypto CD che è memorizzata su un server qua nella rete locale, perché lì sopra tra l'altro trovate il mirror del sito 0.3 che non è più disponibile su internet, e trovate anche questi documenti e alcune altre pubblicazioni interessanti. Per cui chi non ce l'avesse, in qualche modo lo chiede a me o lo chiede a Odo o si informa in giro, c'è l'immagine ISO su un server qui della rete locale. Se proprio non sapete che cosa fare, mi scrivete, il mio indirizzo è marcoc@domodossolancona.it, o scrivete alla lista Freenet gestita dal FLUG, dal Freenet Linux User Group. Basta così. Prima di passare alla parte di installazione, invece parlare di come si installa e come non si installa, cosa vi può succedere quando gestite un nodo Freenet, un ultimissimo giro di domande sulla parte teorica. Assolutamente, totalmente incompatibile, sono diversi protocolli in punti chiave, non, sono due Freenet separate, anzi, questo non ve l'avevo detto ma è interessante, ci sono tre Freenet separate in questo momento, c'è la 0.3 che sopravvive in pochi server, c'è la 0.4 che funzionicchia e che non viene upgradata tutti i giorni e c'è la Freenet WatchMe che è una Freenet loggata. I nodi mandano un log delle transazioni a un server centrale che gestisce YARC, con cui il gruppo di sviluppo cerca di capire perché non funziona il routing. Chiaramente i nodi WatchMe sono incompatibili con i nodi 0.4 normali e non comunicano fra di loro. Viene richiesto da chi ha la possibilità di mettere nodi permanenti di generare un nodo Freenet WatchMe e di collegarsi con il server buttando giù questi log che loggano poco, ma insomma loggano molto dal punto di vista dell'anonimato. Per cercare di capire come far funzionare bene gli algoritmi di routing. In questo momento ci sono tre Freenet, poi una è molto netta, diciamo. Ok.
1: Quando avviene una richiesta di una chiave, abbiamo visto che viene lanciata ad albero sui vari nodi, ma per ritornare indietro poi il risultato di questa ricerca, esistono quindi delle tabelle di routing sui nodi, tabelle magari dinamiche?
0: Non tabelle permanenti, esiste o quando un nodo passa una richiesta tiene traccia semplicemente di chi gliel'ha passata a lui e un nodo che ritorna una richiesta o un messaggio di failure segue il cammino che si ricorda, perché un nodo può aver trasmesso la richiesta a più altri nodi ma l'ha ricevuta solo da uno, se la riceve da due segnala subito che c'è un loop e quindi la richiesta muore lì, per cui non direi che è una tabella di routing, è una traccia dinamica di chi mi ha fatto la domanda, cioè se tu mi fai una domanda io vado a vedere e nel frattempo non mi ricordo chi me l'ha fatta, è un po' difficile che possa restituire la risposta, ma esiste solo lì. Le tabelle di routing dei nodi, se vogliamo, sono i nodi locali, la conoscenza locale che un nodo ha di altri nodi, ma non è un vero e proprio routing, perché l'unica cosa che conosce un nodo degli altri nodi è se si sono specializzati in un certo segmento di distanza lessicale, il che non aiuta in nessun modo a capire qual è il grafo fisico di connessioni sotto il grafo logico, anche se uno riuscisse a ricostruirlo, della conoscenza locale di più nodi, perché sono due cose completamente ortogonali, sono completamente separate.
2: Scusa, quindi per rimanere totalmente anonimi è necessario che ci sia molta gente su cui distribuire queste cose in maniera da rendere sempre più difficile un'analisi del traffico spinta, o mi sbaglio?
0: Dunque, concettualmente no, praticamente sì, nel senso che sapete voi cos'è Crowd folle? Crowd era un sistema di proxy anonimizzatori distribuito fatto alla TET, che semplicemente rendeva difficilmente tracciabile una richiesta distribuendola su una serie di nodi in maniera casuale e poi qualcun altro andava a leggere la pagina a nome mio e me la restituiva. Col concetto di folla, la folla rende anonimi entro certi limiti i partecipanti e quindi già solo questo aiuta. Chiaramente Freenet è molto potenziata dal fatto che siano tanti nodi Freenet, però se ce ne sono due di nodi Freenet il gioco già comincia a frenare, ciascuno di noi due che ha recuperato il file una ragazza poco vestita appunto JPEG può negarlo e dire è stato lui, bastano due nodi Freenet perché c'è un comportamento casuale, io ce l'ho nel data store, ah ma l'ha chiesto lui e lui dice ah no no, sembra che io l'abbia richiesto ma è il mio nodo che mente. Guardate, Freenet c'ha una cosa originale, questo meccanismo di progetto è stata pensata per fare questo. Poi le realizzazioni informatiche spesso sono molto ingegnose e funzionanti, spesso sono delle schifezze, ma la cosa veramente che distingue Freenet da qualunque altro sistema di anonimato, compresi i remailer, per esempio, che funzionano benissimo, ma non sono pensati per esempio per proteggere il remops, perché un remops di un remailer per certe cose è assolutamente identificabile. Freenet no, Freenet nasce con questa preoccupazione di progetto e poi è una cosa di un'inefficienza, di un'inequitabilità mostruosa, però da questo punto di vista ha come dato di progetto dei dati filosofico-legali, se vogliamo chiamarli così, e questa è una cosa molto interessante. è anche importante per il mio. Proviamo a installare. Sì. Non ho capito neanche io, quindi dubbi. Nel caso di contenuti pedopornografici, Freenet è un pericolo come lo è il dischetto che io ho nella borsa, cioè qualcuno può portarci appresso un file pedopornografico. Questo, diciamo, è l'approccio filosofico, oppure anche la mia macchina, la mia automobile, può essere utilizzata per trasportare dischetti che contiene materiale pedopornografico, non per questo mi si vieta di tenere un'automobile. Freenet permette di fruire di anonimato, che è una possibilità data a tutti, per la maggioranza persone oneste che per qualche motivo, magari perché hanno l'AIDS e stanno chiedendo aiuto ma non vogliono rivelarsi, hanno bisogno di anonimato. L'anonimato è una cosa che è garantita da fior di leggi in sistemi giuridici diversi. Pensate alla posta ordinaria, quando voi mandate una lettera le poste non lasciano traccia. Non avevo capito che la richiesta era ortogonale al tema, scusa. C'è fior di punizioni per chi apre una busta senza avere l'ordine di un giudice dato con una certa procedura. Per cui io posso con la massima facilità mandare un dischetto pieno di materiali pedopornografici usando le poste italiane con la tranquillità di avere un anonimato forse superiore a quello che mi dà Freenet. È un po' curioso che, anche molto in buona fede, tutte le volte che si danno risorse, meccanismi che assicurano la libertà degli individui, si risponda: tu aiuti i criminali. A me viene fatto di pensare che tutte le volte che succede questo ci sia o un condizionamento di un certo tipo, di gente che ormai è stata abituata a pensarla in buona fede in un certo modo, o ci sia malafede. Cioè quello che fa paura di Freenet non è che la possono usare i pedofili, i terroristi, aiutatemi la mafia, la Yakuza, eccetera, eccetera, ma fa un po' paura il fatto che un individuo può mandare un contenuto nel suo paese, per esempio, questionabile, pensiamo alla Cina dove guarda caso Freenet è abbastanza utilizzata, e non essere perseguito. Quindi dà più potere all'individuo di quello che addirittura uno Stato o al limite un servizio segreto può avere. E l'individuo è un individuo qualunque, presumibilmente quindi onesto.
2: Questo è quello che fa paura.
0: Questa è la mia opinione, infatti. Quindi io non sono assolutamente preoccupato che Freenet possa essere utilizzata per fini perversi contro cui io non sono assolutamente d'accordo. Perché da persona empirica applico, io sono ingegnere, applico un discorso costi-benefici. È più importante, poi la chiudo qui con questo pippone incredibile che ho già fatto ieri, non è questa la sede. È più importante limitare una libertà per tutti o salvare la vita di un bambino? Io faccio una moltiplicazione. Mi butterei sotto una macchina per salvare la vita di un bambino. Ma se tu mi chiedi, c'è la possibilità che in un anno si salvi la vita a un bambino preda di un pedofilo abolendo Freenet, io ti dico no, perché 60 milioni di persone in Italia hanno perso la possibilità di fare qualche cosa in maniera anonima e onesta, e il bene di queste 60 persone è, ahimè, superiore al bene di una vita umana. D'altra parte nessuno di noi oggi ha preso il caffè e ha mandato i soldi in Africa per salvare oggi la vita di un bambino che muore di fame, quindi anche se non lo facciamo coscientemente questo tipo di ragionamento, lo facciamo inconsciamente quando prendiamo il caffè la mattina. Questo era una cosa per sistemisti, quindi chiudiamola un attimo lì. Dove eravamo rimasti? Vediamo qualche cosa? Allora, adesso dimenticatevi un attimo tutto quello che abbiamo detto, sia il pippone filosofico ma anche i meccanismi di funzionamento di Freenet. Consideriamo Freenet un programma da installare che devo far funzionare, quindi consideriamolo FreeCiv o qualunque altra cosa che mi venga in mente. Vediamo innanzitutto Freenet vecchia, 392, e vediamo di che ambiente ha bisogno, molto velocemente. Intanto che Gianni Bianchini, che è il gestore del nodo del Flug, che tecnicamente ne sa molto più di me sull'argomento, probabilmente.
3: Però ne sai molto più di me su come si switcha il
0: display.
3: Sì, forse alla seriale. No, l'ho attaccato bene.

0: infatti io cioè, l'ho provato a fare un F5 fisicamente, ma non mi ha voluto sapere.
1: L'unica del battaglia con spingendo degli accendenti con spingendo degli
0: sì,
1: perché è il BIOS che deve sentire il proiettore, è un'attina un po' del pizzo.
0: Se poi succede tutto il casino che è successo prima.
1: Allora, se poi succede tutto il casino che è successo prima, io ho preso la macchina e l'ho sbattuta contro il tavolo perché il controller ID non mi vedeva più la disk e ha funzionato. Vi spiego tutto a voce. Ok, allora Gianni tenta di resuscitare l'oggetto, io tento di intrattenervi. Allora, Freenet di che cosa ha bisogno? Freenet è un sistema Java, ma ovviamente fa cose strane, matematica intera lunga per le chiavi crittografiche, per esempio, utilizzo di Java portabile, ma insomma fino a un certo punto in un altro senso. Esiste per fortuna su varie situazioni. Esiste anche su piattaforme non libere, può girare su tutti i principali Unix, compreso Solaris, eccetera, eccetera, può girare sotto Windows e può girare sotto macOS anche se con qualche difficoltà, specialmente macOS X. Essendo scritto in Java, basta costruirgli un ambiente in cui ci sia una macchina virtuale Java e le librerie che vengono utilizzate, e questo è sufficiente. Scusa? Basta una JRE e le librerie GPM. Quindi se voi lavorate sotto Linux, che vi consiglio vivamente, specialmente se volete utilizzare un server, utilizzate una piattaforma asterisco Unix, qualche cosa, dovete installare sostanzialmente due cose. Una JRE compatibile e le librerie GPM versione 2 o versione 3. Le librerie GPM, libgpm2, libgmp, scusate, libgmp, Grit, Mat, qualche cosa, è la libreria che permette di fare operazioni matematiche con numeri di lunghezza indeterminata.
0: La libreria GNU,
1: come vi dicevo, lui ne sa più di me, per la precisione aritmetica arbitraria. Viene utilizzata per tutti i calcoli che implicano crittografia, perché i calcoli che implicano crittografia utilizzano numeri di centinaia di cifre decimali. E quindi non si possono calcolare con i registri di un computer o con le variabili classiche singola, doppia, precisione che si usano dai normali programmi. Questo ambiente deve essere creato ed è suscettibile di una quantità di piccoli bachi, bacchetti, bachini.

Se invece volete gestire un nodo, se volete gestire un nodo vero e proprio, scordatevi Windows. Con Windows NT, Windows 2000, riuscite a fare qualche cosa, non utilizzate Windows ME o Windows XP, anche per altri motivi, ma sicuramente perché non ci funziona Freenet. Utilizzate Linux se volete rendervi la vita facile, perché Freenet è nativa sotto Linux, cioè il gruppo di sviluppo di Freenet lavora sotto Linux. In realtà Freenet è molto portabile, non è difficile far lavorare sotto un altro sistema operativo. Io do alcune esperienze terra a terra che ho fatto io insieme a Gianni e che fanno funzionare le cose in maniera rapida. Voi potete utilizzare sostanzialmente le versioni della JRE Sun o IBM fino all'ultima, che nel caso per esempio della JRE è la 1.4. Freenet fa chiamate a livello Java 1.1 con qualche piccola estensione che viene introdotta, perché altrimenti il profilo di memoria che Freenet 0.4 ha sta cominciando a diventare devastante per le macchine, e per utilizzare certe cose rientranti e altre cosine che aiutano a tenere basso lo spazio di memoria occupato, mi dicono che ci vuole una versione di Java superiore alla di implementazione della JRE superiore alla 1.1. La 1.31_03 di Sun va molto bene, ma ovviamente se, come facciamo noi, avete un occhio particolare per il software libero, potete usare soltanto Caffè, che è l'unica implementazione Java rilasciata come software libero. Freenet funziona ragionevolmente bene sotto Caffè se si usano alcune precauzioni, per cui utilizzate pure, se volete, la JRE di Sun, che è anche più efficiente perché usa le thread in modo esteso invece di fare uno spawning continuo di processi, però se vi interessa lavorare col software libero, usate Caffè con due precauzioni. Per farci funzionare il Freenet è necessario fare una patch a Caffè che non riconosce correttamente la libreria GPM2 e GPM3, per cui se voi fate il configure di Caffè per compilarvelo da sorgente o usate un binario, Freenet vi dice che non trova la libreria di precisione arbitraria. Ci sono due possibilità: o vi prendete i sorgenti della distribuzione ordinaria, anche in RPM, applicate questa patch e ve la compilate su una macchina su cui sono installate le GPM, le GMP, fate sempre un'equivalenza GMP-GPM per questo contesto, perché sbaglierò altre 18 volte. Oppure usate una distribuzione facilitata che Gianni ha preparato e che abbiamo cominciato a distribuire da poco, che permette di installare in una botta unica tutto un nodo Freenet, con alcune cautele che ora enuncerò una per volta, anche non sapendo tutto quello che vi sto dicendo adesso. Quali sono le cautele opportune? Abbiamo detto che ci devono essere librerie GPM installate e una JRE in grado di riconoscere. Abbiamo detto quale può essere il trucco: usate una JRE Sun 1.2, 1.3, meglio la 1.3.0.3 che funziona bene, anche la 1.4. Oppure utilizzate Caffè. Se utilizzate Caffè, applicate la patch che c'è nel README di Freenet e compilatelo sulla vostra macchina dopo aver installato le librerie GMP. Altrimenti utilizzate la distribuzione Easy Freenet che Gianni ha concepito e preparato e che vi taglia la testa al toro. Non avete bisogno di installare niente, nemmeno la JRE. E c'è un altro vantaggio importante a fare questo, che è il fatto di gestire la penetrazione di un nodo Freenet. Un nodo Freenet è un'applicazione Java che gira su una macchina virtuale Java, arbitraria. Con tutti i bei discorsi che si fanno sulle sandbox di Java, non è molto affidabile in una situazione in cui la sicurezza sia un must. Di solito le applicazioni di security non sono scritte in Java. Una precauzione elementare che si deve fare se voi avete bisogno di aprire una porta fissa sul vostro nodo per farci ascoltare Freenet sopra, Freenet ha bisogno di una porta aperta e raggiungibile sul nodo, come qualunque altro servizio TCP/IP, è opportuno farla girare in una jail, quello che si fa con i server FTP, che si fa con i server HTTP e così via. Cioè farla girare in un file system CH ruttato, il che vuol dire semplicemente che il processo Freenet e tutti i suoi figli, compreso, anzi, e anche il babbo, la macchina virtuale Java, è convinto

di essere in un file system, ma non è vero, quel file system è solo una sottodirectory del file system vero che contiene il minimo indispensabile a farlo funzionare, non contiene per esempio nessun programma applicativo, nessun altro server che possa essere suscettibile di exploit. Per esempio il file system jail di Freenet contiene una trentina di file in tutto, fra device, librerie, Freenet stesso e poco altro. Questa è una precauzione standard che, per chi conosce un attimo di più le problemi di security su qualunque versione di Unix, sa perfettamente e sa anche come fare. Si tratta di fare un wrapper che lancia Freenet e la sua macchina, il suo Java Runtime Environment, in un certo modo. Se utilizzate la distribuzione Easy Freenet, non soltanto non vi dovete affatto preoccupare di tutti i problemi di trovare la macchina virtuale giusta, di applicare le patch, di trovare la libreria GMP, eccetera, eccetera, potete non avere neanche Java installata sulla vostra macchina, e in una botta sola, rispondendo alle stesse domande che vi farebbe l'installazione di Freenet, voi avete un'installazione di Freenet completa e anche chrootata, cioè che gira in una jail, e rende un pizzichino più sicuro il vostro server se voi avete ragione di pensare che possa essere in qualche modo exploitato, o se semplicemente avete a cuore il fatto che il vostro server lo volete gestire in sicurezza. Si proietta qualcosa? Giusto.

0: visto.
1: Ringrazio PBM per la collaborazione, hanno bucato la rete per permetterci di tentare di usare, Srinet. C'è un problema che è spiegato abbastanza chiaramente in più punti della documentazione, ma è come fanno i server Srinet a trovarsi fra di loro. Server Srinet apre una porta arbitraria, una porta user di solito, uno spazio user, che tradizionalmente è la 19114, a cui gli altri server però possono connettersi per richiedere chiavi. In realtà la porta è completamente configurabile, per cui in realtà un server, per sapere che c'è un altro server, deve aver avuto il reference di quel nodo. Però quando poi la situazione si è stabilizzata e i reference sono nella, chiamiamola routing table, ma non è una routing table, di Freenet, questo è arbitrario. Se voi siete dietro un NAT, situazione abbastanza frequente anche perché è una DSL, in teoria non potete gestire un nodo Freenet. Perché? Non potete gestirlo perché dovete aprire una porta. In realtà alcune cose, molte cose si possono fare se la vostra porta può essere bucata, come è in questo caso, in cui noi siamo nattati, ma per un tempo limitato hanno aperto la porta di Freenet. Oppure se non volete essere trovati, cioè non siete in grado di diventare un nodo pubblico a tutti gli effetti, ma volete semplicemente utilizzare Freenet. Perché nel caso che vogliate utilizzare Freenet, un NAT va benissimo, nella misura in cui voi fate conoscere a Freenet non il vostro indirizzo, che magari è un indirizzo privato, ma l'indirizzo che si vede da fuori, cioè l'indirizzo del NAT. Cosa vuol dire? Vabbè, voi siete l'IP 192.168.0.2, il vostro NAT è lo 01 e fuori è 161.27.112.3, voi dovete dire, quando Freenet si installa e vi chiede l'IP o il nome, gli dovete dire l'IP del NAT e non il vostro. A questo punto, dall'esterno non vi raggiungono comunque, a meno che non abbiate bucato la porta, perché la porta deve essere sempre quella una volta che l'avete scelta, ma dall'esterno voi potete iniziare una fase di handshaking e farvi raggiungere dalle risposte, perché le risposte vengono mandate al NAT, voi avete aperto la connessione e il NAT ve la passa regolarmente come sa fare.
0: In caso invece che siate, dovrebbe funzionare, in caso che siete appunto dietro un NAT, se attivate un port forwarding dalla macchina che vi fa da NAT verso la macchina interna, allora in quel modo, oppure se la macchina interna si trova in una DMZ, insomma come pensate, dovrebbe funzionare lo stesso, purché chiaramente voi annunciate il nodo esternamente, ovviamente con l'indirizzo esterno del NAT, chiaramente. Adesso dovremmo essere in questa situazione qua, diciamo, i SysOp sopra ci dovrebbero avere fatto un port forwarding verso questa macchinetta qua. Io l'avevo preso dal progetto Winston Smith.
1: Ma l'hai già
0: preso? Sì, no, ero dentro il progetto Winston Smith e c'è qua, no?
1: Sì.
0: In distribuzione.
2: Se vuoi che io faccia il manuale tu.
1: No, lo devi copiare in una sottodirectory. Adesso io avevo avuto la grande ambizione di far vedere dei nodi funzionanti, dato anche il poco tempo e dato che non abbiamo avuto tempo di testare niente, vi farò vedere i pezzi salienti, vi farò vedere, se non ingrandiamo un po' il font, lo fai da una cosa di testo?
2: Sì.
1: Alt F6. Allora, cosa dovete fare? Utilizzate EasyFreenet, poi magari quando avete la soddisfazione di avere un nodo funzionante cercate di capire cosa ha fatto. Oppure, di Hardway, configurate prima di tutto le GPM, cioè siate sicuri che le GPM siano installate, GMP?
3: Yeah.
1: GMP. Le GMP versione 2, ma vanno bene quelle normali che ora sono nella versione 3. poiché gliele facciate riconoscere a caffè. Utilizzate caffè se siete dei puri, altrimenti utilizzate la Sangre 131-03 o la 04, la 14 che dovrebbe funzionare lo stesso bene. La usa Ian Clark. Quando la macchina è installata, dovete, e le GPM sono installate, avete finito. Si tratta di scompattare circa un mega, ma forse meno, di della 0392, scusate, stiamo partendo dalla vecchia Freenet. E ottenete questa directory. Dopodiché lanciate, Freenet lancia il server dove partire la procedura di installazione. La prima volta che lanciate la 0392 parte la procedura di installazione, dovrebbe partire la procedura di installazione, forse parte la procedura di installazione.
2: Mi pare non si è lamentato.
1: Dovrebbe essere già partita. Abbiamo sbagliato, dobbiamo lanciare Freenet config direttamente. Prova un po'.
2: Vediamo se ha fatto casino.
1: Caso meglio riscompattiamo. La procedura di configurazione vi fa una serie di domande standard. Le domande importanti sono: come si chiama il vostro nodo Freenet? Quanto spazio volete dedicare al data store? Di solito i default vanno tutti bene, ammesso che sia accettabile il vostro indirizzo IP o il vostro nome host al tipo di configurazione di rete che avete. Le richieste del data store sono un pochino esose, ma su 0392 non sono molto importanti fin tanto che fate prove, perché il numero è praticamente soltanto un watermark, non viene in realtà allocato niente, semplicemente lui riempirà la directory fino a quel livello. Quindi se voi fate tre prove e volete resettare tutto, non è che avete occupato un giga o 200 mega di spazio. Mentre nella Freenet 0.4, anticipo i tempi, c'è un file system non nativo, il che vuol dire che è come quando voi fate un loopback: voi appena fate partire il nodo, lui genera il data store di quella dimensione, e se avete 2 giga di data store il nodo ci mette un quarto d'ora a partire, perché utilizzando Java, che non è molto efficiente come transazione di file system, si scrive un file e struttura internamente, praticamente formatta, un file di 2 mega. Per cui vi consiglio, quando fate delle prove, indipendentemente dal fatto che usiate la 0.3 o la 0.4, allocatevi 30 mega, più che sufficienti per le prove. Dopodiché, se gestite un nodo vero, state almeno a 500 mega, perché un nodo che riesca a funzionare a questo punto diventa utile per la banda passante che ha, ma soprattutto per la quantità di informazioni che riesce a memorizzare. Per cui, quando siete arrivati a una configurazione soddisfacente, piallate il nodo e rigeneratelo. Se è un nodo 0392 basta che editate a mano il file di configurazione, perché ovviamente il parametro è dinamico ogni boot. Se avete un nodo 0.4 qualche cosa, no, il nodo è allocato, esiste una funzione di reset della dimensione del data store che mi viene da ridere, che non sia mai stata testata, quindi limitatevi a screcciare il nodo, a farlo ripartire con un seed valido e allocate un data store robusto per quello che voi potete fare.
2: Si
1: chiama. Sì. Allora, la struttura di directory che voi ottenete quando installate Freenet è diversa nel caso di 0.3 e 0.4. Qui adesso stiamo guardando la 0.3.9.2. La differenza principale è che il data store è una directory nascosta, si chiama .freenet, e il file di configurazione è un file nascosto in senso Unix, si chiama .freenetrc. Possiamo visualizzarlo? Aspetta, no, andiamo avanti. Lui ha appena lanciato Freenet config e il sistema si legge qualche cosa? Forse mi deve mettere a fuoco il proiettore, mi fa un po' stoccato. No? Più di così. Comunque, adesso lui sta chiedendo il data rate che Freenet può occupare. In teoria Freenet si preoccupa, e fa benissimo, della banda che vi può occupare. Ci sono dei parametri che dovrebbero funzionare, che limitano la banda che può essere richiesta. lì vi viene chiesto di scegliere quanto dedicare di banda oltre che di data store al vostro nodo. Nel caso di Ethereum 0392 potete tranquillamente fregarvene, perché ci sono così, se voi come farete, spero, perché ci sono dei buoni motivi che magari poi discutiamo con gli interessati, per fare questo installate anche un nodo Ethereum 0.3, ce ne sono così poche richieste che assolutamente non vi satureranno nessuna banda, anche perché Ethereum 0.3.9.2 non soffriva di problemi di broadcast a tappeto, di cui, ahimè, Freenet 04 non solo soffre, ma agonizza in questo momento. Quindi fregatevi della banda in caso 03. Gli unici due parametri, vai avanti, ecco, spazio disco da usare in megabyte, è una cosa dinamica, quindi anche questo è poco importante, state sui 30 megabyte se volete fare delle prove lunghe. Che porta devo usare? Beh, lui usa una porta presa a caso, se la trova libera. Potete dirgli la porta che volete, se volete essere riconoscibili facilmente, 19114 è la porta standard di Freenet 03. Non c'è nessun RFC che lo dica. Vi viene chiesto il nodo, l'indirizzo del nodo, e qui probabilmente... Questo in rete, però ha cominciato a lampeggiare quando io ho toccato il cavo. Va bene, interrompi e ricomincia, cancella.
2: No, perché
1: non so se è probabile, batti una cosa qualunque, dai, tanto giusto per capire, batti un IP. In questo caso voi avreste dovuto vedere l'IP del nodo se il nome non veniva risolto, o il nome qualificato del nodo come default se l'IP veniva risolto. Dopodiché la domanda era: accetto questo oppure no? Siete dietro un NAT? Non va bene. Non siete dietro un NAT, il vostro indirizzo è statico o dinamico? Non strutturo ulteriormente l'albero di domande. Se siete dietro un NAT, date l'IP del NAT. Se non siete dietro un NAT, ma siete ovviamente su un IP pubblico, perché altrimenti non c'è storia, se siete su una rete privata non c'è storia, a meno che non sia la rete di Fastweb, dove mi si dice c'è qualcuno che sta tentando di fare una freenet su Fastweb, e se ci fosse qualcuno che lo sta facendo e poi un giorno si fa vivo con me, ne possiamo discutere, perché è un discorso interessante. Dovete far sì che il vostro reference venga trovato. Quindi, se avete la fortuna di avere un IP non dinamico, va benissimo il vostro IP, oppure il vostro nome se riuscite a risolvere un nome su quell'IP, altrimenti allocatevi a qualche DIN DNS, fate girare il client DIN DNS che pubblica il vostro IP, date qua il nome DIN DNS in modo tale che quando un altro nodo vi contatterà nel vostro reference ci sia il nome e venga risolto dinamicamente l'IP. Ho fatto un gran casino, c'è qualcuno che non ha capito questo punto che è abbastanza centrale? Bene. Ok, poi mi viene chiesto se l'FCP, il Freenet Control Protocol, deve partire insieme a questo nodo. La risposta è sì, perché altrimenti non siete visibili dall'esterno. I default vanno quasi tutti bene. E se il proxy deve essere fatto partire contestualmente al nodo, cioè voi volete utilizzare Paleon o qualche altra cosa, Netscape, per sfogliare Freenet in maniera amichevole? Di solito la risposta è sì. Sì, anche questo è il protocollo di comunicazione, e adesso bisogna rilanciare il server.
2: Ma non gli abbiamo dato un recupero.
1: Vabbè, ma il server parte uguale. Tanto la pretesa di farlo funzionare, no, magari usiamo uno dei nostri gateway.
2: No, funzionava.
1: Funzionava?
2: Funzionava.
1: Ma quando nessuno guardava, adesso sarà difficile. Ok, tutto chiaro fino a qui? Quando voi fate partire dei servizi sul vostro nodo Freenet, tipicamente il proxy, questi servizi non sono ovviamente visibili dall'esterno, nel senso che sono visibili solo dal localhost, per ovvi motivi. Il proxy gira su una porta pubblica, tipicamente nel caso di Freenet è la mitica 8081. Chiunque conosca il vostro IP e sappia che avete un gateway Freenet, perché a tutti gli effetti il proxy per chi sta fuori dalla vostra macchina è un gateway dal punto di vista applicativo, si collega al vostro nome 2.8081 e si vede apparire una paginetta che magari facciamo vedere, Alt F2, giusto? Minimalizziamo il discorso. Posto.
2: Sono
1: 80-81.
2: Non ho voluto sapere. Quello?
1: Sì. Guarda se la porta in ascolto.
2: Sì.
1: Guarda se è partito, guarda il log, finet.log, fai un tail, finet.log.
2: No, l'ho mandato un background. Ah no.
1: E in effetti è fin wait.
2: Ma non
1: la porta è aperta, ma il proxy non sta ascoltando. Fai un tail freenet.log e chiaramente nella macchina virtuale partono un certo numero di processi, uno dei quali è il proxy che può non partire.
2: Launching F proxy,
1: è partito. Su che porta sta ascoltando? Vediamo un attimo.
2: 881 e non so, vai a guardare nel freenet.rc. È lei.
1: Scusa, la porta 6690 è aperta.
2: La porta?
1: XML PC. Che porte stanno ascoltando?
2: No.
1: Non è partito il nodo.
2: 6690, 6692. No, buono.
1: E allora ha da funzionare. Fai links su dagoba.omelinux.net 8888. Dagoba. Cosa? Sì.
2: No, l'ho mandato in background. Sì, è scritto stop, ma non vedete le ultime righe. Non stavate vedendo le ultime righe del video.
1: Ok, indipendentemente dal percentuale di successo che otteniamo, ci sono quindi queste precauzioni da fare. La porta che volete aprire, se volete rendere il vostro servizio pubblico. Nel caso vogliate rendere il vostro servizio pubblico, dovete andare ad editare a mano, in un modo che non è documentato, il file di configurazione. Cosa succede? Praticamente... essere risbatacchiato evidentemente.
2: Eccolo.
1: Allora faglielo vedere sul terminale.
2: Questo siamo sul localhost.
1: Ok, allora quello che vedete è una pagina web che, scusa?
2: Se si era ingrandito,
1: no.
2: Di questo,
1: ah sì,
2: meglio. Aspetta, fate vedere come funziona sul touchpad. Ecco.
1: Ah. Sì, però adesso non funziona più. Sposta la macchina in là. Fatti un po' più di posto. Ok, si è aperto il floppy.
2: Allora, com'è che si fa a mettere fonte in là? Font, eccolo qua.
1: Huge.
2: Non è molto huge, ma... Vedi?
1: Sì. E sei fuori schermo?
2: No, ma ora sei fuori schermo.
1: Allora, dopo guardiamo un attimo il punto freenet.rc, per quei punti che vanno editati, Ma innanzitutto vediamo che cosa si vede. Che cosa si vede? Cosa... Credo che sia il proiettore, sai? Abbassalo un po'. Comunque sulla pagina del proxy, che è quello che il normale utente Freenet vede, c'è semplicemente un form con alcune istruzioni, alcuni suggerimenti che su Freenet 03 e alcuni siti, anzi free site, che sul proxy di Freenet 03 ovviamente non funzionano perché Freenet 03 non esiste quasi più come contenuti, che invitano a visitare certe cose. Esistono poi due gruppi di campi che servono per inserire e recuperare un file su Freenet. Cosa si fa? Nel caso si voglia inserire un file su Freenet, dal campo di sotto si batte il nome della chiave che volete inserire, se è una chiave KSK, qualunque stringa non contenga spazi va bene, poi gli si dice il nome di un file il cui contenuto si vuole pubblicare sotto quella chiave e gli si dice opzionalmente il tipo di il MIME type sostanzialmente che quel file deve avere. Questo perché? Perché in fase di inserimento, di recupero, il MIME type fa parte dei metadati della chiave e quindi non c'è bisogno di specificarlo, ma quando voi inserite un contenuto il proxy a priori non sa qual è il contenuto, può fare un tentativo basandosi sull'estensione e su quello che il browser locale sa, però nel caso voi gli potete forzare il MIME type, per cui se state inserendo mendi.jpg potete fregarvi di specificare il MIME type, altrimenti glielo specificate e nei metadati della chiave viene scritto che il contenuto è non mi ricordo più / jpeg. Proviamo a fare un inserimento? Prendi il primo file che ti capita, un file di testo. Eh? Non ce l'ho, era una simulazione. Facciamo una simulazione con un file di testo. È chiaro che il discorso in questo momento non funzionerà, o almeno funzionerà soltanto nel data store locale. Perché? Perché non abbiamo dato un seed valido al nodo Freenet. In realtà il seed c'è, fa parte del il seed reference, cioè il punto di boot a cui agganciarsi alla rete. Il seed c'è, fa parte della distribuzione, c'è un file di default che faceva parte, e chiaramente nessuno di quei server attualmente è in piedi. Quello che bisogna fare, se la richiesta di ricostruire anche una Freenet 03 che io vi ho rivolto trova d'accordo qualcuno, è mettere un file di reference locale che deve chiamarsi nodes.config che contiene scritti a manina i reference che io so. Sulla Freenet list ogni tanto passano i reference dei pochi nodi vivi, uno dei quali è il nodo freenet.firenze.linux.it in HTTPS, però, quindi HTTPS 2 punti, e il nostro nodo che è venuto su con dei reference vecchi non sa con chi parlare, e quindi l'inserimento sì funzionerà, però funzionerà sul data store locale, che non è una cosa banale. In realtà tutto il processo avviene, non avviene il processo di diffusione. Mi va letto perché viola su nero, non credo che...
2: Sì, va bene, cioè semplicemente inserito la...
1: Ma utilizzare la pagina grafica, proprio ti repelle...
2: No, è che questa cosa. Il file è un pollo txt che ho messo nella directory di root.
0: Fra l'altro qui stiamo facendo delle cose bruttissime. Prima cosa, ovviamente, stiamo facendo girare il nodo Freenet come root, cosa che è assolutamente da evitare, va bene? Quindi, diciamo, quando non prendete precauzioni addirittura più massicce, chiaramente se siete utente comune di una macchina Linux su cui non avete nessun privilegio amministrativo, cioè ovviamente, è chiaro, quello lo dovete fare comunque, ma anche se è una macchina su cui invece avete un privilegio amministrativo, ovviamente non utilizzate i diritti dell'amministratore di sistema per far girare ovviamente il server Freenet. Sto dicendo cose oltremodo banali, però forse è meglio ribadirle. fatto qui, io sto facendo un altro errore, è quello di usare un browser in questo momento come root e sto recuperando questo file pollo.txt, gli ho segnato il nome simbolico come chiave e dopodiché vado a cercare di inserirlo. Vabbè, si è incazzata una biscia, exception, graceful failure, però mi ha trattato bene. Com'è?
1: L'errore è dovuto al fatto che per default è stata tentata una richiesta con HTML di 15, il che vuol dire che Freenet doveva essere inserita a un certo livello di profondità. Il nostro livello di profondità attuale è 1, perché abbiamo solo il data store locale. Qualunque richiesta abbia un ops to live maggiore di 1 fallisce, perché non si riesce a contattare nodi a una profondità abbastanza alta. Questo, molto più leggibile, è l'aspetto, diciamo, in grafica del form. Puoi ripetere l'operazione e non gli riesce a dare un HTL.
2: Quando fallisce?
1: Sì, allora rimetti il pollo in rete. Questi sono dettagli, in realtà si può specificare l'HTL come parte della richiesta. Punto interrogativo, dopo la chiave, HTL uguale. Molto, molto semplice.
2: Questo non dà la possibilità di specificare l'HTL, non dà neanche la possibilità di recuperarlo dopo, si arrabbia e basta.
1: Allora digli il nome della chiave, punto interrogativo, HTL uguale 1.

0: può funzionare perché lui la interpreta subito.
1: Puoi salvare la pagina in locale? Andiamo a editare l'HTML, mettiamo il team, cioè.
2: È dentro l'HTML della pagina?
1: Sì, perché
2: è dentro già.
0: Sì, ma tu salva l'HTML in locale.
2: Ah.
0: Ora facciamo un lacchezzo orrendo, l'HTML generato dinamicamente da Java, noi ce lo salviamo in locale, editiamo il parametro. Ah no, aspetta! Come faccio a editarla nella cache?
2: Cerca
0: 15.
2: Cerca?
0: È nel metodo del 25, pronto 25?

0: Scusate, se nel frattempo c'è qualche domanda diversa da come mai non funziona niente. Qualche pacchetto?
1: Io avrei una domanda, se lo puoi lasciare. Prima hai fatto vedere che quando lo configuri gli puoi dare l'ampiezza di banda da utilizzare, ma in generale questa roba mi sembra che verrà utilizzata su stazioni vere, dove ho un IP pubblico, dove ho un router e posso fare del traffic shape già a livello di router. Viene utilizzata comunemente quella funzione lì oppure è un po'...
0: No, non viene utilizzata anche perché per limitazioni del modo di funzionare a livello di thread di Freenet 0.4, che è l'unica poi in effetti che ne avrebbe bisogno, non è affidabile, nel senso che tu limiti una parte del traffico, non ne limiti un'altra parte, per cui il comportamento attuale del nodo Freenet è che ti satura la banda dopo un po' di funzionamento, per cui fare del traffic shape o dedicare il link a questo lavoro, almeno per certi periodi, è in realtà l'unico modo di far stare per lunghi periodi il nodo Freenet su senza doverlo far ripartire. Cosa succede? Succede semplicemente che si viene saturati, diventando nodo pubblico, cioè nodo annunciato, si viene saturati dalle richieste degli altri nodi che ti chiedono ci sei, non ci sei, come stai, cosa fai, piacere. Un modo banale, però è poco produttivo, è non rendersi un nodo pubblico. Una delle domande che viene fatta è se il nodo deve fare l'annunce. Se non fa l'annunce, gli altri nodi non sanno niente di lui. Il che non è del tutto idiota, perché se siete in una situazione di banda ridotta, non potete probabilmente comunque permettervi di essere un nodo Freenet pubblico a tutti gli effetti. Se però... Per funzionare in maniera ragionevole necessita da una DSL in su, perché la banda passante di un modem non è assolutamente sufficiente. I nodi Freenet pubblici, quelli che funzionano realmente, sono normalmente su nodi coassiali, quindi nodi HDSL o su T1 e roba del genere. Esiste però uno status intermedio tra quello di nodo transiente e quello di nodo pubblico a tutti gli effetti, che è il nodo che non si annuncia. Perché? Perché un nodo che non si annuncia non contribuisce attivamente a diventare un data store di Freenet, quindi non amplia Freenet. Ma se, ed è questa la cosa importante in questo momento, voi fate girare anche un gateway pubblico, quindi la gente può collegarsi sulla vostra porta 8888 e da lì, senza avere un nodo Freenet, entrare in Freenet, voi fornite il servizio di cui c'è bisogno adesso. Ecco che con una banda limitata, non essendo un nodo annunced, voi potete comunque, ma essendo un nodo permanente, perché altrimenti viene a mancare l'affidabilità, cioè l'esistenza di voi, del vostro nodo come risorsa, fate comunque un servizio molto utile. Se girate nel Freenet 0.3 non c'è problema, come vi dicevo, ci sono così poche richieste che non c'è problema. Se girate il Freenet 0.4 voi potete algoritmicamente limitare la banda totale, quella in ingresso e quella in uscita. Il meccanismo per ora non funziona bene, diciamo che tendenzialmente capita con la maggior parte delle build giornaliere che un nodo che sta su da 24 ore ha saturato la banda, ma non è tanto colpa del singolo nodo quanto è colpa del resto di Freenet, che non ha ancora raggiunto una stabilità algoritmica sufficiente da non generare un numero di richieste. Voi infatti troverete, se riusciamo a farvi vedere qualche cosa, vi faccio vedere i servizi che girano sopra Freenet, troverete che il vostro nodo risponde a un sacco di richieste, ma risponde nel senso di protocollo, cioè c'è un handshaking che termina graziosamente. Poi andate a vedere quante chiavi il vostro nodo ha trasmesso, ha fatto 48.000 richieste e ha trasmesso 3 chiavi. Perché c'è un problema globale di Freenet che in questo momento non riesce a trovare un bilanciamento tra la necessità di avere un routing efficiente e la necessità di avere un'efficienza ragionevole nel ritrovare chiavi. I nodi praticamente stanno lì a chiacchierare fra di loro e non spiegano mai nulla alla povera gente. No, restano vivi, è che l'algoritmo complessivo che dovrebbe dare un routing stabile con un numero, chiamiamoli di broadcast, limitato, non funziona, per cui la rete nel suo complesso si amplifica come un effetto Larsen e alla fine tutti i nodi al massimo delle loro capacità stanno lì a scambiarsi messaggi di servizio e non si scambiano chiavi o richieste di chiavi. Questo è il nodo del plug. Come vedete si sta facendo l'inserimento di una chiave. La chiave è stata preparata, cioè è stata calcolata la chiave CHK e adesso viene richiesto se la chiave è presente. Questo processo potrebbe non terminare, ve lo dico subito, dato l'attuale stato della frame 03. Però quello che succede è che con questa serie di messaggi voi venite informati dello stato di quello che sta succedendo. E quello che sta succedendo è un processo in quattro fasi. Viene richiesta se esiste la chiave KSK appena calcolata, quella che si chiama
2: Ciccio.
0: Si chiama Ciccio. Se questa chiave non esiste, ritorna una richiesta chiave non trovata, la chiave viene inserita, quindi viene inserita in Freenet e dovrebbe tornare una richiesta chiave inserita. Dopodiché viene ricercata la chiave CHK calcolata in base al contenuto del file. Al solito, presumibilmente, questa chiave non c'è, la ricerca fallisce e il vostro nodo Freenet inserisce anche la chiave CHK che presumibilmente non c'è. Questo processo a quattro fasi termina con una serie di messaggi e questa serie di messaggi dovrebbero essere tutti positivi. Potrebbero non esserlo, per esempio, se voi inserite una chiave che CHK c'è già ma KSK non c'è, ma complessivamente l'inserimento va a buon fine perché voi inserite il nuovo nome del contenuto, cioè la chiave KSK, e il contenuto c'è già e quindi alla fine voi avete inserito un altro puntatore a un contenuto che già sta su Freenet.

0: Questo è il gateway del nodo di Ian Clark. È un gateway 0.4, però per quello che ci interessa a noi, cioè per il processo a quattro fasi elementari, è del tutto equivalente. Rifai il tuo pollo? Hai paura che Ian Clark si incazzi? Lui non dovrebbe essere in grado di sapere cosa abbiamo inserito per gli stessi, a meno che ovviamente è sotto insert. Adesso lui ha chiesto esplicitamente, perché su 0.4 si può fare, un ops to live di 5, che è un ops to live abbastanza basso. Il font è microscopico, però l'insert su seeded, che noi abbiamo falsificato dentro il file HTML, ovviamente questa è l'ultima risorsa per la platea, l'inserimento è succeduto. 0.4 è molto meno logorroica di 0.3, quindi non vi dà 50 righe per ogni inserimento, ed è un peccato, ma vi dice semplicemente che c'è stato l'inserimento.
1: Perché volevi installare, dicevi che era utile installare contestualmente un nodo 0.4 anche un nodo 0.3?
0: Finisco un attimo qui e poi affronto l'argomento. Recuperiamo un attimo la chiave. Quindi torniamo sul form e in realtà dovremmo poterlo fare da qualunque nodo freenet. Se abbiamo usato un ops to live abbastanza alto, 15 sarebbe stato meglio, e se freenet si trova in buona salute. Io è due giorni che sono in paranoia qua dentro e non so più cosa sia successo fuori, per cui non vi so dire se oggi freenet funziona o no. Quindi sta richiedendo con un ops to live arbitrario la chiave KSK. Che c'è, Rizzo?
2: Pollo.
0: Ah, è tutto finto, sono dell'HTML puro che tenevamo come ultima risorsa, ma è uguale a come se... No, realmente ha funzionato. Inserisci un JPEG neutro. Dunque, root xdati con la X maiuscola. Download, stai bene attento su cosa fai click, c'è un freenet, c'è. Non c'è Mendy, me lo sono proprio inventato. Beh, prendine uno a caso, vai, un JPEG a caso, le priorità sono alte. E scrivici prova.txt per prova.jpg. E quello che verrà fatto è che un certo file binario, un minimetype calcolato, sarà JPEG perché l'estensione JPEG, verrà inserito su freenet. Dove verrà inserito? Verrà inserito nel data store del nodo di Ian Clark e probabilmente in un certo numero di data store che non può essere facilmente stimato, fino a una profondità di 4 in più, quindi 5 in totale, non mettere 15, come inserimento 5. Tanto poi, siccome stiamo usando il gateway di Ian Clark, quando andiamo a richiedere la chiave sta lì bella nel data store pronta a essere recuperata, e in realtà non andiamo a chiedere ad altri modi. Pacchetti passano. Hai inserito un BMP, saranno 2 mega, stop a inserimento. Un JPEG, eccolo lì, quello sopra. Realmente non so che cos'è. Come vedete c'è anche un elenco di processi di inserimento, perché questo è un file di una certa dimensione, e insert failed, benissimo. Questo è un root not found, vuol dire che non ha trovato abbastanza nodi. Metti un HTML di 2 che non ha trovato abbastanza nodi per inserire, quindi è collassato anche il nodo di Ian Clark in questo momento, il che non è di fuori perché lo conoscono in troppi. 1.
1: Aspetta. Ah, it already exists.
0: Key Exist?
1: Ah, Key Collision forse, no, Key Collision di questo.
0: Scusate, però, hai tutti e due i campi pieni.
1: Vorrei ricercare da persona.
0: Vabbè, sì, va bene anche così.

0: Questo è un messaggio che vedete molto spesso, sta lì a dire semplicemente che non riesco a beccare questa chiave, l'ho cercata a una profondità di 15, ma in realtà ho un route not found, cioè non sono riuscito a trovare i nodi che ce l'avessero. Lui non ce l'ha perché non siamo riusciti a inserirla. I nodi che ha cercato di contattare, in questo momento il suo nodo è collassato, ahia, mi hai tolto il messaggio, sono divisi in tre categorie. Lui conosceva un certo numero di nodi, nessuno gli ha risposto, non riusciva a raggiungerlo. Uno non è riuscito a raggiungerlo, nessuno ha restartato la richiesta dicendo che non riusciva a soddisfarla, e uno ha detto non c'ho tempo di starti a sentire. Quindi lui non aveva la chiave non ce l'aveva nessuno, il discorso finisce qui. Vai a vedere se riesci a consultare uno dei siti che ci sono in fondo, perché almeno facciamo vedere che... Freedom Engine. Questo invece è uno dei siti, dei pochi siti, vedete c'è qualcosa su Freenet, che sono utili per andare a vedere cosa si trova su Freenet. È un metasito, è un sito che punta ai siti che più o meno in maniera affidabile si possono reperire adesso su Freenet. Chiaramente quando Freenet è appena appena un po' funzionante, è un sito molto popolare, poi che i siti che lui punta siano raggiungibili è tutta un'altra questione. Comunque se lo sfogliate ci sono un po' di news all'inizio e poi c'è una casellina per ogni sito, i siti sono definiti morti, inaffidabili, affidabili o nuovi. Ogni sito ha un link e c'ha la definizione di che tipo di sito è. Ci sono due siti, due tipi di siti fondamentalmente. Uno è il sito inserito una tantum, si chiamano edition site, per cui c'è per esempio un sito tecnico che si chiama Nubile, che è molto interessante perché spiega come si fa a inserire materiali su Freenet, vi consiglio, è uno dei pochi che sopravvivono ed è raggiungibile perché è sulla cache di quel nodo probabilmente. Questo sito è edizioni, non viene aggiornato tutti i giorni col meccanismo delle chiavi MSK che vi ho spiegato prima, ma viene aggiornato ogni tanto, per cui il suo nome finisce con attualmente 10, quindi voi accedete alla versione 10 del sito di Nubile, andate a cercare una chiave che è più o meno Nubile /-10, quindi voi andate a trovare sempre l'edizione 10. Dici, ma allora io devo tutte le volte provare a cercare edizione 11, edizione 12, edizione 13 per vedere qual è l'ultima e con che affidabilità. C'è un meccanismo stupido ma interessante per cui come parte richiesta del sito c'è un GIF che ha un nome convenzionale che uno decide, può chiamarsi Pippo, e uno gli assegna dei nomi diversi pensando a che meccanismo di edizioni vuole fare. L'HTML dell'edizione 10 va a cercare Pippo 8, Pippo 9, Pippo 10, Pippo 11 e Pippo 12. L'edizione 10 non troverà presumibilmente 8 e 9, che potrebbero però essere morti nel frattempo, troverà 10, si spera, perché fa parte del sito che inserisco, e andrà a cercare 11 e 12. Se voi quando guardate l'edizione 10 avete edizioni più aggiornate, nella casellina apposita vedete il file, qualunque cosa sia, di solito è un numero, 11 e 12, e allora sapete che state guardando un'edizione vecchia, fate clic su quel file, che funziona come un link, ma è un trucchetto sporco, sono 10 righe di HTML che si copiano, e raggiungete la versione nuova, dove forse, ma i siti di questo tipo sono poco aggiornati, potreste trovare anche una versione più aggiornata. Questi sono gli edition site. Poi ci sono invece i site aggiornati costantemente dal punto di vista fisico tutti i giorni e logicamente, cioè cambiando i contenuti quando uno, tutti i giorni o una volta all'anno, non importa, basati sul meccanismo della data, chiave MSK, che costano molto perché uno deve stare tutti i giorni ad inserirlo ed è una fatica, che però hanno sempre lo stesso nome, e lì sopra, su Freedom Engine, voi di ogni sito trovate se è edition based oppure no. Se non è edition based, è data based. I siti si chiamano DBR, Domodossola, Bologna e Roma, che è date based redirect. Attenzione, data del giorno, non data nel senso di dati. E quindi il meccanismo delle chiavi MSK si chiama DBR, database redirection. Ecco, vedete lì in alto, ora Nubile è un sito che misteriosamente si vede solo con Explorer. Con Netscape tutte le frame muoiono, però le cose importanti sono scritte in asci in fondo, quindi se sfoglio un po' la pagina, ecco, questa è la parte interessante di Nubile, non ho capito come si dice. Io mi scuso della parte tosta di questa faccenda, vorrei terminare facendo vedere se non altro l'installazione di Easy Freenet, giusto perché c'è un URL mnemonico dove possa essere scaricata?
1: Sì.
0: Allora, Easy Freenet, dove la trovate? La trovate nella pagina di Gianni che ora lui vi scrive da qualche parte, la trovate sul CryptoCD, la trovate sul sito del convegno navigando opportunamente i contenuti. Il sito del convegno è la cosa più mnemonica, molti di voi forse già lo conoscono, è e-privacy.firenze.linux.it. Lo trovate rompendo le scatole a me, a Gianni o a qualunque altro del FLUG, lo trovate iscrivendovi alla mail list di Freenet, che è una cosa che vi consiglio, e partecipando, che è una cosa che mi farebbe molto piacere, perché è una mail list dove molti leggono ma pochi post. Nel frattempo che Gianni si prepara a farvi vedere la semplicissima installazione di Easy Freenet, vi faccio due richieste. La rete attuale Freenet italiana consiste, dando per dirvi i nodi che gestisco io, che sono attualmente tutti morti perché sono qui da un paio di giorni, dovevo farvi risuscitare stamani ma ero occupato a sbattere il PC contro il bancone per fargli vedere il controller read. Il PC funziona ma i nodi no. La lista Freenet è poco trafficata e c'ha gli archivi, per cui vi leggete tutti i messaggi che sono passati con poca fatica. Lì sono stati indicati a più riprese i nomi dei nodi attivi. Attualmente comunque lo status è che ci sono 3 nodi 0.4 e 3 nodi 0.3, di cui 2, e qui vorrei tirare le orecchie, anche se so che stanno facendo un sacco di cose, ai ragazzi di autistici, perché il loro nodo è collassato e purtroppo non hanno le risorse, ovviamente di tempo, per farlo. Io vorrei cercare di offrire la collaborazione se la cosa è fattibile. In ogni caso è necessario aumentare questo numero. Per cui vi chiedo, anche visto che siete qui, siete probabilmente persone di un taglio molto più tecnico di quelle che c'erano ieri quando si parlava di discorsi più filosofici, vi chiederei di mettervi in contatto direttamente con me, con Gianni, meglio ancora con la lista Freenet, e offrire, dopo che avete fatto le vostre prove o per avere aiuto sulle prove perché non vi funziona qualche cosa, offrire anche per periodi di tempo limitati nodi Freenet perché la rete possa cominciare a funzionare. Qui si avviene lo split tra 0.3 e 0.4. Se installate un nodo 0.4 siate preparati alla guerra, a restartarlo una volta al giorno anche più, a dover fermare tutta la JRE perché non avete più un processo libero. Fino a quando non si stabilizza la versione 0.4, la 0.4 è una vera avventura, per cui chi ha voglia di divertirsi si sdia. Nel frattempo però, siccome una 0.3, se avete un po' di RAM da dedicargli, non fa traffico, mettete per favore un nodo 0.3 sulla vostra macchina, mettetevi in contatto, ma sulla lista Freenet c'è il file nodes.config per raggiungere i nodi di autistici, i nodi del FLUG, eccetera, eccetera, e contribuite a ricreare una piccola, ma che dà una prova di fattibilità e può essere utilizzata perché basta essere in due, una piccola rete Freenet 0.3 da utilizzare efficacemente, che attualmente è veramente ai minimi termini perché consiste di due nodi, qualche volta uno solo. Siccome il serverone sta in piedi da 9 mesi,

0: Finet in versione 0.3 era una Finet viva, c'era un sacco di contenuti perché funzionava. La versione 0.3 è praticamente defunta, i nodi 0.3 al mondo si contano su una mano, sono quasi tutti qui in Italia perché ci sono io che sto rompendo i coglioni a tutti. Non sono riuscito a convincere nessuno dei core developer a partecipare a questa iniziativa di tenere vivo questa cosa. Oscar Sandberg, che è l'unico paladino del software libero all'interno del gruppo di Freenet, mi ha dato ragione, ma poi mi ha detto che non avevo tempo di farlo, quindi questo è comprensibile. Siccome ci vuole poco, questa è la sede giusta per chiedere, con un minimo di speranza, a voi di partecipare a questa cosa. Abbiamo i mezzi, abbiamo le istruzioni, abbiamo una distribuzione 0.4 che si installa da sola, la 0.3 veramente è una cavolata. Comunque potremmo preparare anche un Easy Freenet della 0.3, volendo. Tra l'altro Easy Freenet c'ha, Easy Freenet vera, il suo kit di sviluppo, per cui si può preparare una distribuzione personalizzata e automatica con abbastanza poco lavoro. Quindi create dei nodi 0.3 e possibilmente, se non vi tarpa le ali al vostro sistema, anche dei nodi 0.4 e annunciateli in lista, in maniera tale che si possa avere una Freenet funzionante e si possa partecipare allo sforzo titanico che tutto il gruppo di sviluppo più un migliaio di altre persone al mondo stanno facendo di cercare di tenere su dei server 0.4 in modo tale che su questo testbed si possa far funzionare il Freenet, perché in questo momento Freenet è in una situazione di essere passata da un oggetto che funzionava pieno di contenuti a un bagno di sangue, tipo la battaglia di Alamo quando era finita, in cui ci sono soltanto cose agonizzanti che si muovono in giro. Ne avete avuto una prova, cioè all'inizio siamo noi che non funzionavamo, ma alla fine è il più noto server di Freenet del mondo che dimostra che in questo momento, oggi, Freenet è collassato. Ci sono dei giorni, 3 giorni fa per esempio, il Freenet 0.4 funzionava, si recuperavano un sacco di siti. E questo succede continuamente, quindi non vi preoccupate, ci sono tutta una serie di controlli da fare, principalmente il netstat per vedere dove vengono aperte le porte e cose che vi immaginate, per vedere se il vostro nodo è andato su. Dopodiché ci sono due nodi, 1.0.3 e 1.0.4 da utilizzare per fare i test, che sono il nodo freenet.firenze.linux.it, tutte queste cose comunque le trovate in lista, per la Freenet 0.3, e sono Dagobah, con l'H in fondo, .homelinux.net sulla porta 8888 per 0.4, che sono su sempre o quasi sempre. Poi c'è il nodo di Ian Clark, che è Hawk, hawk.freenetproject.org, che anche se non funziona di solito è su, e questo vi aiuta a fare tutte le prove. Oltretutto io e molti altri del FLUG sono disponibili a darvi una mano se per qualche motivo ci state provando ma non ci riuscite. Quindi una bella mail in lista o una mail diretta a me, con i tempi con cui riesco vi rispondo e vi aiuto. È molto importante riuscire a riavere una piccola Freenet funzionante, quindi se la 0.4 bootstrap finalmente ci si butta lì a tappeto. Se, come penso, non è nell'immediato questo fenomeno che tutti ci auspichiamo, avere una 0.3 che funziona aiuta tantissimo. Aiuta innanzitutto a dimostrare che una risorsa esiste ed è in piedi, e in attesa di avere qualche cosa di meglio abbiamo una cosa minimale. Ha aiutato moltissimo iniziative come il progetto Winston Smith e altre cose del genere il fatto di poter avere anche soltanto un server, ma che funzionava come server Freenet. Altrimenti la storiella è quella dei fraticelli che fecero pipì sulle mele piccole e brutte perché erano sicure che ne sarebbero arrivate di grosse e di bellissime, poi le mele grosse e bellissime non arrivarono e si dovettero mangiare le mele piccole e brutte. Il gruppo di sviluppo di Freenet sta commettendo, a parere mio, questo errore.
1: Vabbè, vi illustro brevemente questa cosa di Easy Freenet. Lui ha parlato di distribuzione, di kit, di sviluppo, cioè Easy Freenet è uno scriptaccio, scritto anche male, che serve semplicemente per installare una distribuzione binaria di Freenet, sia, diciamo, fra virgolette, in modalità utente. Se voi lo installate da utente normale, lui fa una directory in cui vi installa sia Caffè già compilato e patchato, le GMP, tutto quanto, avete bisogno basilarmente soltanto delle libc in versione uguale a superiore alla versione con cui è stato compilato Easy Freenet, chiaramente, sia se lo lanciate dal root vi dà la possibilità di costruire

0: una CH root jail, voi gli dovete dare il nome dell'utente sotto il quale poi gireranno i processi nella CH root jail, lui semplicemente vi fa la stessa cosa, vi fa l'installazione di caffè opportunamente tarato della GMP e degli archivi di Freenet con la possibilità di aggiornarli online dal sito di Freenet Project, dopodiché facendo partire uno script semplicemente lui c'ha un wrapperino dentro, va fatto partire dal root ovviamente, fa il CH root, cambia utente e lancia la Java Machine, insomma proprio una stupidaggine grossa come una casa, insomma. No, niente, questo Easy Freenet si trova in due forme, eh? Una è la forma per così dire binaria, l'archivio in cui già c'è tutto compilato dentro, quindi poi con uno script di installazione, e altrimenti c'è un TargZ che in pratica voi vi potete ricostruire la distribuzione Easy Freenet per conto vostro, deterrate la distribuzione vergine di caffè, la distribuzione vergine di Freenet 0.4, date make e vi ricostruisce l'archivio tarato sul vostro sistema in caso in cui non ci fosse incompatibilità binaria di librerie con quello che avete voi, insomma. Quindi poi ve lo prendete, ve lo guardate, è proprio una stupidaggine, uno script di poche righe, cioè non è una distribuzione, non è niente di che. Semplicemente uno, ora lui dice quali sono le versioni della glibc che c'è sul sistema, qual è la versione della glibc con cui invece è stato compilato sia caffè che la GMP che viene usata, va bene? Dopodiché dice in quale directory lo vuoi mettere, ok, OPT Freenet sotto quale utente lo vuoi fare girare, FN run, qui già esiste. Vuoi installare l'ultimo snapshot, installiamo l'ultimo snapshot, speriamo che la rete funzioni. Lui a questo punto prende lo snapshot giornaliero, chiaramente, quindi lui va a prendere l'ultimo jar della distribuzione di Freenet da Freenet Project, se lo tira dentro, prende anche l'insieme dei seed node più aggiornato, quello che hanno loro. Dopodiché lancia direttamente la configurazione di base del nodo Freenet, quindi lancia una classe all'interno della distribuzione di Freenet che serve per fare la configurazione. Qui. Ecco, in questo caso dobbiamo scrivere l'IP del NAT che io non ricordo a questo punto. Sì, no, vabbè, si poteva far vedere che funzionava, va bene, tanto. Possiamo vedere però.
1: Dicendo di questo, contrariamente alla versione 0.3, la versione 0.4 nella distribuzione originale, quella che trovate sul sito, ha una serie di script di aggiornamento. Oltre ad avere uno start freenet.shell e uno stop freenet.shell dall'ovvio uso, se voi lanciate freenet a manina senza essere in jail, eccetera, eccetera, la prima cosa prova che fate sarà quella, chiaramente, c'è un update.sh. Questo update.sh fa due cose abbastanza importanti, anzi tre, che non, per mia diciamo scarsa coordinazione non ho già detto. Va innanzitutto a vedere se esiste una versione del jar di Freenet aggiornata sul sito ufficiale, nella directory ufficiale di distribuzione, se c'è la scarica. Dopodiché, chiaramente questo va fatto a nodo stoppato, quindi nel cron voi mettete uno stop freenet.shell, poi un update freenet.shell, l'update va a vedere se c'è un freenet.jar e lo scarica. Se, e qualche volta succede, c'è freenet-ext.jar, che sono le classi di cui Freenet ha bisogno, che non sono GPL e quindi devono stare in qualche cos'altro, e le scarica. Poi va a vedere se c'è, e c'è sempre, un seednodes.ref, che come dice il nome stesso, contiene, della versione 0.4, perché c'è solo la versione 0.4 che può essere aggiornata in questo modo, contiene una serie di reference presumibilmente funzionanti. Facciamola finita, se tutti i giorni voi girate questo affare qui, se non altro il vostro nodo riparte con un set di nodi, presumibilmente, se Ian Clark si è ricordato di aggiornarlo, eccetera, eccetera, un set di nodi funzionante, quindi di solito il nodo riparte e effettivamente funziona, poi si incasina col tempo, magari perché gli altri nodi crollano, perché ci sono altri problemi, però è un modo per, io per esempio tutte le mattine alle 8 Dagobah funziona. perché butto giù la macchina, tanto per essere tranquillo, aggiorno il nodo, rilancio il nodo, carico il frigo. Fate attenzione, studiate questo, che ogni tanto hook è giù, e siccome lo script è scemo, vi carica un seed node, cancella il seed node, non ve lo riesce a caricare, e il vostro nodo riparte senza riferimenti. Non c'è niente di male se il data store è quello vecchio, perché i reference stanno nel data store, ma se, come spesso succede, dovete piallare il data store perché vi si corrompe, voi vi perdete anche i reference, alla fine della fiera il vostro nodo non parte, cioè non aggancia altri nodi. Perché piallare il data store piallato, perché si corrompe? È un file system non nativo, è bacato, anche se di rado continua a corrompersi. Si corrompe più che altro perché lo shutdown del nodo ha qualche race condition per cui il file system non viene syncato opportunamente. La soluzione è far fuori il file di 500 mega, 800 mega, quello che è, soltanto quello, si chiama store underscore il numero della porta, e lui se lo ricrea in un paio di minuti. Fate attenzione a non far fuori l'altro file che contiene il numero della porta, perché quello è il reference, la vostra chiave privata che vi qualifica come nodo. Se fate fuori quello non c'è niente di male, semplicemente se servisse nessuno riuscirà mai a ricostruire che siete ancora voi, perché non basta che il vostro IP parli sulla vostra porta. Per essere riconosciuto che siete ancora voi, deve avere la vostra chiave, e chiaramente se fate fuori non solo il data store, ma anche la vostra, chiamiamola chiave privata per banalizzare, il vostro nodo verrà riconosciuto come un nodo nuovo.
0: Scusate. No, niente, poi vabbè, la configurazione è abbastanza simile a quella che abbiamo visto in precedenza, semplicemente vengono fatte alcune domande, diciamo su quali porte ascoltano tutti i vari servizi, Freenet Client Protocol, il Fproxy e così via. Va bene, poi qui possiamo accettare default, tanto viene chiesto se il nodo è permanente o transeunte, l'aveva già detto lui, insomma, qual è la differenza fra i due casi, va bene, se deve fare l'announcement oppure no, e qual è il file dei nodi di riferimento, quindi abbiamo fatto il download adesso. Diciamo se dobbiamo attivare la parte di diagnostica, qual è la dimensione del data store da utilizzare, che vi ricordo nel caso di Freenet 04 è un unico file perché il file system è gestito internamente, i requisiti di banda, va bene, che sono diverse variabili, il log level, cioè fino a quale livello di verbosità si deve arrivare con il log. Dopodiché quali servizi devono essere fatti partire, l'Fproxy, c'è anche un servizio, ci sono due servizi aggiuntivi che sono Node Status e Node Info, che danno accessibili anche questi tramite facendo delle richieste HTTP su opportune porte, che danno informazioni di diagnostica su quali nodi vengono contattati, fanno delle statistiche delle chiavi presenti nel data store e così via. Dopodiché va bene, qui finisce tutto, voi dovreste trovarvi idealmente con una directory opt freenet, che è una chroot jail dove trovate i device che servono per far girare tutto l'ambaradan, un programmini wrapper, la copia di alcuni file di configurazione della macchina che servono per... cioè insomma una chroot jail classica, più i binari di caffè e le librerie prese dal vostro sistema che servono per far partire per utilizzare la Java Virtual Machine. Poi semplicemente andate dentro qui ci avete poi uno script di partenza, si chiamano nello stesso modo degli script di partenza in realtà della distribuzione originale di Freenet, ma sono taroccati. Dando qui poi start freenet, dandolo in background, è difficilissimo questo microfono, voi avete il vostro nodo che gira di già, eccolo qua, va bene, eccolo qua, vedete l'ultimo, il penultimo processo gira sotto un utente FN run che gli ho dato io, gira in una chroot jail, il nodo è già perfettamente funzionante. Ora immagino che si stia costruendo il data store, come prima gli ho dato 200 mega, com'è? Sì, infatti vedete lo sta costruendo. fate l'LS via via.
1: Beh, vedere se riesco a contattare un altro server, sì. Che tu hai qualcosa da dire?
0: No, no, qui è tutto qua, insomma, no, per quanto riguarda EasyFreeNet vi potete tirar giù questa, questo grosso pacco nella forma di un archivio shell che fate partire direttamente, vi fate il procedimento di installazione, oppure vi potete scaricare essenzialmente un makefile più una patch a caffè. Diciamo, voi deterrate la distribuzione vanilla di caffè, la distribuzione vanilla di Freenet, date il make, questo vi patcha caffè, vi ricompila tutto e poi vi crea l'archivio che poi potete portare anche su altre macchine. Insomma, non è una stupidaggine, soltanto serve un po' per semplificare la vita a chi vuole utilizzare essenzialmente caffè, che è il GRL libero per utilizzare Freenet, e installarlo sotto utente non privilegiato in una chroogel. Fa questo semplicemente, insomma, poi l'utilizzo è assolutamente immediato.
1: Ecco, se non riusciamo a strutturare un po' meglio la faccenda, grande dimostrazione, anche se io magari provo a vedere se c'è qualche cosa in piedi, grandi dimostrazioni non ne possiamo fare. Volevo vendervi due o tre dritte banalissime di cosa è opportuno fare per far sopravvivere in salute il vostro nodo. Allora, innanzitutto guardate resettate il log di sistema quando ci sono dei problemi e guardate i primi messaggi che compaiono, magari con un tail meno F in qualche modo del genere, perché la prima decina di righe del log vi dicono quali servizi stanno partendo all'interno di Freenet, e tipicamente lui può non riuscire a far startare il proxy per vari motivi, e lì lo vedete subito, c'è un messaggio che dice core node build is running, che se non c'è vuol dire che lui non è riuscito a fare tutto quello che deve fare. Siccome il proxy credo che sia l'ultima cosa che parte, se voi non riuscite a collegarvi al vostro proxy sul localhost, che è la prima prova che uno fa per vedere se il nodo è partito, andate subito a guardare il log. Dopodiché, se vi cominciano ad arrivare strani messaggi che dicono close me manually, cioè un dump java terrificante come tutti i dump java, che sono il log di Freenet fa schifo da questo punto di vista, perché essendo in Java è tipico di Java, la prima cosa da fare, se non avete un data store valido, è piallare il data store, con il che il vostro nodo perde le sue connessioni verso Freenet, se le deve ricalcolare andando a prendere il seed, provando a vedere quali nodi di questo seed effettivamente rispondono e costruendosi la sua rete di amicizie. Però provando subito a recuperare qualche sito noto, tipo appunto The Freedom Engine, il vostro nodo si fa subito conoscere e recupera. Innanzitutto vedete comunque che il vostro proxy parte e quindi che avete risolto il problema era quello. Altrimenti andate a guardare un attimo, specialmente se non avete il controllo del firewall o di altre cose, se vi è cambiato l'IP, se qualcuno ha aggiornato il NAT, se semplicemente siete su una rete molto occupata, perché la prima cosa che fa un nodo Freenet quando parte, fa un processo di annuncio in cui cerca di contattare tutti i nodi che conosce, il che vuol dire 40-50 nodi. E con un processo che è piuttosto pesante anche dal punto di vista della CPU, per cui fate conto che i primi 10 minuti del funzionamento del nodo non sono significativi. Primo, perché lui non ha ancora imparato con chi deve parlare. Secondo, perché vi sta caricando il sistema e la banda in maniera cospicua. Ora ho detto 10 minuti per darvi un ordine di grandezza, se avete una macchina veloce potrà essere un minuto. Però avete un picco, stranamente, no? Invece di avere una salita lenta, avete un picco di attività che poi sperabilmente vi torna a un livello piuttosto basso. Fate un net start e vi rendete subito conto di quello che sta succedendo, perché trovate magari 300 connessioni aperte. Un trucco per limitare questo casino è fare adattatamente un seed node con pochi riferimenti validi. Perché se avete pochi riferimenti validi il vostro nodo si annuncia a pochi nodi, però devono essere buoni, perché se non ne trova nessuno siete tagliati fuori. Altra cosa, aggiornate spesso la distribuzione, perché finalmente adesso con la storia del Freenet Watch Me non succede quello che era frequentissimo, che la distribuzione di ieri andava, quella di oggi si è compilata male, perché la compilava ovviamente un demone tutte le notti, qualcuno stava facendo il commit mentre veniva fatta la compilazione e tutti i nodi del mondo caricavano un jar scoppiato. Quindi ogni tanto Freenet smetteva di funzionare istantaneamente, perché tutti più o meno alla stessa ora, di solito a mezzanotte del fuso orario della California, quando veniva prodotto il jazz, lo caricavano subito, non funzionava, i nodi non ripartivano. Adesso non è più così, perché i casini li fanno su WatchMe e soltanto una volta alla settimana o qualcosa del genere c'è effettivamente una build nuova updatabile con il meccanismo quello classico, per cui anche se fate un update tutti i giorni probabilmente in realtà questo update non avviene, cioè se invece stoppate il nodo lo fate ripartire, ma le classi che ci sono sono le stesse. La cosa importante è che invece viene aggiornato il seed reference, per cui l'update vale comunque la pena. Se sapete usare bene gli script, patchatevi lo script in modo tale che lo script salvi il vecchio seed reference, provi a caricare il nuovo, controlli se ha caricato qualche cosa che ha una lunghezza superiore a zero ed eventualmente recuperi quello vecchio, perché lo script attuale non lo fa, il che vuol dire che se siete in una condizione che il data store non ha riferimenti validi, fino a quando Ian Clark non ritira su Oak, voi non fate più funzionare il vostro nodo. Tenetevi qualche seed reference, diciamo, in memoria da qualche parte. In realtà FreeNet è piena di seed reference validi, ma se avete il nodo giù è un problema di catch 22, non riuscite a prenderli. In realtà c'è la soluzione, andate su un gateway, prendeteli da lì e metteteli via. Una cosa interessante, ora vi faccio vedere i servizi aggiuntivi, se riusciamo a contattare un nodo, che si possono aprire. Da uno di questi servizi, che è il node status, voi potete visualizzare il file dei vostri reference dinamici di quel momento, quelli buoni, per cui se vi collegate e con il bottone generate quella pagina e la salvate in un file di testo, avete, se il vostro nodo sta funzionando bene in quel momento, il node reference migliore del mondo per la vostra posizione nella rete, perché è proprio quello che dinamicamente il vostro nodo si è creato, per cui se piallate il data store dopo un'ora ricaricate quello e il vostro nodo riparte a tutta randa, perché contatta subito le persone, i nodi opportuni che funzionano in quel momento. E anche questa è una cosa che può meritare automatizzare con un VGET, funziona benissimo con un VGET. Che cos'altro? Questi servizi, riusciamo a far vedere qualcosa?
2: Sì, non mi risolve più neanche i nomi, quindi adesso siamo completamente
1: giunti. Visualizziamo semplicemente il file di configurazione e li spiego a voce. Vabbè, la parte pratica di questa cosa è andata un po' così. Mi fa piacere vedere che l'interesse spinge alcuni di voi a stare per questa durata notevole. Allora, cosa sono i servizi aggiuntivi di FreeNet? E questa volta mi limito a FreeNet 04 perché la 03 non ne ha di significativi. Sono quattro applet che si possono far parlare su quattro porte, oltre la 8888, che è quella classica del proxy, del gateway dei nodi FreeNet 04 normali. Si chiamano node status, node info e console. Node status vi permette di visualizzare lo stato di routing della tabella di routing di FreeNet e di salvare, questo è molto importante, il seed node, se, come è auspicabile, voi avete un nodo valido e volete ogni tanto fare un backup della situazione di connessione per ritirare su, magari in maniera automatica, se siete bravi a lavorare di script, un nodo che vi è schiantato il data store. Col node info voi potete vedere la versione del nodo che sta girando e, se aggiornate automaticamente, è molto importante per vedere se avete caricato una versione nuova oppure no, perché vi sembrerà strano ma è l'unico modo per vedere che, oltre che fare un diff binario della versione che avete scaricato, è l'unico modo per vedere se il jar che avete tirato giù è un jar aggiornato. Io non sono riuscito a trovare dove è scritto il numero di versione dentro il jar di FreeNet. E poi c'è la console, che è una pagina che ha tre URL diverse, cioè un applet che ha tre URL, dove potete andare a vedere esattamente la routing table dinamica, potete andare a vedere le chiavi e, se è necessario per fare delle prove, potete cancellare le chiavi dal vostro data store. Ovviamente. Tenete presente che questi tre servizi aggiuntivi che voi aprite eventualmente oltre alla vostra porta del gateway, tipicamente la 8888, sono tutti altrettanti rischi, anche più grossi per la sicurezza, perché sono porte ancora meno testate, servizi, applet ancora meno testati di FreeNet vere e proprie. Quando installate un nodo FreeNet, tutte le porte vengono aperte solo sul localhost, Quindi il gateway gira, è utilizzabile solo dal localhost e quindi non è utilizzabile dall'esterno. E girano gateway, node status e node info. Console normalmente non è abilitato. Se lo volete abilitare dovete aggiungere delle righe che ora vi faccio vedere e che sono pubblicate anche sul sito di Freenet, sulla lista, me le chiedete, eccetera, eccetera, per cui fate, lanciate all'interno della JRE utilizzata da Freenet un processo in più che vi fornisce la console. Gli altri due processi, node status e node info, sono abilitati normalmente sulle porte 8889 e 8890, senza troppa fantasia. Indovinate dove normalmente si abilita la console? Sulla porta 8891. Se rendete pubblici, e lo auspico vivamente, le vostre cose, o avete una macchina che no, di cui la sicurezza vi interessa ma fino a un certo punto, oppure ovviamente fate degli S-tunnel alle porte di localhost pubblicando delle porte in HTTPS, possibilmente in maniera tale che tutti i colloqui che avvengono dall'esterno sulla vostra macchina, sia al gateway che eventualmente agli altri servizi, siano non tracciabili, non intercettabili e sostanzialmente per questo. Tanto avete già messo in jail presumibilmente tutto l'ambaradan, per cui anche se vi bucano uno di questi applet è presumibile non riescano a fare grossi danni sulla macchina. Mi chiedo se, se per ora c'è in giro qualcuno che abbia interesse a bucare i nodi Freenet, ma non si può mai dire ovviamente.
3: C'era un cartellino sulla lista che voleva tirar di tutto.
1: Bene. Sì? Beh, c'è poco da tirare giù per adesso, ma insomma. Si riesce a ingrandire un po' il font? Al massimo. Ok, abbiamo visualizzato semplicemente il file di configurazione di Freenet 04, che è molto, molto lineare, lancia classe sotto classi Java, con la sintassi Java normale, se, oltre ai parametri iniziali, che sono... una via di mezzo? Si vede bene le lettere, ma poi cosa c'è dentro? Un po' anche 24? Vai un pochino avanti. Ecco questo, quasi in fondo c'è questa riga che è molto importante, service uguale roba separata da virgole. Questi sono i processi che vengono lanciati insieme al nodo. Ricordatevi, il nodo apre la porta, quella che volete, supponiamo sia la 19.114, e sta lì a ascoltare richieste che vengano da altri nodi o dal proxy. Se non parte il proxy, il vostro nodo non è immediatamente utilizzabile, dovete scrivervi in Java o in C un client che utilizzi il Freenet Client Protocol e colloqui direttamente con un nodo. Voi potete scrivere, è client server, un client e farlo colloquiare con un altro nodo, non avete neanche bisogno che il nodo sia sulla vostra macchina, basta che vi colleghiate a quella porta dove il nodo Freenet offre i servizi base, offre il Freenet Network Protocol attraverso il Freenet Client Protocol. Se, come è più banale, voi utilizzate un proxy e il nodo sulla vostra macchina, è su quel nodo che dovete far partire i servizi. Il proxy che noi abbiamo utilizzato per fare le prove è fproxy e quindi è il primo servizio che viene fatto partire. Le attuali versioni di Freenet fanno partire automaticamente anche node status e node info e se andiamo un pochino avanti voi vedete node status port 8889, node info port 8889 e così via. Non vedete console. Non vedete console perché va aggiunta a manina aggiungendo ai servizi che partono il virgola console, poi bisogna sapere qual è la sintassi della classe, ma posso pubblicare il mio file di configurazione da qualche parte, magari l'ho posto in lista, e sono semplicemente righe nella solita forma in cui bisogna indovinare il nome della classe che è appunto console. Fate attenzione che quando voi avete fatto partire i vostri servizi, le classi per default sono attive sul localhost. Per cui voi vedete tutto, ma se vi volete connettere alla vostra macchina da fuori o se volete, meglio ancora, offrire servizi in giro, che è poi lo scopo per cui almeno io sono venuto qui a martellare la gente, avete bisogno di aprire queste porte, quindi magari tunnellatele, fate la jail se avete una macchina di valore, diciamo, Però poi dovete dire a Freenet di prendere connessione su quelle porte, perché nella configurazione di default, questa è una banalità ma magari qualcuno non ci ha fatto caso, è tutto blindato sul localhost. Allora se torno un attimo sul file, parte dall'inizio che non mi ricordo dov'è, guarda proxy port, no, proxy host ci dovrebbe essere, vai avanti a mani, no, CP host, host forse minuscolo, sì, io non vedo nulla.

0: Le righe possono essere commentate, eccetera, eccetera. Comunque sono in questa forma. Qualche cosa host uguale niente. Se è niente, è local host e basta. Quindi è come se ci fosse scritto 127.0.0.1. Se fate seguire una lista di IP separati da virgole, l'effetto è quello di aprire quegli host. Se volete fare i bravi, dovete metterci, attenzione, asterisco. Mentre su Freenet 03 c'è lo stesso tipo di sintassi, dovete metterci all. Non vi dice nulla se ci mettete una cavolata, semplicemente non vi apre le porte. Le righe corrispondenti degli altri servizi, sia i servizi che non ci sono come console, che i servizi che ci sono come node info e node status, non ci sono proprio. Per cui proxy ha una linea che dice fproxy, allowed host. Cerca allow. Questo deve essere un cambiamento delle ultime build. Normalmente la procedura di installazione generava la riga fproxy.allowedhost uguale nulla. Se la riga non c'è, la dovete aggiungere a mano. Domani, quando me lo ricordo, posto in lista Freenet il mio node status di Dagobah, che ho tutto aperto e lo potete vedere. Comunque, se lavorate un attimo per similitudine o andate a vedere il sito di Freenet, anche quello inglese, nell'area come si chiama, wiki, ci trovate queste istruzioni. Se poi avete un attimo di tempo, io ora sono su insieme a Gianni nella seconda stanza, appena riesco a dare abbastanza botte alla scheda e a far funzionare le cose, spippolo un po' per cercare di capire dove è sta roba e ve la posso passare anche brevemente. Abbiamo lasciato qua fuori qualche cosa per fare qualche altra brutta figura? Ma certo, basta che cominci tu.
1: No.
0: Domande? Credo che sia la stanchezza essenzialmente.
2: Casini con la legalità ne hai mai avuti nell'esperienza tua?
0: No. Ma realmente, le conoscenze di quello che può succedere in questi casi e le normali cautele che uno deve usare, che non sono fare le cose di nascosto, ma fare le cose in un certo modo, meritano neanche di essere annunciate. Pubblicare un nodo Freenet, rendere disponibile un nodo Freenet, secondo la legge italiana, ha le stesse probabilità di favorire i pedofili, di dare un passaggio in macchina a qualcuno o aprire un'autostrada. Se capitasse di essere messi di mezzo su queste questioni, i mezzi per difendersi dal punto di vista legale sono banali. Non è illegale fare queste cose, poi si può essere perseguiti per tante cose al mondo. Occuparsi dei diritti civili di solito è cosa che ha un fattore di rischio più alto che andare a bersi una birra la sera. Può capitare. Io personalmente ho avuto la fortuna, ma spero che invece sia normale che questo, che almeno esplicitamente non sono mai stato messo in mezzo in un paio d'anni di onorato servizio in queste cose. Io faccio un altro piccolo pipponcino. Dopo l'11 settembre c'è un sacco di gente che ha paura. Io non sono altrettanto tranquillo rispetto a prima, e 2 anni che si fanno queste cose, che si lavora su Freenet, che io parlo di diritti civili anche in sedi istituzionali, che ho scritto bozze di proposta di legge, eccetera, eccetera. Ma aver paura è un casino, eh? Cioè, la paura uccide. Non posso dire a nessuno che mettere su un nodo Freenet è cosa più sana che andare a cena con la ragazza la sera. Vi posso dire che a parer mio è una cosa che vale la pena essere fatta, ma questo chiaramente dipende da scelte individuali che non possono essere suggerite a nessuno. Io vi ringrazio dell'attenzione, mi scuso del casino che c'è stato.

0: cioè non c'è cosa che viene da non è non è quella che si
1: sa. Bene, la vota mazza di oggi continua con un seminario adesso su DMD, Debian Multimedia Distribution. Spatoff. Qui c'è molta gente che apprezza Slackware, comunque questo sforzo della Debian di fare una distribuzione multimediale, noi tutti lo apprezziamo in nome del software libero e GNU Linux. E sì, penso che sarà una bella presentazione. I relatori sono appena arrivati, stanno montando, quindi invitiamo tutte le persone interessate ad avvicinarsi al teatro e a seguire questo nuovo seminario di oggi. E sì, il seminario sarà tenuto da Raff, Marco e Nicola, che si presenteranno poi meglio. Lo streamiamo, continuiamo a streamarlo, quindi state sintonizzati. Non ho idea di quanti ascoltatori ci siano in questo momento, ma ho idea della morte che c'è qui in studio a Radio Cybernet, e vi assicuro che è uno spettacolo educativo. Le patatine.
2: Fa caldo. È caldo. La patatina.
3: E io do la patatina a Jaromir. Jaromir, prendimi almeno gentilmente, bastardo.
1: E poi la mano onta per sempre.
4: Donne, è arrivato la rosina.
2: Bene.
4: Guarda, guarda! Ti risparmio fino a già!
1: Bene, giusto per dare un aggiornamento su quello che è la situazione, qui all'Hack Meeting abbiamo veramente un bordello di gente, nel senso che adesso le tre stanze sono piene. Bordello è un termine tecnico, cioè l'RFC 4632 che ti puoi andare a studiare per definire il termine bordello usato nei vari contesti, sì. Grazie Goddog per aver stimolato questa precisazione, perché bisogna sempre essere sempre esatti, porco Dio, Madler, Madler. Ma perché? Perché?
2: Morte e putrefazione, e che Dio vi accompagni nel vostro lungo cammino verso la lunga strada della putrefazione eterna.
1: Bene, queste sono le cose che ci riempiono il cuore, soprattutto rispetto a quello che sono i seminari, la serietà e la professionalità di questi seminari intercalati dallo sclero che c'è qui in studio, che è uno sclero che pervade un po' tutto il TPO. Abbiamo tre sale piene, ci saranno quanti oggetti in rete? Mi sembra di aver visto 234 sulle ultime iscrizioni degli IP. Quindi adesso, tenendo conto anche dell'afflusso di gente, saranno 250 all'incirca gli oggetti in rete. Ci sono tre sale sopra che sono dei mercati turchi allucinanti e bellissimi anche. Fa un caldo della morte e il cielo si è un po' annuvolato, ma non pare alzarsi nessun vento. Il seminario di oggi, che doveva partire alle 2, quindi sta partendo adesso ed è su Demudi, a questo seminario seguirà un seminario di Adam e Tetsuo, che streamerà da Tokyo a qui e comincerà alle 4, anche se probabilmente ci potrebbe essere un po' di ritardo. Altro da dire?
5: No.

宝宝。

Allora, un saluto anche a un ascoltatore particolare, Rennero, che non è potuto venire a questa edizione dell'Hack Meeting, e ci sei mancato, Rennero.

Va bene, la musica in stream te la senti ancora per 2 minuti, Renero, che sta cominciando il seminario. Io devo andare a vedere sotto a che cazzo di punto sta la preparazione di questo seminario. Tenderezza Telemudi, sarà Debian Multimedia Distribution, questa distribuzione di Debian della quale trovate più informazioni, sulla quale trovate più informazioni su demudi.org e agnola.org. Se ve le andate a vedere, sono dei bei siti e documentano questo lavoro che stanno facendo alcuni sviluppatori sulla Debian per includere dei software che facilitano l'utilizzo, la produzione multimediale Votamatzen. Quindi allora state sintonizzati e sì, un altro po' di musica e poi attacchiamo il gran pippone di un altro seminario.

0: Penso di sì, non lo so, qua forse era di Adam. Ma è andato via? Sì, sì. No problem. Ah, Netscape? Ah, ok.
1: Scappiamo.
0: Sì.
1: Y nos digan que quienes ellos tienen para la sala de bueno, pues tengo el es que fue porque
2: no sé tampoco
1: vale, no en Sagrada en Netscape.
0: Dai, cambiati un cavo.
1: Non ci piace il disegno. Non ci piacciono i disegni.
3: No, ma cercava Netscape.com.
1: Ah, conosco, non lo so. Perché non, so, non siamo italiani.
0: Ora vai a baciare in bocca qualcuno.
1: No, meglio l'italiano, ma. Barcellona? Sì. Vale, dai, per collezionare.
2: Una
1: scelta.
3: Ma il web mi sa che non vai fuori, senza.
1: No.
2: Una
1: scelta classica.
3: Se devi forwardare, esatto, forwardare le porte.
2: You have to forward the port inside because that's the firewall button there. Also the HTTP.
3: No.
0: Non ci blocca. What the fuck are you saying?
3: Non lo so, ma sono un non bloccava mica anche la
0: No.
3: Ok, è una stronzata.
0: We have a privileged connection.
3: Siete figli,
0: because
3: scusa.
0: We are radio cyber.
3: Ah, beh, allora.
0: You can go everywhere from here.
3: No, perché sennò di sopra che dobbiamo vedere il web, basta poi guardare la porta internamente di un server esterno.
0: Come si va, si vede il web sopra?
1: No, no,
3: non puoi vedere il web.
0: Ah, no, non puoi fare.
3: Però puoi forwardarti con l'SSH alla porta.
0: Penso proprio di no. Perché è stata bloccata questa cosa.
3: Forwarding?
0: Certo. Sicuramente, almeno credo che le intenzioni erano quelle di bloccare questo tipo di cosa di questo tipo.
1: La sala ragazzi o la sala?
0: Poi non lo so, se qualcuno ci riesce va bene.
1: Sì.
0: Zitto! Oh.
1: Possibilmente lo tenga sacchetto.
0: Funziona?
1: Non sappiamo ancora.
0: Ah.
1: Ma con la rete non c'è connessione via web con Scribble, con Scribble inventa che. Si si può, si può, e se non si può, non si può. No, non è

0: Yeah, Hectory. Ovviamente diciamo CD è dove vogliamo andare. Una particolarità è che se noi diamo semplicemente il comando CD, il sistema si posiziona automaticamente nella nostra home directory, cioè nella directory principale per quello che è l'utente con cui noi abbiamo effettuato l'accesso al sistema. L'home directory viene identificata dal carattere tilde, mentre quando noi siamo in altri directory verrà indicato il nome della directory in cui siamo. Ora, in questo esempio siamo nella directory home, nella directory var, ci viene indicato sempre dove siamo. Il carattere tilde può anche essere molto comodo, perché se noi dobbiamo copiare un file nella nostra home directory, anziché dirgli cp, come dovrebbe dire? Stava sulla tastiera. Succede anche alla migliore famiglia. Venuto fuori così. Dicevo, il carattere tilde può anche essere estremamente utile, perché permette di evitare, se io devo copiare un file nella mia home directory, quindi nella directory /home/Mutler, io posso andare a sostituire /home/Mutler con il carattere tilde. In questo caso si sta copiando il file /etc/passwd nell'home directory dell'utente Mutler. Quindi può anche essere, rendere più pratico, ad esempio, l'uso di alcuni comandi. Per questo poi vediamo che io il gruppo, l'utente Mutler può leggere e scriverlo, altri utenti dello stesso gruppo, in questo caso il gruppo Mutler, possono soltanto leggerlo, gli altri possono soltanto, cioè chiunque può soltanto leggere. Il comando checkout permette di cambiare il proprietario di quel gruppo, il proprietario di un determinato file. In questo momento il file passwd nella directory home dell'utente Mutler, sembra la fiera dell'est, è di proprietà dell'utente Mutler e del gruppo Mutler. Se io voglio voglio cambiare ad esempio il gruppo a cui altri utenti dicevo, a questo punto io posso decidere dare la proprietà di questo file al gruppo users, ovvero tutti gli utenti, oltre a me, a Mutler, che è il proprietario del file, anche gli utenti users del gruppo users potranno andare a fare determinate operazioni su quel file. Ora vediamo che mentre prima avevamo Mutler come utente gruppo di proprietà, ora abbiamo Mutler users. Ora vediamo come con il comando chmod posso cambiare anche i diritti di accesso ad un file. Ora voglio che anche gli utenti del gruppo users possano andare a leggere e scrivere quel file.
1: UQRB. UQRB. Users. No, GQRB, scusa.

Ora, se riguardiamo la directory, vediamo che laddove prima gli utenti dello stesso gruppo potevano soltanto leggere, ora possono sia leggere che scrivere quel file. Non è attaccata la rete, vero? Non è attaccata la rete. No, perché sennò... Vabbè, niente, annullo. Cancella e rimuovi. Quindi, CHOM permette di modificare i proprietari di un file. CHMOD permette di settare, in questo caso cosa abbiamo fatto? Vi abbiamo detto di settare i diritti per il gruppo. Noi abbiamo user, group e world. World sarebbe chiunque, di andare a dare i permessi più, quindi andare a dare i permessi di lettura e scrittura sul file passwd. Io a questo punto devo prendere una bottiglietta d'acqua, però. Allora, a questo punto vediamo anche il comando rm. Il comando rm permette di cancellare un file o una directory presenti sul sistema. Basta semplicemente dare il comando rm e il nome del file. Una cosa che è molto utile in ambiente Linux è la possibilità di utilizzare il tasto tab per completare il nome di un file o di una directory. Se io se per esempio ho una directory ho ad esempio il nome di un file molto lungo, zope-2.5.1-linux2-x86, se io dovessi andare a cancellare quella directory sarebbe scomodo andare a scrivere tutto quanto. Io basta e scrivo, in questo caso rm, io ho semplicemente la parte iniziale del nome del file e ho la possibilità di vedere anche le varie possibilità che ci sono per completare quello che ho appena scritto. Quindi mi dice che nella stessa directory ci stanno zob250 eccetera eccetera, zob251 eccetera eccetera. Quindi ora vado ad aggiungere un altro carattere che mi permette di specificare meglio il completamento. Col tasto tab quindi vado a completare, io ho scritto semplicemente la parte iniziale zoo del file che volevo cancellare e con il tasto tab ho completato.

0: ne uscirò, non so come me ne uscirò. Allora, dicevamo, abbiamo visto i comandi fondamentali che ci permettono di operare da console. Ovviamente, se vogliamo eseguire un comando, basterà semplicemente un programma da console, basterà semplicemente andare a dare il nome del programma e il programma viene eseguito. Questo, diciamo, è detto molto, spiegato in modo molto, molto rapido, come gestire, come iniziare, se vogliamo, a gestire un proprio sistema in ambiente Linux. Tutte queste cose possono essere fatte anche da interfaccia grafica. In questo caso noi vedremo come è possibile farle con l'interfaccia grafica di Conqueror, che ricorda molto da vicino comunque l'interfaccia grafica di altri sistemi operativi basati su finestre, quindi sia Windows sia Macintosh eccetera eccetera. Ne abbiamo, c'è sul desktop. Un po' di pubblicità, scusa. È un bel sito comunque. Allora, in questo caso io posso andare a spostarmi sul mio disco rigido. Allora, spero che vi fidiate, ma qua c'è l'elenco delle directory presenti sul disco rigido. Posso andare a spostarmi attraverso il disco rigido, non più utilizzando il comando cd per spostarmi, ma posso andare a navigare, a spostarmi attraverso tutte le varie directory presenti sul disco rigido. In quest'altra parte invece ho la possibilità di vedere i file presenti nella directory in cui mi trovo attualmente. Quindi potrò andarmi, se voglio copiare un file, potrò essenzialmente andarlo a trascinare, così come faccio, come si fa in quell'altro sistema operativo. Non riesco a dirlo. Oppure utilizzando ad esempio i comandi presenti nei menu. In alcuni casi è più comodo utilizzare questo sistema qua da interfaccia grafica. In alcuni casi però, grazie anche all'utilizzo del tasto tab, può essere più rapido effettuare un'operazione, ad esempio di cancellazione di un file o di spostamento o di copia, può essere più pratico farlo da linee di comando. Cosa vuol dire? Che se io so già come si chiama la directory di destinazione, so già come si chiama, dove sta il file di origine, ci metto poco, anche utilizzando il completamento, a scrivere tutta quanta la linea. In questo modo invece dovrei andare ad aprire la cartella in cui c'è il file di origine, selezionare il file di origine, aprire la cartella dove devo andare a copiare e effettuare la copia. Quindi diventa più intuitivo farlo, ma diventa più, tra virgolette, dispendioso. Però, ripeto, non c'è il modo di fare qualcosa. Esiste il modo in cui ciascun utente trova più comodo fare una determinata operazione. Questo è proprio uno dei punti a favore di Linux. Abbiamo la possibilità di costruirci, di personalizzare il nostro sistema. Noi abbiamo la possibilità di aggiungere nei programmi, di rimuovere alcuni programmi. Abbiamo la possibilità di crearci delle nostre piccole utility. C'è un linguaggio di programmazione della Shell, che è un linguaggio di programmazione molto semplice, però ci permette ad esempio di rendere molto, molto semplici delle operazioni ripetitive, ad esempio la copia di un determinato file in una situazione dove copiare sempre lo stesso file, sempre nella stessa destinazione, sempre per fare un backup, fare uno script di shell che faccia questa operazione diventa molto, molto comodo. In più, in Linux, in Homebrew Linux, è possibile dire al sistema di eseguire dei compiti in determinati giorni, a determinate ore, o anche il primo giorno di ogni mese, per esempio, è possibile dire al sistema di fare una determinata operazione, ad esempio il backup di tutto l'archivio della posta elettronica. Io ogni inizio mese creo una copia dell'archivio e mi conservo una copia di backup, oppure di una mia directory di lavoro. Tornando all'interfaccia grafica, diciamo appunto, io posso andare a gestire tutte quelle operazioni che abbiamo già visto in modalità grafica. Ad esempio, se io volessi modificare i permessi di un file, mi basterà clicca qua sotto, mi sei dimenticato la password. Io ad esempio in questo caso, o meglio lui, è possibile andare a impostare quello che noi abbiamo fatto prima con il comando chmod da linea di comando. Potremmo andare a effettuare da qua, andare a cambiare il gruppo a cui il file appartiene, o cambiare i permessi di lettura, scrittura ed eseguibilità. Allora, a questo punto io prendo fiato e se qualcuno vuole fare domande lo faccio ora, taccio per sempre. Puoi settare i permessi, mi annoto anche alle sedie, è un giochino sadomaso bellissimo, annotarsi alle sedie. Puoi settare i permessi soltanto relativamente al gruppo, all'utente o a tutti. Non puoi dire questo file voglio che l'utente X possa leggerlo. Dovresti fare una cosa, creare una copia di quel file, andare a settare come proprietario eventualmente l'utente a cui vuoi farlo vedere e settare i permessi per quello là. Però questo lo può fare soltanto l'utente. No, per le. Sì, me ne posso dire, vai a leggerti il manuale. Che cazzo ci sta a fare qua? Comunque diciamo, no, non puoi indicare, voglio farlo leggere soltanto a questo utente. Altre domande? Dimmi. Allora, per quanto riguarda studi legali, commercialisti, eccetera, eccetera, ci sono in alcuni casi, soprattutto negli studi legali e studi commercialisti, si crea una situazione molto particolare, ovvero che chi produce il software lega a sé il cliente, costringendolo a comprare aggiornamenti e robe varie, quindi là potrebbe esserci un problema di questo tipo. Comunque esistono programmi specifici sia per avvocati, cioè il parco software disponibile è estremamente vasto. Per quanto riguarda il discorso specifico dello studio legale, non lo so. Però ci sono programmi di grafica. C'è GIMP, per esempio, è un programma di grafica molto buono. Ovviamente non è ancora a livello di interfaccia, più che altro, non tanto come prestazioni, di Photoshop, ma semplicemente perché Photoshop sono 15 anni che ci stanno lavorando. Però GIMP, che è un programma di grafica open source, sviluppato ovviamente in open source, è attualmente può essere tranquillamente utilizzato anche in ambito lavorativo, diciamo. Quindi diciamo, la possibilità di cambiare c'è. Tra l'altro, dal punto di vista, ad esempio, di uno studio, diciamo prima, può voler dire risparmiare sull'hardware necessario ed eliminare completamente la voce spese per sistemi operativi o per software, ovviamente partendo dal punto di vista che si vuole software originale e licenziato. Tieni conto, se tu vuoi una macchina con installato sopra Windows XP e vuoi sopra Office, stai parlando di circa 1,5 milioni, 1,6 milioni di spese soltanto per Office e Windows, più il costo della macchina. Tu con Linux ti puoi permettere di avere una macchina leggermente meno potente, perché non gli serve essere stracarico con CPU, RAM, eccetera, eccetera, ed eliminare completamente il costo del software. Per quanto riguarda poi il software per l'avvocato, il software per la categoria specifica, non lo so se è il livello Open Office, tutto altro, per comunque andare ad aprire Allora, Star Office, Open Office, cosa è successo? Avevate quasi perso l'insegnante. Inizialmente la SAN ha deciso di buttarsi, di tuffarsi nel di dedicare parte delle proprie risorse allo sviluppo di Star Office, di questa suite, di questo pacchetto di programmi Office. Ultimamente, o meglio, parallelamente a questo discorso di Star Office, è nato il progetto Open Office, che partiva da quanto sviluppato dal discorso Star Office all'interno di SAN, comunque della comunità che si era creata attorno a questo discorso, per creare un altro pacchetto con determinate scelte, determinate funzioni leggermente diverse. Ultimamente SAN ha fatto marcia indietro sull'adozione di una licenza open source e ha deciso che Star Office non sarà più open source, ma costerà non so quante decinaia o centinaia di dollari. Dato che comunque il progetto OpenOffice si era già avviato e non ha nulla da invidiare a Star Office, proprio perché la base di partenza era identica, OpenOffice è, se vogliamo, la versione open source di Star Office. Dicevo, uno dei vantaggi del discorso dell'open source viene fuori, ad esempio, nel momento in cui vengono rilevati problemi sulla sicurezza di un programma. Dato che c'è una comunità estremamente vasta che lavora su quel programma, normalmente il tempo che intercorre tra l'individuazione di un problema di sicurezza, di un errore, e la sua correzione è estremamente breve. Cioè, veramente si parla al massimo di pochi giorni. Se sta passando veramente tanto tempo, si prende qualche giorno. Nel caso invece di pacchetti di Windows, eccetera, eccetera, eccetera, in alcuni casi, per problemi di sicurezza anche molto seri, sono passati anche 6-7 mesi. Capite bene cosa significa lasciare un sistema, un server, ad esempio, accessibile in rete, con un buco di sicurezza che permette a chiunque di accedere a quel sistema, sapendo che quel sistema è utilizzato da industrie, è utilizzato da ministeri, eccetera, eccetera. Quindi, dal punto di vista della sicurezza, è un problema sentito. Una domanda che viene fatta spesso e volentieri: ma se tutti sanno come quella cosa funziona, allora quella cosa è meno sicura. Non è vero, perché il fatto di che tutti sanno come funziona quella cosa vuol dire che se c'è un problema di sicurezza su quella cosa, è molto probabile, dato che tanta gente usa quel sistema, se c'è un problema di sicurezza su quel sistema è molto probabile che venga corretto. Un esempio notevole da questo punto di vista è la creazione del software PGP, Pretty Good Privacy, che è un sistema di crittografia ed è attualmente il sistema di crittografia più efficace. È uno dei programmi di crittografia che è in grado di generare del testo, comunque un file codificato che non è possibile andare a decodificare. Il codice sorgente di questo programma è gli algoritmi utilizzati per crittare i messaggi sono tutti pubblici, e anzi il fatto che il codice sorgente sia pubblico è garanzia che al suo interno non ci siano problemi di sicurezza. Se noi non sappiamo come funziona un sistema di crittografia, noi siamo costretti a fidarci di quello che il Signore che ci ha venduto quel sistema ci dice. Se il Signore ci dice è sicuro, noi dobbiamo essenzialmente fidarci, però può benissimo non esserlo. Un software open source deve essere necessariamente sicuro, o comunque se viene individuata una falla di sicurezza, per forza di cose è pubblica e viene normalmente corretta in pochissimo tempo. Altre domande? Dai, che mi faccio. Bravo. Buono, allora a questo punto potremmo vedere sempre quali sono i programmi da utilizzare per andare in rete, ovvero il programma per posta elettronica, navigazione sul web e IRC. Sempre la pubblicità di un bellissimo sito. Puoi dire le percentuali. Stiamo contrattando per la percentuale di pubblicità. Allora, prima di tutto vediamo, ci sono soprattutto per quanto riguarda le applicazioni di rete, le possibilità di scelta in ambiente Linux sono quasi illimitate. Ce n'è una marea di software, di posta elettronica, di browser web, eccetera, eccetera. Ne vediamo alcuni. Allora, questo, fidatevi ancora una volta, è un programma di posta elettronica. Mi permette di gestire la posta elettronica. Questo nello specifico si chiama Kmail ed è il pacchetto di posta elettronica, il software di posta elettronica preinstallato con KDE, che è l'interfaccia che stiamo utilizzando. Utilizzare questo pacchetto all'interno di KDE vuol dire anche poter sfruttare alcune possibilità di utilizzarla assieme ad altri pacchetti, sempre che funzioni in ambiente KDE. Ad esempio, se clicco sull'indirizzo email all'interno del browser, posso inviare la posta elettronica utilizzando Kmail in questo caso. Ma segnale oggi non è venuto? Pardon, non lo faccio più, scusatemi. Non mi uccido. Allora, altro. Una cosa particolare che io posso fare in ambiente Linux, nell'ambiente grafico di GNU Linux, è avere più schermi virtuali. Spesso e volentieri, non so quanti di voi capita, succede di avere una miriade di applicazioni aperte contemporaneamente sullo schermo. Quindi abbiamo 50 finestre e non sappiamo più quale utilizzare. Sotto X io posso avere più schermi virtuali. In questo caso il bottoncino, quei quattro bottoncini là sopra mi permettono di passare da uno schermo virtuale a un altro. In questo caso è come se io avessi attaccati al mio computer quattro diversi schermi, e quindi posso ad esempio avere su uno schermo il programma di posta elettronica, su un altro schermo il programma di il browser web, e ancora su un altro schermo ad esempio il programma di avere ad esempio il programma per la chat. Finalmente, se interessa, se non me ne vado non ve lo dico. Un attimo, come leggiamo una funzione internet un pochettino, sì, dai. Allora, internet può essere immaginata come un insieme di piccole reti connesse tra di loro. Normalmente noi parliamo di internet in generale. Internet, se vogliamo, in realtà non esiste, perché internet è l'insieme di tutta un'altra serie di reti, e la connessione tra queste reti che possono dialogare tra di loro, ovviamente utilizzando delle convenzioni, dei protocolli particolari. all'interno di internet noi possiamo avere, se vogliamo, più luoghi della rete. Tipicamente questi luoghi sono quelli che abbiamo già visto con i vari client. Il client è un programma che ci permette di accedere ad una risorsa di rete. Un client IRC ci permette di andare in chat, un client di posta elettronica, la posta elettronica e via dicendo. Nella rete possiamo avere più luoghi a cui accedere. Abbiamo la chat, che è appunto un po' come se la piazzetta dove si va a parlare con gli amici. Abbiamo Usenet, che invece è come se fosse una bacheca di dimensioni enormi, suddivisa in diverse categorie. Ciascuna categoria suddivisa a sua volta in sottocategorie e così dicendo. Io ho la possibilità di lasciare un mio messaggio, come se andassi in una bacheca e attaccassi un post-it in una di queste bacheche, e successivamente altri utenti che frequentano quella stessa bacheca potranno andare a rispondere al mio messaggio. Usenet è probabilmente uno dei maggiori concentrazioni di conoscenza e sapere in rete, perché la conoscenza in rete è data dalla convergenza delle conoscenze di tutte le persone che accedono al sistema. Tra l'altro in rete, oltre al discorso dell'open source, è anche applicato proprio alla circolazione dei saperi, proprio perché io so che quando ho iniziato ad usare Linux ho trovato chi mi ha aiutato, sarà molto facile che io sono ben disposto ad aiutare chi a sua volta si sta avvicinando. Quindi probabilmente Usenet è il posto migliore dove andare a chiedere qualcosa, ancor prima dei motori di ricerca. Il grosso limite del motore di ricerca è essenzialmente andare a vedere quello che noi stiamo chiedendo. Noi diciamo di cercare le parole, una determinata sequenza di parole. Il motore di ricerca va semplicemente a vedere tra tutte le pagine che conosce dove quelle parole sono presenti. Ma se noi dobbiamo cercare qualcosa che noi non conosciamo bene, le parole che potremmo utilizzare sono estremamente limitate. Andare a chiedere invece in Usenet vuol dire poter andare a dire: mi serve sapere qualcosa che riguardi più o meno questo argomento. Le altre persone che vanno a leggere quel messaggio, ovviamente sono, si spera, un po' più intelligenti del motore di ricerca, saranno in grado di darci risposte molto più utili, di darci molto meglio per andare a trovare l'informazione di cui abbiamo bisogno. Vi ho detto, IRC, Usenet, il web, che è una delle cose con cui si fa più confusione ultimamente, è di assimilare web e internet. Spesso e volentieri ci si riferisce al web con il termine internet e viceversa. Il web invece è semplicemente, è probabilmente la cosa più appariscente presente in internet. Non è neanche la più utilizzata, perché la risorsa che utilizza maggiori risorse in rete è la posta elettronica. Quindi il web, diciamo, è come se fosse un po' la biblioteca di internet, e dove è possibile andare a consultare documenti, è possibile andare a consultare, scaricare le immagini, scaricare le canzoni, eccetera, eccetera. Quindi è sicuramente il sistema più pratico, più comodo, se vogliamo, di navigare su una parte di internet. Posta elettronica è, come dice il nome stesso, è un sistema per lo scambio di messaggi in formato elettronico su internet. La differenza con la posta tradizionale è ovvia, non c'è il francobollo. Sono arrivato io. Però abbiamo altri 35 minuti per togliere tutte le curiosità che avete. E vai. Mi riposo. Sì. No, con Kmail no. Non è possibile. Almeno che io sappia, no. C'è Evolution, che si avvicina come interfaccia grafica a quella di quella di Talla. che è bucatissimo, eccetera, eccetera. Poi c'è Sinfid, che non è nulla di brutto. piccola curiosità, il sito più, se vogliamo, fornito per quanto riguarda il software Linux è www.freshmeat.net, scritto freemeat.com. No, non ce l'avevo, .com. Sì, .com. .net? .net. Il mio DNS dice .net. Scritto così. L'atti finale che sta laggiù. È apatica l'atti. Quindi diciamo Evolution, Sylphid. Sylphid ha un'interfaccia molto simile a quella di... Sylphid è scritto con la Y e con la PHE. Ha un'interfaccia invece molto simile a quella di Eudora, che sono un po' i due approcci. Evolution ha un sistema di rubrica molto, molto migliore rispetto effettivamente a quello di se hai necessità di gestire più la rubrica, probabilmente Evolution è un po' più adatto. Sylphid non l'ho provato, però mi dicono che è un ottimo sistema anche quello. Altre domande? Allora, il discorso, allora, gran parte dell'hardware attualmente in commercio è supportato. Quindi tutte le principali schede video, normalmente prendono quelle schede video o schede audio. Il resto, normalmente grossi problemi di compatibilità non ce ne sono. Soprattutto, ormai detto, gran parte dell'hardware è supportato. Su www.linux.com, se non mi sbaglio, c'è l'hardware compatibility list, dove c'è tutta la gente che ha utilizzato qualcosa con successo sotto Linux, proprio nell'ottica di condividere l'informazione, va a dire io l'ho utilizzata questo e se è necessario avere una configurazione particolare andrà anche a dirti per farlo funzionare ho dovuto fare questo. Se la mia mente ottenebrata avesse sbagliato, dovrei comunque fare una ricerca su un motore di ricerca hardware compatibility list Linux e ti escono un po' di siti che comunque hanno queste informazioni. Se non erro ce n'è anche una versione italiana su Linux Valley, potrebbe essere. Dove appunto c'è i vari computer eccetera eccetera. Normalmente è un po' più diciamo impegnativo installare Linux su un portatile, perché usano, è più facile che sul portatile siano utilizzati hardware un po' più particolari. Un problema classico sul portatile è il funzionamento del modem, perché usano i cosiddetti modem software, sono Win modem, dove non c'è un modem reale all'interno del computer ma viene emulato. Allora là possono esserci dei problemi. Questo problema c'è anche nel momento in cui si usa sul computer, sul desktop, un computer, un modem, appunto un Win modem. Là potrebbero esserci dei problemi. Però sta succedendo sempre più spesso, mi è capitato di vedere sulle scatole dell'hardware anche il loghetto supportato per Linux con i driver già forniti. Quindi cioè, il problema della compatibilità dell'hardware è un problema che sta scemando. Se invece devi comprare l'hardware, cioè se tu devi comprare ad esempio una scheda video, una stampante o qualcos'altro, informarti prima se è hardware supportato o meno in ambiente Linux. Però ho detto, in linea di massima i problemi stanno scemando, proprio perché la base di utenti Linux sta crescendo in modo abbastanza rapido, anche sia a livello casalingo, sia a livello lavorativo, sia a livello di grandi aziende. Probabilmente è capitato di vedere la pubblicità in televisione dell'IBM, che sta facendo pubblicità per i server Linux. Allora, uno sicuramente compatibile è il Toshiba 17400. L'ho avuto fino a un po' di tempo fa e funzionava sicuramente. Linux?
1: Lo scrive lui. Intanto c'è, pensa alla mia password. Ok, c'è l'elenco dei portatili supportati. Altre domande? E dai. Allora, Ok, allora, con NTFS ci sono dei problemi. È possibile leggere, ma non è possibile andare a scrivere. È in fase di sviluppo il componente per anche la scrittura su partizioni NTFS. È sempre possibile leggere, però. Su partizioni FAT32 non c'è nessunissimo problema. Può leggere, scrivere, eccetera, eccetera. Da Windows normalmente non è possibile farlo. C'è un programmino che permette di accedere soltanto in lettura a partizioni Linux, ma attualmente mi sfugge il nome. Però da Linux tu puoi sempre accedere ai tuoi file che stanno sulla partizione Windows. Per quanto riguarda i formati più comuni sono supportati. Ovviamente non puoi in modo semplice andare a utilizzare un programma Windows sotto Linux. Ci sono alcuni, c'è VMware per esempio, che è un programma che permette di far girare, come avere un altro computer all'interno del proprio computer e in questo far girare Windows. C'è Wine, che è un emulatore Windows, però ancora con alcune limitazioni, però alcuni software riescono a girare, quindi comunque ci si sta muovendo molto anche in questo senso, dare la possibilità di utilizzare sistemi software Windows su piattaforma Linux. No, ti ci fai CP, ti ci sposti, guardi l'albero delle è come se fosse. Non cambia nulla, cioè tu devi andare a copiare un file che sta sulla partizione Windows. La partizione Windows, come vedevamo prima, potrebbe essere il disco Windows, non è altro che una directory all'interno del file system Linux. Sarà la directory slash Windows, per esempio. Tu fai slash Windows e sei sul disco rigido dove sta Windows e avrai tutte le directory, tutti i file, eccetera, eccetera. Li puoi... devi dire a Linux che vuoi fai vedere un attimo minchia se sei veloce io prendo qua no l'FS tab vedi che non sta F va bene, comunque c'è il file fs tab funziona niente e dove gli dico praticamente e senza quello che ci interessa quale partizione in questo caso sto montando la partizione 2 del primo disco rigido nella directory home. Se avessi avuto per esempio un altro disco rigido sul quale era presente Windows avrei potuto dirgli slash hdb1 montamelo come slash Windows. All'avvio del sistema io avrei una directory Windows con al suo interno il contenuto del disco su cui sta Windows o della partizione su cui sta Windows. Prego. Domande? Tutto chiaro? Io quasi quasi finirei qua. Boh, io finirei allora. Potete andare. una cosa. Se volete, se qualcuno volesse acquistare a un prezzo estremamente contenuto un CD di Linux, sono disponibili. Pubblicità. Grazie. Grazie anche a lui.
2: Alleluia! È finito il seminario! Io non ho idea di chi sta ascoltando, però. Perché non lo so. No, in effetti era finito. Ecco, qua mi stanno dicendo, ma che domande fanno? Non si sentiva la domanda. Io devo mettere un cartello sotto e far spiegare un po'.
3: Ma si sente quello che dice qua?
2: Se stanno ascoltando in streaming, sì. Vorrei sapere se qualcuno sta ascoltando sul canale Akit 99 mi dà la conferma, così perlomeno vediamo se funziona e come funziona. Oh, se sentite tutto qua, eh?
4: Sì.
2: Com'è andato il seminario?
4: Abbiamo inseminato tutti.
2: Perfetto.
3: Gli ascoltatori.
2: Ah, sì? Allora facciamo questo annuncio. Stiamo cercando una persona che si chiama Gigi, che doveva regalare una stazione Sun ai ragazzi di Sindominio, per il progetto Sindominio. Dove sta Gigi con la Sun? Aiuto! Se lo sa, venga, non so, venga qui con la Sun sulla postazione di Radio Cyber, sulla postazione proprio, sedendosi sul computer, cercate Gigi come?
3: Gigi Keller.
2: Credo. Gigi Keller, con questa Sun, venga qui e noi gli daremo un bicchiere d'acqua.
3: E lui deve parlare con Challenge Dominio.
2: Aspetta.
3: Dai, ti va?
2: Lo dici tu?
3: No, ancora non parlo la stazione di italiano con perfetto.
2: Ma dai, parli benissimo.
3: No.
2: Va bene, comunque. Stiamo qua. Sì, dicono che si sente comunque. Vabbè, ma la sorte sei tu. È una testa di minchia.
5: Bene, quindi tutto questo è veramente molto bello.
2: Vorrei semplicemente avvertire che chi fa i seminari dovrebbe rendere conto e ragione, pensare al fatto che comunque questo sta andando per radio. Quindi le domande per esempio non si sentivano, andavano ridette e andavano poi... Pentiti! Va bene, no, dicono che si sente. Ora a questo punto, che seminario dovrebbe esserci? Perché io il microfono l'ho staccato. Che sbadiglio! Oh, i biscotti! No, la Nutella no, non posso, io poi qua... Ma la Nutella si mangia con le dita?
6: Si mangia con gli spotti.
7: Ah, il biscotto.
3: Dammi il microfono.
5: Non lo sporcare tutto di Nutella. Dunque, arriverà a questo punto mi pare che dopo il seminario ci sia un'ora di pausa.
3: Ah, sì?
5: E poi è annunciato e-privacy del FLUG che è arrivato e sono tutti pronti. Alle 2 comincerà. Quindi tra un'ora e un quarto seminario e privacy del FLUG sempre al teatro. Riservatezza e diritti individuali in rete. Trovate tutto su acmeeting.org/programme.html e nel frattempo per chi vuole sclerarsi c'è l'angolo AudioCan nell'LAN Space che io chiamerei da questo punto in poi Casba. Quella è la Casba. Ieri sera era un mercato di odori e bestemmie. E va bene, dai, quindi tu ti stai smostrando con la cioccolata.
8: La Nestlé, io amo la Nestlé.
5: Bene. Invitiamo tutti ad evitare la stanza col teschio sopra. Invitiamo tutti ad evitare la stanza col teschio sopra, perché c'è Richard Stallman che sta lavorando da 2 giorni, quindi non passate a rompergli i coglioni.
7: Lavorando.
8: Dov'è Madler? Vogliamo Madler! Madler!
2: Vabbè, abbiamo cercato Madler. Come sono i volumi qua? No, va bene. Sono anche belli alti. Sì. Sono un po' in distorsione. Come?
5: Un po' in distorsione.
2: No, sono io che comunque ho la facoltà di regolare. Tu non toccare niente. Zitto!
7: Voglio cercare una nuova religione.
3: E quindi sarà io. Te la do io già pronta.
7: No, ne voglio cercare una.
2: Bene, direi che a questo punto l'hackermeting è ufficialmente partito.
5: Spatoff. Sì, io direi che è ufficialmente partito. Queste sono le registrazioni, le prime registrazioni.
2: Spatoff.
5: E quindi niente, no, abbiamo già registrato un terzo del seminario GNU Linux, registreremo per intero tutti gli altri seminari.
2: Sì, un terzo perché abbiamo risolto dei problemini che abbiamo risolto.
5: Sì, abbiamo risolto.
2: Che c'erano e ora non ci sono più.
5: Esatto. Ed è tutto molto bello per questo.
2: Vi fa capire quanto il tempo sia relativo.
5: Ma tu come hai fatto a far arrivare il microfono dal teatro fin qui?
2: Ho usato la tecnologia Wiremore, che ci consente di stendere un cavo lungo migliaia di metri e raggiungere la zona da servire. Si chiama Wiremore.
5: Ah, Wiremore.
2: Sì, si contrappone alla tecnologia wireless perché costa molto meno e molto più efficiente in certe situazioni. E io penso che sia la tecnologia del futuro.
9: Molto bene.
2: Ne parleremo in una di queste notti sul classico seminario autogestito su IPv7.
5: Ah, il seminario su IPv7.
2: Infatti. Eh già, rimanete in ascolto.
5: Ci saranno degli ospiti.
2: Infatti.
9: No.
2: Che sembra? E ora partiamo con le musichine.
5: Dai, sì, metti le musichine.
9: Fratello,
5: zii buona.
10: Tacco il microfono, è buon ascolto.
5: Buono.

0: Allora, un attimo, perché qua stiamo crepando di inedia. Qua.
1: Rimani così, perfetto. Perché non esce?

0: Bene.
1: Sì, però
0: prova.
1: Prova.
0: Sì. Si sente. Beh. Radio Cybernet, per tutti quelli connessi in questo momento da fuori, da dentro e soprattutto di dietro. Radio Cybernet, stiamo trasmettendo dal TPO di Bologna. Questo è l'Hack Meeting 2002. Speriamo che questa musica vi concili la giornata. Stiamo aspettando un altro seminario, è il seminario sulle privacy, fatto dal FLUG, che comincerà nel teatro e che streameremo qui. Potrete ascoltare proprio qui dove state ascoltando, lì. E nel frattempo abbiamo qui un ospite, Jeff.
2: Ciao.
0: Jeff è venuto da... Where are you from?
2: The Colorado.
0: Minchia, Colorado.
2: Sei un gringo.
0: Yes, you, but you don't look like a gringo.
2: No, I look like Homo Osama.
0: a bit like, yes, yes. So, but let's not reveal our identities and keep on talking as hackers here at the Hack Meeting. And which system you use?
2: Yellow Dog.
0: Yellow Dog.
2: Yeah, it's like a Red Hat for Macs, for Apple Macintosh.
0: Isn't it there also Debian?
2: Yeah, there's Debian and Suzy and maybe Mandrake too.
0: But you find Yellow Dog as the better for Apple?
2: Well, it's cool. I haven't installed Debian on a PowerPC, but Yellow Dog's from Colorado too, so I use that.
0: E Jeff mi ha raccontato anche una cosa stranissima. Lui era a Roma e stava all'aeroporto e voleva prendere un aereo per tornare in America. E al controllo gli hanno detto che non può passare con un computer modificato. Il suo computer ha un cavo line-in che esce da dentro per collegarlo e per prendere dei suoni. Esce da dentro.
3: No, volevo sottolineare la meravigliosa puntualizzazione di Giaro, che ha detto esce da dentro. E questo è meraviglioso, è quasi kantiano. Basta, riprendi.
0: Grazie, Eni. Esce da dentro e quindi rende questo computer modificato, e non l'hanno fatto passare per questo. Quindi ringraziamo Schengen, ringraziamo il porco di Dio, che grazie. Sì, what do you have to declare about that episode happened at the airport in Rome where they didn't made you pass?
2: The fucking carabinieri, a bunch of fascists.
0: Yeah, that's fascism. Yes. Like also Richard Stallman 2 days ago, no, yesterday, no, 2 days ago, when he went to the hotel, they asked him for these documents and he declared this as an act of fascism.
2: But he had to show his documents where?
0: At the hotel.
2: Oh yeah, that's a bunch of bullshit when you have to show your passport there too.
0: Yeah, right. Ok, quindi noi siamo contro questa invasione della privacy, ci dichiariamo contrari.
4: Io amo l'invasione della privacy.
0: Ok, continuiamo con la musica male a questo punto. Sì. Abbiamo parlato dell'episodio di Jeff, che l'hanno rimandato indietro all'aeroporto, non l'hanno fatto passare.
5: Perché?
0: Perché ha un computer modificato.
5: Che cosa vuol dire?
0: Un computer modificato.
2: Soldered a line,
5: no,
2: in
5: like, there. Like my computer.
2: Yeah, and then I had a.
0: Allora anche tu.
2: I had a wireless antenna, like a Wi-Fi antenna, yeah. Connected to here, an external one, and they just thought that was just too weird or something. Then we had indie media shirts on too, and they probably didn't like that either.
0: Insomma, cioè palesemente delle persone da fermare all'aeroporto, yeah. E da.
5: Ok, capito.
0: Quindi la prossima volta che andate all'aeroporto con dei fili che escono da posti impropri, state attenti, perché potrebbero dirvi che avete modificato l'apparecchiatura o quant'altro. Vabbè, io continuerei con la musica male.
5: Alza un po'.
0: No, devi alzarlo tu però, da lì. Dai, asbesto, alza la musica.

0: È il male. Il male.
1: Ah, volume 10 sempre?
0: No, io volevo chiedere una cosa, c'è un dramma qui. C'è qualcuno che ha dei problemi con un Labrador. Labrador.
2: Pronto. È una problematica seria, non c'è mica.
3: Devi stare distante, non devi piegare.
2: No, no, no, basta dire distante. Basta parlare, no, a burattino non riesco a capire. Niente, sì, c'è questo problema grave con un Labrador, il Labrador di Jaromil. Non abbiamo potuto fare a meno di rimuovere quelle meravigliose sacche ghiandolari che avevi messo sul piccolo. Abbiamo dovuto farlo, purtroppo i tuoi esperimenti per aprire il cancello col cane quando entra non vanno abbastanza bene. Abbiamo dovuto tagliare i fondi e abbiamo dovuto sopprimerti il cucciolo. Questo era per portare del clamoroso nonsense nella conversazione, ma perché serve a distrarre gli animi. Ora tu parlaci di Labra e Dory invece, i due cuccioli di camoscio che invece hai adottato questo mese.
0: Sì, nella mia passeggiata nel Vardfittl ho trovato in quel bosco questi due camosci ed erano sperduti, quindi ho pensato bene di accoglierli nella mia casa e di crescerli, curarli. Soprattutto uno di loro aveva una zampa rotta.
2: Povera piccola zampa rotta, ti ricordi quell'episodio con i due cuccioli di Moffetta che invece abbiamo trovato l'estate prima, che erano stati attaccati da quello stormo di pellicani selvaggi costretti nello scaldabagno di un tagliaboschi di Brento?
0: Mi ricordo anche dei due cadaveri di Moffetta che trovammo e ci dormimmo dentro perché quella notte faceva freddo.
2: Avemmo paura, non sapevamo cosa fare, c'era questo vento freddissimo all'esterno, tagliava la pelle, la pioggia che scendeva obliqua, non sapevamo più che fare. E allora io mi ricordo che la mia prima reazione fu prenderti e infilarti la lingua nel naso.
0: Sì, me lo ricordo anch'io, sì, sì, effettivamente sì.
2: E come ti sentisti? Solo adesso trovo il coraggio di chiedertelo.
0: Non mi sono sentito riempito.
2: Giaro, io sarei anche pronto a riprovare questa volta. Magari in un'ora più tarda, quando ci sarà buio, se possiamo farci buttare delle bottiglie d'acqua per ricordare quella pioggia lì sotto, possiamo provare ancora. Però questa volta provaci te.
0: Dai, in compagnia delle moffette che popolano il bosco del TPO.
2: E io penso che nella più tenera allegoria di Bambi troveremo intorno a noi a danzare in questo nostro ballo di lingue nel naso i nostri piccoli animali lasciati sulla strada. Troveremo Labra e Dor, troveremo il tuo cucciolo di Labrador, troveremo le moffette, quelle vive e quelle morte.
0: E lo Slabretorol.
2: E lo Slabretorol che sarà con noi per tutta la notte, con canti, balli e piadine romagnole.
0: Ma Jeff, what do you think about Bambi?
4: About Bambi?
0: Bambi.
4: I like the band Bambix, but I don't know Bambi.
0: Bambi is the Bambi.
4: Like the deer, the old deer.
0: Like Bambi.
4: Bambi's a great name.
0: Is a great name.
2: Ma penso perché loro negli Stati Uniti usino associare questo nome a un certo tipo di comportamento. No, che comportamento? Di tipine. Le Bambi da loro non sono queste meravigliose cerbiatte, piuttosto Barbie da documentario di prove tecniche di riproduzione.
0: Ah.
2: Spiegaglielo. Traduci, forza.
0: Yes, he thinks that at the end of the world there could be a big bang as it was at the beginning, but we will not see it anyway.
2: E sarà così, eh. Non puoi tirarti indietro.
4: In the year 2012, the god Quetzalcoatl is going to meet up, because that's when the world comes to an end. And it's the Mayan god Quetzalcoatl, and he will decide whether to recreate humanity or not. And that'll be the fifth creation of mankind.
0: That's in 10 years.
4: Yeah, that's the Mayan creation legend.
0: Wow.
2: Wow, io volevo solo ricordare che grazie a questo ho finalmente raggiunto il mio nono livello divino. E ho visto illuminarsi nei tuoi occhi la stella del sesto livello divino, quindi stai crescendo velocemente. Con questo direi di concludere dicendo che senz'altro anche oggi abbiamo imparato qualcosa.
0: Sì, sì.

0: Tra poco stiamo lavorando in questo momento a collegare lo spazio AudioCan al piano di sopra con Radio Cybernet, in modo da potervi trasmettere la musica che si sta ascoltando nella casba, che non è questa fortunatamente, altrimenti la gente starebbe veramente a scavare i tunnel nel muro con la testa, ma sarà una musica comunque fatta dal vivo con delle drum machine e con dei computer che usano software libero per produrla e allettare i presenti. Quindi adesso vediamo Asbesto impegnato a saldare. Molto concentrato anche, e sempre c'è un po' di gente che sta in piscina giù con questo sole, in realtà dovrei lavarmi anch'io, in attesa delle due in cui c'è il seminario e-privacy, ricordiamo, al quale seguirà alle 15.30 il seminario TCP/IP Implementation di The Fly, sempre nel teatro, che sarà una panoramica sull'implementazione dello stack TCP/IP nel kernel Linux ed architettura del subsystem, soprattutto per quello che riguarda l'IP version 4. Alle 4 in Yabar la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
1: E non verrà streamato perché lì Yabar de merda, non è che possiamo mandare cavi ovunque, Cristo di un Dio.
0: Quindi non sarà streamato quello, purtroppo.
1: Vicino. A meno che non abbiamo altri microfoni e altri cavi, a questo punto microfoniamo tutto il TPO e dopodiché doniamo tutto alla Digos di Bologna, perché
0: mi sembra giusto. Del resto ce li hanno pagati loro i viaggi, giusto?
1: Esatto.
0: E poi ci abbiamo Cyber Resistance alle 5, sempre nello spazio teatro, Loa più underscore.
1: Vale a dire sempre le stesse palle sul G8.
0: Sempre le stesse palle, esatto. No, in realtà Cyber Resistance sarà a proposito di GPG, Remailer, File System Criptati e Steganografia. Seminario molto interessante, trovate un po' di informazioni su autistici.org/hm2002/seminario.htm. E a questo seminario seguirà alle 6:30 nello spazio teatro Richard Stallman.
1: Alleluia.
0: Riccardo, uomo di stalla, che che ci parlerà appunto del copyright versus community in the age of computer networks, che significa il copyright, sistemi copyright contro la comunità, cioè un raffronto nell'epoca delle reti dei computer. Sarà molto educativo. Il traduttore non so chi lo farà, se ci sarà, se si farà, ma se ci sarà saranno cazzi suoi, perché lui se la prende parecchio con i traduttori. Poi ci sarà un seminario di una manica di pazzi che hanno fatto un software per streamare che stiamo usando qui,
1: malati.
0: E questo sarà alle 9 nello spazio teatro, c'è un malato lì davanti a me, facciamo un about box con le foto malate.
1: Dai,
0: tipo un canvas GTK con. E poi avremo Vax VMS, non si sa se si farà, sarà nel box teatro 1, cioè il box con i vetri dove c'erano a dormire un po' di persone, ma comunque si ripulisce e si fa lì. E poi a seguire alle 21 presentazione, sempre non nel teatro, anzi, ma in sala grande, la sala dei concerti del TPO, una presentazione e proiezione dalle 21 alle 24, vari film, presentazione del libro Activism di Tommaso Tozzi e Arturo Di Corinto presenti, proiezione video War the Activist di Candida in lingua inglese, proiezione dei video della raccolta di video di Haha Haha versione 2 di T-Buzz in lingua italiana, e a seguire il progetto di sviluppo della nuova interfaccia di Indimedia Italia a cura di Alclele e Access for Web, Access to Web in lingua italiana, sempre nello spazio teatro alle 11 open end. Ricordiamo che durante tutto questo c'è la casba aperta, c'è quella sala piena di gente in cui se cerchi una parte hardware vai, la chiedi e magari trovi qualcuno che te la benda dietro. E abbiamo qui degli ospiti in studio, anzi un ospite in particolare con una collanina molto fricchettona.
2: No, non sono capace di parlare per radio.
0: Così.
2: Non so che dire.
0: Vabbè, io ti faccio le domande e tu rispondi. Ad esempio, c'era traffico nel venire qui?
2: Tir a morte proprio, sull'autostrada, con lavori in corso, ad una corsia. 4 ore in macchina solo.
0: Morte.
2: Esatto, è male.
0: Ci hai messo un paio d'ore per venire, per arrivare.
2: 4 ore di fila.
0: Tu vieni da Firenze.
2: Da Roma.
0: Minchia. E tu sei?
3: Archimedes.
0: Archimedes, infatti non ricordavo il tuo nome. E tu lavori anche a delle pubblicazioni sul web.
2: La leva di Archimede, sì.
0: Infatti, la leva di Archimede ogni tanto ti fai vedere su Cyber Rights, dove siamo abbastanza persone qui presenti.
2: Sì.
0: O in chat. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che vogliono interagire parlando della chat che c'è irc.autistici.org, canale Akit99, e anche il server IRC www.cn.org, sempre canale Akit99, che sono linkati con il server IRC interno, quindi se andate lì potete insultare le persone che sono qui, tutti quelli che sono accorsi in questi giorni. Abbiamo 2 sale piene di gente. C'era un problema elettrico a una delle sale, spero che sia stato risolto. E a questo punto, asbesto.
1: No, la risposta è no, ed è sbagliata.
0: Mettiamo un po' di musica. Premi il tasto 9.

me if I don't stay around and watch.

0: Comunque c'è anche un altro ricevitore.
1: No.
2: Registra l'ambiente. Perché non c'era un cazzo di suono. No, questa storia dei ricevitori è molto interessante.
0: Infatti, Young Bob, figura del cazzo che non poi usa il bimbo un mese fa.
2: Ah, gli è nato? No, gli è nato.
0: Ah, gli era nato, questo è il suo torino.
3: Gli è nato della mia.
0: Gli è nato e somiglia all'idea. Non c'è proprio cazzo in assistito, quello è male. Siccome la legge nuova si ritorna lì da postino.
2: Ne parleranno le ragazze del Sexy Shop
0: di diritto
2: alla riproduzione. Sì, noi qui stiamo saldando questo cavo per prendere le onde corte, quindi abbiamo già abbandonato il progetto di prendere
3: tempo. Microfono per prima,
2: da microfono lo prendo.
3: E dove lo prendo? Da forza. Stiamo aspettando.
0: Non butto niente.
2: Epidemic? Ah, no. Ma chi ha portato quello?
0: Qualcuno è andato a Dina?
2: No, quest'anno
3: è stato senti
2: un po', ieri abbiamo trovato la Dynabolic sul tuo computer, cioè quello su cui stavo buttando ieri.
0: Quello è il mio.
3: Ma stai streamando?
0: Con la Marindia pareggio.
2: No, ok, ma lì vicino dove stai seduto.
4: Sì, stiamo streamando.
3: Vado a attaccare il microfono pin. Il coltello.
2: Sì, mi sembra che si sente abbastanza. Ah, sì sì, microfono d'ambiente.
1: Ora mettiamo la posizione.
2: Io mi faccio il bagno.
1: Mettiamo la condizionata.
2: Io mi faccio il bagno.
1: Sì?
2: Sì. Che dici?
1: Ho beccato Radio Maria.
2: Spatò
3: Oscar.

0: Qui Ciccio, sì. Buongiorno.
1: Funziona. Funziona. Funziona. Funziona. Funziona. Funziona. Funziona. Funziona. Funziona. Funziona.

0: Ti ricordi un giorno in cui ti sei svegliato ed hai trovato la rugiada brillante ed il sole dorato brillava su un mondo felice? Ti ricordi il primo tenero bacio, il calore della vera amicizia?
1: Non ti ricordi? Allora Nembutal, 40 gocce al giorno, per non dimenticare.
2: Perlomeno incazzate che diciamo. Dicevi? No, ci sarà questo seminario di Adam Maid che è in locale, lui è australiano però vive a Londra, di Radio Qualia, tra l'altro è quello che ha fatto il progetto di streaming della sintesi vocale del kernel Linux. E niente, vabbò, lui farà questo seminario assistendo le persone che si autocostruiscono dei trasmettitori FM.
3: Lì stesso?
2: Lui stesso, con l'aiuto tecnico, prettamente tecnico, di un'entità di rete che noi non sappiamo se esiste o meno, che si chiama Tetsuo Ogawa e che streama dal Giappone. Questa persona adesso si deve collegare, quindi andiamo al seminario, proviamo a fare questo collegamento in streaming e poi ci sarà la voce di Tetsuo che uscirà dalle casse con Adam Maid e dobbiamo anche spostare un tavolo perché l'idea non è quella del seminario con le persone attorno come è stato finora, ma di tre gruppi di persone con il kit di autocostruzione. Alla fine di questa costruzione saranno prodotti tre trasmettitori FM che c'è l'intenzione di lasciarli al TPO o comunque alle persone che lo useranno. Adam mi ha espresso questa esplicita volontà di lasciare questi trasmettitori solo a persone che siamo sicuri li useranno per trasmettere.
3: Vorrei usare un trasmettitore.
2: Bene, convincilo di ciò con la tua faccia. Dai, vagli a parlare.
3: No, rinuncio.
2: Va bene, dai.
3: Crepo.
2: Rinuncio. Dimentica.
3: Crepa.
2: Soprattutto adesso si tratta di andare lì e organizzare la cosa, quindi...
3: Vai e organizza.
2: Io spiegherei che tu mi vieni a dare una mano.
3: Io resto qui e ti guardo da lontano.
2: Benissimo.
3: Ciao.
4: Attacco il microfono sotto a questo punto.
2: Questo seminario sarà in inglese, sarà in inglese possibilmente parlato piano e sarà in un inglese parlato sia da Adam che da Tetsuo Ogawa che è a Tokyo. Adesso switcho all'English. So, this seminar will be in English and will be streamed from Tokyo by Tetsuo Ogawa and will be conducted by Adam here. And we are structuring the seminar in a different way than other seminars. So the fact is that we are going to bring some tables here and we have to form three groups of people. Those three groups of people will actually work on the construction of three FM transmitters. These three FM transmitters will be then given to somebody that wants really to use them. That's the wish of Adam. They should go to somebody that will use them to transmit, eventually one to the TPO and to some people of the ECK meeting,
5: And it's pretty interesting to see how those things are built. So I ask if somebody can help me to bring some tables from down there and

Yeah.

Yeah.

Sí. ¿Qué?

0: vorrebbe un mixer adesso, ci vorrebbe veramente un mixer.
1: Mala sorte, mala sorte, mala sorte. Ho ripetuto mala sorte e ripeto mala sorte. Siete all'ascolto di Radio Cybernet che streama da Bologna. Hacker Meeting 1900-2002. Non lo so, tiro merda. E niente, volevamo così salutare tutti quanti e darvi anche un po' di notizie e di informazioni da Bologna. E ci ascoltano persino dalla lontana Sicilia, a quel che vedo. Molto bene. Siamo adesso per darvi un po' di notizie e di informazioni dal mondo, diciamo, che sta al di là, di fuori, diciamo nel mondo disconnesso. Stiamo leggendo il sito della CNN.com, ci sono molte notizie veramente interessanti che noi non vi leggeremo. Stavo cercando invece, non so se qualcuno di voi può aiutarmi, le previsioni del tempo per l'Australia. Perché sarebbe il caso veramente di sapere che tempo fa in Australia. Qualcuno sa darci queste informazioni? Pare vicina a una incursione in Kashmir. Io spero vivamente, anzi sono quasi certo che l'India, dall'alto della sua saggezza, del Buddha, di Gandhi, sarà l'India a lanciare la bomba atomica. Saranno loro a scagliarla contro il Pakistan, ma sbaglieranno mira e prenderanno l'Iraq. E l'Iraq risponderà su Israele, ovviamente. E sarà tutto estremamente divertente. Rimanete collegati per sapere gli svolgimenti di questa divertente guerra, diciamo così. Allora, weather, vediamo un po'. Indietro. Ha mentito. Sandman? No, non è qua adesso, è in giro. Bene, allora, vediamo un po' se sul sito della CNN riusciamo a trovarvi le previsioni del tempo per l'Australia. Io buono, ma qua fumano tutti come dei turchi. Stiamo andando su disco frigido e ci stanno pure sentendo.
2: Alleluia.
1: E stiamo ricevendo anche aiuti dall'altra Australia, quella più... dall'Australia della mafia. Vieni qua, facciamo un'intervista sulla mafia. Abbiamo una, possiamo definire un palermitano qui con noi, Cyborg, possiamo dire, sai? Cyborg, sì.
3: Fatta bene rica.
1: E l'intervista di oggi verte su un tema molto interessante, la mafia e le nuove tecnologie.
3: Minchia bad.
1: Secondo lei che cos'è la mafia oggi nel 2002 con tutte queste tecnologie?
3: La mafia, guarda come vuoi, non esiste. La mafia non c'è. La mafia non c'è. Riccillo Aiddo, Aiddo sape.
1: Chi è?
3: Naitolo.
1: Naitolo. Vieni, parlaci anche tu di questa...
3: Naitolo, tu non sai niente.
1: Di questa saggezza.
3: Tu guardi, vero? Non sai niente. Cucì, sgarra con mia. T'ammazzo.
0: Non esiste la mafia, non esiste.
3: Aiddo niente sape, e io manco. Io mafia, mai sentito? A Palermo, io mai visto niente. Cioè, Palermo, una città tranquillissima.
1: Parlaci della tua esperienza a Palermo.
3: Palermo, tutto tranquillo.
1: Ma manca l'acqua.
3: Manca l'acqua.
1: Sì.
3: Non la vogliono. Cioè,
1: non la vogliono,
3: sono sporchi. Ah, e ci vogliono stare, è giusto. Ma è questo. Anzi, glielo concedono.
1: Ma l'autobotte che gira, queste cose, l'autobotte.
3: Le autobotti, sempre meglio delle autobombe, voglio dire. Le persone sbagliano, io.
1: Siamo sempre in attesa delle previsioni del tempo per l'Australia. Che tempo è previsto in Sicilia?
3: La morte.
1: No, non faccio di queste cose, mi spiace. Una persona per me.
3: Una persona per me. Non so, ti intervisto io.
1: No, non è il caso, grazie.
3: Va bene, amore. E adesso, cari ascoltatori, sarete intrattenuti da un'orgia fonica.
1: Sì, io cercavo le cazzo di previsioni del tempo per l'Australia e a me invece mi hanno rotto i coglioni. Allora, Sud America, Africa, Asia, Australia, ecco qua. Bene. 12 morti in Croazia ho letto per sbaglio, ma non me ne frega assolutamente un cazzo.
3: Perché sono immigrati.
1: Giustamente, in Croazia.
3: In Croazia, albanesi. Poi vengono quei vagoni.
1: i vagoni,
3: i gommoni.
1: I gommoni, dove li trovano secondo te i gommoni?
3: I gommoni, ma sono panette di fumo i gommoni. A Palermo li spacciano, poi quando arrivano li tagliano con la tachipirina. Per il garden la compra e la fuma.
1: Ah, ecco, abbiamo capito il motivo del suo comportamento a volte.
3: Diventa
1: così.
3: Tu fai il garden, fuma tachipirina. How to do fire garden. Bene, penso lo spezzerò.
1: No, no, no, che sto cazzo spezzo. Allora, immagini dal satellite dell'Australia e della Nuova Zelanda ci indicano che la parte, diciamo, desertica dell'Australia è completamente ricoperta di sole, mentre la parte colonizzata, civilizzata, che è quella in basso, come potete vedere dalle immagini che io vi sto descrivendo, hanno... In Australia pioverà su Sydney, così, diciamo, ma vedo che a questo non gliene frega un cazzo.
3: Non ci abito.
1: Abbiamo trovato... Vediamo che tempo fa a Ayers Rock.
3: Ma se io qua schiaccio stop...
4: Oh, però bisogna mettere i cartelli fuori.
1: Quali cartelli? Sarebbe il caso, eh? Si fa sentire l'astinenza da caffè. Che ci sta. Ci sta. Sì, se ce l'hai, sì. No, non ce l'hai. O ce l'hai? Vabbè, ma fai grande un mago di me.
3: Come? Ah,
1: no. Allora, ad Ayers Rock in Australia ci sono 13 gradi alla faccia dell'isola e del caldo della Madonna in putrefatta. Vitamine ne hai? Wow. Minchia. Forecast. Vediamo lo schema delle temperature sull'Australia. Sempre da CNN.com, che è un bellissimo sito di ultranazionalisti americani, mentre...
3: Perché non chiedi a Nitro del ponte di sullo
1: stretto? Naitolo, cos'è questa storia del ponte sullo stretto? Intervistalo, lo intervistasse lei.
3: Cucì, mi dissero che andò a fare... Cucì, mi dissero che andò a fare un ponte sullo stretto. Che minchia è un ponte sullo stretto?
0: Ma io non sono d'accordo, sinceramente, perché... Ma non serve, non ci serve questo ponte sullo stretto, perché uno non può andare più in spiaggia, uno vuole andare a mare.
3: Ma poi è stretto, c'è bisogno di un ponte. Che fa, non ci passi?
0: Ma ci sono i draghetti, quindi non c'è.
3: Ma togli lavoro. C'è chi
0: ma
3: te lo dà
0: lavoro,
3: il lavoro.
0: Qual è lavoro? La gente che lavora sui draghetti, allora deve lavorare.
3: Ed è giusto
0: così, non ci serve, però non ne vogliamo ponte.
3: È giusto.
0: Non ne vogliamo ponte.
3: Ma il ponte non c'è bisogno.
0: Esatto.
3: Abbiamo le autostrade fatte bene, ce le teniamo. Perché collegarle? È un'altra internet la nostra, non vogliamo la rete italiana. Bene, adesso
0: poi
3: parlerai...
0: Poi che vengono tutti questi negri dall'Italia.
3: Ma anche questi immigrati italiani, cioè che cazzo vogliono?
0: Esatto.
3: Perché dice esatto?
0: Perché esatto. Esatto.
3: Bene, adesso parla e dici cazzate. Basta che parli, guarda.
0: Che cazzo devo dire?
1: Parla e dici cazzate. Vediamo che tempo fa a Tirana in Albania, tipica città di coltivatori di riso, in queste nelle risaie di Tirana
3: pressata.
1: Ci sono un sacco di rane.
3: Io sapevo che in Albania facevano l'erba.
1: Ah, beh, sì, anche. E che
3: l'erba di merda
1: col diserbante. Per fare
3: è
1: prima.
3: Tipo ortica da loro, cioè.
4: Sì, sì. Dicevano che era compressa con una mia.
1: Anche ci pisciano dentro,
4: fanno sperare i crassi,
3: ci vivono soprattutto,
1: ci alimentano la santa cazza,
4: ci sputano dentro,
1: emanano,
4: passano davanti alla santa,
3: certo che si drogano assai, hanno tutti i denti
1: di catarro,
3: tu li visci, sì. I loro denti
4: la conservano nei barili di catrame.
3: Questo è vero, nelle stive delle navi proprio, dove
1: c'è... La scaldano con fuochi di copertoni.
3: Con fumi di copertoni.
4: Con
3: fumi
4: di
3: copertoni.
4: Con fumi di scimmie morte.
1: Bene, fra pochi istanti avremo pure la webcam.
3: Male.
4: Allora, aspetta, ti fai la lista se ti serve qualcosa.
1: Mi serve un cavo jack stereo.
4: Ok,
1: una confezione di caffè li ho utilizzato.
4: Ok.
1: dello... No, veramente? Il Nesquel, il Nestlé, quello... so che sia Nestlé, mi raccomando, eh?
3: Fai pubblicità.
1: È una performance. No, della succa bottiglia si chiama. No, prendi del caffè, di quello in polvere.
4: Il Nescafè.
1: Sì, sì, sì, il Nescafè. Però bambini. Che non sia quello decaffeinato, perché purtroppo vendono anche quello.
3: Prendi,
1: sai quale devi trovare? Quello in busta, magari. Che costa meno. Quello che c'è, dai. È lo zucchero. Serve lo zucchero, che buono.
4: No, zucchero, Nescafè.
1: Dopodiché del succo di pompini. Oddio. Fallo. Cazzo, cioè. Lo faccio? Datemi un...
3: Dammi un ruolo diverso dal portamicrofono. Al microfono.
4: Andiamo e speriamo di tornare. Portate, va bene.
3: Cari ascoltatori.
1: Stiamo preparando del Nescafè in polvere.
3: Asbest.
5: Ad uso esclusivo dello staff di Radio Cyberne.
1: Prendi del cibo. Senti, facciamo colletta, non è che tu devi spendere soldi, però non rompiamo i coglioni. Acqua. Prendi quello.
4: Io metto 5 euro popolari. Oh, ho detto, adesso vado a fare popolare, poi vediamo.
1: Va bene.
4: E basta.
1: Prendi dei pago. Dei pago, succhi di frutta anal vitaminici.
3: Sì, sai quella dei palermitani che entrano nel bar e dicono un pago.
4: Te la tagliano,
3: un pago, un pago.
1: Andiamo nell'acido, cosa ci rispondono?
3: Qualcosa del genere.
1: E dilla, raccontala questa meravigliosa barzelletta.
3: Quale barzelletta?
1: Quella dell'americano che entra in un bar e dice I don't pay. E quello gli risponde And now we squag you in the acid.
3: Sì.
4: Nestore,
1: Tirana, Albania.
4: Risate grasso.
1: Temperatura 29 gradi. Umidità 53%.
4: Prendi una bottiglia d'acqua.
3: No.
4: No.
1: Stai fermando?
3: Stallman, cioè, è morto.
4: Dice Stallman. È urgentissimo. È urgentissimo. No.
3: Ci conosce? Lui non riceve chi non
1: conosce. No, perché non riceve nessuno, non vuole essere. Tutto qua.
4: È in riunione.
1: Purtroppo sì.
3: No.
4: Chi è The Duke?
1: The Duke? Non esiste nessun The Duke alla Cybernet.
4: No, esiste.
3: No, no.
4: Amministratore del
1: server. Prendendo
4: l'audio.
1: Il server?
4: Di Azzurra.
3: The Duke.
1: E che c'entriamo noi con
3: Radio Cybernet? Ma non è Radio Cybernet.
1: Ma non c'entra un cazzo con Radio Cybernet.
3: No. Ma lui dice il contrario.
4: No, lui non dice niente. Allora no.
3: Che lui fa Radio Cybernet su Azzurra.
1: Ma chi è che fa Radio Cybernet su Azzurra?
3: The Duke.
1: Quale seminario?
4: Quello io manco una cintura da
1: e io che minchia ne so, io sto dando le previsioni del tempo sull'Australia. Sì, e se però se tu invece di andare a fare il bagno mi dicevi guarda che c'è il seminario fa un'ora, Dio buono.
6: Sono problemi se qualcuno, e già te l'ho detto diverse volte, vuole lasciare un'offertina, però il server del Lug ci farà solo piacere, però non li fate avanzare, ecco, sarebbe veramente un peccato. La seconda cosa di cui parleremo, e che è sempre inclusa nel CD-ROM, è il progetto Winston Smith. Il progetto Winston Smith è un tentativo di diffondere la pratica della privacy nell'utilizzo di tutti i giorni della rete e ne parleremo diffusamente alla fine dell'intervento. Allora, io non ho una percezione di qual è il livello medio di conoscenza di queste problematiche, quindi ho preparato un intervento.
1: Sono partito con questa cosa. Siamo negli studi di Radio Città a Bologna, 103 MHz in FM, giusto?
7: 103.100 per essere precisi.
1: In tre secondi la storia di questa radio?
7: Radio Città 103 nasce nel 77.
3: Beh,
7: dal... nasce nel 77 dalla Nuova Sinistra. E insieme a tutta una serie di radio gemelle è stata la protagonista insomma, delle lotte della fine degli anni 70 bolognesi. Purtroppo poi molte radio hanno più o meno subito lo stesso destino del movimento studentesco e non di quegli anni. Radio Città 103 è l'unica sopravvissuta da quegli anni e diciamo che continua ancora con l'idea di essere il cuneo dell'avanguardia.
1: Partita come radio pirata, quindi, più o meno.
7: Il problema è un po' complicato parlare di qual era insomma la situazione legislativa delle radio di quegli anni. Più o meno sì, nel senso che le radio...
1: sperimentazione.
7: Sì, tutte le radio libere non erano, come dire, inscatolate in una, esatto, in una legge che prevedeva l'emittenza privata, per così dire, libera. Uh-huh. E solo che il fenomeno è stato talmente grande, appunto si parla di stagione dei 100 fiori per quegli anni, perché le radio nate in quel periodo sono state centinaia, per cui... Di fatto poi i legislatori si sono dovuti confrontare con questa cosa molti anni dopo, però ormai era un dato di fatto, insomma, questa selva infinita di entità radiofoniche che facevano capo a diverse realtà politiche.
1: Ok, grazie. Beh, adesso ascolterete questa intervista fatta da una radio vera, per cui noi mettiamo il microfono qua e buon ascolto.
8: Cosa volevi dire?
9: No, niente.
8: No, non siamo in diretta.
9: Figata. Niente.
3: Che tanto verrà mandata lo stesso.
1: Sì, noi
3: che
1: non censuriamo assolutamente
3: nulla.
1: Nulla.
9: No, io mi stavo domandando se questa era proprio in diretta. Così.
1: No, non siamo mica collegati. Lo registro e poi la manderò stasera, stanotte.
9: Grande.
7: Io mi rollo la sigaretta e poi cominciamo.
1: Sì, sì. Io intanto vado a vedere quanto spazio libero, perché non vorrei impestarmi tutto.
3: Arriviamo, secchiamo, portiamo sul mio disco.
7: Ah, se vuoi, se non so se ti può interessare, poi c'è, se non mi ricordo mai esattamente l'indirizzo esatto, è scritto di là. Comunque Radio Città 103 è in onda, è online.
1: Ah,
7: anche
1: sì,
7: su Radio Yoga, adesso non me lo ricordo esattamente l'HTTP, giusto, l'URL, giusto. Comunque su Radio Yoga è online, insomma, una quindicina di ore al giorno, mm-hmm, o poco più. E va bene.
1: Ale.
7: Ah, il microfono, cioè, o ce lo passiamo.
1: Non usiamo questo, no?
7: No, questo è un microfono ambientale, è un po' un casino.
1: Sì.
7: Cioè va bene per trasmettere in diretta, però non per registrare.
1: Un po' come questo.
7: Esatto.
1: Sì. Questo è un tema che fa ronzio nel microfono.
7: Però o ce lo passiamo stando molto attenti a non cozzare, esatto, queste cose qua che sono terribili, oppure lo tengo
1: io.
7: Come volete.
9: Secondo me se lo tieni tu
7: è meglio.
1: No, beh.
7: Ce lo passiamo, se
3: no il giratone.
7: Se lo passiamo,
1: magari se lo tieni tu è meglio, però non ho idea. Perché sei più attento di noi, sicuramente.
7: Ok.
1: Io faccio. Il programma allora non ci serve, diciamo.
9: No. Beh, io comunque lo scelto, che un po' te lo ricordi per il solito motivo che se magari viene trasmesso stasera anche alle, insomma, per
7: sì,
9: pubblicità,
7: però, cioè,
9: la
7: me
9: cosa
7: me lo ricordo, non è che stai a leggere
9: sì,
7: il programma,
9: no, ok,
7: poi più o meno l'importante è dire più o meno gli orari entro cui ci saranno le attività, in modo che ci sono dei punti,
9: sì,
7: di riferimento,
9: ecco.
7: Poi un'altra cosa che potrebbe essere utile, ce l'avete un numero di telefono del tipo?
9: No, beh, guarda nel sito.
7: Abbiamo soltanto l'indirizzo del sito.
9: Si fanno riferimento a ICN e a Seed
3: Live,
9: che c'è tutta la pagina, sono copie, ed è quella che ho postato a
7: chiunque. Sì, tanto gli ascoltatori ICN la conoscono molto bene, perché... Va bene, possiamo cominciare. Oggi siamo con Quest di Freaknet Media Lab, con Shalom di Anno Zero Acid Life e Asbesto di Radio Cybernet, per parlare della puntata bolognese, potremmo chiamarla così, puntata importante di incontro tra diverse realtà, come diceva Shalom, dell'underground digitale, che per la prima volta cominciano a convergere con anche altre realtà legate più al progetto GNU e a Linux, eccetera, eccetera. Tutto questo per parlare di quello che è stato anche l'incontro milanese della scorsa settimana, che si è svolto al Bulk con il LOA, l'E-Club milanese ospitante, il 12 e 13 gennaio 2001, al Bulk di Milano appunto, un incontro che era, partiva dal, più o meno dagli stessi presupposti, da alcune parole d'ordine vicine a quelle dell'incontro, del meeting bolognese, ma per poi parlare di alcune cose più nello specifico. Per appunto specificare meglio quali erano i contenuti, il tutto andava sotto il claim, diciamo così, di campagna per il libero accesso e la libera circolazione dei saperi, New Economy e New Economy, chiariamo che stiamo parlando di New e non di New, New Economy e libertà di accesso e circolazione dei saperi. In particolare l'incontro milanese si occupava delle conseguenze, dei risvolti nel mondo dell'editoria, e quindi si è parlato ampiamente di diritto d'autore, copyright, no copyright e della nuova legge sul diritto d'autore rispetto a diversi esperimenti editoriali online e non solo. Poi si è parlato anche delle ripercussioni offline di quello che succede nell'universo digitale. Molto bene, io direi che potreste cominciare con il presentarvi e presentare le realtà con cui lavorate e spiegare magari in poche parole quali sono gli scopi, quali sono il tipo di attività che portano avanti questa rete di realtà che vive soprattutto nell'internet, ma non solo.
10: Allora, io sono Shalom e appartengo al gruppo di acidlife.com e annozero.org. Allora, noi ci occupiamo come acidlife di controinformazioni in rete e come annozero di informazione specifica su quello che è, su quelli che sono gli aspetti filosofici e giuridici legati al software libero e non solo al Linux, ma a tutto quel software che fa parte, viene protetto dalla licenza GNU GPL. Come nasce l'iniziativa che inizia domani? Nasce diciamo come idea generale il 16 settembre scorso, con una riunione che si è tenuta alla Club di Firenze dopo l'entrata in vigore della nuova legge sul copyright, che ha molto irrigimentato quelle che sono le disposizioni sulla protezione del diritto d'autore, andando a ledere la possibilità di anche sia adesso che in potenza in futuro di libera circolazione dei materiali e dei saperi su internet, ma non solo. Noi parliamo specificamente di internet e di argomenti collegati a internet perché ci occupiamo di quell'aspetto. E appunto, diciamo, in autunno ci sono state una serie di mobilitazioni a Firenze, come una manifestazione studentesca contro la legge sul copyright e diverse riunioni. La settimana scorsa appunto c'è stato con il LOA questo incontro che si intitolava New Economy, Copyright ed Editoria. Noi ci occuperemo principalmente di software libero, del rapporto tra il copyright e il software libero, spaziando anche a tematiche che hanno a che fare più con l'arte, in particolare con il teatro e la musica. Per quanto riguarda il teatro, principalmente i problemi che hanno le compagnie teatrali nell'accesso ai finanziamenti pubblici, che sono, diciamo, mediati dalla SIAE, perché le compagnie teatrali sono obbligate a firmare, ad avere un bordero SIAE che testimoni una serie di rappresentazioni teatrali che loro fanno, e senza questo libro mastro non hanno alcuna possibilità di accesso ai finanziamenti pubblici del Ministero della Cultura. Pare che attualmente da adesso si possa ricorrere all'autocertificazione sostituendo il bordero SIAE, però è un'alternativa che non è conosciuta. così come ce ne sono altre di alternative per quanto riguarda il software alle leggi, alla tutela che viene proposta dallo Stato italiano e dalla Comunità Europea su prodotti di lavoro intellettuale. Solo che questi strumenti non sono conosciuti, spesso non sono conosciute neanche le problematiche di chi lavora producendo attività intellettuali. Per cui lo scopo di questi 3 giorni è cominciare a proporre, a far conoscere, veicolare le alternative, ma soprattutto raccogliere i problemi che affrontano le persone che sono inserite in quest'ambito, e da qui partire per un discorso che proseguirà oltre la manifestazione di Bologna in altre città italiane, per affrontarli e per vedere appunto come le alternative che ci sono adesso possono rispondere e come invece vanno adattate.
7: Ecco, io scusa, dimenticavo di dare alcune specifiche, alcune coordinate spazio-temporali rispetto all'incontro. Dunque, il meeting bolognese, che si occuperà degli argomenti di cui hai parlato tu, si svolgerà il 19, il 20 e il 21 gennaio a Bologna, presso il TPO, naturalmente in viale Lenin numero 3. E detto questo, ti chiederei, prima di passare la parola agli altri, di spiegare meglio, per chi non conoscesse l'argomento, la questione del software libero e di come l'attività appunto di questa realtà di cui stiamo parlando adesso si connette con il progetto GNU e anche con Linux. Se puoi brevemente spiegare anche in cosa consistono questi progetti per chi non mastichi molto informatichese.
10: Allora, intanto il software libero è un particolare tipo di software che viene protetto da una licenza GNU GPL. Questo particolare tipo di licenza conferisce 3 libertà fondamentali al software che viene prodotto, che sono quella di essere distribuito in rete. E qui chiariamo subito una differenza: non è vero che Linux deve essere, e i software liberi devono essere per forza gratuiti, come si dice. La licenza GNU GPL prevede, nel caso lo sviluppatore lo voglia, un pagamento. La fondamentale differenza tra un software libero e un software proprietario è appunto l'accesso al codice sorgente del programma, che è quello, per usare parole semplici, è il linguaggio con cui viene scritto il software. Avendo a disposizione il codice sorgente si riesce a sapere esattamente cosa fa un software, e il fatto che il codice
7: si può modificare. Sì, ad uso
10: delle... Esatto, il fatto che poi il codice venga rilasciato pubblicamente in rete permette appunto, da un lato, di sapere cosa fa il software e dall'altro di essere sviluppato, corretto, redistribuito da altri sviluppatori, da altri informatici che vengono in possesso di questo particolare tipo di software, per cui disponibilità del software, disponibilità dei sorgenti e libera redistribuzione. Tutti i software che vengono presi sotto licenza GNU GPL e vengono poi sviluppati, corretti e redistribuiti, per quanto riguarda il diritto d'autore, restano come proprietà intellettuale delle varie persone che hanno contribuito a scrivere il software, e i loro nomi vengono poi riportati all'interno della licenza. Per cui non c'è un'appropriazione del lavoro intellettuale, deve essere poi questo software redistribuito con le stesse caratteristiche e la stessa licenza. Come la legge sul copyright va a cozzare con questo software? Non solo la legge sul copyright, intanto, perché lo scorso autunno ci sono stati 2 episodi che hanno minacciato fortemente il software libero. Uno, appunto, questa legge, che per esempio prevede la posizione del bollino SIAE su qualsiasi supporto su cui venga caricato del software, di conseguenza anche le distribuzioni di Linux e i programmi di software libero. Questo porrebbe dei gravissimi problemi alla diffusione del software libero e andrebbe anche a scontrarsi poi con una serie di questioni toccate specificamente dalla licenza. C'è stato poi un altro episodio, questo a livello europeo, che è stata la conferenza di Monaco che si è tenuta a novembre, è organizzata dall'Ufficio Europeo per i Brevetti, che aveva lo scopo di introdurre in Europa la brevettabilità del software, come di fatto già avviene negli Stati Uniti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se venisse introdotta la brevettabilità del software si impedirebbe qualsiasi sviluppo, perché lo scopo non è solamente quello di brevettare il software finito, che potrebbe anche essere un discorso accettabile per gli sviluppatori che appartengono alla sfera Linux e che si richiamano comunque al progetto GNU, ma si vogliono brevettare gli algoritmi, cioè basi che vengono poi utilizzate per lo sviluppo, come già accade per esempio per gli MP3. Poi forse voi di Radio Cybernet potete essere più precisi per quanto riguarda gli MP3. Comunque sì, con il brevetto sull'algoritmo, su un database, su un processo informatico singolo, si minaccerebbe e di fatto si impedirebbe lo sviluppo libero. Di conseguenza questo meeting ha lo scopo anche di denunciare questi fatti. La brevettabilità del software non è passata in Europa. I paesi che hanno partecipato ai lavori di Monaco l'hanno rifiutata, rimandando la decisione finale poi ad una consultazione che aveva lanciato la Commissione Europea, specifica questo argomento. La consultazione si è chiusa lo scorso 15 dicembre e allo stato attuale non è ancora stato possibile né dalle fonti della Comunità Europea né dal gruppo europeo per il software libero che collabora con la Commissione Europea sapere i risultati di questa consultazione, per cui ancora di fatto c'è una spada di Damocle in Europa che pende sullo sviluppo libero.
11: Ecco, io volevo mettere, magari accentuare alcune cose di cui hai parlato tu, per dire quanto poi politicamente questo si inscriva in un panorama di controllo delle conoscenze e che poi va a frenare lo sviluppo delle stesse. C'è questa discussione sui brevetti del software, rispetto al quale poi mi sembra c'è stato un enorme tam-tam di raccolta di enorme, insomma, un discreto tam-tam di raccolta di firme contro questa operazione, da iscriversi in un'ondata di impronta principalmente americana di come dire, attribuzione di brevetti, di creazione di brevetti che non riguarda soltanto il software ma riguarda moltissimi campi della ricerca scientifica, quindi questo problema del frenare la ricerca e lo sviluppo in un certo senso è la propaggine rispetto all'informatica, è stata un po' la propaggine anche di molte discussioni che ci sono state nei mesi scorsi rispetto, che ne so, il brevettare il singolo gene, la singola stringa di DNA o cose del genere, che ha investito numerosi laboratori molto, molto famosi negli States che facevano ricerca di questo tipo. A questo proposito, non so se c'è qualcuno di voi che vuole dire qualcosa sulle implicazioni politiche, insomma, di questo cercare di imporre la creazione di brevetti un po' ad ampio spettro. Non so se volete parlarne anche rispetto ad altri settori come la musica o...
12: Beh sì, intanto mi presento, sono Asbesto di Radio Cybernet e del Freaknet Media di Catania e sono anch'io qui presente a questa iniziativa bellissima, tra l'altro. E quindi, beh, su questa cosa ci sarebbero tantissime cose da dire. Alla fine si vede che quello che muove tutta la ricerca del brevettare tutto il possibile alla fine sono i soldi, sono le grosse corporazioni che cercano di mettere le mani su qualcosa che vedono muoversi in rete, che potrebbe essere una fonte comunque di guadagno enorme. Per esempio gli MP3, tutti ormai ascoltano musica con gli MP3, non comprano più, cioè non è vero che non comprano più CD musicali, perché conosco tantissimi casi di persone che comunque quando ascoltano qualcosa di veramente valido vanno a comprare il CD.
10: Sì, ci sono perché delle statistiche in proposito.
12: Ci sono statistiche in proposito, infatti.
10: Che con la diffusione degli MP3 non è diminuita la vendita di CD, ma addirittura aumentata.
7: Avvicinate il microfono.
10: Perché... per cui non si è danneggiato, cioè non c'è un danno reale delle case, per le case discografiche, dalla diffusione della musica in rete, anzi semmai c'è un ritorno economico anche per loro.
7: Ecco, in generale tutto questo mi sembra un passo indietro anche rispetto alla precedente legge sul diritto d'autore italiana, che anche se non regolamentava ampie porzioni, insomma, del settore della produzione di manufatti materiali, comunque chiariva che non è brevettabile un'idea ma soltanto la sua realizzazione fisica.
12: Sì, beh sì, infatti questo è un fondamento, diciamo, un passo indietro incredibile. Ma anche il discorso stesso, tornando alla SIAE, di imporre un bollino su un prodotto è qualcosa che abbiamo scoperto facendo delle ricerche, che esiste soltanto in Italia e in Giappone, se non mi ricordo male, in minor parte.
7: Ecco, io vorrei chiedervi, rispetto al software libero, di spiegare per chi non conoscesse sempre l'argomento, e purtroppo sono ancora moltissimi, di spiegare un po' perché uno dovrebbe scegliere una persona per uso personale, o piuttosto per l'uso all'interno di un'azienda o nella pubblica amministrazione, dovrebbe scegliere software libero. Ad esempio, perché dovrebbe installare Linux piuttosto che un sistema operativo Microsoft o cose del genere. Ecco, se potete spiegare quali sono i vantaggi economici e poi operativi, funzionali del software libero rispetto al software Microsoft, e anche come tutto questo vada a opporsi fortemente, ad esempio, a tutta la politica Microsoft, che attualmente sembra ritenere Linux sempre di più un pericolo per gli anni futuri.
12: Sì, dunque dovremmo vedere diversi aspetti, per cui cercherò di fare un po' di esempi che spero siano semplici, diciamo. Innanzitutto, un punto di vista molto importante è la sicurezza di quello che si sta usando. E qui non sto a parlare di tutti i problemi che esistono con sistemi operativi, diciamo, chiusi, ma basta seguire un po' come vanno le cose, leggendo anche i giornali, nonostante ciò che scrivono non sia spesso reale, sì, osserviamo subito.
7: Spiega magari cos'è un sistema operativo chiuso, cioè spiega sì. Qual è la differenza principale nella struttura tra, per esempio, un Windows e un Linux.
12: Ok, significa che io scrivo un sistema operativo, quindi impegno gran parte del mio tempo per fare questo, dopodiché lo vendo, ma non vendo il codice che ho scritto. Vendo il cosiddetto compilato, il codice eseguibile.
3: Quello che capisce il computer, in buona sostanza.
12: Quello che capisce il computer, come dice qui Quest accanto a me. Per cui l'utilizzatore avrà soltanto il programma che può semplicemente eseguire, fatto in quel modo da me, e non potrà in nessun modo modificarlo, se non andando a rovinare addirittura, perché modifiche di questo tipo non se ne possono fare. Windows è un esempio classico della Microsoft, così come tutti i prodotti Microsoft. Un sistema operativo aperto invece è un sistema che viene fornito anche sia con l'eseguibile, ma soprattutto con i codici sorgenti, quindi con il programma che io stesso ho scritto. Se uno è abbastanza in gamba e ne capisce un po', e ha tutti gli strumenti per farlo, oggi tutti abbiamo un computer in casa, per cui possiamo benissimo metterci lì a imparare se abbiamo passione e voglia, può andare a modificarsi il programma, aggiungere delle cose carine, delle cose utili per lui, e a sua volta riutilizzarlo, ridistribuirlo, e questo è il software libero. Free software. C'è un problema con la parola free, che in inglese ha il doppio significato di libero e gratuito, per questo c'è spesso come dire, l'errore di dire software gratis. Non è sempre gratis, io posso venderlo, però questa licenza GNU o GNU consente proprio questo, insomma, io posso vendere o distribuire comunque il software, l'importante è che io conceda all'utilizzatore la possibilità di usare a sua volta la stessa licenza GNU, quindi lui può a sua volta distribuirlo, rivenderlo e fare quel che vuole, insomma. Questo vuol dire che girano i codici, vuol dire che girano programmi che uno può leggere, quindi uno può imparare, leggendo questi programmi, anche a programmare a sua volta.
7: Ecco, quindi un vantaggio sarebbe anche quello di permettere la risoluzione dei problemi nel momento cui...
12: Sì, e non solo, infatti stavo arrivando. Non solo uno può risolvere i problemi da solo. Esempio, Windows... spesso ha dei problemi, si blocca, succedono cose strane, si perdono dati. La Microsoft dice: sì, stiamo correggendo questi problemi. Nel prossimo, loro lo chiamo service pack, nel prossimo service pack, nel prossimo aggiornamento, a pagamento ovviamente, questi problemi verranno risolti. Quindi uno aspetta 6-7 mesi, la Microsoft sviluppa questi aggiornamenti, uno li compra o li trova in rete
7: profumatamente,
12: pagando più o meno. E quindi con Linux, per esempio, un esempio di software libero che noi usiamo massicciamente, con Linux succede questo: se io trovo un problema, mi collego a internet, entro in una qualsiasi chat dove ci sono programmatori Linux e dico: ho questo problema. Dopo, mediamente, dopo mezz'ora o anche un quarto d'ora, qualcuno mi dice: eccoti la soluzione. Mi danno il pezzetto di codice che io devo scrivere, me lo installo e ho risolto il mio problema gratis e con una spesa di tempo inferiore. Questo vuol dire che non è vero che le aziende, le grosse aziende di software, ti garantiscono un'assistenza immediata. Non so se avete mai provato a chiamare il numero verde Microsoft, ma è un sistema operativo aperto che vi garantisce un qualcosa che comunque funziona in modo istantaneo. Poi c'è un discorso economico. Se io devo fare un lavoro per una ditta, oggi come oggi posso proporre a questa ditta due vie. Una è il software commerciale chiuso, quindi gli propongo una macchina in cui deve comprare il software Windows, lo devo installare, logicamente devo, e questo ha un suo costo, diciamo. C'è il mio costo del mio lavoro, c'è il costo del software e c'è il costo, diciamo, mio dell'assistenza che devo dare a questa persona per far sì che la macchina funzioni. Oppure gli propongo un'altra via: io lo faccio risparmiare sul costo del software, gli installo Linux e gli metto un sistema che comunque è più stabile e più sicuro. Alla fine ci guadagniamo sia io che lui, perché io non ho necessità di comprare il software e poi rivenderlo a lui, e quindi posso togliere questa parte, un passaggio in meno, e posso caricare di più magari i soldi che io chiedo a lui per il mio lavoro personale, e quindi non vendo più il software, vendo i miei saperi. Lui risparmia perché non compra il software, e quindi risparmiamo tutti e due alla fine. Uno dei problemi per noi potrebbe essere che, siccome Linux è un sistema talmente stabile, alla fine questa persona non mi chiama più per l'assistenza perché tutto gli funziona.
7: Quindi comunque la filosofia di base è anche quella dell'unione fa la forza, nel senso la condivisione delle conoscenze permette di essere operativamente più veloci, più efficaci e soprattutto alla lunga di migliorare, implementare sempre meglio il sistema operativo o un altro tipo di software.
12: Sì. Beh sì, se vuoi parlare tu Quest, intanto ti presenti.
13: Vabbè. Sono Quest del Freaknet Media Lab, la club di Catania. Anche noi come laboratorio, come club, laboratorio di informatica autogestito, partecipiamo all'iniziativa per motivi già anche detti da Sbesto, non ultimo quello che se io sviluppo un software e voglio rilasciarlo su licenza GNU GPL, non voglio che chi lo usufruisca, chi se lo copia dalla rete, sia obbligato a utilizzare il famoso bollino o qualsiasi altra forma di tassa che io per primo non voglio imporre, volendo. Tornando sul discorso che stavamo seguendo, perché scegliere un software libero piuttosto che software chiuso, commerciale, una delle cose che sono state dette è per l'apprendimento. Prendiamo per esempio le varie versioni che si susseguono dei programmi Microsoft. Purtroppo sì, ce l'abbiamo sempre con loro, ma posizione di monopolista, se la sono voluti, ora si prendono anche il resto. E il famoso editor, quello che tutti utilizzano, il Word. Una delle cose che mi capita spesso, andando un po' in giro a lavorare, installando sistemi o semplici amici: ma perché io con Word 97 non posso leggere quello che viene fatto con Word 2000? Alcune persone che... i motivi si potrebbero scoprire di questo, e vi assicuro che facendo piccole ricerche in modi molto elementari si accorge che i due formati non sono differenti. Però nessuno può provare in un processo che queste due cose, che i due formati di file, ovvero il 97 e il 2000, sono più o meno simili, perché quella tecnica per scoprire, che in teoria dovrebbe portare a trovare delle prove su questo, sulla loro uguaglianza, se non che per pochi bit, è vietata dalla legge. Il reverse engineering, sia in America e di recente mi sembra pure in Europa, è proibita come spionaggio industriale, che praticamente vuol dire, in parole povere, il reverse engineering: tu hai quello che è il codice compilato, il binario, quello che viene eseguito dal computer, il linguaggio macchina, e non il codice sorgente. Quindi tu ti puoi decomporre, tra virgolette, lo puoi deassemblare il linguaggio a basso livello e scoprire con un minuzioso, anzi certosino, lavoro di riassemblamento quello che in realtà fa questo programma. Quindi puoi risalire grosso modo al codice.
12: Credo che in Italia sia consentito, ma in minima parte, in rari casi.
13: In rari casi. In America è totalmente vietato, anzi se uno volesse intentare un processo contro su questa strada, verrebbe subito stroncato, non arriverebbe al processo, perché le grandi major, le grandi multinazionali, nel giro di 2 mesi li distruggerebbero per spionaggio industriale. Tu li dovresti vendere, se non tutto quello che hai, se non che venire arrestato. E siamo di punto in bianco a sempre a un grosso cartello oppure una grossa potenza che schiaccia chi si vuole portare avanti e offre un prodotto liberamente.
7: Ecco, uno dei temi di questo incontro è, poi do la parola a Shalom che ha delle cose da dire, è anche la new economy, non la new ma la new economy,
13: GNU.
7: O GNU, che dir si voglia. Nel senso che uno dei punti di discussione è comunque anche come riuscire a far funzionare economicamente, diciamo felicemente in qualche modo, dal punto di vista economico, questo tipo di filosofia che impronta il software libero. Volevo appunto chiedervi quali sono le soluzioni di cui si parla più spesso per riuscire a ottenere un tipo di situazioni di questo tipo, che si vada a contrapporre invece a situazioni invece monopolistiche come quelle di cui abbiamo parlato, o comunque in cui molto spesso appunto entità come la SIAE fanno sì che diciamo, i proventi derivati dal lavoro intellettuale di una persona molto spesso non è questa persona a ottenere i maggiori benefici, ma vengono ridistribuiti in una serie di rivoli di burocrazia e piuttosto diabolica. Ecco. Quali sono i progetti per far funzionare questo modello di GNU Economy?
10: Allora, intanto soluzioni e modelli economici già studiati non ce ne sono. Allora, diciamo che principalmente il modello economico su cui si basa il software libero non è quello del pagamento del software, che pure c'è, ma è quello della vendita dei servizi allegati al software. I servizi cosa sono? Innanzitutto la documentazione, che comunque è protetta da una licenza sempre del progetto GNU, che è la FDL, e che permette, come accade per il software, la libera distribuzione della documentazione, l'aggiornamento della documentazione da più persone che direttamente anche possono non collaborare. E poi il mantenimento cioè servizi tecnici su Linux, per cui il mantenimento dei server, la messa in sicurezza, lo sviluppo del software, l'adattamento del software ai bisogni del cliente. Per cui non accade come fanno le grandi software house, in cui si crea un pacchetto chiuso che viene venduto al cliente a dei prezzi esorbitanti. Un prezzo medio per i prezzi di un software chiuso possono andare da qualche milione professionale, intendiamo, da qualche milione fino a centinaia di milioni.
13: Milione per copia,
10: Un milione per copia, esatto, perché il software proprietario prevede il pagamento di quella tariffa per una sola licenza. Invece il software libero prevede il pagamento del software, però è liberamente distribuibile, per cui la mia distribuzione Linux io posso masterizzarla e darla a te senza commettere alcun reato per la licenza con cui...
13: Potevo,
10: perché adesso la SIAE avrebbe qualcosa da dire. Io ci dovrei mettere un bollino, pagare il diritto d'autore e poi semmai darti il mio CD, per cui bisogna vedere se io o tu abbiamo voglia di pagare il bollino SIAE.
12: Perché il diritto d'autore non va agli autori.
10: Esatto, in questo caso non andrebbe agli autori. Tornando poi ai modelli economici per fare software libero, adesso abbiamo davanti due principali esempi, che sono quelle di alcune grandi società americane, che come Red Hat, come Helix Code, che attualmente ha cambiato nome, si chiama Aximian, che ricevono finanziamenti per lavorare allo sviluppo di un particolare software o particolari software protetti dalla licenza GNU/CPL. Per cui sono società che non producono reddito immediatamente, ma lo producono nel futuro, e forse dalla vendita del software e principalmente poi dalla vendita di servizi di mantenimento del software. In Italia, poi, che è la realtà con cui ci si confronta più facilmente, si stanno creando e sono già attive da tempo delle piccole società che lavorano non tanto sulla scrittura di software, ma sullo sviluppo di software libero, e vivono del mantenimento di questo software, dei servizi allegati. Si tratta di realtà che si stanno, diciamo, barcamenando giorno per giorno con i conti che devono tornare, per cui che non hanno dei modelli di business precedenti. Lo scopo di questa conferenza, e c'è anche un intervento sabato alle 4:15 specifico sull'economia del software libero, è quello di individuare quali sono attualmente le strategie aziendali di alcune società italiane e di una grande società americana, e vedere fino a che punto in prospettiva possono funzionare, proprio per cercare di arrivare a quella che alcuni esponenti del progetto GNU chiamano nuova ecologia aziendale. Praticamente quello che accade all'interno di un'azienda che sviluppa software libero non è quello che accade nelle grandi società informatiche, in cui c'è una conoscenza assolutamente verticale di quello che si sta facendo. Alla Microsoft non ci sono degli sviluppatori, dei capi progetto che conoscono tutto il sorgente dei loro prodotti, però ogni settore deve svilupparne un pezzo senza sapere cosa fa l'altro.
7: Divide e timpera.
10: Esatto. Quello che accade invece nelle società che fanno software libero è l'applicazione di un modello orizzontale in cui la conoscenza il possesso della conoscenza del lavoro che si sta facendo viene distribuito a tutta l'azienda, e la collaborazione di tutta l'azienda può portare ad un prodotto sicuramente più stabile. E questo poi non viene chiuso all'interno dell'azienda singola da segreti industriali che si teme possano essere rubati. C'è una fitta collaborazione con le altre aziende.
7: Ecco, per chiudere, io volevo chiedervi ancora qualche battuta sulla questione del materiale musicale, ad esempio anche qual è la vostra esperienza come radio online, qual è l'esperienza di Radio Cybernet, e poi se velocemente riusciamo a fare una piccola panoramica su quali sono gli orari in cui ci si incontrerà in questi giorni al TPO per parlare di queste cose, e quali saranno più o meno gli argomenti, come si divideranno nelle varie giornate, in modo che diamo qualche coordinata a questo proposito agli ascoltatori.
12: Sì, dunque, intanto Radio Cybernet è raggiungibile attraverso un sito che comunque potete trovare su qualsiasi motore di ricerca scrivendo Radio Cybernet, spuntiamo solo noi, per cui non sto lì a farvi lo spelling del sito perché è un po' strano, diciamo. Noi ci siamo posti il problema SIAE sin dall'inizio, però innanzitutto sotto un altro punto di vista. Nel nostro piccolo di radio fatta di persone che comunque si divertono come i matti e ridono continuamente, abbiamo subito scelto di fare informazione, per cui di trasmettere notizie o cose, insomma, diverse da semplice mandare musica. Per cui musica abbiamo mandata sempre abbastanza poca, diciamo. Se non musica scelta tra nostri amici che hanno dei gruppi sconosciuti, oppure persone che ci mandavano delle loro cose via email, e quindi abbiamo sempre scelto, diciamo, di privilegiare appunto questi musicisti che altrimenti non avrebbero avuto altro spazio, che sicuramente non sono iscritti alla SIAE. Quando sono venuti fuori tutti questi problemi con la SIAE, siamo andati a informarci, abbiamo visitato il sito della SIAE, che tra l'altro ha subito giorni fa una protesta, un net strike, il sito che potete consultare www.netstrike.it.
7: Un attimo che avvicino la cassetta.
12: Ricomincio da prima.
7: Ok, dal net strike.
12: C'è lo spazio bianco?
7: Sì, vai, è molto breve.
12: A un certo punto abbiamo pensato di informarci su queste cose relativamente alla SIAE, perché sono cambiate un po' le situazioni, la SIAE ha cominciato a interessarsi dei contenuti in rete. Siamo andati a visitare il sito SIAE, che tra l'altro da pochi giorni ha subito un corteo telematico, una forma di protesta che si chiama NetStrike. Il sito è www.netstrike.it. E abbiamo trovato delle cose abbastanza impressionanti. Ci siamo resi conto che se noi volessimo metterci in regola per mandare contenuti musicali di un massimo di 30 secondi, avremmo

0: sta chiaramente andando verso un'altra direzione ed è molto stupido andare contro questa direzione, perché è inutile.
1: Ecco, se qualcuno di voi vuole velocemente dire quali saranno gli argomenti dei vari giorni e appunto per dare qualche riferimento a chi ascolta.
2: Allora, si inizia venerdì 19 gennaio alle 15 con una tavola rotonda a cui parteciperanno rappresentanti di una serie di compagnie teatrali minori e l'argomento che verrà dibattuto è appunto il rapporto tra il teatro e la SIAE in relazione al bordero SIAE che la SIAE obbliga a firmare e senza il quale è estremamente arduo avere accesso ai finanziamenti pubblici che rimangono una, se non l'esclusiva risorsa finanziaria per le compagnie teatrali. Dopodiché il successivo appuntamento di domani è alle 9 con un seminario sulla campionatura della musica in rete, la diffusione della musica in rete e a partire dalle 22 ci sarà lo spazio dedicato a Radio Cybernet. Sabato si inizia presto il mattino, si inizia alle 10 con un dibattito sul rapporto tra la SIAE e il software libero e si finirà alle 10 di sera. Tutta la giornata sarà dedicata al software libero e dopo il dibattito sulla SIAE ci sarà, diciamo, una parte istituzionale sul software libero che è quello che il progetto GNU e la licenza GNU GPL dicono in proposito al copyright, per cui non un no al copyright, ma un uso intelligente del copyright, un uso che permetta la tutela degli autori, in questo caso degli sviluppatori, ma che permetta la diffusione del materiale, non sia un elemento castrante nella diffusione del materiale. Dopodiché si procederà con degli argomenti abbastanza specifici. È previsto un intervento di un funzionario del settore della cultura della regione Liguria e il settore della cultura ha informatizzato con software libero tutte le biblioteche della Liguria. Ci sarà poi l'intervento di un insegnante elementare che parlerà dell'applicazione, dell'utilizzo di Linux e del software libero con i bambini delle scuole elementari. E nel pomeriggio ci sarà poi appunto il dibattito sull'economia legata al software libero. Uno spazio al termine della conferenza del mattino sulla GNU GPL sarà riservato alla presentazione dell'Associazione Software Libero, che è questa associazione nata da pochissimo, da una ventina di giorni, e che vuole porsi in Italia come referente o come uno dei referenti per quanto riguarda il software libero. La prima associazione che da statuto ha tra i suoi scopi la diffusione del software libero e si inquadra in un movimento che è anche europeo con la fondazione della Free Software Europe di trasportare la licenza GNU GPL che attualmente è valida solo in inglese, è stata studiata per la legislazione americana, tradurla e trasportarla e adattarla alla legislazione della Comunità Europea e poi alla legislazione dei singoli stati, proprio per evitare che ci siano problemi poi con una traduzione semplicemente letterale della versione americana della licenza. Alla fine, alle 21 di sabato, si chiuderà con una tavola rotonda specifica sul software libero e domenica l'appuntamento successivo è ancora alle 15 con una tavola rotonda finale su tutta la manifestazione per delineare il risultato che si è ottenuto, per cui fare una somma dei problemi che sono stati evidenziati e eventualmente ipotizzare una tappa successiva, perché Bologna diciamo, è appunto una tappa in un processo nazionale di presa di coscienza e di diffusione delle alternative alla legge sul copyright. Dopodiché spazio domenica ancora Radio Cybernet.
1: Bene,
0: E comunque noi
1: io
0: stringiamo sempre.
1: vi ringrazio molto, ricordo quindi che l'appuntamento è per il 19, il 20 e il 21 gennaio 2001 a Bologna, al TPO, al Teatro Polivalente occupato nella sua nuova sede di Viale Lenin 3. E se volete ricordare il sito da cui è possibile comunque visionare il programma è quello di ECN,
2: ecn.org
1: www.ecn.org.
2: slash TPO.
1: slash TPO. Mi...

0: lo dicono di specificare.
1: Oppure anche www.acidlife.com/no-copy. Perfetto, grazie a Quest,
0: a Sbesto e a Shalom, e l'appuntamento è al TPO.
1: Grazie.
2: Mi si stava riempendo l'hard disk, impazzendo. Mamma mia.
3: Radio Cybernet.

0: http://cutes.org/radiocybernet.
1: Ed eccoci qua. Sì, oscilla, bastardo, oscilla.
2: Radio Cybernet riprende le trasmissioni dal Tpo di Bologna.
1: Tpo?
2: Sì, il Tpo, il posto dove siamo, il teatro polivalente occupato.
1: Se aggiungessimo una O?
2: Tpo?
1: Il topo. Più facile.
2: Teatro O, effettivamente.
1: Oppure
2: RGL.
1: Qualcosa del genere, dai.
2: Abbiamo subito un intervento di Mister Coniglietto.

questo coniglietto meccanico appoggiato al router Dixel che se lo sta trombando e emana questi suoni ed è molto bello.

0: facciamo riposare il mister coniglietto. Succede, sono cose che succedono. Vediamo se Jaromir ci risponde, in quanto egli sta codando la nuova versione di Muse, il software che noi in questo momento stiamo usando per streamare. Vediamo un po' intanto quanti ascoltatori abbiamo. Abbiamo dei clienti, abbiamo Kello, Ricchioncello, vedi Cello, metti Ricchioncello.
1: Ricchioncello,
0: e ovviamente è Jaromir.
1: È chiaro, non può che essere lui.
0: Già. Ah, c'è pure August, significa la figa.
1: Hi August.
0: Su Kernel Panic c'è un po' di gente, qui da noi c'è veramente un bel po' di gente, che c'è? Mi mandano un prof.
1: No, sotto.
0: Allora, già.
1: Ma quello non l'ho scritto io. Sai che l'ho scritto io?
2: Ah, vabbè.
0: Ah, il modulo in Perl che funzionava con 6. Per cosa? Dunque. La Coca-Cola.
1: La Coca-Cola.
0: Purtroppo è poco. È passato, ma di striscio veramente. Coca-Cola non se ne trova. È un grave problema, neanche su chi di frutta. Però in compenso cucinano veramente bene. Minchia.
1: Come stasera che non mi posso fermare a mangiare.
0: Torno domani mattina, alle 6.
1: Sì, alle 6 sono qui domani mattina.
0: Ah, perfetto.
1: Prima accompagno lei a Roma e poi torno indietro.
0: Esatto, mi sembra un'ottima cosa.
1: Ok, va bene.
0: Torni qui ovviamente.
1: Certo, sì, sicuramente.
0: Il modulo Perl. Il modulo Perl. Io non so neanche dove cazzo sta il modulo Perl. Non ne ho la benché minima idea. Non solo, ma ti dirò una cosa, io del modulo Perl me ne sbatto. Sistemiamo le applicazioncine qui del nostro Windows Maker. Di là stanno tirando per le lunghe con questo dibattito sull'accessibilità ai disabili e l'uso del free software. Comunque è un dibattito interessante, ma ascoltarlo così risulta comunque pesante per gli ascoltatori, per cui abbiamo deciso temporaneamente di interrompere lo stream e dedicarci a una vera e propria trasmissione. Alla nostra sinistra Lobo e Stack stanno organizzando la postazione per la musica di questa sera in programmazione cassa dritta, e August sta facendo la pizza.
1: Ah, credevo stessi dicendo le solite stronzate.
0: Sì, stavo dicendo le solite stronzate.
1: Vabbè, allora va bene.
0: Dicevo delle grandissime palle. In effetti non ci sono neanche succhi di frutta in giro. Non c'è un cazzo di niente. Potremmo farci un tè. Non lo so. Se quasi mi alzo, vado di là e mi faccio un caffè della morte nera. La morte nera. E in sottofondo vi arriva questo stramaledetto dibattito di merda. Bene. Allora, noi volevamo sapere da Jeremy quali sono le ultime novità che sta codando per il programma Muse. Ricordiamo la URL, che è http://muse.dine.org, dine con la Y, mentre Muse scrive Muse, muse.dyne.org, il meraviglioso programma di cui tanti qui mi hanno chiesto, ma cos'è, ma come funziona, ma cosa serve, ma c'è per Windows? No. E quindi li ho mandati allegramente. Ora chiederò a questo di fare una missiva per me. Questo, mi prepari un buon tè? Grazie, Quest. Me lo devi ripetere.
3: Minchia, va bene.
0: Cioè, con due palle così. Dai, ce lo beviamo assieme con un bordello di zucchero. Visto che mancano i succhi di frutta, manca la droga cola.
3: Manca il porco Dio, manca.
0: Manca quel porco di Dio.
3: Allora, problemi di...
0: questo momento la connessione lenta da test che sta controllando se la rete, perché arriva il suono. Se ci ascoltate un po' di perdo, già dei problemi con lo stream. Jeremy, ci ascolti, problemi di ritardo, puta rete, traffico, diretti, non, Lobo, Lobo, abbiamo la banda, tieni CD, il mio portale, già, mi, rete,
2: oddio!
4: Fa ridere pure a me questo subito.
0: No, problemi di rete.
5: Non è possibile. Parole che si ripetono, ecco. Parole che si ripetono.
0: No, parole di rete.
5: Ah. Oh no.
0: Taggi spot.
5: Codio.
0: Ah, stecca, dai, facci. Abbiamo il bollettino nautico questa volta. Non lo so, cazzo che vuoi, bollettino del cazzo che vuoi.
6: Bollettino nautico. Mare calmo. Mare non specificato. Mare forza meno 12. Vento proveniente da nord, sud, est, ovest, nord-ovest. Sud-sud-est. Mare agitato. Mare in ritardo. Sul binario 5000. Mare fine del servizio.
0: Le sono stati addebitati?
6: Le sono stati addebitati 2000 vogate.
0: A questo punto mister Coniglietto. Rimbomba. Appena l'ho visto per strada, ho detto questo è mio.
4: Attendo la tua cosa.
0: Un'ora, aspetta che. Allora, le novità per Musi.
5: Un sacco di cazzate.
0: Jeremy che sta dicendo un enorme pacco di cazzate.
6: Jeremy, se funziona solo su un canale alla volta, è inutile usarlo, deve essere almeno stereo.
0: Come no? Gli abbiamo fatto togliere apposta lo stereo, che cazzo dici? Siamo impazziti per fargli togliere lo stereo. Ah, speed su un canale alla volta, è questo. Su un canale alla volta, bravo stronzo.
6: Posso fare una lezione di elettrotecnica?
0: Se vuoi sì.
6: Aspetta, prendo la documentazione.
0: Ok. Avremo una lezione di elettrotecnica di Bistecca, dottor Steck. Per voi su Radio Cybernet, una lezione di elettrotecnica. Elettrotecnica. Con i meravigliosi effetti della nostra radio, eh?
4: Ha bisogno della sigla.
0: Ha bisogno della sigla di cosa?
4: Del corso di elettrotecnica generale.
0: Ah sì? Allora cerchiamo la sigla del corso di elettrotecnica generale, scusate. La sigla potrebbe essere benissimo questa qua. Trasmettiamo adesso il corso di elettrotecnica generale.

0: Ok.
1: Benvenuti alla lezione di elettrotecnica generale. Oggi parleremo del metodo delle interdizioni. Se avete seguito la dimostrazione del teorema di Thevenin, avete già un'idea del modello che tratteremo. Per ora, consideriamo una rete elettrica con un solo generatore, schematizzata come in figura 6.33, dove abbiamo messo in evidenza due soli rami. Il ramo 1, con l'unico generatore di F e M E1 e una resistenza R1. Il ramo 2, con una resistenza R2. Nella stessa figura, come avevamo fatto nel paragrafo precedente, è stata aggiunta e tolta la FEM E02 di interdizione, cioè quella che, applicata con vento opportuno, annulla la corrente del ramo 2. Abbiamo cambiato un po' le convenzioni rispetto a figura 622, ma ci auguriamo che ciò non costituisca un problema. Abbiamo assunto come verso convenzionale per le due F e M, E02 e meno E02, quello concorde con la corrente I2. Non lambicatevi troppo il cervello per scoprire qual è il senso effettivo. Vi complichereste la vita per nulla, poiché il verso effettivo di I2 non è noto. Quello che abbiamo indicato in figura 633 è un verso convenzionale. Non pensate allora che la figura 634 sia sbagliata. Ripetiamo che il verso indicato per E02 è convenzionale. È chiaro che, per interdire una corrente I2 con verso effettivo, coincidente col verso convenzionale, di figura 633 e 634, occorre una FM E02 di verso effettivo opposto a quello indicato in figura 634. Ciò significa solo che la E02 di figura 634 avrà un valore negativo, non che c'è qualche verso sbagliato in figura 634. Ma procediamo col nostro discorso. In base al principio di sovrapposizione degli effetti, il funzionamento della rete A di figura 633 si può scomporre nella somma di due regimi B e C, come è stato schematicamente indicato in figura 635. Al regime C di figura 635 possiamo applicare ancora lo stesso procedimento interdicendo il ramo 1. Indicando con E01 la FM di interdizione sia 4 quanto schematizzato in figura 636, dove, al solito, abbiamo menzionale di E01 e meno E01, quello concorde con la I1. Riassumendo, il regime A originario è uguale alla sovrapposizione dei regimi B, D e, vedi figura 637, A originario, come si può osservare in figura 637, il regime di funzionamento è sostanzialmente simile al regime A di partenza. Ne differisce solo per il verso valore della FM sul ramo 1, meno E01 anziché E1. In sostanza, si può dire che il lavoro fatto ha portato a una riflessione, nel senso che si è ottenuta una situazione analoga a quella di partenza A. Fine del servizio. Leggi alla prossima volta.
0: Mamma mia, ti sei distrutto la voce.
1: No, no, ora ripiglio subito.
0: Ripigli subito. Dov'è Voyager?
2: Non lo so.
0: Ah, è là. La musica?
2: La musica è se la tira fuori, la compagnia che l'ha ancora.
0: Vabbè. Finiranno fra un po' di parlare. Comunque.
2: Molte persone sono interessate all'elettrotecnica generale.
0: L'elettrotecnica generale? Ah, Cottignoli, non conosco questo libro. Come mai hai questo libro con te?
2: Perché facevo il più tecnico industriale.
0: E come mai te lo porti appresso?
2: Perché devo rivedere alcuni concetti del trifase.
0: Ah, sì?
2: Oh. Vuoi sapere perché?
0: Perché devi mettere una. Tirare fuori una 220 e una 380?
2: No.
3: anche se potrei averne necessità, non è quello il mio interesse.
0: E qual è?
3: Il mio interesse è per scoprire come funzionano a pieno regime i motori trifase, quelli dei treni.
0: Capisco. E il motivo è?
3: Passione per i treni.
0: Una passione per i treni.
3: Curioso.
0: Sei un
3: il lucellino è più lungo.
0: Che cosa vuol dire?
3: Vuol dire che se va giù non va su e se va su non va giù. E comunque è curioso. Un istante immobile. Il bambino seduto sul culo potrebbe essere il piccolo Gesù. Il bambino seduto sul culo è il demonio. Curioso.
2: Non l'ho mai sentito.
0: Eh?
2: È un PCM
0: MP3. No, mai sentita.
3: E soprattutto bisogna ricordare, importantissimo, che se il 7 non entra nell'8, dobbiamo allargare l'8 e spingere il 7. Ed è sempre curioso.
0: Via via. Noi invece abbiamo la necessità della trifase che era poi la 220.
3: Nella prossima lezione di elettrotecnica generale.
0: Ovviamente su Radio Cybernet.
2: La radio che fa cultura.
0: Cultura.
3: Senti, che ti, fa... ti senti molto acculturato?
0: Sì, mi sento molto inculturato. La radio che fa più cool che tura.
3: Esatto. O ti tura il culo.
0: Mi tura il culo, infatti, stavo dicendo questo.
3: Dipende dai punti di vista. Se è di quello che lo mette o di quello che lo prende.
0: E adesso andrei con un pezzo musicale.
3: Ecco, bravo.
0: Uno a caso, un pezzo che mando sempre, perché mando sempre quello, me ne frega un cazzo.
3: Solo quello?
0: Sì. E vabbè, un po' di musica, va. Con sottofondo microfonico.
4: MK, però non sono davanti al computer, sono questi.
2: Parlavo con uno che sta guardando.
0: E tu? Mi viene da te? 10.000 serve.
4: Guarda, mentre il news mette il supporto una volta.
0: Questa potrebbe
4: essere una posta. Da
2: ho bisogno di forze. Perché là.
0: Che a noi esce il doppio della banda, ci sono due serve. Invece i server si possono montare in passato, quindi lo
4: a vota mazza.
0: E se
4: ma così, ma che vuoi fare?
2: E
4: vero,
2: tu direi
4: che ci parli di a vota mazza te la prendiamo un culo di dietro, non ti lascia male.
0: Vuoi del tè?
2: Vado io.

大家。

Thank you.

0: طيبة.
1: Di salutare una persona, ciao MK, vaffanculo.
0: E allora, ci sono, pare che ci sia finalmente l'ultimo intervento,
2: sì.
0: Dopodiché potremo fare tutto il casino che vogliamo, porca madonna, dopo la cazza dritta.
2: Sto scaldando le valvole dell'amplificatore.
0: Del 25.000 watt.
2: Miliardi di watt.
0: Miliardi di watt.
3: Miliardi.
0: Oddio. Quanto impiegheranno a scaldarsi queste valvole?
2: Vuole tanto perché sono mono, grazie a...
0: Le valvole mono.
3: Noi amiamo la monofonia.
0: Noi siamo mono, e soprattutto la bassa fedeltà. In una banda passante di almeno un kilohertz. La banda passante.
3: Poi c'è, passa alto. Passa basso.
2: Questo che passo, no?
0: Potremmo streamare un concerto per telefono, però qualche volta. Montare un telefono sotto le casse, un consiglio telefonico.
2: Sicuramente si sentirebbe meglio di me, sicuramente.
0: Allora, volevo leggere quelle che saranno le caratteristiche del nuovo Mood. Allora, prima caratteristica, lame, linkato, share di invece che statico, il che permetterà di distribuire Muse compilato, mentre ora invece non si può, perché le librerie di merda di Muse non si possono distribuire. Poi, molti più settaggi esposti per lame, più i preset per voice, radio, studio, eccetera. Poi, aggiornamento delle lame libre da 3.82 beta a 3.87 beta. Inoltre, salvataggio degli ultimi host su file di configurazione. Era ora, porco dio. Speed, che però funziona solo su un canale alla volta. Poi, ottimizzazione dell'algoritmo di mixing, poi che cazzo dici, poi abaha, poi miglior buffer bound checking, che non so che cazzo è, cioè il buffer di mixing viene allocato dinamico, playlist riaggiornata dinamicamente senza bisogno di far ripartire Muse, e poi basta. Noi ovviamente vogliamo avere tutto questo stasera,
2: ora,
0: adesso,
3: doveva essere già fatto,
0: momento. Pretendiamo.
3: E quando deve essere pronto? Un minuto fa.
0: E quindi sei già in ritardo.
2: Giaromi, te lo pretendiamo.
0: Pagherai una fortissima penale per questo.
3: In natura.
0: In natura.
3: Pene.
0: Una pene anale.
3: Direi molteplici peni.
4: Passeremo un pene dal tuo ano al tuo pene.
0: Veramente una pena.
3: Col pene.
2: È facile dire pene.
0: È facile dire pene. Passami il pene.
4: Perché ora il pene ti dà il pane.
3: Mi dà anche una bellissima moto.
0: Ottimo questo tè al sapore di piscio.
3: Che schifo questo piscio al sapore di tè.
0: Ma quando la piantano questi qua di dibattersi?
4: Il risposto sarà no.
0: Di dibattono.
4: No. Ciao.
5: momento, ti saluto.
6: Ah, vai via.
5: Anche noi guardiamo gli altri fiorentini.
0: Vai, saluta la radio Cybernet.
1: Buhaioli Mandaevi, che stai sempre in rete, non per il cazzo, da vivere sempre in rete a radio Cybernet, a te assai si fanno, buttai via il computer, luddismo,
0: ecco. Luddismo. Mi alzo per salutarti.
3: Ah, aspetta, è andato via, gli abbiamo fregato il posto.
2: La radio è nostra.
3: La radio
0: Castrazione genitale della sua.
2: Ha messo il veleno nella sigaretta.
3: La sigaretta è truccata.
0: Quello è porco.
3: Quello lo sappiamo. Pensa che abbia mangiato la foglia. La foglia è mangiata.
2: Bom bom bom bom. Bom. Vediamo un po' chi c'è sul canale.
0: Sto sniffando tutta la rete locale, lo posso
7: bravo.
0: Dire?
7: Bravo, sniffando. Bravo, bravo.
0: Grazie.
7: Prego.
0: Grazie.
7: Prego.
0: Vaffanculo.
7: Anche tu.
0: Grazie.
7: Pezzo di merda.
0: Grazie.
7: Prego.
0: Grazie.
7: Prego.
0: A te.
7: A te.
0: Dietro.
7: Su o giù? Ti è piaciuta la crema?
0: Prendi anche tu la crema dal tuo pasticcere di fiducia.
7: Notizie flash. Buonasera. Notizie dal mondo. Il Papa è morto.
0: Minchia.
7: I contadini festeggiano. Fine del servizio. Prossimo aggiornamento tra due ore. O due minuti, dipende. Dipende.
0: Dipende?
7: Dipende.
0: Da che mondo è mondo, tutto dipende.
2: Non ci stanno dicendo più nulla da Carnetti, questo significa che non gliene frega un cazzo.
0: Il cazzo che ti frega, dedicato a Ivo Germano.
2: Vero, potremmo andare.
0: Il cazzo, ce l'abbiamo il cazzo che ti frega in playlist?
2: Certo,
0: ce l'abbiamo il cazzo che ti frega.
2: Eccolo qua.
0: Vai. No, merda.
8: No pro, no okay. Pro. Radio Cybernet, in collaborazione con Il cazzo che ti frega Productions, indice una gara di scorregge, pernacchie, rutti e ancorati in formato MP3 di lunghezza non superiore ai 10 secondi dedicati a Ivo Germano. L'archivio di suoni risultanti verrà utilizzato in una puntata speciale di Radio Cybernet, dedicata appunto a questo paladino della cacarella. La puntata sarà poi rivenduta al miglior offerente, con i soldi ci paghiamo l'insulina per i bambini diabetici del terzo mondo, oppure se nessuno ce la paga non ci faremo assolutamente un cazzo. Siete pregati di inviare i vostri entusiastici contributi alla casella postale jaromil@cutes.org oppure asbesto@cutes.org oppure voyager@cutes.org oppure al cazzo che vi frega entro e non oltre il 25 dicembre. No prot, no protest.
2: Eccoci tornati. Mi raccomando, mandateci questi.
3: Dopo questo angolo pubblicitario a pagamento vostro, non nostro.
2: Esatto, ci hanno pagato per mettere queste cose.
3: Ci avete pagato, e ora vi ci sorbite pure.
2: Aspetta sonno.
6: Vorrei farmi un caffè della morte.
2: che cos'è il caffè della morte?
6: Il caffè della morte è 10 cc di acqua e 80 grammi di Nescafè.
2: E 80 gg di Nescafè.
6: Sì, 80 gg.
3: Ci vorrebbe un bel caffè più.
2: Abbiamo 5 ascoltatori. Sfruttiamo questa cosa.
6: Sì, sfruttiamoli.
2: No.
3: Orsù. Adoperatevi.
6: Adoperiamoci per intrattenerli, però vorrei sedermi, porco Dio.
3: Reclama il posto, porco Dio.
6: Io reclamo il mio posto.
3: L'operatore della giornata fa un po' cagare con
6: l'operatore. Sì, effettivamente sì.
3: Va bene, le rendo il suo posto.
6: Ah, grazie. Dovresti fissare su questa sedia.
3: Fissere? No, vado a grabbare una sedia.
6: Grabba una sedia. Ah.
2: Storiamo tutte le sedie di questa...
3: Allargatevi e fatemi penetrare.
6: E adesso è l'ora di dare una triste notizia.
3: Quale sarebbe la triste notizia?
6: La morte di Gregory Corso, poeta della Big Generation, del tempo di Sterling Gates, insomma, Ginsberg, Kerouac, eccetera, eccetera. È morto a 70 anni, era ammalato di tumore alla prostata ed è andato giù definitivamente, come un server. Aveva fatto una poesia molto famosa che si chiamava Bomba, a forma di fungo atomico contro la guerra. No. Era un grande, era veramente un grande. Mi telefono? No, è Giulia, vediamo un po'. Sì? Beh?
9: Sto suonando. Sì, sto suonando. Oh! Suono! Oh! Esatto! Oh, sto suonando! Allora! Rispondi! Allora!
2: Questo delirio era la suoneria del telefono di Stick.
3: Gentilmente realizzato dal Cicci.
6: Ciao. È morto il telefono.
2: C'è Jaromil, sta scrivendo una poesia. Quindi scrivi Jaro che poi leggiamo. Rassegna stampa.
6: Gregory Corso, grande. Corso di Rizia. Ho visto giusto una settimana fa un'intervista a lui, fatta dalla Rai, ed era grandioso.
2: Purtroppo io sono ignorante e queste cose non le conosco, però mi inchino davanti alla tua cultura e sapere.
6: No, sono gli unici poeti che mi piacciono.
2: Ah, allora vaffanculo.
6: Adesso prima gliela facciamo scrivere la poesia, poi certo, magari,
2: poi
6: diciamo,
2: la recitiamo.
6: Quindi la mandiamo in rete, che è una cosa bellissima. Porco Dio. E c'era lui seduto per strada con una birra in mano e l'intervistatore gli chiede: allora com'è andata la tua vacanza qui in Italia? E lui faceva: ma sì, ero sul palco e c'era un tipo che mi ficcava un dito nel culo. E diceva tutte queste cose così. Intanto cerchiamo magari le notizie, ma qua
3: tengo sonno,
6: non ne parlano proprio.
3: Mangi mi arrischio, mucca pasta, rintracciati 1221 bovini, bene?
2: Cosa sono questi rumori? Dai, mi ero girato un attimo.
3: Era una mucca pasta.
6: Bovini pasti.
2: Bovini pasti. Giarmi, sei lento a scrivere.
6: Cioè,
2: è molto forse per questo che Muse non viene fatto, che è lentissimo a codare. Due punti, W,
3: Baku.
6: Andiamo a vedere l'angolo della cultura di Repubblica. Vediamo se c'è questa notizia.
2: Gregory Orso, eccola. Gregory Orso.
3: Gregory Orso.
6: No, vediamo un po', va. L'ultima volta che Gregory Orso è apparso in pubblico è stato nel 96 in occasione dei funerali di Allen Ginsberg. Da allora fino alla notte del 18 gennaio, quando è morto all'età del 70 anni, non si era fatto più vedere in giro. Quel giorno al funerale aveva la barba e i capelli bianchi, portava gli occhiali e si era presentato molto nel fisico per via dell'alcol e le medicine. E comunque, vediamo un po'. Qui sul sito Repubblica, andate, cliccate sul giornale, c'è l'angolo della cultura e poi insomma ve lo leggete da soli perché è lungo. E così, quindi leggetevelo da soli. Iniziamo dalle rubriche e poi ci rompiamo immediatamente i coglioni.
3: Vi spiego perché è lasciato all'interattività dell'ascoltatore poi scoprire i contenuti che noi enunciamo, no?
6: E esatto, è esatto. Infatti noi adesso avremo il sito che è http://www.repubblica.it/quotidiano/repubblica/210/120/cultura/42cheope.html. Però avrete preso nota del sito,
3: certo,
6: visitatelo e leggete da soli questo articolo su Gregory Orso. Minchia, c'è tutto un articolone con la sua storia. Vabbè. Assistiamo alla riproduzione tra hacker. Allora, Gregory Orso, Francesco che caccia i diavoli della città. A che cazzo i diavoli della città, questa poesia di Gregory Orso. Lo leggiamo un rigo ciascuno?
3: Vai, a te, a giro.
6: Ok, Gregory Orso, Francesco che caccia i diavoli della città. A cosa servite voi tritoni e nereidi?
2: Quei vostri tridenti e ghirlande marine quando c'è Alcatraz.
3: A cosa servite voi, Stato della Libertà o Galatea?
6: Il mare è a malapena libero.
2: Riker Island, Ellis Island, Welfare Island.
3: Ecco i demoni, quelle tetre pazzesche costruzioni.
6: Dove secondini, boia e guardiani fanno festa.
2: Non è mitra uccidere il loro cibo.
3: E il vino che bevono non è della qualità di Bacco.
6: Punto.
2: Finito.
6: Abbiamo avuto problemi di streaming in questa poesia.
3: Sì, è stato
6: un rallentamento. Sì, un problema di muse sicuramente.
2: Sicuramente.
6: Sì.
2: Vabbè, se corri un pochino là, entriamo su lui e la smette.
6: No, lascialo lì. Scorreggio un pochino di là.
3: Scorreggio,
6: vai. Ecco qua. A modo nostro abbiamo fatto questo omaggio a Gregory Orso.
2: E abbiamo...
6: Mi sembrava opportuno, ciao. Mi sembrava veramente opportuno farlo.
2: La nostra radio è tutta
3: un giorno, 2 ore 34 minuti. The bandwidth is 0.016667 megabytes per second. Sources is 1, the clients are 5, the administrators is 1, and uptime is 1 day is 2 hours and 34 minutes. And this is Radio Subnet streaming directly from hell.
6: Porca madonna, parli bene.
3: Thank you.
6: Oh, ma avete rotto il cazzo! Avete rotto il cazzo! Ma porco Dio! Sono 2 giorni che vi dimettete, porco Dio! Come? È in diretta.
3: Poi dopo faccio una protection identifier.
6: Cioè?
3: You're listening to Radio Cybernet on... poi dimmi la pagina.
6: Ah, beh, certo.
3: No, aspetta, fa un po' di station, datemi un foglietto alla penna. Facciamo lo station identifier di Radio Cybernet.
6: Facciamo lo station identifier.
3: Noi siamo uomini digitali, usiamo apparecchi analogici, ma usiamo i digitali lo stesso. Quindi posso usare questo.
6: Con questo microscopico Nokia che non si capisce cos'è. Ah, un telefono. Porca madonna.
3: .com?
6: Eh sì. Che cazzo è?
3: come vedete.
6: Anche da qua puoi anche...
3: Posso fare tutto. Se mi fosse dietro il capo seriale, potevo agganciare... Lui potevo uccidere.
6: Questo è un antennino. Minchia, Radio Cybernet. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ho appena deciso che il canale Cube è un canale di merda, non ci ascolta mai nessuno da questo canale, quindi premerò la magica X e uscire da questo canale. Chiudiamo il canale Cube. Vaffanculo. E che cazzo, mi sono rotto i coglioni. Sparisco. Allora, c'è Karma che mi chiede se sono occupato, io dico sì, sto ovviamente streamando. Questo frocio di Jaromil che non ci parla neanche un po', ci indispone.
3: Sono 7.45, è l'ora dello Station Identifier.
6: Ah, è vero, è l'ora dello Station Identifier.
3: Hey Lobo, are you listening to Radio Cybernet?
10: Yes, on www.q.org/radiocybernet.
6: Tutto qua.
3: Sono forti, Non devo chiudere anche un secondo.
6: No, ma non sono carta questa. Ah, gli altri sono quelli piccini. Il frucione di Robo. Così ci voleva. Allora, notizie come siamo messi? Sentiamo cosa porco Dio è successo in questi giorni. www.mondoporno.com.
10: C'è un po' di navigazione random.
6: Navigazione random?
3: Sì. Tipo io inizierei da www.404.org.
6: Allora, partiamo da www.404.org.
3: Alleluia.
10: Bello, volendo avremo anche questo da leggere.
3: Leggi nuove?
10: No,
3: leggi nuove.
6: Potremmo leggere invece il giornaletto horror che girava qui prima. Questi froci cambiano continuamente.
3: Chiunque deve cambiare adesso per essere online.
10: Beh, non sei cambiato da ieri?
6: No.
10: Non puoi essere online.
6: Ah no?
10: No.
6: Perché? Cazzo, dovrei cambiare.
3: Ah, è vero. Allora dovrei cambiarmi anch'io.
10: E tu dopo?
3: Dovremmo cambiarci tutti. Mm? Sì.
6: Che c'è, dimmi.
10: No.
6: Vuoi fare un annuncio?
10: No.
6: No, no. No, lo so. Nessun tipo. Una poesia, un qualcosa che ti viene in mente. Lo sai che è morto Gregory Corso?
10: Però si incazza. Non
3: è meno piacevole.
6: Un insulto a qualcuno che odi. Ah, ma una cosa che volevo chiederti.
3: A chi? A lui.
6: A lui,
3: a, lui, a me, a lui, a te. A
6: una volta avevi scritto un messaggio bellissimo. Come? Una volta è scritto un messaggio bellissimo su un tipo, su un falegname che faceva lezioni di fisica. Che fine ha fatto questo tipo?
11: Possiede una scuola di fisica che si chiama Giordano Bruno e dove professa, è un eretico comunque, era di
12: e non so cos'altro dire.
11: Ma esiste ancora, fa ancora
12: questo. Si chiama il dottor Luciano Buggio.
11: E non c'è qualcosa su di lui in rete? Che tu sappia?
12: Non lo so, non penso. Poi provare a cercare.
11: Ricordo di essere regalato un computer 2 anni fa.
12: Ah, so che gli ho regalato un computer.
11: È una persona che non ha reddito perché ha bruciato i documenti e non paga le tasse.
12: Non ho capito?
11: È una persona che non ha reddito perché ha bruciato i documenti e non paga le tasse. Ovviamente è impazzito. Però so che gli hanno regalato un computer. E potrebbe anche essere in rete.
12: Come si chiama?
11: Luciano Burgio si chiama.
12: Luciano Burgio. E noi adesso cercheremo Luciano Burgio con Google.
11: Esatto, che trova tutto.
12: Sì, pazzesco, pazzesco.
3: Io trovo anche il legame di tua madre. Are you feeling lucky today?
0: Yeah, because I'm listening Radio Cybernet.
3: Yeah.
0: Aspetta,
2: non lo sbatte troppo che ti salda, perché adesso non so saldare con le saldature a freddo.
3: Ecco, tipo quelle saldature
2: sopra.
3: Ecco, no, tipo come quelle che fanno. E te rimani a parlare comunque.
2: Ah,
3: no.
2: Questi parlano. Microfono.
11: Non so, avete
3: la. Ma allora. Non funziona.
2: No, non ne sono. Asbesto. Asbesto.
3: Ma qui è. Merda.
2: Cioè, detto, capito?
3: Porca troia,
11: no, ma non si scrive neanche nessuno più.
2: Ma detto, si è rotto il micro. Perché.
3: Ogni tanto inizio a parlare e poi.
11: Qualche problema di.
3: To.
2: C'è qualche problema di.
11: Vedere dietro.
3: Vedere.
2: Di dietro.
11: Oh? Un filo. Ah. Sta il filo. Ti ho tirato troppo.
3: Allora.
2: Aspetta che prendo il saldo.
3: Ce l'hai lo ecco. Sta?
11: Sì, eccolo.
3: Su!
2: Attenzione, si brucia.
11: Ah! Donna!
3: Dio!
11: Ne!
3: Best!
2: Fammi sistemare. Ecco qua. Oh!
3: Oh! Madonna, maiale, Gesù, quanto è in mista!
11: No, ci sono un sacco di ricercatori che si chiamano così. Luciano Burgio.
3: Cosa ricercano?
11: Sul razzismo italiano.
3: Qualche commento?
2: No comment.
3: On
11: da qui.
3: Pillole di sussurri, mi dà un sussurri in 5 confezione da 5.
2: Vediamo cosa stiamo facendo.
3: Università degli Spusi.
2: Noi adesso stiamo cercando con Google una persona
3: che si chiama
11: Luciano Burgio.
2: Luciano Burgio
3: did not match any document. Suggestion. Make sure all words are spelled correctly.
2: Quindi tutte le parole sono spellate correttamente?
11: Sì, sono correttamente spellate.
3: Try different keywords.
2: Prova diverse chiavi.
3: Try more general keywords.
2: Prova delle chiavi del generale.
11: Allora ha scritto un libro.
3: Dice che hanno scritto un libro.
11: Dov'è?
3: Non lo sa.
11: Google?
3: Lui non lo sa, io nemmeno, quell'altro penso meno che niente.
11: Luciano Burgio fisica?
3: Fatemi un casino. Corso di laurea in scienza della masturbazione.
2: No, non ti.
11: Io qua non trovo un caso.
3: Lobo, vuoi diventare una bellissima cattedra?
2: No.
3: C'è un bel concorso a cattedra disciplinare in 8. Un Pizled. Corso di laurea in scienze della.
11: Ma dov'è questo libro? No?
3: Della laurea. Corso di laurea in scienze della laurea.
2: Esatto, corso meno R.
3: Corso meno R, il corso senza di succo di frutta.
2: Meno R.
3: Meno R.

0: lo puoi acquistare su l'universo deducibile, i principi www.pi.com. Pi è la più grande libreria online italiana. In essa puoi acquistare tutti i titoli attualmente pubblicati in Italia. Puoi scegliere oltre 450.000 titoli in catalogo ed acquistare comodamente da casa o dall'ufficio, scegliendo tra le varie modalità di pagamento e spedizione proposta. Ma non solo. Pi offre diversi altri servizi, quali la possibilità di acquistare su pi.com attraverso di noi senza utilizzare la carta di credito, la possibilità di ordinare libri in particolare. Ma credito non è una parola a non dire. Se non trovi un canale attraverso lo servizio di ordini personalizzati, la possibilità di adesione da parte di aziende del servizio conto corrente P e tanto altro ancora che potrai scoprire solo venendoci a visitare. L'universo deducibile, i principi della fisica di P. Luciano. P.
1: I. A. Iai.
0: Questa è una collezione di campioni che potete tranquillamente registrare e utilizzare a vostro piacimento, tanto non ce ne fotte un cazzo a fine del servizio. Un culo alla SIAE.
2: Originale figura di scienziato non qua, seminari e congressi.
0: Seminati.
3: Ho trovato cose interessanti.
2: Quindi ha dei riconoscimenti comunque.
0: L'hanno riconosciuto, l'hanno già arrestato. Tra poco su Radio Cyber il segnale orario.
3: Grazie coniglietto, grazie per arreggere il microfono.
2: È in posizione.
3: Non ti va un cazzo, Alberto. Dai sulla pagina cash.
0: Provvedi a fare più la sua meglio. Vorrei fare un aggiornamento sulla situazione ascoltatori.
3: Aspetta, non ci caga, come se fosse Antani. Prematurata, ma super cazzo, no?
0: Se qualcuno va sotto, va su da giù. Mi si sta fondendo la gamba.
2: Originale teoria sul dinamismo dei fotoni.
0: Che cazzo sono i megatoni e i fotoni? Bernardo, la caramella mi fa male alla gola. Questa era la nonna di Bernardo. Posso fare un commento?
3: No. Questa è la risposta a tutte le domande, quindi... Aspetta, se non...
2: c'è una pagina web.
3: Se non descrivi ai 5 critici che stanno ascoltando...
0: Cosa stai facendo? È improbabile che loro capiscano cosa stai facendo.
2: Amon.it/bugio con la B maiuscola. Sembrerebbe, eh? C'è un link a home, Sampolo e poi quando... Ah, che però non ha l'index, è a bugio.html.
3: Aspetta, aspetta, ho finito di passare. È un metodo di
2: cassa dritta. Cassa dritta.
3: Questa era la cassa dritta.
2: Esatto, esatto.
3: Ano.it.
2: Esatto, la parte nazionale Euridio.
0: Porco Dio,
2: www.amon.it/bugio.html.
3: Mi raccomando, slash è scritto slash.
0: Slash, F-L-E-S-C.
2: E citando Matrix, questa è struttura.

0: Dato lo spazio tridimensionale euclideo, fissato all'origine O degli assi canteriani X, Y, Z, si associa ad ogni punto del continuo un numero reale P più C, C tendente infinito.
1: Fermi tutti.
0: Misura del
1: Fermi tutti. Del... Radio Cybernet presenta lezioni di fisica.
0: A cura delle
2: lezioni di fisica.
0: Non lo so.
3: Continuiamola.
0: Prego, avanti.
4: Madonna,
0: chi è che fonde la rete?
4: Più collisioni.
0: No, non mi staccare a me.
4: Questo che cazzo è?
0: Oh.
1: Stiamo provvedendo a migliorare.
4: Sono staccato, non ha più colliso un cazzo.
0: Cos'è un capo nero? Sono mica io che sto streamando?
4: No.
1: Sì, c'è io.
0: Il bello di avere un hub è vedere le collisioni.
3: Per
0: noi non abbiamo un cazzo con le collisioni.
3: Perché?
0: Siamo su RJ 18. Abbiamo solo una parte del laboratorio con un altro.
4: Guarda la schiena. La realtà con un doppio senso.
0: Però carina come pagina. C'è poco, però
1: sai che c'è una serie cast?
0: Sai che c'è
1: le
0: cast?
4: Le stanno usando là.
0: Le andiamo a chiedere? Andiamo a chiedere le casse. Descrivi Lugio, parla di Lugio.
1: E là, va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Kill 19342. Doc. Ok, molto bene. Set env. Display. Set env display. No. Display. È uguale a molto male. Luciano Buggio. Luciano Buggio.
4: La maggior parte della gente non lo sa.
2: anche il fatto che la serie tanti uno per
1: Non sto parlando di Buggio.
0: Fate di altro?
1: Non sto parlando.
0: Ma no?
1: No.
0: Che parla?
1: Di cazzo.
0: Che soggezioni.
1: No.
0: Non sei abituato. Ma che cazzo ti
1: è? Esatto. È tutto qua. La la la. Comunque sono accampato, non ho le cuffie, non ho... Orbene.
5: Thank you. Ah,
3: recuperato il microfono. Dai, pensavo di fossi tra... No, no, microonda, sono rimasto normale. Fra un po' mettiamo un po' di musica, che stiamo tirando su un po' di impianto di amplificazione. Mettiamo il CD. Abbiamo dei DJ da Firenze. Ho detto ciao microonda. No, no, se non decidi proprio niente, noi mettiamo la musica che ci pare e piace, anzi che pare a Tic, che è arrivato da Firenze solo per mettere i dischi, cioè. Non è mio di questo, sì, lo volevo fare.
6: Porco Gesù.
3: Gesù. Facciamo le bestemmie con il muto finale, tipo porca madonna. Lo so che ridi per farmi piacere, in realtà non fanno ridere queste battute. Chi è mo questo? E aspetta, fatti sentire, c'è microonda che ci ascolta.
7: Ciao microonda, come stai? Io sono molto stanco.
3: Alberto è molto
7: e
3: stanco.
7: Mi trascino.
3: Chi è mo questo?
7: Ho un po'.
6: Dobbiamo fare la fustera di
3: soccorso. La fustera di soccorso.
6: Allora, il suono ci deve arrivare di dietro.
3: Quello è
7: ok. Io direi.
3: Cioè, alla fine questo microfono sente veramente. Cioè. Perché guarda, una lì e una là. Questo non sono proprio coglioni. O come, cioè, no.
7: Stiamo pensando come piazzare la musica qua.
3: Qua stiamo prendendo decisioni importanti, coinvolgeranno ben 7 persone che ci stanno ascoltando in questo momento. Ringraziamo.
7: Adesso noi manderemo un concerto bestiale.
6: Cosa abbiamo fatto? L'ha smesso, mi
3: sono trascinato.
6: Ah no, guarda, è colpa sua, lui ha dormito la notte, noi l'abbiamo fatto pure dormire. È che porco Dio, io.
7: Entravano continuamente omosessuali che sbattevano brandine a destra e a sinistra.
6: Ma lui l'ha capito.
7: Che si sbattevano sulle brandine.
6: Che sbattevano soprattutto. Poi eravamo briciola in quella luce.
3: Io blicero.
6: Trovate una siciliana, potete dare ripetizioni di lingua.
7: Blicerrimo.
6: Che porco Dio, scioda!
3: Era piena di birra. Ci uccidiamo.
6: Verrà castrato in diretta su Radio Cyber nel Shodan. Una cosa, ma noi ancora non abbiamo prenotato il ritorno. Sì. Ti stavo dicendo, noi ancora il ritorno non l'abbiamo prenotato, no? Quando vogliamo ritornare? Vogliamo ritornare, ecco.
7: Dobbiamo ritornare.
6: Dobbiamo ritornare, quando?
7: A questo punto partiamo da domenica sera.
6: Dovremmo pure prenotare, però.
7: Tu dici?
3: Prenotate online.
6: No, perché che prendiamo noi perché non...
7: Sono completamente andato.
2: Mi sai che stiamo tanto, dopo 30 secondi abbiamo spesso la
7: E come facciamo? Via web non si può?
6: Possiamo provare, non c'è quel treno.
3: Al treno di
6: cambia WordPress, nel 2. Ok, nel 2 c'è la scheda. Grazie, questo è il tassone, quello col me, col me, col me, col me, col me, porco Dio, c'è due.
3: Dice accanto alla clip.
6: Ma che mi si può dai da mercoledì che non dormo, mi sono alzato mercoledì per andare al clip in via, quando ho detto che mi sono, che avevo perso gli occhiali, la bella famosa volta che sono, e dopodiché ancora non mi sono andato a coricare.
7: Ma quindi
6: che
7: scrive qua?
6: Un attimo! Che questa merda di Netflix deve trovare il DNS per il suo DNS, porco Dio, fanculo.
3: Ora, ora arriva la musica. Un attimo.
6: Perché cazzo sei impallato?
3: Siamo in attesa di collegarci con il concerto. Siamo in attesa di collegarci con il concerto.
6: Sto più di là che da qua.
2: Amigore! Andiamo!
6: Ma che mi avete segato?
3: No.
6: O mi avete segato sull'hub, figli di puttana?
3: Ecco, ecco. Stiamo sentendo dei primi suoni provenire da delle casse.
6: Sull'hub ci sono.
3: Ci chiedono delucidazioni sul gruppo.
6: Ma che porco Dio avete combinato? Cioè... Io non esco più. Ma che cazzo... Ah, ma ecco, certo che non esce più nessuno, porco Dio, avete la rete staccata, froci di merda. Radio Cybernet dei miei coglioni!
5: Non vinciamo più quella merda di Gateway!
6: Ma certo, non hanno la rete questi profi di merda di Radio Cybernet! Ma Dio cane, ma loro quale cazzo è il vostro puttaneva di cavo?
3: C'era il microfono attaccato. Non stavo parlando. Adesso sì però.
7: Ah, va bene. No, credevo stessi parlando lui e l'ho disturbato.
3: No, fallo parlare.
7: Sempre cose molto facili.
6: Dove cazzo è?

0: tercer cabo, ¿no? Por jodido. Dove è attaccato questo? Guardate, ragazzi. E quindi non può.
1: Quindi diglia un po' niente.
0: No, che volevo trovarlo perché dovrebbe essere qua. No, perché la Lavelli ce l'ho io i cavi.
1: Forse
0: quello lo do io il cavo. Se lo prendo io dalla porta. Nuovo di cielo fanno, è lì,
2: E vai, più persone!
0: E qua, no, qualcuno ha mangiato i cavi, non può porto.
1: Meglio?
0: Ora, vedi, è spazio la questione, è un merda.
2: Oh, dear.

0: questo io di puttana e di nome figo.
1: Morte.
2: Porco Dio.
3: Sono stati adeguatamente seppur scellati?
4: No, comunque non mi hai pensato per qua pizza.
2: No.
3: No, è chiuso di là.
2: Ma perché avete sbarrato di là?
3: È chiuso.
2: Perché avete sbarrato di là?
3: Ordini
5: superiori,
3: sì.
5: Supremi, spero che mette prima della cosa. È inutile che cercate di passare.
4: Ma non mi avresti preso la pizza?
3: Il nemico non parlerà.
4: Pregherò. Sì, ho preso.
3: Ma veramente ci
4: sono i manini? Ah, cioè sì, che il pasto della tua pizza sia stato fatto con olio di equino.
6: Spremuto.
3: Olio
4: di equino. Spremuto dalle chiappe dei
3: corvi. Ma perché dici?
4: Perché? Perché io ho detto se mi abbiamo lasciato la pizza, mi ha detto che non me l'avrei presa con la salsiccia.
3: Tu, lui. Ah, certo, sarebbe bene.
4: No, è male.
3: I morti. Io non mangio morti. Il pesce lo mangi tu?
4: Manco
3: il pesce?
2: Manco il latte, manco il formaggio.
3: Ah, ma proprio tutto. Come mai? Come compensi? Te ne porti e non compensi?
2: Ti sembra che ho bisogno di compensare?
3: Dai con me. Può darsi che il tuo fegato funzioni di modo differente.
4: Tu vuoi conquistarci. Io compenso con la gancia.
2: È l'uomo della gancia. Come puzza questa.
3: È bellissimo.
4: È il pilot che bene anche ricordi.
6: Non viaggiare.
3: Che
4: è? Sei passato proprio a
3: Firenze. Hai rotto il capo.
5: Lascia lo stesso. Torna a Firenze.
4: Non prenderesti più.
5: Fame.
2: Valentina. Valentina, non lo so dov'è.
5: Andiamo a prenderlo.
2: Andiamo a prenderlo.
3: Coca-Cola!
4: Sta parlando da solo adesso.
3: Acqua! Dov'è la testa di Coca-Cola?
6: Coca-Cola!
1: Cristo!
4: Ah, bravo, qua, però! Bravo, è qua, sai che cosa invece no? Molti te lo fate sapere, c'è una cosa di Coca-Cola.
5: Sì, se ne prende, dai, se ne prende un 2-3.
2: Se ne prende, se ne
4: prende. Andiamo. Se fanno una cosa, tiriamo su un barile.
3: 5 o 6, due confezioni da 6. Forse andiamo qua sotto. No, devo bere, ragazzi, non ho bevuto una minchia, c'ho due sorsi. Sono andato a casa di un barattolo, li conosco come a fuoco.
4: Ah, ok, allora è a posto.
3: No, se ne fai un sorso? No, è mia, questa è mia.
4: Ma lasciate il forcettino piccolo,
3: ragazzi. Non ho bevuto io. Intanto questo. Vai, distribuiamo le risorse.
4: Ah, io fai il Cristo.
3: Questo mi ricorda. Hai dimenticato le scarpe. Stai perdendo i pantaloni.
4: Stai perdendo le mutande.
3: Rocio figlio di drogo. Lobo e Sam Ganja.
4: No. Dividi l'anidride carbonica dalla caffeina e moltiplicala. Life is full of show.
7: Cioè adesso voglio dire la maglietta seria così, dove cazzo la prendi se non la fai il gatto?
4: C'è un foglio che dovresti vendere.
7: Cioè abbiamo il generatore di tumori.
3: Non è lì?
7: Ah, è la pazzia.
4: Più modo.
3: L'esagerata condivisione delle risorse.
4: No? Condividono le risorse, poi se ne devono andare a rifare da solo. Più basso che si. Che cazzo c'è? Comunque sta pizza hanno fatta calla, sì,
7: era buona,
3: è buonissima.
4: Ci fai le gare del team bubble,
7: fatto la sorpresa.
5: Anche sono molto amichevole. È simpatico con un sacchetto di morroidi, deve far male parecchio. Ma come si è posto su un uomo molto iron Shaolin Soccer. Come stai?
3: Gesù maledetto sempre più. Sappi solamente che quello è il mio materasso.
7: Quello.
3: Ok.
7: Dammi il colore.
3: Color carcinoma alla romana.
7: Color morte.
3: Esatto, morte a qua. Hanno mica già iniziato senza di me, sotto, senza Nike? Non penso.
7: Ma ragazzi, che sono questi residui qui?
3: Non lo so.
7: Attaccalo alla ciabatta, c'è. Che è lo stanchere se non mi sa. Ragazzi, io Riccardo rimane fino a settimana.
3: Riccardo.
7: Non lo vedo, è bambino. Ma non riesco ad animare se ti faccio accendere il compilatore.
5: Guarda che quando arriva un punto che c'è
7: l'altra. Questo caldo lo faccio una volta che stiamo.
5: Ma la guida del punto, salta la
3: prima. Pardon.
7: Ma che successo?
5: Per il massimo stress. Ma non riesco mai a più.
8: Che cosa è prendere il cavo, ti ricordi?
3: Che cavo?
8: Cavo di bugia, no,
3: già non. Sì, sì. Perché?
7: Allora.
3: È sotto attaccato al video proiettore.
7: Ancora?
3: Eh?
7: Ancora?
3: Sì. che ne so io? Spera che sia forte e che non, ha, non se lo sia fottuto quello che ha fatto il seminario.
4: Acqua!
9: Tra qualche istante succederà qualcosa. Non so cosa, ma ci sarà, secondo il programma, ci dovrebbe essere qualcosa dopo. Ah, come farsi una radio in rete usando solo software libero?
4: Chi sono i coglioni?
9: Ma no, non sappiamo ancora chi terrà cosa e perché. Il seminario sui Vax purtroppo è saltato. Potrebbe accadere qualcosa per cui questo seminario verrà tenuto sotto forma di improvvisazione notturna.
4: Allora, è stato proposto di fare un'emulazione su un 386.
9: Un'emulazione, però...
10: Se c'è abbastanza gente, emuliamo il Vax sul 386 e niente, facciamo la...
9: Ma in realtà non saprei. Sì, bisognerebbe forse autogestirsi un po' questo... questo seminario.
10: Con un
9: che altro?
10: Abbiamo un 386 quadriprocessore.
9: Cosa scherzi, ma molti Olivetti sono così.
10: Sì, no, davvero.
9: L'SX, come cazzo si chiama?
10: Sì, ha detto Vampire che c'ha 128 mega di cache di secondo livello. Quindi c'ha, cioè, come prestazioni ce la facciamo.
9: Mi sono reso conto di essere stato preso per il culo. In modo selvaggio, non ce la faccio più addirittura.
4: Non sono abbastanza serio. Devo andare in Tibet a fare un corso di concentrazione.
9: Sì, in Tibet si concentrano troppo, esagerano a volte.
4: Ah, sono tuoi gli adesivi del mio...
9: Sono tutti suoi.
4: Per averne uno bisogna fare, a parte...
9: Eh?
4: Quale maglietta? Ho comprato due felpe e una maglietta, basta.
9: Ci sono pure le felpe, ma sei in estate, che cazzo compri le felpe?
11: Sei raccomandato.
9: No, non darli a nessuno, ma di chi sono? Ah, ok. Vendili a 5 euro uno. Strappato però glielo devi dare, lo strappi.
4: Comunque, secondo te, le armi segrete di questo personaggio qua, di quel pinguino lì?
9: Ma a me pare una cazzata questo cazzo di... questo adesivo qua è una stronzata colossale.
4: Per me c'ha le scorregge laser.
9: Ma non lo so io. Vabbè. C'è musica che arriva da sopra o sbaglio? Vediamo. Come 2-1 al recinto? Ma non è già Romeo?
4: No, è mappato di sotto. Si vede anche l'esterno.
9: Kikta o Ariuera. Orrore. È musica. Che parole grosse. Te la faccio sentire io, la musica. Ah sì, ora che abbiamo il cavo, vediamo come cazzo si sente. Posso? Posso? Jesus porcus.
4: Il cavo ha fatto il suo nome.
11: Il cavo.
9: Cavo qua. Non ecco perché.
11: Cavolo di cavo.

0: accade.
1: Accade a volte, succede.
2: Ah,
1: sì, sì.
2: Ah,
1: minchia.
2: Ah.
0: Vabbè.
3: Asbesto, cos'è che è quel casino qui?
0: Allora, è un generatore di tumori variabili.
3: Puttana,
0: doveva essere un mixer mono a 3 canali, però Lobo non aveva lo schema, abbiamo deciso di montarlo a caso. In un certo senso no, però fra poco streameremo i seminari, perché? Fra poco su Muse radio lì, come farsi la radio del cazzo. Noi l'abbiamo cancellato qua. Non lo so, ma stavamo ipotizzando di farlo lo stesso in modo autogestivo.
4: No, calma, tutte le cose che ci sono in giro riportano alle 21 e alle 23, quello su base con messa, tutti quelli che stanno sparsi là, tutti.
0: Non come farsi una radio in rete usando software libero?
4: Tant'è che io sono sceso adesso, per andare lì a avvisare la gente che se ne era saltato. Di sotto, se vai nel teatro, c'è ancora il coso tondo che ho scritto 21:30.
0: Fate la correzione.
4: E che per esempio c'hanno, sono 300 queste cose spazio in giro.
5: Mi ha stampato il teatro grande. Quando vanno giù al teatro se ne accorgono.
0: Vabbè.
3: Noi l'abbiamo già detto in rete comunque.
0: Io comunque la farei qualcosa come seminario lo stesso. Sì. Perché non annunciamo che esiste questo gruppo di malati che si dedicano a queste cose ufficialmente?
4: Sì,
0: mettiamo su un bel progettone.
4: Quando io ritorno dalla scena,
0: io sto seriamente meditando, adesso ne parlerò anche con gli altri fritti, di invitare tutti e due per fare una sessione estiva, se volete.
4: Cioè
0: passare un po' di vacanze giù e si lavora sui
4: Filippini. Io vengo
5: ci sono, dimmi così. Se c'è bisogno che lo dici, ti capto le onde cerebrali.
4: C'è bisogno che ti dico questa cosa perché lo sai. No,
0: ora vediamo, anche perché farà un caldo spropositato.
5: Ci vuole un posto dove vedere come fare. Perché se accendiamo la macchina col caldo moriamo.
0: Il posto c'è il sottoterra. Oddio. Dove siamo adesso farà caldo come Media Lab.
5: Improponibile lavorare sulla macchina.
4: Beh, noi a questo punto. Ma no, li hanno portati. Dobbiamo portare per mezzogiorno quelli nuovi? Sempre il massimo.
0: Questo ce l'ha andato poco fa, Cioè ce l'ha andato qualche oretta fa.
4: Ne sono arrivati altri nuovi, un ragazzo è entrato con quelli nuovi, l'ho controllato, c'era massimo e mezzo. Quelli appesi c'era massimo e mezzo. Quello che io personalmente sotto al portate c'era massimo e mezzo.
0: Ancora notizie di Sky? Niente?
4: No.
0: Almeno se per chi cazzo
4: non c'è. Sono molto preoccupato. Stai parlando che rispondo sempre alle mail.
0: Neanche le email?
4: Il telefonino è staccato da giorni. Comunque, vabbè, noi a questo punto non facciamo correzione di nessun genere.
5: No, abbiamo giù.
4: Sto
3: spostando. Ma non è un
4: sì. No, è cambiato il segnale.
5: Cambiava il volo?
4: Vabbè, eventualmente vi consiglio di dire di nuovo in radio che c'è questo, perché sennò
0: sì, io l'ho detto.
4: Due, digli che quello su Bansi Bomessi magari.
0: Ho detto già. Però ho detto che stavamo ipotizzando un'autogestione notturna di un seminario simile.
4: Noi abbiamo un Bats con FBSD, abbiamo un Bats con FBSD e un Alfa sulla quale tra poco sta al ritorno da scena.
0: Avete un Bats qui?
4: Sì
0: o no?
4: Sì. Però c'è una TPSD.
3: Ci posso mettere una nuova tastiera?
0: Toccarlo.
4: Io via seriale.
0: Su basso vuole VMS.
4: Vuoi toccare pure, sta di là. No, abbiamo un'altra sulla quale installiamo VMS dopo. Quindi io ho detto alle persone interessate che installiamo comunque VMS.
3: Dov'è che lo fai? Cioè, per venire a toccare.
4: Non lo so, dipende dalla temperatura delle.
0: Se riuscite a farlo qua sotto, così lo fermiamo pure, così è automatico.
4: No. Cosa vuoi streamare? Il log della macchina che frutta?
0: No, non si passa di là.
4: No, dai, vediamo un po' di
0: ci vai da sotto delle scale. L'hanno chiuso i ragazzi del TPO.
4: Se l'avete annunciato, ok, io non so. Non ho capito.
0: Problemi di sicurezza. Si sono fottuti un computer, per cui hanno detto di qua non passa nessuno.
3: Ma oggi si sono fottuti un computer.
0: Tra ieri e oggi.
4: Io
0: penso che se lo siano allegramente preso per montarlo e installarlo. Però era una macchina sensibile, con dati sensibili del TPO. Medico, non lasciatela lì, però cacchio. In un hacker meeting si sa.
4: Però io ci ho portato il mio almeno lo vedono tutti. No, poi fortunatamente l'unico sono là.
0: tirato sulle palle comprando console varie, ammesso che tu l'abbia comprato.
4: Era, ti ricordi quello di True Nepal di cui ha lasciato la metà
0: è il suo?
4: Gli si era rotto, l'ho resuscitato, me lo sono tenuto e glielo devo ridare.
0: Ah. Oh, io sto aspettando a te?
2: No, è morte, io lo pospongo.
0: Come lo pospongo?
2: Poi se lo puoi dire. Non è a cavallo al libro.
0: Non ho capito. Non ho capito.
4: Non si è a cavallo al libro.
2: È ancora attaccato al video proiettore.
0: Qual è il problema? Mi dici che cazzo dobbiamo fare?
2: Me lo recuperi?
4: Sì.
2: Me lo recuperi?
6: E dunque. Allora,
0: ho capito.
6: C'è il seminario di Achille.
0: Quando? Alle?
6: 11.
0: Alle 11?
6: Sì. E più tardi ancora quello di Muse. E adesso?
0: Alle 12 io non ci sarò comunque.
6: Perché?
0: Perché dobbiamo fare una riunione a casa dei cazzi nostri Freaknet? Tu posponi, cazzo. Seguiamo il piano qua. Che cazzo me ne fotte di Arclele?
6: No, no, Arclele. Io dico per quello. Intanto il seminario di Muse la gente lo segue pure di notte fonda. Ma sì, dai.
4: Dici come non farlo crashare?
0: Ma scusa, dove sta Arclele?
4: Come no, sono permesso di dire una volta.
0: Mi spieghi dove sta Arclele qua? Arclele non c'è nel programma. Cos'è sta cosa di Arclele?
5: Cioè, ma non c'è nel programma?
4: C'è.
0: Sì, ma non oggi. No, perché abbiamo cancellato quella loro di Vampire, quindi Arclele non c'entra un cacchio oggi. Dopo Stallman c'era Muse? E che cazzo ne so io? Comunque, come accennavamo poc'anzi, non sappiamo cosa accadrà, ma qualcosa accadrà. Anche perché
5: finito qua il mio
0: a minchia tuo. Anche perché poi è uno dei lavori che mi piacerebbe pianificare. Mi piacerebbe essere solo nel farlo e smontarlo completamente, pulirlo, pennellino, sì, vedere le piattine. Lo so che ho visto, ma secondo me
6: annunciare questa cosa.
0: Lo so,
6: annunciare questo movimento.
0: E non lo so, ma inventarsi qualcosa.
6: Annunciare questo movimento.
0: Io ho annunciato. Allora annuncialo, aspetta.
7: Alle 11 è spostato il workshop di Arclele e a mezzanotte e mezza Muse.
0: Dicevo, non lo so, l'ultima volta che ho aperto la CPU dentro c'era la. Sai la questa pellicola sembra cotone.
4: Ci fai uscire con quella.
0: Il problema più che altro è pulire i filtri per il raffreddamento. Ho cambiato e ricostruito il filtro dell'unità dischi.
5: Ah, bello!
0: Ci ho messo la spuncia, no?
4: Sì, però fammi un favore, però mandami una mail, anche ora quando ti pare, non è che non mi ricordi l'alimentatore della 3100.
0: Della 3100, sì. Va bene, sì, ma non è un problema.
4: Cioè io me lo dimentico tra 3 secondi.
0: Me lo dimentico anch'io.
4: Ah, ok, dimentichiamo di due.
0: E non escludo che questa cosa la potremmo anche fare coincidere con un seminario che potremmo inventarci lì a Catania.
4: Mi preparo il seminario senza
0: non
4: Sky,
0: so,
4: così
0: non so, non so quanta gente possa essere interessata a un seminario sui Vax a Catania.
4: Non lo so, io qua di persone non ho visto un po', però qui è
0: sì.
4: Qui si fa anche arrivato.
6: Secondo me siamo già in 5-6 si può fare benissimo. Uh-huh. Anche se in 5-6 si può fare benissimo seminario, no? Poi dici che hai voglia di farti pezzi fuori da fare il
0: no, non hanno come farlo, come adesso
4: non abbiamo le macchine sulle quali potevi installare, abbiamo UMS con Alpha, ma poi il problema è che il seminario tanto era, cioè c'era linea, però noi dobbiamo discutere come organizzarlo, perché io sono molto tecnico, cioè su UMS conosco molto l'hardware e il software, però te conosce molto bene il software e soprattutto lo espone meglio di me. Per cui l'idea era quella di prendere la documentazione di Sky, far parlare Sky per alcune cose. Per esempio Sky del cluster di UMS non sa niente, me lo sono studiato, quindi era di dividere la cosa. Però siccome Sky non c'è appunto,
0: e quindi non ha
4: neanche sappiamo
0: vasso,
4: neanche,
0: non neanche
4: sì, non sappiamo neanche come cazzo deve fare questo seminario.
6: Ma ad esempio, tu hai c'è un VAX con FBSD.
4: Sì, c'è un VAX con FBSD.
6: Già lì possiamo vedere solo l'hardware del VAX.
4: Possiamo vedere ben poco dell'hardware di quel VAX.
6: Non si può.
4: Beh, ti posso dire i problemi che hai nell'installazione con le periferiche SCSI, con le proprietà di custom, ti posso dire la nomenclatura dei nomi di DECnet e la nomenclatura dei connettori di DEC. Oh,
2: no.
0: Spato?
4: 10 minuti poi basta.
0: Spato? Spato?
8: diventato come mucchio.
0: No, comunque noi stanotte faremo qualcosa con quella macchina, se non crediamo prima.
8: Oh.
9: Allora qui troviamo tutto il proiettore, lo metto qui.
8: Pure con tutto.
9: Se c'è poi il paricato che cerca il proiettore è qui.
1: Il proiettore l'abbiamo noi.
9: E mette un cavo. Lo chiamolo vuoi?
0: Lo fa.
9: Dopo mi servirà il cavo.
8: Buon appetito.
9: Ciao dai.
1: Sì, volevo prima offrire gli occhi.
0: No, io sto attendendo di uscire per andare a cena, però un tizio lo chiamo.
1: Che tizio?
0: L'autoprogrammatore RPG su S400 di Bologna.
8: Non è sbattò.
0: È un amico. È lui che porterà con il WMS per Alfa. Sta studiando con il WMS da molto tempo. Si compra un altro, 80 euro per installarmi. Ha un account sul mio VAS.
1: Ma fai un account sul tuo VAS?
0: Ah, te lo faccio da casa perché quando sono partito è saltata la corrente.
1: Minchia.
0: Il VAS. No, il problema è che il VAS è sotto PS. O meglio, il VAS è ripartito, però siccome non c'è la console collegata, non termina il boot. E quindi da internet e da decknet non funziona.
1: Certo.
0: Se no avevo perché altrimenti per il seminario SSH e via.
1: Potresti mettersi una macchina come la Pegasus anni fa, non so se te la ricordi. Pegasus.ch.
8: Metto il mio monitor.
1: Ma cosa avete tutti qua? Esiste, è un limite la presentazione del libro che adesso streamiamo. Aspetta un attimo, Come sala grande? Qua sotto?
9: No, quella dopo.
1: E quella dopo come ci arriviamo? Non come lo streamiamo? Non ci arriva il microfono?

0: cioè se serviva per filmare i seminari a seconda di quello che costano si potrebbe comprare.
1: Vabbè,
0: oh, offro la prova.
1: No, andiamo a vedere questa cosa. Io devo andare a vedere questa cosa.
0: Ti dico solo che in un momento da sborone mi sono fatto il viaggio qui.
2: Come?
0: Sì, adesso. Come fatto?
1: Ah, te lo sei fatto?
0: E poi in realtà non ho pagato perché si deve prendere l'ostello e andare a portare, però. Cioè, io dovevo venire su in macchina da spendere 1,2 milioni di auto e quindi te l'ho lasciato perdere.
1: Già.
0: 1,2 milioni perché ovviamente non abbiamo una macchina piccola che consuma poco. Se avete detto di seminare tutto, bene, non c'è in pace?
1: Praticamente sì.
0: Vado a cena.
1: Oh, che bello, mi arrivano i saluti per posta elettronica di Lobo. Oh, mi ha scritto alle 3 del pomeriggio, gli dovrò rispondere. Votando tutto. Ciao. Grazie dei saluti, che bello vivere.
3: C'è gente che vorrebbe uccidere Jaromir se non inizia il seminario.
1: Non ho capito.
3: Qualcuno uccide Jaromir se non inizia il seminario.
1: Quale seminario?
3: Io quello su musica adesso.
1: Jaromir ha detto che non lo fa, che lo postpone. Che canzone sono infatti? Non lo so cosa ha detto di
3: fare.
1: Adesso, ma dov'è? Qua sotto il seminario?
3: Sì.
1: Non so perché è iniziato in TV a fare non so che cosa. Eccolo qua Jaromir, c'è la gente che chiama il seminario.
4: Il seminario
1: No, a mezzanotte e mezzo non lo possiamo fare.
0: Sì. Noi vi lasciamo i vostri problemi seminari, va bene.
1: Amen.
4: No, c'è la smetta.
0: Prima non parlare.
1: Non ho capito a là. Che cosa? Ma che cura ti dà?
5: No, mi spiego.
4: No, non fare così.
1: No, figurati. Non avevo comunque fatto.
5: Guarda, io non ho
0: fatto la prendo la
5: te lo avvicinavo la
1: palla e poi
5: lo sembravo in terra, lo pestavo e ci avvicinavo circa. Poi ti facevo, se lo vuoi raccattalo.
1: Osama Ufo Robo in Osama We Trust.
4: Avevi attaccati
1: tu. Sì. Infatti è un bel ricordo.
4: Osama Ufo Robo.
1: Come è venuta?
3: Ti capisci un cazzo.
1: No, generi male, generi morte male.
4: Sì, da notare che ci piega il tavolo, eh.
0: Generi morte male.
4: Morte?
1: Posso andare un
4: pelo più indietro?
1: No.
4: Sì.
1: No, ci sono gli alimentatori, ci sono i cavi, c'è tutto.
4: Snerve.
1: C'è tutta. Stai schiacciando l'hub. Okay.
4: Così no.
1: Ecco, bravo, ok. Ragazzi, anche lui mi attende.
6: Sono atteso e me ne vado. Addio.
1: Adesso il Voyager intrattiene il pubblico.
4: L'ho intrattenuto. No, ma abbiamo qui Lobo che sta mangiando la pizza. Appunto, perché rompo i coglioni mentre mangi la pizza, se no che gusto c'è.
7: Oppure blindiamo il TPO e tratteniamo il pubblico.
4: Cioè, tratteniamo il pubblico.
7: Esatto, invece di intrattenere, tratteniamo il pubblico dentro al TPO.
4: Adi, questa potrebbe essere una soluzione. Lobo, è inutile che fai finta di mangiare la pizza e in realtà digiti.
5: Sto facendo il temporale.
4: Adi. Io non

0: voglio neanche rispondergli. Fanculo.
1: Allora, se faremo attaccare sto monitor?
2: Ti lascio a te un'ora.
3: E c'è Voyager che sta cercando di attaccare il suo monitor e non ci riuscirà mai perché...
4: Che non arriva il cavo!
3: Il cavo è corto! Se avete un cavo da attaccare a un monitor, portatecelo, perché il cavo è corto e genera morte e male, soprattutto. Spatoff, mi dice Sandman.
1: Vigliacca!
2: Molto sudati, ci fa una foto.
1: Un attimo.
2: Le persone più sudate della terra.
1: Funziona.
3: L'assemblaggio è stato fatto, il monitor è funzionante ed attaccato, anche se il cavo si sta per spezzare.
1: No, il cavo sta benissimo, non rompere i coglioni.
3: Si sta per spezzare.
0: Finalmente un monitor decente. Ecco, adesso vediamo Godog che cerca invano di loggarsi sulla macchina di Nitolo. Non è invano.
3: Perché ho un'utenza.
0: Perché sei un mafioso.
3: Perché, esatto, l'abbiamo installata insieme questa macchina, quindi ho diritto ad un'utenza.
0: Ma... Sand, venga qui, ci parli...
3: Lascialo fare che deve scaricare le foto
0: deve
3: della macchina.
0: Ah, deve scaricare le foto porno della macchina.
3: Sì, esatto.
0: Ci sono delle foto porno della macchina?
3: Come l'ultima che ci ha fatto.
0: Che macchina è?
3: È una 126.
0: Una 126? Ma la 126 senza reggiseno, com'è?
3: Nuda.
0: Ah.
3: Non so cosa dire.
0: Siamo rimasti assolutamente
3: cosa
0: basiti.
3: Sono quei numeri che scorrono?
0: Questi numeri che scorrono sono quanti deficienti stanno guardando la webcam.
3: Interessante. Sono tutti local host però.
0: Ovviamente.
3: Oh che bello, ottima, che bello.
0: Ottima posizione per un microfono.
3: C'è il mio microfono. C'è il microfono in grado di Cybernet sopra il mio monitor. Okay. Che non è mio, tra l'altro, l'ho trovato al TPO. Hai già tirato giù tutto?
2: Eh?
3: Hai già tirato giù tutto? Quanti erano? Due?
2: No, erano sei. Ma ci metto più.
3: O sei e avviamo X, se non sia già partito magari. E invece no.
0: Assolutamente no.
3: Mi piacerebbe far partire anche Black Box, ma non ho voglia di compilarlo. Anzi, anche la Flux Box
1: è morte.
3: Eh?
1: No, la Flux è morte.
3: È morte per chi non lo usa, esatto.
1: Io infatti uso cacca di niente.
3: Ma tu sei un eretico.
1: Scoperta banda di riciclaggio di motori.
0: Rimini, scoperta banda di riciclaggio di motorini.
3: Si hanno scoperto.
0: Si hanno assolutamente scoperto.
3: Minchia.
0: con un'operazione denominata Dakar. Cioè, io vorrei sapere chi è che inventa i nomi.
5: L'hanno condotta dai carabinieri questa indagine?
0: No, polizia stradale. Vediamo un po' cosa dicono, cosa dicono. No, hanno sbagliato, un torinese di 30 anni. Io non sono torinese.
5: Ha condotto un'indagine di un torinese di 30
0: anni? No, l'indiziato. Ma io non sono torinese.
5: E neanche io. Bene, ed ora scarichiamo Fluxbox.
0: Morte.
5: No.
0: Guarda che bella posizione.
5: Che culo. Sono spiato.
3: Spat off.
5: Questo era Sandman, come qualcuno potrebbe aver capito. Dico qualcuno perché non, magari può capitare che non tutti. Vediamo entrare Nightolo che ha appena visto un mostro. Appena visto la morte, esatto. La metti in FTP. Ebbene sì, esiste Demerol.org. Demerol, se non sbaglio, è una medicina. È suo.
2: Ma era per palle.
0: Eh?
2: Era per palle.
0: Sì.
2: Perché non viene ancora?
0: Perché non ha più computer.
2: Perché?
0: Mi si è fusa la scheda madre morte male. Mettilo per terra.
2: Cosa stai scaricando?
0: Stai zitto.
2: Animali graziosi e
5: leggeri. Sto scaricando Fluxbox.
2: Che cazzo è?
5: È tua mamma in cariola. Ma sto sbagliando perché non è l'ultima versione.
2: Che cazzo di fare con Fluxbox?
5: Lo devo installare. Sì, il microfono di là di Cyber è anche lì.
2: Ma installa Black Box.
5: Fluxbox è un black box con qualcosina in più, ma non molto. Giusto al tanto per non metterci del block.
2: Metti Black Box. Come sai, noi odiamo i Black Block.
5: Ti consiglio a tutti gli ascoltatori, anzi consiglio a tutti gli ascoltatori di scaricarsi, di installarsi, compilarsi quel cazzo che volete. Fluxbox.
2: www.ventennio.it. Scarica il gratuito.
5: Ecco, non ce l'hai il seminario del collo?
2: Mezzanotte
5: e mezza. Adesso mi faccio una dormita e poi ti vengo a vedere. Anzi, a sentire.
0: E allora tu creperai. Ma che cazzo, il resto del carrino non ha più le pagine online?
2: Chi?
0: Il resto del carrino.
2: È su www.forzanova.org. Mega di foto la tua pizza, no?
5: Risate grasse proprio.
2: Non capivo un cazzo. L'avevi capito?
5: Che sei gay, sì, l'avevo capito.
6: Però è coperto. 16.000 per 16.000.
5: L'hai messo in FTP?
2: No, il mio IP è FTP.
5: Ah,
2: ma che cosa?
5: Le foto del Dio, le foto di Dio ci sono. Abbiamo le foto di Dio.
2: Ma certo, io sono
5: stato. Stai zitto.
2: 192, 168, 30, 32. Vediamo.
5: Il titolo direi che
0: è emblematico.
5: Che schifo.
0: Che schifo.
2: Rotten.com.
5: Mandala, mandala Rotten.
0: Dio mio.
5: Una pista al vomito direi. La pista al vomito. È asbesto che sembra che gli sta facendo una retroscopia. Retroscopia ad asbesto.
6: Stai sudando.
7: Asbesto contro Mister Conigliano.
5: qui sembra che stai cagando. Voi mentre caga e dietro c'è il mio naso.
8: Dove è il tuo naso?
5: È lì alla tua destra, alla destra della foto.
8: Il naso.
5: Vedi? Da dietro?
8: Dai, è vero.
5: Lobo che si azzanna la pizza al vomito. Ah, se guardi la prima foto è pista al vomito, niente di più.
7: Sì.
5: Ah, sì, lo. E qui, è qualcosa questa foto, qualcosa di brutto tra l'altro.
7: Ti ammazza, sono cazzi tuoi, io niente. Non ho sentito.
5: La mafia non esiste. Ha finito di scaricare Fluxbox.
7: La mafia non esiste.
5: Esatto. Bene. Dove cazzo è Fluxbox?
7: Ma fare where is?
5: Vediamo che cosa. No, vabbè, le proviamo.
7: Sì.
5: Bella. Merda. Stai zitto.
7: È Black Box.
5: No.
7: Cazzo. Stessa cosa.
5: Sì.
7: Ora fai exit e mi dai la console.
5: No.
7: Non c'è Mozilla. Anzi, ma il www.ventagno.it. E che minchia del baba, metti Ventagno.
8: Se lo sapessi,
5: ma che cazzo di differenza c'è tra Black Box e Xbox? Non
7: però fai visitare il bello,
5: fai una pugnata
7: bello, ma
5: assomiglia a qualcuno che conosco.
0: Sarebbe stata traiata qui, Flux.
7: È una merda. Guarda.
0: È una merda.
7: Sì.
5: Ventagno. Adesso ci arrivo. Se c'è merda chiudo. Ah, under così. Quindi è punto com, mi sono sbagliato. Punto net. Ah, cioè, proviamo tutti, facciamo un guessing. Sì, allora è punto. Se non c'è il cazzo.
3: Questo non c'è.
5: Allora vai su Benito Mussolini punto.
3: Adesso aspetto.
5: Punto net. Ne sono sicuro, sto visitando. Benito Mussolini punto net. Command line funziona. Da command line non
9: senso. Anche la command line funziona. Ci ho provato ieri a casa. Perché ho pensato magari il problema di.
10: Il numero da lei richiesto corrisponde al seguente abbonato. Cognome. Godog. Nome. Non si sa. Numero di telefono. 0000000. Il servizio costa 15.000 euro. Buonasera.
5: Mi fai cercare.
10: Fangulo Microsoft.
5: fermo, Antonio.
7: Daniele. Mi fai chattare?
5: No. La risposta è no. Esatto.
7: Ma che serve?
5: Mettertelo in culo.
7: Serve. Io qualche anima buona che regala exploit. Scrivici io. Vieni a prendermi nella stanza di Radio Style.
11: Io proprio non ho mai.
5: Dalla cassa di risparmio di Voltano.
0: Esatto. Dalla cacca di risparmio di
7: Voltano. Adesso gli artisti con le macchine lì non avranno neanche stati wipe-up.
0: Davvero? No, quello non l'ho mai visto. No, io ho preso solo il monitor che mi serviva. Che cazzo vale Bismarck?
7: Sta lì a fare il figo.
5: Ma chi?
7: Questa roba di moneta da stamattina, se si sarebbero bannata la visibile all'esterno.
5: Bismarck. Chi è di se sua madre va giù in piedi all'interno?
11: No, è una cosa
5: vera. Da te? Fammi chattare con Bismarck presto prima che se ne vada. Forza,
0: c'è qui il computer di Marla.
5: Sì, senza rete, certo, con wire.
0: Con wire more,
5: esatto. Dai Antonio, certo, grazie. Se tu ti levassi dai coglioni.
0: No, adesso sto qui.
5: Ok. Ma c'è la stanza di Hacker Junior?
0: Comodo BC.
5: Casino.
3: c'è o no?
7: Ah, è quello che vuoi esplorare. Che fate il radio? Vieni a vederlo.
3: Verrai cacciato bruttamente. Sì, vieni a vederlo, ci stiamo aspettando.
7: Dai, davvero. Davvero?
3: Ma chi è?
7: Vieni a vederlo.
3: No, magari.
0: E chi è? E chi è?
3: Verrà e lo caccerà. No.
0: Come quello di oggi che cercava il mine di Azzurra.
7: Alla radio.
3: Digli anche dove. Ecco Bismarck. Roto Buddha. Chi c'è?
7: Dimmi non di qualcuno di voi. Sì.
11: Vai sul sito.
7: Vai sul sito.
11: Senti, ce l'ho io. C'è cavolo. Quelli via è bravo per dire.
7: C'è da William.
11: €2 no pubblicità sulle informazioni.
7: No, sta ancora la roba di cazzo in cuore, ma dove?
11: Gli acciampi, cadi e i minori. Prendendo per il culo e lui non ci sta aspettando.
7: È l'editore, non ci capisco più tanto.
11: Andiamo nel canale.
7: Perché non sei venuto?
12: spiriti ci stavano aspettando.
13: Almeno gli dica qualcosa.
12: Perché installazione vai in? Perché non mi va?
13: Portate.
11: Ah, te la stella lui?
12: Sì. Mi avrebbe rotto le palle.
13: Io non il mio portatile, però.
11: Ah. Lo cancellerai.
13: Non posso mandare il cazzo
11: di no, perché
12: mi portatile. Avrebbero rotto le palle per delle scelte che sto facendo.
11: Ma chi?
12: E che io porto malgrado di spiace. È triste.
13: Cazzo, vuol dire che lui legge le cose di diamante?
12: Ma sei coglione! Io leggo le tastiere americane.
13: Ecco, metti la tastiera italiana.
12: Io leggo le ore.
13: Perché metti la tastiera americana?
12: Perché va bene.
11: Che è giusto.
13: No, giusto un cazzo. No, la tastiera italiana, metti la tastiera italiana. Viva la Madonna!
12: Scusa, chi scrive i programmi, che tastiera usa? Americana, allora?
13: Allora?
12: Vuoi mettere il comodo di avere uno slash qui invece che
13: senti, senti, ma fa culo. Io quando voglio programmare attacco la mia tastiera portoghese e vado io.
12: Vabbè, allora
13: la tastiera portoghese è uno spettacolo per programmare, perché è quasi come l'americana.
12: Allora, perché non...
13: Perché non importa le tua tastiera.
12: Perché non vola.
13: Morte, morte.
12: Ma sta tenendo, no? Scusa.
13: Buonasera.
12: Pensavo fosse una cosa.
13: Ora con un'altra quest. Ah? Un altro messaggio.
12: Sì, dovrebbe essere.
13: Ma sì, ma sono attraverso che
12: dovrebbe. Aspetta.
11: Se non c'è Stallman sopra può passare la camera.
12: No, posso.
11: Se non c'è Stallman, falli passare da sopra.
12: Se non c'è. Idea editoriale. Ma Alberto ci sta ascoltando.
13: Sì.
12: Bene. Ciao Alberto. Ciao coglione. Guardi i primi numeri, non si potevano vedere, ma loro non ci capiscono nulla di questo mondo. Poi mi ci sono messo io e piano piano sto tentando di convincerli di fare delle cose.
13: Ma il microfono leggi la guerra in radio.
12: Ok. Dov'è?
3: Se metto così si sente.
12: Fatop! Ma stai intrattenendo o no? Di qualcosa!
3: Difameremo Bismarck.
12: Perché?
3: Guardi i primi numeri, non si potevano vedere. Sto leggendo una sua query. Ma loro non ci capiscono nulla di sto mondo. Poi mi ci sono messo io e piano piano sto tentando di convincerli di levare delle cose. L'idea editoriale è ottima, so come la pensa Naif, Chiesa e tantissimi altri. Ci stiamo provando, io non cosa cazzo stiano combinando lì. Sinceramente, aspe, mi aspettavate a me, per menarmi,
12: Ma chi stai parlando?
3: Bismarck.
12: La
3: gente
13: true elite è con lui.
12: Chi è Bismarck?
3: Non so chi cazzo sia.
13: Roger Buddax, spermo alla Sglandal.
12: Ah, ora ho capito. Ma è pure... Astraga rotosemen?
13: Anche spermuman!
12: Ah!
3: Ma state sentendo?
12: Perché ritengo di
13: fare le torte?
12: Chiaramente si può fare le torte e i calzini. Bello darsi i calzini dietro, sanno. Dietro di
13: dietro.
3: Spermuman è chi?
12: Ma cosa stava leggendo?
3: No,
12: sì, ma perché
3: tra me
13: tra Roto Buddax
3: Roto ma c'è il canale più M
13: Roto Buddax.
12: Allora necessariamente urge una promozione.
3: Domenica se mi gira vengo. Ok, la stanza è pronta.
12: Di
3: Hacker Jules.
12: Ah, ma lui è Hacker Jules, no?
3: Sì.
12: Oh, we all know Hacker Jules.
11: Che arriva.
3: La stanza è pronta.
12: Quindi alla fine non sono venuti, eppure sono venuti in incognito se ne
13: dicono che ci sono, ma non è già andato.
12: Beh,
7: Se non fece il guine perché
14: sono più lunghe qua, la domanda la devo fare.
0: Ma il tè dove?
7: Per caso vediamo.
5: Senti, me lo prendi tra i denti? Ma c'è acqua qua? Guarda se c'è acqua. Io prenderò il ghiaccio. Vabbè. Io prenderò il ghiaccio.
11: Cos'è?
7: No.
5: Chi sei?
0: Apri e chiudi. Perché secondo loro noi
5: la stanza è pronta
0: e lo richiudiamo anche.
5: La stanza è pronta, ma non esiste. Sì che esiste. Hanno tappezzato il TPO di cartelli, ma dai, non mi hanno detto nulla.
7: È cosciente, lo sta parlando. Lo leggi per il culo. Lo leggi come
11: sta ascoltando. Ciao Bismo.
5: Ciao Bismo. Ti salutiamo. Ghiaccio, avete un film? Ma stanno sentendo tutto, sì, però
0: c'è certo.
5: Merda. Merda.
7: No, non c'è il ghiaccio.
5: Quale ghiaccio?
0: Quale ghiaccio?
5: Non esiste il ghiaccio.
0: Ghiaccio.
5: Andiamo a prendere.
0: E io mangio un biscotto.
5: Vado a prendere il ghiaccio.
7: Non c'è il ghiaccio.
11: È finito il ghiaccio.
7: Finirà presto. Ora sentiremo la potenza di presto.
15: Porco Dio.
11: Porco
15: Dio.
7: Devo mandare una mail all'istituto di fonetica di qualche università del cazzo, firmata. Loro mi rispondono, devo poi mandare il fax con la firma.
15: Porco Dio.
14: Non si legge una merito cazzo con questo sponsor.
7: Porco Dio. Festival.
14: Ah, vuoi vedere?

0: stai creando un log da pubblicare.
1: Ma perché mai?
0: Forse stai cercando
2: lo spot
0: di lo spot off, ma
3: no.
0: Stai cercando di raggirare. Anzi, stai cercando di sfruttare l'incapacità altrui.
2: Non ce n'è.
0: Raggiro di incapaci.
1: È finito il ghiaccio, cazzo.
2: Il ghiaccio non esiste.
4: Che cos'è il ghiaccio? Noi non conosciamo la parola ghiaccio.
2: C'è solo il ghiaccio.
4: Il ghiaccio, esatto.
2: Il ghiaccio. Non c'è la nostra condizione, no?
0: Che è un peggiorativo di Dio.
5: Vediamo che dice Bismarck.
3: Ciao Bismarck. C'è il ghiaccio.
2: La battuto.
5: Cioè sapevano che volevano venire. Comunque se sono venuti l'hanno fatto per capire. Sai se per caso c'è un certo Caruso Cavallo?
2: Caruso Cavallo.
5: Non so, se poi vado nella stanza e chiedo.
2: Chiedo sul canale.
5: Stai usando Muse per trasmettere? Certo!
0: No, stiamo usando il wire mode.
5: Muse è ok.
2: Vedete, la gente si crede. Ci credono, sono convinti. Sono convinti che io sto facendo Muse.
5: Ma siete coglioni.
2: Siete coglioni.
5: Codatelo voi Muse.
2: Infatti lo coda lui.
3: Lo coderò.
5: Quella merda di Muse. Vado nella stanza e chiedo, sì, a... Ma si sente, è caduta.
1: So una sega.
2: Chiedi.
3: Si sente?
5: Si è ripreso. Ah. Si è ripreso di dietro. Guarda.
1: È morto lo strega
6: e lui
2: si è scasso un po' il
1: si
5: dove cazzo è?
6: Lo dico no per il giro per fare no per lì si è girato bene cioè hanno ridoppiato perché sono quelli che sono cd
2: sono due cd
6: si si si si si si si si si si
5: Qua c'è
2: una guardate voi senza casare
0: ah sì, sì.
2: Magari per quello che dite là.
5: Vabbè,
4: ha risposto?
7: Morta da me?
4: No,
7: sei su, ha detto la parola.
4: Sì, però la sai
0: bene. Mi vede anche dei capelli.
4: Perché è morta?
5: Morta male, non...
0: È morta male, la rete è male.
5: Porta è morta male. La rete.
4: Pure, pure da, dall'altra parte va.
0: È il male.
4: Qua riesce, qui sono su azzurro,
5: azzurro, sì, ma dentro. Vediamo. Serotonina.
0: Dobbiamo suggerire di incollare un LCD sul un bordo della...
5: Sì, sì, posso.
0: Certo.
5: Esatto, ci sta. Ma infatti la rete era morta. Ciao.
4: La rete morde.
5: Benissimo, facciamoci portare doni dalla gente che più ha.
0: Io rosico perché è anche fortino, da fine dello spazio. Portateci oro in
5: c'è spazio, masterizziamo.
4: Se vuoi ci di?
0: Non c'è il masterizzatore.
5: Vabbè, abbiamo un trasferisci qua e masterizziamo.
4: Sai tu?
0: Masterizzi.
4: Sì, che cazzo vuoi? Non rompere il cazzo c'è, perché?
0: Possiamo masterizzare acqua. Io rompo.
5: Su. 203.
0: È la temperatura più fine.
5: Sì, ma non c'è in conto.
0: Fammi in carne. Fammi una carne in carne.
5: Stavo facendo. Cristo. Ti smetteranno la password, ma non lo so. Allora. La succa. Vai, la succa. Ringraziamo quelli che si fanno le passo la biblioteca. Ci siamo.
0: Sante Sanna.
5: Sanna, sì. Tutto vinto.
4: Oh, un giaramello. Ci vivo. Che cazzo è?
0: Amore. E la sur che fa la parte?
5: Sì.
0: A morte.
5: Ora allora, l'hanno sentita a Ferrari.
0: Male. Poi c'è riunione. La sur che è la password!
5: La surca!
4: Where? Dove?
0: Cambia il
4: gioco.
0: Vediamo qua.
4: E allora?
0: Ma che... Le tizie sono finite tutte. Non ti ho da pescare. Qui ci sono. Lì per rimasta la pizza. Non lo sapevo. No.
5: Ok, ho detto anche il ciao. Ma tanto ce ne sbattiamo perché loro non arrivano qua.
0: È vero.
5: E dirò anche la route. Diremo tutte le route in radio.
0: Non l'hai detto, non l'hai detta.
5: Sì, la surca.
0: Ma non entra.
5: Sì, la surca.
0: Vedi che cosa.
5: Dai.
0: Ok. Un cazzo.
5: Vediamo se sta. C'è un po'
4: c'è. Che cos'è? Pro?
5: Sì, pro.
0: Oppure aggiungi bin falsa alla lista delle scelte.
5: Beh, vai.
0: Non avevi una scelta.
5: Vai, vai, non avevi una scelta.
0: Eri dentro falso. Bin falso, anzi binario falso.
5: Esatto. Però come...
0: Ero
5: ma,
0: dentro
5: ma tanto non è arrivo, non ce ne sbattiamo.
0: E dentro bin guarda.
5: Venite a portarci doni. E infatti se portassero la troca cola. Stai trasferendo? Ci stai penetrando? Perfetto. Anche quello che sta prendendo porn high quality sex shame
7: Ah, sempre tu sei.
5: Così, possiamo masterizzare anche quello. Tra l'altro li possiamo anche vedere.

0: anche il lume che tratta il tuo viso. Rotto.
1: Rotto.
0: Rotto.
1: Rotto.
0: Sì, sì. Ma non c'è nessuno che ci sente. Perché? Che cazzo è? Sei tu. Maker di merda. Malte, punto, quest. La Forge, la Merdon. La Merdon. Ma mai è arrivato sto Mantis, porco. Ah, ma Alfonso c'ha per la Spagna.
2: Ma c'è di norma?
0: Sì, ma non sarà qua. Ah, vabbè. Boh, non sbaglio. Ma sei a pezzo. Perché non ci porti due bottiglie di Coca-Cola? Troppo ancora. No, sono a casa che lavoro. Ok, ciao. Vabbè, lo sto qua. Newmark se n'è andato. Hai finito di scaricare quella bella cosa?

0: per venere. Ma non esiste una cazzo di shell per qualche tipo di no. Compagno di Apple.
1: No, so.
0: Ah, un altro. Che cazzo è? Siamo senza Coca-Cola.

Chi è il Troy? Troy. Universal.

0: porta e ce n'è una bottiglia. Ma se stanno sentendo la radio, potremmo mettere canzoni fasciste. Sam, una canzone fascista.
1: No, poi ci vediamo a picchiare da te. Faccia a me.

Ho fatto anche i fumetti. Visto anche Bart 99, dice chissà chi cazzo è. Metti una canzone fascista. Metti la canzone fascista. No. Bene, mi serve Sadness. E con ciò...

0: Kendisi yaş yapıyor. Because fuck the deal.
1: Super.
0: No, I see it, bro.
2: Sì. Questo è uscito perché non sai mai.
0: Beh, ti posso dire. Però serotonina è più.

Asbesto, asbesto, asbesto. Ah. Va bene?

Quindi non si può spegnere.

0: Allora,
1: Cyborg ci leggerà l'indice di
0: eccezione. Cyborg ci leggerà l'indice di, del numero 2 di Hackathon. La porta, porco Dio!
2: La porta!
3: Vai! È interessante, io ho acquistato il numero 2 di Hacker Journal. C'è un articolo sui trucchi dei cellulari. Grazie a questo articolo voi potete sapere l'email del vostro cellulare.
0: Sti cazzi! Sti cazzi!
3: E cambiare la lingua del 916.
0: Ma io ho sempre desiderato conoscere il mio numero email.
4: Non esiste.
5: Cazzo è 4916.
3: Vediamo le immagini scorrere sullo schermo. Aprine una
4: a cellulare.
3: Ah sì, open.
4: Nokia.
1: È un PDF.
6: Ma facciamo anche la sessione help desk online per i cellulari. Per i cellulari.
1: Come si fa? Facciamo una bella
3: pack.
0: Una bella pack.
1: Ecco qua.
6: Io per esempio mi siedo. Per esempio.
0: Attenzione, attenzione.
3: Telefonare gratis.
0: Telefonare gratis.
3: Provate a impostare il motore di ricerca con la parola chiave hacker più cellulari. Troverete una serie di combinazioni di tasti alfanumerici per poter telefonare gratis. Anzi, a gratis.
1: A gratis.
3: L'italiano. Ne esistono per tutte le marche di cellulari. L'unica controindicazione è che l'operatore dopo una ventina di giorni blocca la scheda telefonica. Bisogna vedere se il gioco vale la candela. Minchia!
0: Oh, scriviamo su un motore di ricerca e vediamo che troviamo.
3: Vai su Google.
0: È veramente tremendo.
3: Vediamo come ci hackeriamo il cellulare.
6: Ma no,
1: aspetta, ti ricarico il cellulare.
3: C'è scritto su Hacker Journal.
1: Porco Dio. Scusa, io avrei bisogno di consulenza tecnica, no? Visto che voi siete Axor.
3: Sì, certo, dici.
1: Io possiedo il Nokia 31337 e vorrei sapere come posso fare per modificare...
0: Fatemi!
5: Pubblico,
6: vieni a raccontare la tua storia.
5: Ecco,
0: ma
5: no, soprattutto.
0: No, più cellulare. Racconta la tua storia.
7: Sono Matrix. Tutto è cominciato quel giorno in cui mi smaterializzai.
1: Distante se no moriamo. Crepiamo.
0: Va bene.
7: Sono Matrix. E niente sarà mai più come prima.
0: Bene, perché? No, comunque, questa è la vera tecnica del microfono. Perché quando fai l'acuto devi allontanare il microfono dalla bocca. Sì, lo sappiamo.
8: Scusa, scusa Morfeo, hai un'altra di quelle pasticchette?
6: Parlava così. Leggiamo un altro articolo su
0: Hacker. Leggiamo un altro.
3: Aspetta, prima carichiamo il cellulare in diretta.
0: Attenzione, sicurezza. ICQ, bello, facile. Poi, bello, facile.
1: È un programma di origine ebrea.
6: Ciao.
1: Che allora, ci sarebbe una cosa seria da dire, però. Una sola per stasera.
6: Domani
1: ci sono tanti bambini africani che stanno morendo.
3: Domani,
1: ci sarà sciopero dei treni.
3: Quindi lui voleva fare un annuncio perché ci sta sciopero dei treni.
9: Se si riuscisse a organizzare macchinate per le varie città in modo tale che chi deve tornare a casa riesca a tornare a casa. Ma...
3: ovviamente la benzina è pagata da Hacker Journal.
1: Da redazione. Sarà serio, eh?
0: No,
1: è serio.
0: È serio.
1: Allora,
0: cioè, hanno detto
1: Matrix!
0: Matrix!
1: Matrix!
0: Matrix!
1: Dimmi finalmente. Sandalo.
6: Dopo
1: lui. Dimmi pantofola.
6: No, troppo giaro.
1: Ma chi è Matrix? Ma regà, Nightol è impazzito. Un redattore di Hacker Journal.
3: Sì, è il canale.
6: Pazzesco, senza.
1: Nightol è impazzito. Sta scrivendo la velocità di 8 modi al secondo.
10: No, sta scrivendo alla velocità di 8 naito. Ma vi ricordate quando
6: vi dico lui?
1: Sì.
10: In basmo.
6: Ok,
3: ma comunque in questo
1: padre mio, per cazzo mio.
6: Dove?
1: Ribadisci la macchinata, era serio? Non lo so.
2: stabilisci la macchina
1: per le varie città.
3: Nel frattempo noi carichiamo il cellulare.
1: Noi andiamo su Google e...
0: No, vedi che articolo è scritto male. No, insomma, chiunque fosse qui in macchina e ha dello spazio libero, ovviamente, perché non è che possono lasciare, ad esempio, qui quei 20-25 miliardi in materiale elettronico, esatto, per caricare il primo stronzo che capita.
1: Esatto. Anche se gli paga la benzina.
0: Anche se no, la benzina è pagata da quel giorno, l'abbiamo detto. Quindi...
1: Allora.
3: Vediamo che articolo
0: è. No, comunque, se c'è qualcuno che ha dello spazio libero, lo faccia sapere pubblicamente urlando: ho dello spazio libero.
1: In macchina, non nell'hard disk.
0: Esatto,
1: bisogna specificare, perché si sa che gli hacker ormai sono un po' rincoglioniti.
0: Insomma, ragazzi, hacking è anche questo, siamo utili.
1: Cerchiamo di renderci utili alla comunità.
0: Cerchiamo di renderci utili alla nostra community.
2: Dai, perché?
0: Dai, avanti, Matrix, su.
2: Cyborg, vai a prendere Matrix.
3: No, infatti, se ci se dite dove stanno, andiamo a prendere con la porta. A parte che è chat da root. Sto chattando da root.
2: Se c'hai il chat vecchio, ci divertiamo, dai.
0: Aspetta.
2: È un delirio.
5: No, io come andrò a fare un giro, continuando.
0: No, tu non vai a fare un giro.
2: Solo se c'è fica.
0: Tu non vai a farti un giro.
1: Vuole fare il bis.
3: Ci sono due ragazze carine.
1: Sì, che c'è
0: Bulli
1: che
0: è un giorno
1: che
0: non vedo
1: l'ora di
0: conoscere.
1: Tette grosse.
0: Matrix!
1: Matrix!
0: Lui!
1: Lui
0: è l'eretto!
1: Sei eretto! Sei eretto!
5: È veramente l'eretto!
0: Bucacca minuto!
1: Quello che ha risposto in maniera più cattiva. Matrix! È quello che ha detto meglio.
2: Ma dai, smetti di rompere il cazzo!
3: No, no, no, educato, deve venire.
1: Cosa mi dai il cambio?
3: Tu vieni, tipo, beviamo, fumiamo.
1: Ti diamo un cambio, ne so, un paio di mutande.
3: No, ma io ti lascio ancora una
1: relazione. Che mi dai in cambio? Un paio di calzini.
2: È venuto a cercare me che pensa che sia finita.
1: Ma fa tromba? Ah, dai, sì, yes.
0: Stiamo trombando.
1: No, ci sono ragazzi. C'è un cazzo, da...
3: È tre giorni che non scopo.
2: Tre anni.
1: Mi sono tre giorni. Ma che
3: mi di vieni, dai. Vedi, scegli tu.
2: Smetti a di
3: scegli tu. No. Scegli tu. Devi essere educato, deve venire.
0: Oh, se viene chiudiamo la porta a chiave. Cioè, non deve uscire più di
1: qui. La seconda
0: metà
1: a settembre.
0: Dai, è tempo che lo intervistiamo.
2: Ma viene o no?
1: Sai, c'è impatto, vai. C'è il generatore automatico.
2: Sai che c'è in realtà,
1: c'è lo scritto.
2: Sì, sì.
1: Sai che c'è manca, sai, poi
2: quella che si abbassa, no? Quella classica che quando entri poi ti chiudono dentro. Facciamo più un canale radioso, però...
3: Vabbè, intanto mettetevi i coltelli in tasca e lo usciamo quando viene. Quando viene lui, tutto il coltello sul tavolo.
2: Quanti ascoltatori ci sono?
1: La mia nuova
0: la minima idea.
1: Tutti li piantati. Il cellulare.
2: Lo esci.
1: Pum, diceva. Perché la guerra adesso non si fa più con le armi. La guerra è elettronica. Ti tiro un cellulare in testa, un antico.
3: Ma chi sei, Luca Catarini?
1: Un bel 21-10 della tua occhia.
0: Per un po' di città.
1: Esatto. Poi guarda che c'era pure quella previsione col film, l'arma letale, quello che lanciava i CD.
2: Non ti fotografiare!
0: Non abbiamo macchine fotografiche. Ci fanno schifo le macchine fotografiche.
2: Beh, se la fotografiamo, non lo fotografiamo.
1: No.
3: Fa schifo, non lo fotografiamo.
0: Arma letame.
1: Arma letame.
5: Mamma teschio.
2: Vieni
3: e poi ne parliamo, Cristo!
5: Ma cosa vuoi? Pinocchio sconquassato da una legione di
3: cazzo. Ehi, passi un po' di tempo, poi te ne ritorni se non ti piace.
5: Papa, potere di
3: Pompeo. Era piacevole passare tipo fra due redazioni che si discutono.
1: Sì,
3: vieni qua, tipo, non sei in diretta, non siamo in diretta, io.
5: No.
1: Siamo in diretta,
3: la registriamo.
2: Il microfono sotto, non siamo in diretta.
1: Siamo in diretta.
3: Ma non siamo in diretta, cioè questa l'abbiamo registrata 3 ore fa.
5: Ah, sì, sono le 8 di sera.
11: quarto ora di cena. Così?
0: No, no, no, perché nella sede è troppo pesante.
9: Cioè, no, fagli i complimenti, digli la prima zin, cioè è importante presentarla anche al pubblico di Radio Cypher.
11: Guarda, sai cosa?
0: Ma vedi che il PA è una linea
11: più bella. Ci vuole qualcuno.
9: Osama.
6: È stato punto dal signore.
0: C'è una scaletta.
6: Punto e Gesù.
10: Vado alla ricerca dell'uomo.
6: Ma non mi
0: sapevo. Io lo dobbiamo sapere.

0: pubblico vuole i rutti.
1: Buon odore.
2: No, ho smesso.
3: Dammi un CD. No, non era per Ferguson. Quanto cazzo viene?

0: a chi? Perché? E quelli?
1: Prendiamo quelli.
0: E chi sono quelli?
1: Non è che ce lo vuole. Adesso si vanno nelle zone normali.
0: Dite tutti vogliamo asbesto, ditelo, scrivetelo. Zio Can. Ao. È vero. Tornerò. Te lo tiro, E allora? Alala. Alala. Alala. Dunque, sono tornato a prendere a prenderlo in mano e in questo momento ce l'ho in mano, confermi?
2: Sì, confermo.
0: Bene, volevo provare l'effetto Rotobuddax sul microfono. Prendiamo il microfono, lo chiudiamo nel contenitore Rotobuddax.
3: Dopodiché proviamo a parlare all'interno del contenitore Rotobuddax. Rotobuddax. Prova Rotobuddax. 1, 2, 3, Rotobuddax.
0: Bene, adesso ci procureremo su tramite Google una mappa dell'Azerbaigian. Dell'Azerbaigian, perché abbiamo intenzione di cablare l'Azerbaigian vicino al Mar Caspio. Ecco qua. La mappa non arriverà mai. www.az. Basta. Che sito pazzesco. Il dominio più assurdo dell'Azerbaigian, www.az.
1: Ho visto che c'è una porta libera.
4: Si legge Oz.
5: Sì, è vero, è andato lì.
0: Oz.
1: Posso attaccarmi?
0: No. Ma chi? Andato via chi?
5: Non siamo stronzi.
0: No, perché?
1: Non
5: siamo belli.
0: Impegni la banda della radio. E come vedi è estremamente importante questo stream.
1: Con lo sviluppo della cultura mondiale.
0: Stiamo parlando di cose serie. Dobbiamo per cablare l'Azerbaigian. Se arriva la mappa. Se non ci arriva un cazzo, ci posso fare.
1: Ho capito molto.
0: Bravo, lo vedo che hai intuito perfettamente. Non arriva la mappa, mi spiace. La rete ha degli imbarazzi.
4: di stomaco.
6: Sì. È imbarazzata di stomaco.
0: Sì.
6: La rete è imbarazzata, che spagnolo vuol dire sono incinta.
0: In un certo senso. Io avrei bisogno di due cose.
6: Che troppo.
0: La prima.
6: L'uria di qualcuno.
0: La prima. E la seconda invece. Benissimo, abbiamo qui la mappa dell'Azerbaigian. C'è una città che si chiama Baku, una città che si chiama Salian, Xankandi, Lankaran, abbiamo le montagne del Caucaso. Confina con l'Armenia, mi sembra di capire. Non è molto dettagliata e non è che ci consente di studiare bene il cablaggio, devo dire.
4: No, non assolutamente. No.
6: Ma neanche la disposizione degli strumenti.
0: No, infatti, non. Cioè qui vabbè, la dorsale può entrare direttamente a. No, ci vuole una mappa migliore, non c'è niente da fare. Non c'è neanche modo di. Bravo, bravo. Matrix!
7: Sono l'eretto?
0: Sei l'eretto!
6: Ah, ma addirittura sul.
0: Vieni, dai, che dobbiamo studiare il cablaggio dell'Azerbaigian.
7: Arrivo. Permesso?
6: Prego.
0: Oh, ecco qua. L'Azerbaigian confina con la Russia, la Georgia, l'Armenia e l'Iran. Abbiamo la regione del Nagorno-Karabakh che attualmente è disputata.
7: Ci sputano dentro.
0: Sì, è disputata e ci sputano dentro. No, è perché ci siamo impelagati in questo meraviglioso progetto di cablare l'Azerbaigian.
7: Non è male, un'idea.
0: Che il prossimo EC meeting lo facciamo lì.
7: Ah.
0: Sì.
7: Chi l'ha deciso?
0: In questo momento noi. Penso che Baku sia la capitale, quindi dobbiamo assolutamente arrivare qui con la dorsale.
7: Qual è il prodotto di Baku?
0: Il prodotto interno lordo di Baku è lo sterco di capra.
7: Hanno tonnellate.
0: Sì. No, adesso.
6: Lui è Matrix. Tu sei Matrix.
0: Ci siamo ufficialmente proposti per cablare l'Azerbaigian, ovviamente ci andrete voi dell'O di Milano. Stiamo già studiando la rete,
6: D'accordo.
0: La dorsale, guarda, vedi?
6: Non meno d'accordo perché, porco Dio, non c'è più connessione nella space. Non sappiamo chi sia.
0: Come non sapete chi sia? Chi?
6: Per caso lo conteggia voi, per esempio. Sto incazzando come un ieri. Ah, aspetta, devo lavorare.
0: Minchia.
6: Sono di Milano.
0: No. Vieni, vorrei farti capire che non stiamo scherzando. Stiamo veramente progettando di cablare l'Azerbaigian. Entriamo qua con la dorsale e poi disseminiamo. Però ho delle perplessità su quest'area che è disputata tra l'Armenia, l'Iran e l'Azerbaigian, appunto. C'è un po' di bombe, lì potrebbero romperci i coglioni.
6: Sì, certo, ma secondo me possiamo fare un'architettura bomb-proof. Ma
0: possiamo alternativamente farci aiutare dal caro Saddam o dal caro Bush.
6: Certo.
0: O da Paschi, no, non esageriamo. Non esageriamo. Qualcuno telefona.
6: Dov'è questo?
0: Qualcuno mi sostituisca. Qualcuno mi sostituisca nello stream. Tieni.
7: Io. No, io non ho niente da dire. Tieni il rotto Buddha. Tieni.
6: Vieni qua, sai. Chi dice che è un hacker?
5: Eh?
6: Che lui fa le reti.
5: Chi?
6: Dice che è falso. Quest deve andare a
7: stampare. Sta dormendo nella stanza estante.
6: Allora, prego, facciamo l'appello.
7: Abbiamo una microspia.
6: Quindi non è
7: questo.
6: Cerchiamo disperatamente Matrix.
7: Cercasi disperatamente Matrix. Sì.
6: È andato via.
7: Come è andato via?
6: È andato via.
5: Ci può regalare anche qualche pasticca?
6: Stai male.
7: Matrix, cavolo.
6: È scomparso.
7: È ritornato nel mondo reale. Ragazzi, guardate quello del computer accanto che ha appena chiuso la chat. È Matrix.
5: Ok, andate concorso. Chi trova Matrix un secondo di un'ora.
7: anche se
8: sì. Dai, dici un pezzo freddo, dopo decidiamo.
7: No, Matrix!
9: E tra voi trovatelo.
7: Dai, una radio dinamica, diventate Radio Cybernet, portateci Matrix. Matrix says you.
10: Una The Matrix wants you. Una radio che si aiuta.
9: Benissimo.
10: Dateci una radio. Mafia, eh.
9: Hacker più cellulari. Ma su tipo. No, non c'è il resto. Bene, bene.
8: Ma è morto un'altra volta.
9: È morto, quindi non ci sta sentendo nessuno. Funziona.
10: Ma c'è lo streaming?
7: No.
9: No, ma io da qua è sentito.
10: Aspetta, ma no, va. Faccio il gesto dello streaming.
9: È una scorrezza.
8: Fuori sì, dentro no.
9: Fuori sì, dentro no. Ma è male.
8: È morto con la solito 2.1.
9: È morto il 2.1. E là da fuori non ci sei.
8: È stato Matrix che ha creato
7: con l'articolo di Linux.
9: Matrix ci ha punito.
8: Ha staccato il cavo.
9: Bene.
8: Ebbene sì, siamo ancora qui.
9: Siamo ancora qui, la notte è lunga, sono ancora.
8: La notte è lunga un cazzo, io andrò a dormire molto presto.
7: La notte è lunga un cazzo.
8: Sì.
7: Un cazzo enorme.
8: Che domani. Eh? All'interno,
9: no,
8: all'esterno no.
9: All'esterno.
10: Provato a fare su il qui che c'è su.
9: All'esterno no, si sente. Si sente.
10: Ho appena provato a collegarmi io alla qui che danno su.
7: Cazzi tuoi.
9: No, sono cazzi tuoi, si sente da fuori.
7: Hai problemi tu, non è?
9: Ce lo dice qui X-Ra.
10: Prima la sentivo, ora la sento più, ho problemi io. No, ho staccato.
7: Ha staccato il prezzo, che cazzo.
10: No, ma no, mi dice proprio che non c'è
9: l'host. Si sente.
7: È colpa del tuo computer, non sei lì.
8: È colpa del DNS che non ce l'hai.
9: Ringraziamo X-Ram che ci dice che si sente. Di dentro si sente.
8: Grande X-Ram, grazie.
9: Non è
7: Matrix,
9: Matrix, coglio! Che cazzo vuoi? Con la maglietta Chicago.
7: Ecco qui il gruppo drogati, abbiamo Fire Garden, intervistiamo Fire Garden. Piano sì. Ciao Fire Garden.
11: Porco Dio, a Bologna c'è droga buona.
7: Non ci interessa.
9: Dai,
7: fai questa intervista. Chi sei e cosa fai qui?
11: Non lo so.
9: Dai.
7: Anche noi non lo sappiamo, vai via.
9: Bene. Volevo strappare la maglia.
7: Bah. Perché è male?
8: Abbiamo trovato un'erba che è scioccata.
9: Non ce ne fotte un cazzo.
7: No, fai una canna e
8: ma proprio vivi. Niente.
12: No, me la sparo in culo.
7: Cazzo un po'.
9: Ma che cazzo?
12: Porco Dio, mi devo
10: ti guarda solo.
12: Sì, riguarda
10: solo.
9: È Puglia.
10: Che sta parlando su quattro.
9: Bene, diventa interessante.
8: Sì. Vabbè, attendendo che riparta l'universo.
9: Quanti sono? Quanti sono?
8: Nessuno, qui non ne abbiamo noi. Ah, tutto esterno.
9: Tutto
8: no?
9: Esterno, anche però.
8: Anche la vita. E certo, è morto il 2.1.
9: Anche dentro. No, ma fuori si sente.
8: Sì, okay,
9: siamo
8: me ne fotto.
9: Giugno del
8: cioè che fuori si senta me ne fotto. Ma me ne fotto altamente.
9: 23 giugno del 2002. Asbesto parla al cellulare nell'altra stanza. Cyborg discute con Fairguard.
8: Perché noi non facciamo radio per farla sentire. Facciamo radio perché ci piace e ce la sbattiamo tutta noi di dietro.
9: Cazzi nostri, dov'è Sam?
8: Dov'è chi?
9: Sam.
8: Che cazzo vuoi da Sam?
9: Ma è di là, c'è di sopra il portale. Di sopra. Ah, ok. Bene. No. Cazzo te lo. Avete visto? Sì. Oh, posso vedere? Attica. Il signore degli anelli. Quello passo
7: sì,
9: avendo i CD. 230 a 203. Però user Sandman, password la surca. Allora, la diciamo anche in radio, giusto? Sì, sì. Dov'è la bottiglia dell'acqua? No, ah. mfasseisco.iso
13: la surca.
9: La surca, come Christian Surti.
14: Eia, eia.
9: Ah, là, là.
14: Tra, là, là.
9: T'ho fatto il CD. Ho fatto il CD. Sandman, intrattieni.
13: Com'è che va così? Vola la rete.
14: Ma
9: nessuno
14: di voi ne frega un cazzo di cablare
9: l'interfaggiato.
14: Bella
9: elite. Cabliamo la Zerfenswenswens.
13: Dov'è la serietà?
9: Aiutiamo. Dov'è? Dove sono i vecchi valori?
13: Dove sono i vecchi
9: valori? Ormai i giovani perdono tempo a questi hack meeting a drogarsi. E l'Azerbaijan soffre. La gente muore di ping time out. Sfatò. Cazzi loro.
14: Con orro cazzo.
13: A Stefan Hacker pure.
14: Da
13: Gangia. Guarda che città.
0: In Azerbaijan esiste una città che si chiama Ganja. E quindi adesso, se ci riusciamo, vi parleremo di questa meravigliosa città.
7: Anal, anal. Permen. Oddio.
0: Oh, volevo capire cos'era. Sempre lì, sai. The Land of Arts, Ganja, View Ganja Map, History. Ganja è una delle più antiche città, non solo nell'Azerbaijan, ma di tutto l'est. Aspetta che questa qua magari la facciamo tradurre da Google.
7: Magari Google lo traduce per noi.
0: È vero? Allora, vediamo un po'.
14: Dalla via. Come buonanotte? Ma come buonanotte? È un buffone!
13: No, ma si parla per Michele.
12: È un simpatico umorista.
14: Che buffo, che buffo!
0: Translating. Ganja nell'Azerbaijan. Questo interessa a te. Ganja. Ganja è una delle città più antiche non soltanto nell'Azerbaijan, ma anche in tutto l'est. La città è stata depositata fra i verdi e i giardini sulla vasta pianura fertile in foothills di piccolo Caucaso. Ganja antico era un commercio e i mestieri si concentrano e svolto in un ruolo enorme nella durata economica dell'est vicino e medio. Da quando lungamente fa la città di Ganja è stato conosciuto nel Medio Oriente come uno dei centri della cultura di Azerbaijan. Notare
11: coltura.
0: La storia di questa città ascende al secolo dispositivo di venipunzione 5. Venipunzione? Cos'è la venipunzione? Il periodo migliore degli interessi heyday del ganja per il XII secolo in una città vissuta all'attiva epoca dell'oro.
15: Non ci faccio tanto quando le
0: conto. Era un'epoca una volta cui vivo e poets grandi generati di Azerbaijan, tali caporeparti eccezionali. I caporeparti. Caporeparti.
7: Caporeparti di
0: tutti. I migliori. Dio mio, ma è pazzesco.
7: Uno va all'est
0: e trova i migliori caporeparti eccezionali della parola, come Abil Ula, Hanum Ganjavi, Nizami Ganjavi, l'autore del famosissimo Kamsesh Pent Ensemble, una delle perle della poesia dell'Azerbaigian, appartiene al Ministero del Tesoro e della Letteratura del mondo. La popolazione della città è stata agganciata principalmente dalla sericoltura. Le merci hanno prodotto dalla seta di ganja erano ben note dappertutto. Nel XII-XIII secolo ganja era il centro della scienza e dell'arte. Questa battaglia, questa sciabola da battaglia del XVII secolo aveva testimoniato il periodo glorioso della grandezza di ganja. Nel 1139 c'è stato un fortissimo terremoto. Allora Ganja ha avvertito gli attacchi numerosi dei signori feudal georgiani, mongols, è riuscito a livellare la città con la terra. Minchia.
7: Ma Ganja è rimasto vivo, sempre essendo rebuilded. E chi voleva capire?
0: Avrebbe capito. Nel 1804 forze russe hanno assunto la direzione di Ganja, la città è stata cambiata in titolo a Yelizavetpol, dal nome della regina Elizabeth. Yelizavetpol, città di Elisabetta, la moglie del re Alexander I. Nel XIX secolo, inizio del XX, aumento sociale economico ha toccato Ganja. È incredibile. Architettura, moquette e musica. Traduzione folcloristica di Google è storia, architettura, moquette e musica.
7: Prego, dell'architettura non ce ne può fregare niente.
16: Presenta a lot dei monumenti architettonici.
0: Esatto. Uno di quelli naturalmente è il mausoleo, però è bella Ganja.
7: Come arcade di due strato.
0: Questo ponticello medievale che è usando ora a lavorare.
7: No, la tomba da tre lati a forma di come arcade.
0: Di due strato.
7: Sei morto e giochi ad Arkanoid.
0: Io mi...
7: Fanno l'incuro.
16: Uno mica si può sempre rompere le palle, no? Billing di Ganja, cioè... cultura.
0: Vediamo a questo punto la moquette.
16: Scusa,
0: la famosa moquette di Ganja. C'è pure il arte della moquette. Ma qua è proprio vero, eh?
16: Oh, le capre.
0: Le moquette di Ganja.